0: Bleiben Sie bei diesem Gebot.
1: Restate concentrati su questo comandamento che vi rende inquieti. Restate desti, poiché dal subconscio o dall'anima ora affiora un messaggio per voi. Se volete, soffermatevi e restate in attesa di ricevere. Restate tranquilli. Le energie provenienti dal subconscio e dall'anima, ossia ciò che voi avete memorizzato, agiscono sul vostro sistema nervoso centrale. In voi si fa varco un sentimento strano che vi rende inquieti. Può anche essere la coscienza collegata alla quarta beatitudine. In ogni caso, in voi si muove qualcosa, siete inquieti. All'improvviso, tutto ad un tratto, affiorano rimorsi che non indicano però alcun fatto concreto che è stato immesso. Anche se è così, restate in attesa di ricevere. Ben presto nel vostro conscio si formulerà in modo più chiaro ciò che il subconscio vi segnala. In voi affiorano immagini che provengono dal passato, oppure pensieri o situazioni che si sono presentati nel corso di colloqui, eventualmente con persone che voi avete offeso, oppure che voi avete danneggiato, o molte altre cose. Fatevi coraggio. Guardate questi comportamenti errati. Sono questi gli aspetti che vi rendono inquieti. Sono situazioni che determinano la vostra vita quotidiana. Guardateli attentamente e sperimentate come siete al momento. Sono soltanto alcuni aspetti provenienti da tutto ciò che noi uomini pensiamo, diciamo o facciamo senza riflettere.
2: Cari amici all'ascolto, ogni tanto nella nostra vita quotidiana diciamo: oggi non mi sento a mio agio nella mia pelle. Ora vi trovate in una situazione del genere. Non vi sentite bene nella vostra pelle. Tuttavia, se esaminate ciò che ora prende forma nel vostro conscio in pensieri e in immagini, il male che è avvenuto in passato può essere compreso, sciolto e trasformato. Fatevi quindi coraggio e lasciate agire su di voi questa spiacevole immagine globale per sistemare così il passato con l'aiuto del Cristo Dio. E se poi non pensate, non dite e non fate più le stesse cose o cose simili, ben presto vi sentirete meglio. Potete anche segnarvi degli appunti ed esaminare altri dettagli in seguito. Tenete presente, e facciamolo tutti, le parole di Gesù contenute nel discorso della montagna. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Che cosa si dovrebbe fare quindi per far regnare la giustizia? Che cosa posso fare io per riuscire ad essere giusto nei confronti della persona alla quale ho fatto del male?
3: Doch noch gerecht zu werden, den ich geschädigt habe.
2: Con questa domanda, cari amici all'ascolto, facciamo ora una breve pausa musicale per riflettere su noi stessi. E dopo la pausa musicale, insieme a noi qui in studio, ci saranno anche altri cristiani delle origini.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, continuiamo ora la nostra trasmissione della serie La nuova era del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Insieme a noi ci sono ora anche altre persone che partecipano al colloquio. Prima di tutto vorremmo però presentarvi due libri molto interessanti. In primo luogo il libro che accompagna questa trasmissione, dal titolo La nuova era del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Il secondo libro che vogliamo presentarvi è un'importante rivelazione del Cristo Dio data per mezzo di Gabriele. Qui troviamo tutti i dettagli sul discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Viene descritta la sua vita sotto molte prospettive, per esempio come visse, qual era il suo pensiero e che cosa disse agli uomini della sua epoca, ma anche cosa dice oggi a noi. Continuiamo ora la seconda parte della trasmissione. Al termine della prima parte abbiamo posto la domanda che vogliamo ripetere, che dice: che cosa si dovrebbe quindi fare per far regnare la giustizia? Che cosa posso fare io per riuscire ad essere giusto nei confronti delle persone alle quali ho forse fatto del male?
2: Ci troviamo quindi davanti a una domanda fondamentale. Siamo veramente disposti a perdonare chi ci ha feriti a parole o addirittura alzato le mani su di noi? Siamo disposti a riconciliarci in ogni caso, oppure insistiamo ancora a dare la colpa agli altri? In ultima analisi, ciò che conta è come siamo noi. Che cosa ce ne importa se l'altro ha eventualmente una colpa? L'altro deve subire la sua parte. Come la affronta è una cosa che riguarda soltanto lui. Osserviamo noi stessi. La base per ogni passo per sistemare veramente è sviluppare in noi il pentimento. Solo in questo modo percepiremo in noi la colpa che ci siamo caricati nei confronti del prossimo. Ci dispiace di avergli fatto un torto e preferiremmo che ciò non fosse mai avvenuto. Grazie alla forza redentrice del Cristo Dio abbiamo la possibilità di sistemare ciò che è avvenuto. Come prima cosa, è importante che seguiamo la via per sistemare queste cose in pensieri. Grazie ai nostri pensieri con i quali ci pentiamo veramente, lo Spirito Redentore del Cristo può trasformare con la sua forza trasformatrice ciò che è negativo e che non fa più parte del nostro comportamento. Se poi possiamo riparare alcuni aspetti di ciò che è avvenuto, lo dovremmo naturalmente fare.
1: Se per esempio riconoscete che una persona vi ha feriti e che voi avete reagito di conseguenza, potreste prima di tutto perdonare l'interessato il fatto di essere stato grossolano o insensibile. Ciò può avvenire anche a livello di pensieri. Tuttavia non dimentichiamo che anche noi dobbiamo chiedere perdono perché siamo stati noi a ripagarlo con la stessa moneta. Se riusciamo a ristabilire un accordo tra noi e il nostro prossimo, questo è un aspetto della giustizia. Dopo aver riconosciuto e sistemato i pensieri, le immagini che hanno agito sul nostro conscio e subconscio, restate ancora per alcuni minuti su questo comandamento che vi ha resi inquieti. È possibile che dal vostro subconscio e dalla vostra anima desiderino affiorare altri aspetti. In ogni caso è importante sistemare prima di tutto ciò che il subconscio e l'anima hanno indicato in modo chiaro, ossia ciò che hanno fatto fuoriuscire. Sistemare e non ripetere più ciò che era negativo significa fare pace con il nostro prossimo e con noi stessi. Tutti questi processi che avvengono mentre prendiamo coscienza di queste cose racchiudono in sé tanti piccoli passi e grandi passi di autoconoscenza per superare noi stessi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Siate fedeli alla verità e siate coraggiosi. Fate attenzione a non autocommiserarvi e seguite con coraggio la via che Gesù, il Cristo, ci ha indicato nel suo discorso della montagna. Se lo fate, percepirete che in ogni caso avete fatto un passo piccolo o grande verso la beatitudine. I passi che conducono alla libertà interiore portano anche un soffio di beatitudine.
2: Chi aspira passo per passo a raggiungere la giustizia in ogni situazione si sente libero ed è anche sicuro in tutto ciò che gli si presenta giorno per giorno. Vi accorgerete ben presto che quando avrete fatto alcuni passi sulla via del discorso della montagna di Gesù, vi sentirete meglio. Diciamo che è un benessere inspiegabile per l'anima e per il corpo. In effetti però si può spiegare. Ve ne accorgerete se fate altri passi, perché l'anima diviene percettibilmente più luminosa. Il vostro essere umano diviene più libero e più felice. I vostri pensieri divengono più luminosi. Nel vostro animo entrano fiducia e speranza. Quando incontrate i vostri simili siete più giusti e sulla base della giustizia sarete più pacifici. Il vostro atteggiamento in genere diviene più conciliante. Al posto di lavoro riuscite a svolgere la vostra attività in modo più veloce e con più facilità. Lavorate in modo più effettivo. Le vostre giornate divengono più positive e appagate e ciò vi ricolma di gioia. Questi sono passi piccoli e grandi verso la beatitudine.
1: Chi ha fatto dei passi sulla via del discorso della montagna inizia poco a poco ad avere fame e sete di un ulteriore equilibrio della propria anima, del subconscio e del conscio. In voi, cari amici d'ascolto, si potrà forse risvegliare il desiderio di divenire liberi e di essere una persona nuova. Poco alla volta, la vostra anima diviene più libera e vi chiede indirettamente di sistemare tutto ciò che non è in equilibrio o in sintonia. Questa aspirazione è come un desiderio profondo di sviluppare più aspetti di veridicità e perfezione che sono ancorati nel profondo del vostro interiore. L'avere fame e sete di giustizia richiede di essere saziati da tanta luce e forza che provengono dal regno della pace di Dio. È come se tirassimo fuori le nostre antenne interiori per sintonizzarle sul regno di Dio, la nostra eterna patria, poiché nell'essere spirituale che si trova nel profondo di ogni anima c'è una richiesta inesprimibile a parole di poter fare ritorno alla casa del Padre, quando sarà giunto il momento in cui l'anima esce dal corpo.
3: Il discorso della montagna vissuto passo per passo ci indica che esiste una sola via che conduce alla pace nel regno di Dio, che è insito in noi e in ognuno di noi. È la via di Gesù, il Cristo, che in croce

0: la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
1: Liebe Mitmenschen, wir dürfen zuversichtlich.
2: Cari amici, possiamo guardare con fiducia e speranza al futuro. Il vecchio mondo segnato dal peccato crolla. Dalle macerie di quest'epoca materialistica che volge alla fine, sale la nuova era. Lasciatevi toccare dai suoni delle trombe provenienti dal regno di Dio, poiché il coregnante del regno di Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, ha annunciato la sua venuta nello Spirito. Gioiamo di questo. Se lo desiderate, preparatevi per la nuova era. Elevate la vostra coscienza, poiché è necessaria una coscienza più elevata che simbolicamente ha l'olio nella lampada. Andate incontro alla nuova epoca insieme a tante persone che hanno la stessa meta, ossia quella di ampliare la propria coscienza. Infatti, colui che si è già messo in cammino prenderà possesso della nuova terra vergine come principe della pace e insieme a lui tutti coloro che hanno ampiamente realizzato e adempiono l'insegnamento sublime dei cieli, il discorso della montagna. Prendete quindi sul serio il discorso della montagna di Gesù. È un dono di Dio, nostro Padre, proveniente dai cieli, donato 2000 anni fa per mezzo dell'uomo semplice che veniva chiamato Gesù di Nazaret. In lui, come abbiamo già detto, era incarnato il coregnante dei cieli. Dopo la morte fisica di Gesù di Nazaret, l'elevato essere spirituale, il coregnante del regno di Dio, fece ritorno nell'eterna casa del Padre. Quale essere spirituale elevato, egli ci chiama dai cieli, come fece in veste di Gesù di Nazaret, dicendo: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». È questo che ci dice il Cristo, il sovrano della nuova era, che è la forza redentrice per ogni anima e per ogni uomo. Egli ci dice: «Io, il Cristo, desidero avvicinarvi tutti a Dio, mio Padre, che è anche vostro Padre, ricondurvi nell'eterna patria, nel regno di Dio. Infatti, le porte dell'eterna patria sono aperte per tutti coloro che sono di buona volontà».
3: L'essere spirituale sublime, che è il coregnante dei cieli e che venne su questa terra quale Gesù di Nazaret, come uomo semplice, ha un desiderio. Il Cristo desidera che ognuno di noi, quando avremo lasciato il nostro corpo fisico, faccia ritorno all'eterna casa del Padre. Il discorso della montagna è la via che conduce alla vera vita eterna. Per questo il discorso della montagna di Gesù è un dono dei cieli e la via dei cieli che conduce nel regno di Dio.
4: Cari amici all'ascolto, cosa vi possiamo augurare? A tutti

0: noi, possiamo a tutti augurarci di poter percepire i suoni delle trombe dei cieli nel nostro conscio, per mezzo della nostra anima. E auguriamo anche a voi la stessa cosa. Colleghiamoci in questa sintonia, siamo fratelli e sorelle nello spirito di Gesù, del Cristo, uomini giusti con uno spirito libero, luminoso, gioioso e amichevole.
1: E quando si presentano giornate grigie e tristi nelle quali diciamo «è troppo per me, ritorno di nuovo nel mio vecchio mondo», allora vi posso dare un sostegno di coscienza che mi ha aiutata veramente molto. E che mi aiuta sempre quando si presentano momenti difficili. Questo sostegno di coscienza dice: Eterno Dio, Padre dei cieli, io non ti abbandono perché tu mi benedici. Mi permettete di ripeterlo? Se volete potete scriverlo. Eterno Dio, Padre dei cieli, io non ti abbandono perché tu mi benedici.
0: Sì, cari amici all'ascolto, permetteteci quindi di augurarvi tanta forza con questo sostegno di coscienza e per fare gli esercizi di cui abbiamo parlato nella trasmissione. Ci congediamo da voi con un saluto in Dio e un arrivederci alla prossima puntata.

0: Care telespettatrici, cari telespettatori, un cordiale benvenuto alla terza puntata della nostra serie di trasmissioni che tratta il tema della guarigione e della salute e le relazioni che queste hanno con la nostra vita dal punto di vista spirituale. Anche questa volta leggeremo estratti dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna che Dio definisce la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. In questa terza trasmissione approfondiremo il tema della guarigione attraverso lo spirito. Ricordiamo che la vera guarigione è un processo che deve iniziare innanzitutto nell'anima e se questo è bene per l'anima si trasmette anche al corpo. Incominciamo a leggere cosa ci dice il libro Dio guarisce su questo tema serio e profondo che può cambiare la nostra vita. La forza spirituale, la forza guaritrice, è la forza del Cristo che agisce in noi, che ha la facoltà di dispiegarsi nel nostro corpo e di dissolvere le ombre esistenti. Essa può divenire attiva solo se poniamo i nostri pensieri di guarigione completamente nella forza del Cristo. Dovremmo essere ricolmi di amore per colui che conosce solo la salute ed è lontano da qualsiasi malattia e da qualsiasi difficoltà. Dovremmo bandire dai nostri pensieri e dal nostro vocabolario le parole «sono malato» e in questo modo le onde di guarigione spirituali realizzeranno ciò che chiediamo con le nostre preghiere. Faranno in modo che la nostra anima e il nostro organismo raggiungano una vibrazione più elevata nella quale può verificarsi la guarigione della nostra anima per mezzo del medico e guaritore interiore. Se è bene per la nostra anima, per mezzo di lei, la guarigione si manifesterà poi anche nel nostro corpo. Tuttavia il medico e guaritore interiore, il Cristo, al quale ci rivolgiamo, è il guaritore della nostra anima. Se l'anima è sana, trasmette le forze guaritrici e positive anche al nostro organismo. Affinché lo spirito del Cristo possa agire più intensamente in noi, dobbiamo prima di tutto impegnarci a vivere in armonia nella nostra vita quotidiana. Ma come si può portare armonia nella nostra vita quotidiana quando le nostre giornate sono spesso piene di stress e alla sera ci si sente stanchi o esausti?
1: Abbiamo detto nella trasmissione precedente che la forza e la guarigione della nostra anima e del nostro corpo si manifestano nel silenzio. Perciò dobbiamo innanzitutto divenire silenziosi, affinché le onde spirituali di guarigione possano divenire attive. Come possiamo diventare silenziosi e tranquilli? Il nostro libro ci suggerisce alcuni esercizi che ci possono aiutare. Leggiamo. Possiamo tranquillizzare il nostro animo calmando prima il corpo con pensieri positivi e armoniosi. Oppure pronunciando parole armoniose e positive nel nostro interiore. Anche un certo portamento del corpo può favorire un determinato atteggiamento spirituale. Se siamo nervosi, sediamoci con il busto ben diritto. Poniamo i dorsi delle mani sulle cosce, respiriamo coscientemente e tranquillamente e rivolgiamoci con calma nel nostro interiore. Questi piccoli esercizi ci aiutano a tranquillizzare e preparare il corpo. La forza guaritrice può agire in noi solo quando le nostre sensazioni, i pensieri e i movimenti sono calmi e armoniosi. Immaginiamo il nostro animo come la superficie di un lago sferzato da una forte burrasca. Immaginiamo poi che il vento si plachi improvvisamente e che le onde si acquietino finché il lago è di nuovo calmo e liscio come uno specchio. Anche in questo modo, con queste analogie, possiamo placare il nostro animo, sciogliendo tensioni e nervosismo. Dovremmo prestare particolarmente attenzione ai nostri nervi, che costituiscono l'albero della vita nell'uomo e determinano la sua salute e la sua malattia. In caso di tensione nervosa o irrequietezza, nonostante le nostre sensazioni e i nostri pensieri di guarigione, la forza del Cristo non può scorrere. Infatti, essa può fluire nel nostro corpo solo se la coscienza dei nervi è rilassata. Perciò ogni tensione è dannosa, indipendentemente dalla sua origine, sia essa provocata da pensieri negativi oppure da stress. Se il nostro sistema nervoso si trova in disarmonia, l'eterna forza non può portare sollievo o guarigione all'uomo, secondo la volontà divina. Quindi, se una persona desidera rivolgersi alle forze dello spirito, affidandosi totalmente a queste nella propria vita, è importante sapere che ciò non può avvenire dall'oggi al domani. Né l'anima né l'uomo possono staccarsi in poco tempo da vecchie opinioni e abitudini radicate profondamente in noi.
0: Ora si pone un'ulteriore e alquanto delicata domanda. Alcuni di coloro che iniziano ad applicare le forze cosmiche interiori nella loro vita si chiederanno: a cosa servono i medici se abbiamo in noi la forza per ottenere la salute in forma assoluta? Anche questa domanda riceve risposta nel libro Dio guarisce, del quale proseguiamo ora la lettura. Per la maggior parte degli uomini, oggigiorno il medico è necessario, dato che non tutti riescono a cambiare dall'oggi al domani e a sviluppare una fede così viva da spostare le montagne, come disse Gesù. Riferito alla guarigione, si tratta di una fede in grado di sviluppare forze tali da rendere possibile l'azione guaritrice del Cristo, dall'oggi al domani e per ogni indisposizione. Ciò che è decisivo è lo stato di coscienza della persona. Finché continuiamo a identificarci con il nostro corpo, affermando così le nostre sofferenze, tratteniamo i nostri dolori o ne provochiamo degli altri. Se invece prendiamo coscienza di essere figli di Dio, faremo l'esperienza di non essere più soggetti ad ogni avvenimento che accade nella dimensione temporale. Dio è assoluto. Egli è perfetto e ha creato soltanto esseri perfetti, ossia figli perfetti. Se siamo malati, se soffriamo a causa di pene e disgrazie, non è Dio l'origine di questi mali. Li abbiamo provocati noi stessi, comportandoci in modo sbagliato e contrario alla legge, con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni. Dopo aver armonizzato il nostro sistema nervoso con medicinali adeguati, e in particolare con rimedi naturali, quando i nostri dolori sono diventati più sopportabili e il nostro corpo più vitale, possiamo cominciare a sviluppare le forze positive, rinforzando la fede e la fiducia nel Cristo. Quindi, se il medico porta un aiuto dall'esterno e l'uomo si collega con il Cristo e sviluppa le forze positive affinché possano scorrere dall'interiore, potrà compiersi in noi ciò che la legge prevede. Il paziente non si oppone più al medico, chiedendosi con timore se riuscirà ad aiutarlo, se le medicine serviranno o se la malattia potrà guarire oppure no. Il medico e il paziente collaborano per ottenere la salute e la stabilità del corpo. Se il paziente è orientato in modo positivo, trasmetterà questo effetto positivo anche alle medicine e si aprirà per ricevere le forze positive. Tuttavia, cosa si può fare se in un determinato momento fuoriesce una colpa dell'anima, ossia se l'uomo si ammala perché in vite precedenti ha agito contro le leggi di Dio e ora si manifesta l'effetto? Dove si può trovare un medico esperto che sappia abbinare la terapia medica con quella spirituale?
1: Per prima cosa, dovremmo sempre rivolgerci a colui che conosce ogni cosa, anche quando, per esempio, dobbiamo decidere di recarci da un medico o in ospedale. Chi prega sinceramente e medita spesso per divenire silenzioso ed essere guidato, riceverà aiuto. Il nostro libro ci dice come. Proprio mentre cerchiamo di entrare nel silenzio, durante la preghiera o la meditazione, possono affiorare in noi pensieri che ci aiutano e ci mostrano il passo successivo da fare e che spesso sono decisivi per l'ulteriore decorso della malattia e per ritrovare la salute. Non appena sentono un disturbo, molte persone si rivolgono al medico per sapere se qualche organo non è a posto. Questo ci dimostra che l'uomo non è ancora in grado di attivare le forze guaritrici che sono latenti in lui. È il timore di essere ammalati che spesso trascina molti uomini nella malattia. Non appena il paziente apprende dal medico che i polmoni oppure il fegato sono malati, si preoccupa, con il risultato che le condizioni del polmone o del fegato peggiorano ulteriormente, perché a causa di un modo sbagliato di pensare, questi gruppi di cellule vengono portati a un livello di vibrazione più basso. La vita dei nostri pensieri e la coscienza dell'uomo influiscono in modo determinante e potente sull'organismo. Chi intende rivolgersi a un medico dovrebbe prepararsi spiritualmente con la preghiera e la meditazione. Molti buoni medici conoscono la forza dei pensieri. Sanno che in molti casi i pazienti si scoraggiano non appena vengono a sapere di essere malati. Per questo il medico dovrebbe essere molto cauto nelle sue affermazioni riguardo alla diagnosi e cercare di risvegliare speranza nell'uomo. Non solo fiducia nell'efficacia delle sue medicine e apparecchiature, ma anche speranza nella forza di autoguarigione insita nell'uomo. Chi riesce ad affidarsi con fiducia nelle mani di Dio e di un buon medico o naturopata, ottiene la più grande benedizione per la sua anima.
0: Chi si apre alla forza che agisce in ogni cosa, che è anche la forza guaritrice, può esserne irradiato sempre più intensamente e potrà rinunciare poco alla volta all'assunzione di ogni tipo di medicinale e rimedio. Dato che questo sviluppo non avviene da un giorno all'altro, l'uomo non può fare a meno dall'oggi al domani delle medicine alle quali è abituato eventualmente già da molto tempo. Possiamo comunque sostituire poco alla volta i prodotti farmaceutici con quelli naturali. Nel farlo, è bene adattare l'organismo lentamente ai nuovi prodotti e questo cambiamento dovrebbe comunque essere seguito da un medico o da un omeopata. Anche in questo caso l'orientamento dei nostri pensieri e il nostro atteggiamento interiore hanno un ruolo decisivo. Dovremmo inviare al nostro corpo onde di pensieri positivi che sviluppano e rinforzano la luce interiore che agisce in noi, ossia la luce del Cristo, per farla risplendere. Quindi il passaggio dalle medicine allopatiche a quelle naturali dovrebbe avvenire parallelamente al nostro modo di pensare positivo. Non tutti riescono a cambiare in modo completamente positivo da un giorno all'altro. Dovremmo renderci conto continuamente che tutto si basa sulla vibrazione. Noi siamo o diverremo come sono i nostri pensieri. Quando riflettiamo su determinate cose, le irradiamo e rinforziamo, oppure avveleniamo noi stessi con i nostri pensieri negativi, pieni di odio o di dubbio, con la nostra rabbia o con il nostro rifiuto. Questi aspetti negativi possono bloccare completamente l'effetto delle medicine e peggiorare anche la malattia. Con i nostri pensieri possiamo quindi influenzare le medicine che prendiamo, sia quelle chimiche, sia in particolar modo i prodotti naturali. Chi si libera da sentimenti negativi con la preghiera e la meditazione cristica, oppure si impegna a contrapporre pensieri positivi a quelli negativi, supera a poco i suoi sentimenti e pensieri negativi e si avvicina all'armonia universale. Egli libera così una quantità sempre maggiore di energia divina, che porta la medicina nella giusta vibrazione, in modo che possa avere un'azione benefica di lenimento e di guarigione.
1: Per questo motivo si consiglia di irradiare i medicinali con la nostra coscienza, in modo che possano agire efficacemente sull'organo corrispondente. Dobbiamo pertanto riconoscere che l'efficacia di ogni sostanza è relativa. In molti casi il medicinale diventa efficace quando il paziente ha fiducia nel suo effetto. Chi desidera inviare al medicinale vibrazioni che favoriscono la giusta efficacia secondo la legge, dovrebbe prima cambiare il mondo delle proprie sensazioni e dei propri pensieri, ossia orientarsi in modo positivo. Se dobbiamo assumere un medicinale, dovremmo affidare a Dio il medicinale. Dobbiamo tuttavia anche modificare attraverso i pensieri il nostro atteggiamento, dando un'impronta positiva alla nostra vita. Se cambiamo il nostro atteggiamento interiore, anche il medicinale potrà avere un effetto positivo. Se conduciamo una vita sempre più orientata su Dio, Egli, al quale tutto è possibile, può neutralizzare le sostanze dannose e dare alla coscienza dell'organo ammalato le frequenze necessarie per mezzo del farmaco. Ciò si verifica in base al nostro modo di vivere e di pensare. Nella misura in cui noi cambiamo, si trasforma anche la frequenza dell'anima e del corpo. Se la nostra coscienza si è risvegliata nella verità, allora lo Spirito di Dio potrà agire in noi e guarirci.
0: Cari ascoltatori, siamo giunti al termine anche di questa puntata della nostra serie tratta dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna tedesca che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Invitiamo tutti coloro che vogliono proseguire ad approfondire questo tema, non facile ma rilevante per ognuno di noi, a seguirci anche nella prossima trasmissione. Anche questa volta vi lasciamo con una frase tratta dal nostro libro che potrà accompagnarci nelle prossime giornate. Ognuno di noi porta in sé la vita divina ed è un figlio dell'Altissimo. Siamo di origine divina. La pienezza del nostro vero essere è salute, pace e felicità. Un cordiale saluto e un arrivederci alla prossima puntata.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso, sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana, eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte. Chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili. E a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra, a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo. Chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario. Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura, allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro. E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo. Ci sentiamo vivificati dalla grande forza. Respiriamo. E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo, il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.

0: diesen Minuten kurzer Besinnung,
1: in questi minuti di riflessione, siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld
1: e affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist
1: affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.

0: Amo die helfende Kraft,
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Es strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: e costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt

0: dica: non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
1: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
0: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: das helfendes Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Das Licht strömt über Christus,
1: luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: das helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: E spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione,
0: hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke,
1: attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano

0: Wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir
1: percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi, preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni Il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo che si definiscono anche cristiani delle origini. Forse ora vi chiederete, ma chi sono i cristiani delle origini di oggi? Come vedete, siamo persone del tutto normali, non siamo fanatici o persone che vogliono distinguersi dagli altri, ma siamo persone con i piedi per terra. I cristiani delle origini non si isolano dagli altri e per questo vogliamo condividere con voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, tutti gli aspetti positivi di cui veniamo a conoscenza tramite la parola profetica divina e di cui facciamo noi stessi l'esperienza. E per questo oggi ci siamo raccolti qui insieme per una piccola tavola rotonda e abbiamo scelto un tema interessante. Qual è il tema della trasmissione di oggi?
1: Sì, Petra, molte ascoltatrici e ascoltatori hanno molto spesso domande sul tema della cosiddetta reincarnazione. E oggi vogliamo parlare di questo tema nella nostra tavola rotonda.
0: Cosa intendono i cristiani delle origini con il concetto di reincarnazione?
1: Secondo il modo di pensare del cristianesimo originario, che esisteva fin dall'inizio, al tempo di Gesù di Nazareth, significa che un'anima può incarnarsi più volte in un corpo umano. Ossia, un'anima può scontare, può liberarsi delle sue colpe, difficoltà, legami e aspetti peccaminosi tornando in un corpo, in diverse esistenze terrene, nel corso di anni e secoli.
0: Parli con tanta sicurezza, come fai a sapere queste cose?
1: Questo patrimonio di idee esisteva già nel cristianesimo originario tra i primi cristiani, per i seguaci di Gesù di Nazareth era normale, del tutto chiaro. Tuttavia in un certo periodo di cui parleremo tra poco, tale patrimonio di pensiero è stato cancellato, semplicemente eliminato. Nell'epoca odierna questo modo di pensare è di nuovo vivo tra i cristiani dell'origine, grazie allo spirito profetico di Gabriele, la profetessa e messaggera per la nostra epoca, e di questo ne vogliamo parlare oggi.
0: Abbiamo già avuto una trasmissione nella quale abbiamo parlato anche di reincarnazione. Questa trasmissione ha avuto una grande risonanza e abbiamo ricevuto anche molte lettere di riscontro per le quali ringraziamo cordialmente i nostri ascoltatori. Ne vogliamo anche leggere alcune, più precisamente abbiamo ricevuto una lettera dalla Spagna con il seguente contenuto. Già da molti anni ho smesso di credere alla Chiesa e da quando vedo le vostre trasmissioni non voglio più avere definitivamente nulla a che fare con la Chiesa. Ciò di cui mi sono reso conto in particolare è il danno enorme che la Chiesa ha perpetrato nel tacere il concetto della reincarnazione. Ho molti amici che sono sacerdoti e che seguono anche loro le vostre trasmissioni, anche se non dovrei dirlo, so che credono alla reincarnazione e riconoscono anche loro che la Chiesa ha falsificato la Bibbia. Quindi i preti ne sanno in realtà molto di più di quello che raccontano ai loro fedeli, in fondo si trovano anche in buona compagnia, dato che tra i fedeli un cattolico su tre in Germania già crede nella reincarnazione.
1: Sembra che i preti vengano particolarmente richiamati da questo argomento. Abbiamo ricevuto una seconda lettera dal Sud America, dal Perù, da parte di uno studente di teologia. Ho studiato per alcuni anni teologia, ma non ero mai soddisfatto ed ero continuamente alla ricerca. Tuttavia, da quando vedo le trasmissioni dei veri cristiani, trovo risposta a molte delle mie domande. Grazie per queste trasmissioni sulla reincarnazione. Ora comprendo perché ad alcuni accadono determinate cose e anche perché a me colpisce quello o quello. Mi auguro di tutto cuore che ancora molte persone possano vedere queste trasmissioni e di conseguenza ricevere aiuto, così come l'ho ricevuto io. Grazie mille, questo è il riscontro di un ascoltatore e di un telespettatore. Ciò significa che riceviamo un aiuto per comprendere il senso della nostra vita. E l'aiuto consiste nel fatto che impariamo a comprendere perché siamo sulla terra e cosa avviene dopo la nostra morte. Ma ora vogliamo passare alla prossima domanda.
0: Come risultato chiaro anche dalle lettere che abbiamo ricevuto, la reincarnazione non è prevista nell'insegnamento della Chiesa. Ma originariamente era diverso nel pensiero cristiano.
2: Sì, è giusto, Petra. Naturalmente occuparsi ora dei dettagli sui retroscena storici esulerebbe il tema della nostra trasmissione di oggi. Tuttavia, penso dovremmo riassumere brevemente questo tema per le nostre telespettatrici e telespettatori. Gesù di Nazaret non ha scritto niente di suo pugno. Ha insegnato agli uomini e l'insegnamento ha fatto un grande effetto sulle persone ed è stato trasmesso di generazione in generazione. E a un determinato punto, quasi circa 100 anni dopo la morte di Gesù, alcune persone hanno cominciato a scrivere queste cose che li avevano così impressionati. Questi sono stati i primi frammenti del Vangelo e da un certo punto in seguito, alcuni secoli più tardi, il Papa Damaso ha dato l'incarico, si potrebbe dire a uno scriba di quel tempo, Girolamo, di classificare questi scritti e, mettendo insieme le parti che aveva giudicato buone, di scrivere una Bibbia. Questo è stato l'inizio della Vulgata originaria, ossia della prima Bibbia. Prima di Girolamo, di queste cose ha parlato Origene, un insegnante conosciuto della dottrina cristiana originaria, una tra le persone più famose di quei tempi, che anche hanno diffuso nel mondo l'insegnamento di Gesù di Nazaret. Allora era risaputo della preesistenza dell'anima, anche la reincarnazione era nota, soltanto che dopo il documento di Girolamo, per motivi dei quali parleremo più avanti, questo insegnamento è stato falsificato a tal punto che appunto questo insegnamento liberale della reincarnazione non è stato più ammesso. E nel 500 circa, nel Concilio di Costantinopoli, è stato ordinato da parte di un sovrano a livello mondiale, ossia da Giustiniano, che tutto quello di cui era conoscenza allora il cristianesimo originario, soprattutto di cui era conoscenza origine, venisse dannato per l'eternità, e che nessuno dovesse venire a sapere di queste conoscenze, né gli era permesso di trasmetterle ad altri.
1: A questo punto forse sorge la domanda: perché le chiese e i potenti dello Stato erano così contro la reincarnazione, che invece è così di aiuto per gli uomini per poter comprendere questa esistenza?
2: Se le chiese accettassero l'insegnamento della reincarnazione, allora dovrebbero anche dire: ciò che accade all'uomo di positivo o negativo lo ha causato lui stesso, ciò che ricade su di lui sono le sue stesse opere. Allora poi dovrebbero riconoscere anche che la legge di causa ed effetto non vale solo nella fisica, ma che è una legge cosmica che porta agli uomini quello che loro stessi seminano, quindi quello che loro stessi provocano in pensieri e parole.
1: Potremmo anche dire così, Andreas: la reincarnazione porta la libertà e nello stesso tempo l'autodecisione e poi l'autoconoscenza, e l'indottrinamento porta la mancanza di libertà, e la Chiesa e i potenti del mondo hanno bisogno dell'indottrinamento per comandare sulle persone.
0: Potremmo allora anche dire che il fatto di togliere la reincarnazione ha a che fare in qualche modo con il potere, con il mantenimento del proprio potere.
2: Sì, questa reincarnazione, come abbiamo sentito dire da Giorgio, questa responsabilità per se stessi condurrebbe al fatto che le persone prenderebbero responsabilità per la loro vita, e questo i potenti non lo vogliono. Vogliono comandare, indottrinare, vogliono avere un influsso spirituale così da mantenere gli uomini dipendenti, e questo non vale solo per l'indottrinamento della Chiesa, quindi per i potenti della Chiesa, ma va di comune accordo con i potenti di questa terra, così come già all'inizio il tutto è stato avviato da un imperatore di autorità mondiale. A questo punto potremmo anche citare la famosa poesia di Reinhard May: il ministro prende sotto braccio il vescovo sussurrando: tu mantieni gli stupidi che io li mantengo poveri. Questo meccanismo verrebbe tirato fuori nel momento in cui gli uomini cercassero di assumersi la responsabilità di se stessi, smettendo di credere alla dannazione eterna che è stata inserita al posto della reincarnazione. Qui bisogna dire in fondo che non è un caso che questo insegnamento sia andato perduto, poiché dietro ci sta un sistema. Questo è stato un abuso di informazione mirato, è stato eliminato un insegnamento con lo scopo di mantenere il potere. E l'insegnamento del cristianesimo originario che è stato eliminato è ciò che è contro Gesù di Nazaret.
1: Non era certo un piano divino, penso, non è stato secondo le leggi divine.
2: Al contrario, contrario, era contro il piano di Dio. Gesù è venuto per spiegare il piano di Dio, ha insegnato agli uomini la libertà, l'amore di Dio, e che cosa ne è stato fatto? È stata inserita la mancanza di libertà, la dipendenza.
1: E mi vengono in mente anche i misteri di Dio. Molte cose sulla vita, sulla morte sono state occultate in questo modo. È stata eliminata l'informazione di quello che accade dopo la morte, è stata predicata la risurrezione dei corpi che nessuno può immaginarsi. In questo modo è stata dannata, in fondo spedita nella dannazione eterna, la vera vita dell'anima, il tornare alla casa del Padre grazie allo spirito della redenzione in noi tramite il Cristo.
0: E forse qui arriviamo al punto, hai parlato della responsabilità personale e credo che la Chiesa più di tutto abbia paura di questo, ossia che le persone comincino a pensare in modo responsabile per se stesse, e per questo sono stati introdotti diversi riti e questi cominciano molto presto. Il primo rito che viene eseguito è il cosiddetto battesimo dei neonati.
1: Esatto Petra, tu parli di uno di questi sette sacramenti dubbiosi con il quale si può dire comincia la via di sofferenza di un neonato, perlomeno nella Chiesa Cattolica. Anch'io ho dovuto subirlo. Allora non ci è stato ancora spiegato, lo dico così, ossia il neonato viene portato dai genitori o parenti da un sacerdote del quale non si sa quanto sia peccatore o meno, e lì viene previsto un rituale con il quale viene introdotto direttamente nell'istituzione Chiesa, in modo coercitivo. Infatti il neonato non può decidere liberamente o fare volontariamente qualcosa, viene semplicemente portato lì e deve subirlo. E se non lo fa, cosa succede poi? In questo caso viene scomunicato. Scomunicato da cosa? Dalla Chiesa Romana Cattolica, che nella sua professione di fede ha inserito certe cose. E vediamo qui una rivista che fa vedere alcune cose che la Chiesa Cattolica Romana ha proferito come comandamenti della Chiesa, che in verità non hanno nulla a che fare con i comandamenti di Dio. E una di queste professioni di fede dice: credete non sia necessario battezzare i bambini? Chi nega che i bambini debbano venire battezzati si è scomunicato.
0: Cosa significa scomunicato? Che significato ha venire esclusi dalla Chiesa o sbaglio?
2: Scomunicato significa venire escluso dalla beatitudine eterna e questo non significa che allora si smette di esistere, ma significa che si finisce nella dannazione eterna, dove all'anima aspettano i tormenti dell'inferno, quindi pene eterne dell'inferno, senza fine. Questo significa essere scomunicato. Questo è quello che si intende in altre parole, detto in modo più elegante, con il termine scomunica.
1: Un modo di procedere terribile che nessun padre amorevole che ama i suoi figli e che li ha creati può pensare. Questo può essere solo di nuovo parte di questo piano satanico di cui abbiamo già parlato.
0: Quindi è la controparte che ha istituito questi sacramenti. E affinché l'uomo non creda di poterne uscire prima o poi, la Chiesa Cattolica ha stabilito che il battesimo imprime un segno spirituale indelebile, così si legge nel Catechismo. Ciò significa che una volta cattolico, secondo la dottrina cattolica, si rimane per sempre cattolici, non se ne esce più. Un cardinale spagnolo è arrivato al punto di dire che il battesimo si incide nel DNA, ossia nel nostro patrimonio genetico. E a questo punto potremmo quindi chiederci: quello che ci si prefigge con il battesimo allora è una manipolazione genetica da parte della Chiesa?
2: Sì, in un certo modo si potrebbe dire così. La manipolazione genetica della Chiesa potrebbe avvenire così, ossia che io da neonato vengo battezzato forzatamente, quindi cristianizzato forzatamente, con la minaccia che se un giorno voglio uscire da qualcosa nella quale sono entrato senza esserne cosciente, poi finirò nella dannazione eterna. In questo modo crescono una condizione di paura. Queste paure sono sentimenti. Questi sentimenti hanno pensieri che mi influenzano e questo influsso potrebbe naturalmente venire registrato anche nelle cellule del corpo e così può venire questo indottrinamento genetico cattolico. In questo modo potrebbe proprio aver ragione questo sacerdote se si pensa che anche molte persone che altrimenti pensano in modo molto ragionevole e chiaro, quando si tratta di questioni di fede, pensano e agiscono in modo del tutto irrazionale.
1: La parola gene è un simbolo originario per una sostanza primordiale, io almeno lo intendo così, io non sono uno scienziato. Ma questo non significa anche di nuovo che l'uomo si pone sopra Dio, sopra questo principio originario degli aspetti della legge spirituale e introduce qui di volontà propria un cambiamento che è contrario a quello che Dio o Gesù di Nazareth hanno detto?
0: Sì, volevo dire anch'io che Gesù ha portato tutt'altro, infatti ha detto prima insegnate e poi battezzate. Quindi prima la persona dovrebbe venire a conoscenza degli insegnamenti, dovrebbe avere la libertà di valutare se è qualcosa di positivo per me o no, se voglio accettare questo insegnamento o no per me. E se è così, può poi essere battezzato consapevolmente e continuare a percorrere coerentemente questa via, ma solo da adulto praticamente.
1: Massimiliana, che io sappia, tu hai dei figli, sono stati battezzati?
0: No, non li ho battezzati.
1: Non li hai battezzati?
0: No,
1: allora
0: non ho voluto
1: sono liberi.
0: Farglielo. Sì, è quello che desideravo anche per me, questa libertà. Infatti sono uscita già da molto tempo dalla Chiesa e per me non c'era dubbio che anche loro sarebbero dovuti crescere liberi.
1: Posso anche parlare di me, i nostri figli sono stati sì battezzati, ma poi dopo lunghe riflessioni e una chiara decisione abbiamo deciso di uscire dall'istituzione perché io non volevo che i miei figli finiscano nella dannazione eterna. Desidero per loro invece la libertà di cui parla Dio nel cristianesimo originario e di cui ci porta a conoscenza.
2: Era desidero tornare alla domanda che hai posto prima, in questo modo non è così che la Chiesa si pone sopra Dio, portando avanti questa manipolazione genetica. Dio ha dato agli uomini il libero arbitrio, la Chiesa invece con i sacramenti e la dannazione eterna toglie il libero arbitrio agli uomini, la Chiesa si pone al di sopra di Dio. E si oppone molto consapevolmente anche a Gesù di Nazareth, poiché il Cristo non ha insegnato questi sacramenti, non li ha introdotti, non li ha trasmessi agli apostoli. Dare vita a dei sacramenti che dovrebbero servire a raggiungere la salvezza dell'anima è una pura invenzione, eventualmente rilevata da culti pagani. A quanto pare Dio aveva già presagito quello che sarebbe accaduto dopo il cristianesimo originario, poiché nella rivelazione segreta di Giovanni di Patmos ha già detto queste cose. Ha parlato di Babilonia, la prostituta, intendendo con essa l'istituzione Chiesa, dicendo «Esci da lei, o popolo mio, affinché non abbiate a far parte degli stessi peccati e non veniate colpiti dalle sue piaghe». Quindi si trattava di un chiaro richiamo al popolo a lasciare la Chiesa.
0: Quindi già nella Bibbia si parla di uscire dalla Chiesa. Prima stavamo parlando di Gesù di Nazareth e se ricordo bene lui è stato battezzato e quindi perché è stato battezzato?
1: Ma non da neonato però.
2: Gesù non è stato battezzato da neonato, al contrario, Gesù è stato battezzato come il Cristo Dio. Giovanni riconobbe allora Gesù come l'essere incarnato nella carne che avrebbe compiuto la volontà di Dio. Gesù di Nazareth era l'incaricato di Dio per portare agli uomini la libertà, l'insegnamento dell'amore. E questo è stato il battesimo e questo voleva anche Gesù che si facesse lo stesso agli uomini, detto in senso lato, che venisse eseguito loro lo stesso rituale, ossia una volta insegnato loro e una volta presa la decisione di accettare l'insegnamento del Cristo, ossia di compiere la volontà di Dio e di condurre una vita nello Spirito di Dio, quindi che venissero battezzati o diciamo benedetti soltanto dopo aver preso la decisione.
0: Ma com'era per Giovanni di Patmos? Com'è stato per lui quando ha battezzato Gesù di Nazareth?
2: Giovanni Battista?
0: Sì, scusate.
2: Giovanni il Battista lo ha preannunciato fin dall'inizio. Lui stesso ha detto io vi battezzo con l'acqua, ma verrà chi vi battezzerà con lo Spirito Santo. La Chiesa battezza ancora con l'acqua.
1: Dove è rimasto lo Spirito? Probabilmente è uscito dalla Chiesa. Tu hai parlato del battesimo spirituale. Adesso cosa significa questo per una persona che anela valori più elevati? Quando è pronto per un battesimo spirituale? Quando è stato il momento per Gesù?
2: Sappiamo dallo stesso Gesù che un suo fidato Nicodemo lo ha cercato nel giardino dei Getsemani. Allora era un maestro che ascoltava intensamente Gesù e lo seguiva e gli pose la domanda: come trovo accesso al regno dei cieli? E Gesù rispose: allora tu non troverai accesso al regno dei cieli se non nasci un'altra volta. Allora poi lui chiese: cosa significa che dovrei tornare di nuovo nel grembo di mia madre? E lui rispose: no, devi rinascere nello spirito. Quindi consiste in questo processo, quando l'uomo comincia a comprendere che non è solo un essere materiale, ma che in lui vive uno spirito e che si può orientare su questa vita, anche su Dio. Questa è la rinascita che poi può portare appunto a questo battesimo, a questa benedizione.
0: Quali sarebbero state le conseguenze se l'umanità fosse stata a conoscenza di queste cose e le avesse anche applicate?
2: Penso che l'umanità possederebbe valori più elevati e anche una coscienza più chiara. Gli uomini vivrebbero così come percepiscono nella loro anima, nella libertà, nell'unità, nella giustizia, e osserverebbero i 10 comandamenti e il discorso della montagna, così come ce l'ha portato il Cristo, poiché ognuno di noi anela ad una vita migliore, all'uguaglianza fra tutte le persone. Gli uomini comprenderebbero che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico Padre.
0: Questo significa in fondo che saremo tutti un po' più vicini al regno di Dio, perché questi sono anche i principi che appartengono allo Spirito di Dio, e in questa vita ci incammineremo in modo più cosciente tenendo la mano del Cristo.
2: E gli uomini costruirebbero già il regno della pace su questa terra, così come dice il Padre nostro, come in cielo, così in terra.
0: Dato che la Chiesa non vuole queste cose, ha fatto di tutto per condannare questo insegnamento della reincarnazione, per toglierlo dalla testa della gente, anche se non ci è riuscita del tutto. Ci sono sempre stati grandi pensatori e poeti che hanno trattato questo tema. Per loro questo tema è sempre stato vivo, presente, e oggi abbiamo portato una poesia di uno di questi poeti, un poeta scrittore tedesco, Hermann Hesse.
2: Sì, vorrei leggere volentieri insieme a Massi questa poesia per le nostre telespettatrici e telespettatori. La poesia si intitola La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna.
0: Ma c'erano anche le gioie di quei giorni che sono pieni di luce e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza e ovunque zampillano doni dalla fonte, dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo libero da ogni sofferenza umana pensa come un eletto dallo spirito sublime.
2: Mi venne mostrato il male e il bene, mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché l'ora di decidere era scoccata.
0: E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori e poi risposi con voce decisa: questa è la vita che voglio vivere. E mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Abbiamo ascoltato una poesia di Hermann Hesse dal contenuto molto profondo. Cosa ci vuol dire in fondo il contenuto di questa poesia?
2: Trovo che questa poesia trasmette molto bene la libertà dell'anima. L'anima non è costretta ad andare nella dannazione eterna o nella casa eterna del Padre. Ha determinate colpe, come abbiamo sentito, che vengono mostrate all'anima prima di incarnarsi nuovamente. e può decidere liberamente se accogliere queste possibilità di venire sulla Terra per deporre passo per passo le sue colpe o se preferisce percorrere la sua via nei mondi dell'aldilà, nelle sfere di purificazione. Quindi questa libertà credo sia un valore molto nobile e proprio perché non lo si trova nell'insegnamento della Chiesa, questo concetto della libertà dell'anima, di poter decidere per se stessi. Quindi non è nemmeno un Dio irato che mi invia il mio destino, un destino che mi riserva belle giornate terrene, oppure che in fondo mi carica di sofferenze e alla fine ha come meta la dannazione eterna.
0: Tu parli del destino e mi ha colpito una frase di questa poesia che dice: non mi lamento se spesso non mi piace. Naturalmente non è sempre così facile nella vita, quando mi accade qualcosa di spiacevole, dire poi non mi lamento. Spesso invece la prima reazione è proprio di lamentarsi, ma questa conoscenza, ossia che non mi viene incontro nulla che io stesso non ho già immesso e dal quale io stesso mi sono riproposto di imparare in questa incarnazione, tutto questo porta a un altro atteggiamento nei confronti della vita, anche se non è sempre facile. E ora possiamo ascoltare una parte di una registrazione di un'istruzione di Gabriele, in un'istruzione Il destino dell'uomo, in cui ci spiega come affrontare in modo giusto il nostro destino. E il destino che mi capita, se non mi limito soltanto ad accettarlo, ma so che lo ho portato con me dalle mie esistenze precedenti e che ora ho la possibilità di purificare la mia anima in questo modo e dopo questa vita terrena di fare ritorno nella casa del Padre, quindi nel regno della luce da dove è provenuta la mia anima. In tal caso riesco più o meno ad accettare ciò che mi è capitato e sicuramente di tanto in tanto mi ribellerò chiedendo perché mi ribello al mio destino. Sì, è così, siamo esseri umani e non siamo perfetti, anche se sappiamo di aver provocato noi stessi il nostro destino, ci ribelliamo al nostro destino, eppure in qualche modo riusciamo a comprendere che dovremmo superare con l'aiuto del Cristo Dio ciò che dobbiamo subire in questo momento per poter così liberare la nostra anima e per fare ritorno a Dio come esseri sani, gioiosi, colmi di luce e perfetti. Anche questo potrebbe aiutarci a cambiare in noi spiritualmente, a orientare in modo diverso i nostri sensi. Ciò significa che improvvisamente vediamo in modo diverso, vediamo in modo più profondo, sentiamo nel profondo delle parole del nostro prossimo e siamo in grado di aiutarlo. Odoriamo, gustiamo e tocchiamo con i nostri sensi, ma percepiamo in modo più chiaro, più luminoso, più libero. Il piano dei sentimenti si dischiude e percepiamo che in noi c'è un essere di luce che chiamiamo anima, che respira in modo sempre più profondo, in modo sempre più libero, che dà impulsi a me che sono l'involucro, dicendo: ricordati ogni giorno, ricordati di sistemare gli aspetti umani e del peccato che la giornata ti porta e cammina tenendo la mano del Cristo per fare ritorno alla casa del Padre. Fai un passo dopo l'altro con Lui, compiendo ciò che vuole Dio e non ciò che vuole la Chiesa. Questa è la libertà. Questa è la vita alla quale dovremmo aspirare. E che cosa vuol dire in fondo vita? La vita, la parola vita in se stessa, ha forse una nascita. La parola vita ha forse una morte. La vita è Dio e Dio è eterno. E così anche noi, la vita in Dio, siamo eterni. Con queste parole vogliamo ora continuare la nostra tavola rotonda. Abbiamo sentito parlare del destino e di come possiamo affrontarlo. Questo significa in fondo per noi che non siamo in balia del destino.
1: Esatto, Petra. Il destino potremmo anche definirlo come un destino fai da te, poiché lo abbiamo creato noi e proviene dai nostri modi di pensare e di comportarci del passato non sistemati, eventualmente anche dalle nostre incarnazioni precedenti, come abbiamo già sentito. Ora la persona è sulla Terra e ora può sfruttare le giornate per evitare in tempo un colpo del destino e per fermarlo in tempo. Ma se non sfrutta le giornate e le spreca, allora poi può capitargli di ricevere una indicazione chiara su un aspetto o l'altro che non sono a posto. In tal caso bisogna prestare attenzione a questi aspetti, ma se invece si continua a vegetare lasciando passare le giornate, può accadere eventualmente che si venga colpiti da un colpo del destino. Al contrario, se invece sfruttiamo la giornata e riconosciamo per tempo con la forza del Cristo, Dio, le situazioni che ci capitano e le sistemiamo, evitiamo di venire colpiti dal destino e entriamo sempre di più in una vita in Dio e con Dio, come ci ha spiegato Gabriele.
0: Hai usato un concetto, sfruttare l'energia della giornata. Come facciamo a sfruttare l'energia della giornata? Come avviene?
2: Sfruttiamo l'energia della giornata se ci rendiamo consapevoli del fatto che la libertà comprende anche la responsabilità per la mia vita, per il mio prossimo, per la natura, per gli animali. Ciò significa che vivo più coscientemente nella giornata. C'è un detto conosciuto in molte lingue che dice: fai attenzione alle tue sensazioni perché diverranno i tuoi pensieri, osserva i tuoi pensieri perché diverranno le tue parole, osserva le tue parole perché diverranno le tue azioni diverranno abitudini, osserva le tue abitudini perché diverranno il tuo carattere diverrà il tuo destino. Ciò significa che tutto quello che compio durante la giornata comincia in modo molto sottile già nelle mie sensazioni, nei sentimenti più fini. E quindi può accadere che se non vi presto attenzione poi non sfrutto in modo giusto l'energia della giornata. Per esempio che a volte sento già qualcosa di negativo prima ancora di esprimere delle belle parole, delle parole dolci. Quindi mi accorgo che le mie parole non corrispondono ai miei sentimenti e questo sarebbe già un primo impulso. E poi naturalmente le mie parole, le mie azioni. Tutta la giornata è colma di pensieri, parole, azioni nelle quali posso osservare me stesso e chiedermi corrisponde allo Spirito di Dio.
1: Come sono le persone che sfruttano l'energia della giornata? Da cosa si riconoscono? Come ci se ne accorge?
2: Sì, persone che sfruttano l'energia della giornata, capita ad esempio che incontrino qualcuno da qualche parte, svolgono una qualche attività in cui si accorgono appunto che c'è qualcosa da sistemare. Improvvisamente ho una differenza d'opinioni con un amico, con il mio compagno o con un collega e in questa situazione si tratta di riconoscere se è un problema che può portarmi a un litigio oppure se non sarebbe meglio riflettere qual è la mia parte. Posso riconoscermi e posso sistemare la mia parte. Posso poi avere un colloquio positivo con la persona coinvolta. Possiamo trovare insieme una soluzione, possiamo anche sistemare qualcosa che già da tempo aleggiava in modo latente tra noi due, che non è a posto, così da diventare amici.
1: Ciò significa che la persona che si comporta così ha una coscienza chiara, desta, vive possibilmente nel presente. Se sono occupato con questo o quest'altro problema del passato non comprendo la situazione attuale né eventualmente qual è la mia parte che ne è la base.
2: In questo modo si smette questo continuo a dar la colpa ad altri per quello che ci accade, si smette di vivere nel passato, di pensare a quello che l'uno o l'altro mi ha detto o fatto che non gli perdonerò mai. Questa prigionia del dare la colpa agli altri smette nel momento in cui prendo in mano la mia vita perché mi assumo la responsabilità dei miei pensieri.
0: Allora le giornate diventano proprio interessanti e mi chiedo, è proprio necessario allora sapere com'è stata l'incarnazione precedente?
2: No, non credo. Sarebbe anche pericoloso venire a sapere chi eravamo e che tipo di vita abbiamo vissuto, perché con i nostri pensieri e sentimenti rimarremo nelle incarnazioni passate. È sufficiente l'energia della giornata, sappiamo che ogni giorno ci porta qualcosa da cui possiamo imparare. Quello che ci viene incontro è quello che siamo in grado di affrontare in questa giornata e dobbiamo semplicemente utilizzare questa giornata e le nostre giornate, come abbiamo sentito da Gabriele, diverranno più semplici, più luminose nella vita, avremo più gioia e così nelle nostre giornate possiamo avvicinarci sempre di più a Dio.
1: Significa che ogni giornata contiene delle informazioni e la giornata da dove prende queste informazioni?
2: Abbiamo già parlato insieme e detto che l'anima ha avuto delle esistenze precedenti e questi aspetti del nostro carattere di cui ha parlato anche Cristo che ci caratterizzano sono memorizzati nella nostra anima come colpe o come programmi positivi, ma sono anche registrati nelle costellazioni del cosmo materiale e delle sfere di purificazione. E attraverso il ritmo di movimenti delle costellazioni, vorrei definirlo così, giungono determinati impulsi nella nostra anima e provocano forse un incontro con una persona come lo hai descritto. Improvvisamente incontro qualcuno e mi accorgo che non sono affatto positivo nei suoi confronti. Insorge una strana sensazione che potrebbe indicarmi qualcosa. Mi potrebbe voler dire, guarda più in profondità, cosa c'è in te? Cos'hai da chiarire con questa persona, con il collega, col familiare? Qualcosa da sciogliere? E il Cristo ci offre il suo aiuto. Se vogliamo lavorare sinceramente su questa cosa, possiamo farlo con Lui. Se chiediamo sinceramente di sentire il pensamento, possiamo sistemare la cosa tra noi e così la nostra anima acquista sempre più forza e luce.
0: Hai parlato delle costellazioni e vorrei sapere come fanno gli astri a sapere che cosa dovrei sistemare in una giornata. Lo abbiamo immesso noi stessi negli astri e nella nostra anima, come abbiamo già detto, ma appunto anche negli astri. Infatti tutto è energia, lo abbiamo detto già molte volte, lo conosciamo anche dalla fisica, nessuna energia va persa. E le nostre azioni, quindi il nostro comportamento, le nostre parole, i pensieri, i sentimenti e le sensazioni non vanno perduti, dato che anch'essi sono energia, ma vengono appunto memorizzati nella nostra anima e anche nelle sfere di purificazione, negli astri. E tutte queste cose ricadono a poco su di noi se siamo disposti a riconoscerci e a sistemare se lo vogliamo fare, ma ci è lasciata la libertà.
1: Ora siamo arrivati ad un punto interessante. Abbiamo parlato della vita sulla Terra dove abbiamo a disposizione la giornata, ma come va avanti poi non lo possiamo sapere, così come i misteri della Chiesa Cattolica. Ma sappiamo come vive l'anima quando passa dall'aldiquà all'aldilà? Cosa avviene poi all'anima?
0: In tedesco c'è un proverbio che dice come l'albero cade così rimane al suolo e potremmo immaginarci così anche la morte dell'uomo, come l'anima era nel corpo in un altro stato di aggregazione, così andrà avanti anche dopo il decesso del corpo fisico. Abbiamo già parlato del fatto che nessuna energia va perduta e che tutte le nostre opere, lo si può leggere addirittura nella Bibbia, ci seguiranno, poiché in fondo sono programmate nell'anima, è come un'incisione nell'anima. E questa incisione è decisiva anche per l'anima dopo il decesso del corpo. Anche nello spirito c'è una specie di magnetismo in base al quale il simile attira il simile e quindi la nostra anima viene attirata dalle sfere di purificazione verso le quali l'attira il suo magnetismo spirituale.
1: Hai parlato ora delle sfere di purificazione dandoci ancora una volta una parola nuova. Si tratta forse di una sorta di lavanderia in cui si viene depurati, purificati?
2: Sì, lo esprimi con umorismo, ma in fondo lo si può immaginare un po' così. Non è un piano materiale di depurazione, una lavanderia, ma una sfera di purificazione, una possibilità di pulirsi o di purificarsi per l'anima. L'anima, grazie al magnetismo di cui ha parlato Petra, esce dalla materia e va a finire là dove agisce, per così dire, la sua melodia, la sua dimensione sonora. Quindi si reca nel luogo che può accogliere la sua vibrazione. Questo significa che un'anima piena di cattiveria o di egoismo o di desideri assassini entrerà in questa vibrazione e sperimenterà diventerà poi quello che ha procurato agli altri, anche alla natura e agli animali. Se abbiamo tormentato gli animali, se a causa nostra gli animali hanno sofferto terribilmente, la nostra anima dovrà soffrire in questa sfera di purificazione queste cose, in questo livello di vibrazione, quello che ha procurato agli altri. Perché poi si parla dell'inferno? Perché sono veramente tormenti quelli che l'anima deve provare su di sé, perché li ha inflitti agli altri. E in questa condizione, quando l'anima non ne può più di queste sofferenze, che giunge poi al pentimento profondo. E Gabriele ci ha detto una volta in un'istruzione, il pentimento è il detersivo migliore, perché se impariamo veramente a comprendere quello che facciamo agli altri, e questo ci riempie dello stesso dolore, così come noi l'abbiamo causato ad altri, così come hanno sofferto a causa nostra, questo sì pulisce a fondo la nostra anima.
1: Qui arriviamo al comandamento principale del discorso della montagna: non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te.
0: È veramente importante che impariamo ad applicare questo comandamento nella nostra anima. Abbiamo appena parlato della purificazione e mi viene in mente un nuovo sacramento. Prima abbiamo parlato anche dei sacramenti, che dovrebbe servire a purificarsi, tuttavia non con l'autoconoscenza ma tramite un olio. Mi riferisco all'estrema unzione, che è un sacramento radicato nella Chiesa cattolica. A cosa dovrebbe servire?
2: Non serve a niente se non per la Chiesa. La Chiesa ha inventato questo sacramento come mezzo per far pressione, come strumento di potere per rendere le persone più docili, direi quasi per tenerle in pugno. Se richiamiamo ora alla mente quanto detto, con il battesimo veniamo introdotti in una chiesa dalla quale non possiamo più uscire, altrimenti finiamo nella dannazione eterna, e l'estrema unzione è la conclusione di questa benedizione della chiesa. E con questa, dopo questa estrema unzione, nel passare dell'aldilà arriveremo in cielo. Se nella nostra ultima ora non facciamo in tempo a raggiungere un sacerdote, un prete che ci pone questo segno sulla fronte con l'olio, la cosa poi rimane molto incerta. Se muoio con un peccato grave, allora poi, secondo la Chiesa cattolica, finirò nella dannazione eterna.
0: Non ce lo si può proprio immaginare.
2: Sì, adesso ho una domanda un po' stupida. Se io adesso sono un assassino e ho commesso dei peccati gravi e in punto di morte incontro un sacerdote che mi dà l'estrema unzione e in questo modo la soluzione dai miei peccati, allora poi vengo liberato da questi peccati gravi e vado in cielo, e colui che ho ucciso è che era una brava persona ma che non ha fatto in tempo a raggiungere il prete perché io l'ho ucciso e magari una volta ha commesso anche lui un peccato grave, finirebbe poi nella dannazione eterna. Bisogna un po' immaginarsi quali effetti hanno queste cose per la vita di una persona. Si tratta di un comportamento assurdo. E proprio perché gli uomini non sono in grado di spiegarsi un comportamento del genere, si diranno: ma che razza di Dio è questo? Poi arriva la Chiesa che dice: questo è un mistero imperscrutabile, non possiamo comprendere ciò che ha deciso per noi. Ma magari ha avuto anche un altro effetto molto pratico per la Chiesa. Spesso sono proprio i preti, i rappresentanti della Chiesa, che sono accanto alle persone negli ultimi attimi della loro vita, negli ultimi giorni, e naturalmente danno anche consigli ai familiari in questioni di eredità, come ad esempio predisporre in modo sensato per l'eredità, in modo che l'anima nell'aldilà, se aspira a Dio, possa avanzare meglio. Una gran parte delle ricchezze della Chiesa è stata ottenuta e raccolta insieme in questo modo.
0: Alla Chiesa interessano quindi due cose principalmente: da una parte il potere, dall'altra il denaro. E quindi ci si chiede: ma perché ci sono ancora così tante persone che vanno in Chiesa?
2: È appunto questo indottrinamento ecclesiastico della fede cristiana che mantiene le persone nella Chiesa. La paura della dannazione eterna è impressa così profondamente che gli uomini accettano questo indottrinamento.
1: E cosa fa poi un'anima che non vuole più venire su questa terra? Abbiamo detto che può decidere liberamente. Come si può spiegare questo caso?
2: Sì, è appunto questa decisione: voglio continuare ad essere attaccato alla materia o voglio tornare a casa da mio padre che mi ama? L'anima non è ciò che ha creato Dio, Dio ha creato l'essere spirituale puro. Anche nella Bibbia si legge a sua immagine, quindi puro e perfetto. L'anima porta in sé le ombre di cui ci siamo caricati nel corso della caduta, nel corso dell'allontanamento da Dio. Si tratta di un oscuramento dell'essere spirituale. Ora, se l'anima riconosce di voler tornare a casa, se si infiamma in lei questa nostalgia, voglio tornare a casa da mio padre che mi ama, conosciamo la parabola del figlio il prodigo che ha detto devo tornare a casa. Se questo desiderio brucia in noi, allora l'anima cercherà di fare di tutto per liberarsi da queste colpe e poi o andrà a reincarnarsi riproponendosi appunto di sistemare con il suo prossimo tutte queste cose di cui si è incolpata facendo del male ad altre persone, offendendole, umiliandole o uccidendole, oppure sopporta nelle sfere di purificazione le sofferenze da lei causate, fino a che si sarà nuovamente purificata e potrà tornare a casa. Quindi questa decisione per l'anima è da una parte un compito, ma dall'altra anche una grande possibilità. Questo significa anche che se un'anima anela tornare alla casa del padre, allora si rivolgerà anche in modo molto consapevole nel suo interiore. La persona si rivolgerà al Cristo e accoglierà anche il suo aiuto. Lui è divenuto il nostro Redentore sul Golgota e ci riconduce anche a casa dal Padre, se noi lo accogliamo consapevolmente in noi. Significa quindi che quello che viene spesso rinfacciato dalla Chiesa, che la reincarnazione è una specie di fede dell'autoredenzione, non è affatto vero, poiché il Cristo è il nostro Redentore e con la sua forza abbiamo anche la certezza di riuscire a compiere questo processo di purificazione, di ritornare a casa passo per passo dal nostro Padre Eterno. Ci disse che noi stessi siamo il Tempio di Dio, sia l'uomo che l'anima sono il Tempio di Dio e Cristo dimora in noi, quindi non abbiamo affatto bisogno di andare in un Tempio esteriore per cercare Dio nell'esteriore o cercarlo in una chiesa. Lui dimora in noi, nel nostro interiore, nella nostra anima.
1: E come avviene questo processo di purificazione dell'anima che diviene più luminosa, ce lo spiega Gabriele in un passaggio di una registrazione di un'istruzione su questo tema.
0: Quando l'anima è più luminosa, ossia quando l'anima non tende più a reincarnarsi, a tornare sulla terra, allora si può purificare nelle sfere di purificazione per le anime, per fare ritorno passo per passo alla casa del Padre, alla sua esistenza primordiale, originaria, alla sua patria eterna. Quindi anche in questo caso vediamo di nuovo come il Signore ci porge la mano. Non devi tornare a reincarnarti, a meno che non sei attirato a reincarnarsi. Se nella coscienza dell'anima non c'è altro se non il desiderio di ritornare in veste umana, allora ritorna ad incarnarsi. Ma se nell'anima si è compiuto questo processo di purificazione e l'anima quindi è divenuta più luminosa, allora queste anime ritornano sempre meno ad incarnarsi e dicono a se stesse: mi posso purificare anche come anima in una sfera di purificazione, quindi ripulirmi. Tuttavia, nelle sfere di purificazione, per le anime è più difficile purificarsi, soprattutto se l'anima è molto incolpata e per questo molte volte essa spinge ad incarnarsi di nuovo, perché sulla terra con il dolore e la sofferenza, per esempio a causa di ciò che in veste umana o inflitto ad altri, lo deve subire, sopportare come anima, deve vedere in immagini come ha trattato il proprio prossimo, oppure come lo ha fuorviato dalla sua strada, come lo ha costretto a fare determinate cose fino a commettere assassini o omicidi. Per questo Gesù il Cristo insegna la pace e non la guerra. In tal caso l'anima viene riattirata sulla terra, ma se invece è ampiamente ricolma della vita in Cristo, allora si sente attirata verso la casa del Padre. e non deve più subire i dolori che dovrebbe sopportare come anima, perché li ha riconosciuti in veste umana tramite l'energia della giornata, ha riconosciuto ciò che dovrebbe sistemare e lo ha fatto anche come essere umano prima che subentrassero i dolori e le sofferenze, prima che si manifestasse una malattia. L'anima si purifica e fa ritorno alla casa del Padre. Anche in questo caso vediamo di nuovo la grazia del Signore. Grazie all'energia della giornata riceviamo impulsi, a volte mesi o addirittura

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: care telespettatrici, cari spettatori, non esiste quindi la dannazione eterna. La reincarnazione è un comandamento della grazia del nostro Eterno Padre, che ami i suoi figli. Il suo amore per noi uomini è il Cristo, che è divenuto il nostro Redentore, che ci aiuta a superare ciò che abbiamo da affrontare in questa giornata. Egli è la via, la verità e la vita. Ripeto, la via, la verità e la vita. E questa frase, Cristo è la via, la verità e la vita, non contiene in sé la dannazione eterna.
2: Sì, cari amici all'ascolto, scegliete voi stessi, decidete voi stessi, siete liberi. E questa libertà spirituale non costa alcun contributo alla Chiesa, non dovete nemmeno pagare indulgenze, nemmeno confessarvi all'orecchio di un prete peccatore, poiché Gesù, il Cristo, che conosce ogni cosa, dimora in ognuno di noi, in noi e in voi.
1: Oggi abbiamo parlato spesso dell'aldiqua e dell'aldilà. Se vi sono venute delle domande su questo tema, vi consigliamo il libro Ognuno muore da solo, la morte nostra contemporanea. Vivere e morire per continuare a vivere. Tutti i collegamenti sull'aldiqua e sull'aldilà sono contenuti in questo libro. Quindi una raccomandazione per approfondire questo tema, per svelare tutti i misteri di Dio di cui altrimenti non si riesce a venire a conoscenza e né si trovano letture.
2: Chi lo desidera può anche richiedere un estratto da questo libro, è un messaggio della verità dal titolo Non siete dannati in eterno, bensì vivete in eterno, la morte non esiste. Questo libretto lo potete richiedere gratuitamente all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione. Ci farebbe piacere, care ascoltatrici e cari ascoltatori, se ci vorreste scrivere che cosa ne pensate di ciò che avete ascoltato oggi, oppure se avete domande scriveteci, forse potremo rispondere a una delle vostre domande nelle prossime trasmissioni. L'indirizzo viene ora indicato in sovraimpressione, ci farà piacere se vi metterete di nuovo all'ascolto e ci congediamo. Arrivederci alla prossima volta.

0: meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier in Palmensalz.
1: Buongiorno a tutti, cari amici all'ascolto. Trasmettiamo una conferenza dalla Sala delle Palme, quindi benvenuti a questa trasmissione che porta il titolo Non si vive solo una volta, reincarnazione come dono di grazia della vita. Anche se riguardo al tema di oggi non si vive solo una volta, sono state fatte molte ricerche scientifiche sulla vita e sulla morte e sono state date molte spiegazioni, il contenuto di questa conferenza è tratto soprattutto da fonti spirituali che sono state messe a disposizione dagli uomini nel corso degli ultimi 40 anni e date per mezzo della parola profetica di Gabriele, la profetessa messaggera di Dio per la nostra epoca. Cari amici, naturalmente è possibile che a proposito di questo tema non si vive solo una volta, voi pensiate, sì, in fondo per me è tutto chiaro, non può essere diversamente. D'altra parte dobbiamo anche ammettere che la maggior parte degli uomini nella nostra cultura occidentale probabilmente dirà «Ma come lo si può sapere? Tutto questo non si può dimostrare». Ed è effettivamente così. Non si può dimostrare. Ma siamo sinceri, cari amici, tutto ciò che crediamo o accettiamo come dato di fatto nella nostra vita ci è forse sempre stato dimostrato? Ci sono tante cose che fanno parte delle nostre conoscenze e che consideriamo così logiche che non abbiamo nemmeno bisogno di prove. E è possibile che anche questa affermazione «non si vive solo una volta» provenga da un ragionamento logico, senza che lo dobbiamo dimostrare. Proviamo ad ascoltare questa trasmissione. Per farlo dobbiamo iniziare riflettendo su che cos'è la vita e che cosa significa. Come vita in genere intendiamo la vita sulla Terra, quindi sulla materia e nella materia. E così naturalmente dobbiamo chiederci come siamo giunti in questa vita e dove andremo dopo questa vita, e quindi perché viviamo? Cari amici, se si dovesse pensare che l'uomo sia soltanto una massa dai 50 ai 100 kg di acqua, calcare, grassi e proteine, che l'uomo si sia sviluppato automaticamente a seguito di mutazioni casuali provocate dai raggi gamma dell'universo, diventando un essere eretto a due gambe e che con la crescita casuale della corteccia grigia cerebrale destra sia poi diventato intelligente, credo che allora non sareste qui a seguire questa conferenza. Ovviamente si può ritenere che ciò sia possibile, ma se gettiamo uno sguardo nel macrocosmo, nelle gigantesche strutture dei cieli e nel microcosmo, ossia nelle particelle microscopiche della materia, probabilmente quasi ognuno di noi si convincerà che questo ordine geniale, questa armonia, non possono essere dovuti al caso. In qualunque modo si voglia definire la mano dell'artefice che sta dietro a tutte queste cose, la si può vedere e percepire ovunque. Quindi la risposta alla nostra domanda perché viviamo potrebbe essere: viviamo perché Dio ci ha creati. Oppure Dio, come si dice, ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Tuttavia non può essere così, perché se fossimo la sua immagine come uomini materiali e fisici, allora anche Dio dovrebbe essere un essere umano. Ma Dio non è un essere umano, Dio è spirito. Quindi ne possiamo dedurre che Dio ci ha creati come esseri spirituali, secondo la sua immagine, ma che ora ci troviamo nella materia, su questo pianeta terreno, per un certo periodo. E questa esistenza sulla Terra, ora, la chiamiamo vita. Possiamo quindi considerare la nostra vita sulla Terra come una specie di tappa, come un soggiorno temporaneo per la nostra anima immortale che esisteva già prima della vita sulla Terra e che perdura anche dopo la vita sulla Terra, ossia continua ad esistere anche dopo la morte del corpo. A questo proposito, conosciamo due affermazioni importanti di Gesù di Nazareth. La prima dice, «Io sono la via, la verità e la vita. Chi crede in me vivrà, anche se morirà, e chiunque vive e crede in me vivrà in eterno. La seconda affermazione rivolta a Nicodemo era: in verità io ti dico, se l'uomo non rinasce nello Spirito, non potrà entrare nel Regno di Dio. Ciò significa che la nostra vita terrena non è la vera vita, poiché la vera vita è la vita eterna, e sulla terra non c'è nulla che sia eterno. Rinascere nello Spirito implica quindi uno sviluppo nel corso della nostra vita terrena, ossia il fatto che l'anima deve liberarsi di qualcosa, lasciarsi alle spalle qualcosa, appunto come in una nascita, per entrare di nuovo nella vita eterna, la vita nelle sfere di sostanza sottile, nelle sfere spirituali o divine, si potrebbe anche dire nel Regno di Dio, là dove siamo immagini del nostro eterno Padre. A questo punto si pone la domanda: se Dio, nostro Padre spirituale, ci ha creati a sua immagine spirituale, e se la nostra vera vita è la vita nel Regno di Dio, qual è il senso di questa vita qui sulla terra, nella materia? A questo proposito, la parola profetica data tramite Gabriele, esattamente nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Causa e origine di tutte le malattie, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà», ci dice quanto segue. Citazione. Nel corso di milioni di anni, la turbolenza causata dagli esseri della caduta si raddensò sempre più. Le sensazioni e i pensieri negativi, il voler possedere, essere ed avere, presero e prendono forma come irradiazione raddensata, cioè come materia. Lo stadio di cristallizzazione più solido, la materia, non è altro che la manifestazione di forme di pensiero. Essa deriva dal mondo di sensazioni e pensieri errati degli esseri della caduta, ma anche degli esseri spirituali che vennero in soccorso ai loro fratelli e sorelle, ossia agli esseri della caduta, e che si lasciarono coinvolgere dal mondo materiale. Fine della citazione. La nostra vita sulla terra quindi non è la vera vita, ma è l'esistenza limitata nel tempo della nostra anima immortale, in una forma raddensata nel corpo materiale. E questa vita è sì vivificata e pervasa dalla forza di Dio, che definiamo anche come alito divino, ma a seguito di un modo errato di pensare e di agire durato per eoni, è stata trasformata a un livello energetico più basso e quindi non è più un'esistenza eterna, divina, bensì un'esistenza umana limitata nel tempo e nello spazio. Quindi se la nostra vita sulla Terra non è la vera vita, ma soltanto la conseguenza di un raddensamento provvisorio, che lo Spirito definisce anche come una turbolenza, e le turbolenze sono sempre passeggere, allora la domanda successiva che si presenta è: come possiamo liberarci di nuovo da questo raddensamento per fare ritorno alla vera vita nello Spirito di Dio? Cari amici, a memoria d'uomo, i grandi profeti e le profetesse di Dio, uomini e donne illuminati, in ogni generazione e in ogni epoca, hanno indicato continuamente la via che ci aiuta a liberarci da tutti i legami della nostra anima e quindi dalla materia. Basta pensare ai 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, che ci hanno portato i principi basilari della vita, come il rispetto per la vita o il rispetto per il Creatore in ogni forma di vita. E il più grande di tutti i profeti, Gesù di Nazareth, ha insegnato agli uomini come poter trasformare di nuovo queste forze energetiche vitali a un livello superiore. È il suo discorso della montagna, è la via tramite la quale possiamo raggiungere di nuovo il Regno di Dio. E Gesù ci ha parlato di dimore nella casa del Padre suo, dimore che Egli ci ha preparato e che aspettano che noi vi facciamo ritorno. L'umanità è in possesso di questa conoscenza da 2000 anni. È per esempio la conoscenza della regola d'oro. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. È l'insegnamento della non violenza e dell'essere pacifici, della tolleranza nei confronti di tutti gli uomini. È anche l'insegnamento della disponibilità ad aiutare e della misericordia verso tutte le creature e, in particolare, l'insegnamento dell'amore di Dio e per il prossimo con tutta la forza della nostra anima. E poi Gesù, il Cristo, ha posto la sua scintilla redentrice divina in tutte le anime e in tutti gli uomini per proteggerli e sostenerli. Per cui questa forza divina è in noi e possiamo chiederle di aiutarci, di guidarci ogni attimo. Non siamo soli, non dobbiamo nemmeno sforzarci da soli. Cristo è in noi. Dio è, si trova in noi. Tuttavia Gesù di Nazaret disse agli uomini del suo tempo che essi non erano ancora in grado di comprendere molte cose e che per questo, al momento giusto, avrebbe inviato loro lo Spirito della verità che li avrebbe condotti nella verità tutta intera. Così ci è stato tramandato e questo è effettivamente accaduto. Perché da quasi 40 anni lo Spirito del Cristo Dio dona i suoi insegnamenti agli uomini tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele. E questa volta viene veramente insegnato tutto ciò che gli uomini sono in grado di comprendere con la loro mente di oggi. Cari ascoltatori ed ascoltatrici, non cominciamo forse a pensare a poco che non è possibile mettere in pratica nella nostra vita tutta questa verità incommensurabile in una sola volta? E che cosa succede se riconosciamo eventualmente solo in età avanzata? Che cosa sarebbe stato importante nella vita o addirittura non comprendiamo per nulla che cosa conta nella vita? O se la nostra vita termina prematuramente a causa di un incidente o di una grave malattia, prima di aver potuto mettere in pratica ciò che ci eravamo riproposti. Potrebbe essere che poi, come anima, desideriamo ricevere un'altra possibilità, quindi un'altra vita terrena, per recuperare ciò che abbiamo trascurato di fare. E una nuova vita sulla Terra, in questo caso, non sarebbe forse un dono di grazia? Forse riconosciamo che tutte queste possibilità di purificare la nostra anima sono anche un'espressione della misericordia di Dio e della sua infinita pazienza nei confronti dei suoi figli umani che si sono smarriti e che ora cercano di nuovo la via di ritorno a casa. Il ripetersi delle incarnazioni, tuttavia, non è da intendersi come un susseguirsi eterno dell'esistenza nella materia, ossia come un'eterna ruota della rinascita nella materia. No, è lo Spirito di Dio che ci porge la sua mano per liberarci dalla materia e da questa vita limitata e ricondurci a casa nell'eterna patria. Quindi se abbiamo riconosciuto la ruota della rinascita come una possibilità che ci viene data più volte per fare ritorno alla patria eterna, a che cosa dovremmo fare attenzione in questa vita per non perdere questa possibilità, per non sprecarla? E la risposta molto concisa è: uomo, riconosci te stesso. Chi siamo veramente dietro all'immagine del nostro ego, che abbiamo lucidato bene per farla brillare? Ci accorgiamo della nostra ipocrisia? Vediamo la nostra disponibilità ad aiutare, spesso non sincera, o la nostra generosità eventualmente collegata a delle condizioni? Riconosciamo anche il nostro modo di presentarci, dandoci importanza con tutto il nostro sapere, anche spirituale, con cui giudichiamo e denigriamo forse il nostro prossimo? Che cosa si nasconde ancora veramente dietro a tutte le nostre maschere, ai nostri pensieri, alle nostre parole ed azioni? Come sono le vere forme energetiche che noi emettiamo? Dovremmo comprendere che per la nostra anima immortale non è possibile fare ritorno a casa nel regno di Dio portandosi tutto questo fardello energetico che la appesantisce. Pertanto possiamo considerare la vita sulla terra come una grandiosa possibilità di esaminare il nostro passato per scioglierlo, ossia sistemarlo. Questo sistemare è il senso fondamentale e la grande grazia della nostra vita terrena. E dato che sistemare è una cosa così importante e significativa per il nostro sviluppo, vorrei spiegare in modo più dettagliato il cosiddetto circuito del sistemare. Questo circuito del sistemare è costituito da 7 passi. Il primo passo consiste nell'esaminare noi stessi e tutte le situazioni particolari che ci capitano, chiedendoci ad esempio: perché è accaduto? Perché è accaduto proprio a me? Che cosa mi vuol dire questa situazione? Qual è la mia parte in ciò che è accaduto? Perché mi sono così arrabbiato in una certa situazione? Chi sono io? E cosa devo e posso cambiare nella mia vita? Chi non pone domande non riceverà nemmeno risposte. E se non ci chiediamo il perché delle cose, resteremo ottusi e ingenui e sprecheremo il nostro tempo prezioso sulla terra. Per questo un detto latino dice «carpe diem», sfrutta la giornata. Da una domanda sincera segue il prossimo passo, ossia che riusciamo a riconoscere un aspetto, possibilmente di noi stessi, non del nostro prossimo. Scopriamo in noi un atteggiamento errato e possiamo quindi analizzarlo per arrivare fino alla radice. La radice potrebbe essere che cosa o quale debolezza si trova alla base del mio comportamento sbagliato. Quindi se abbiamo scoperto la pagliuzza nell'occhio del nostro prossimo, dovremmo prendere coscienza di alcuni aspetti della trave che si trova nel nostro occhio. E riconoscere la nostra trave è di fondamentale importanza. Il terzo passo non è facile, ma tanto più essenziale. Si tratta del vero pentimento per il nostro comportamento. Si tratta di riconoscere veramente e accettare, anche di percepire che cosa abbiamo arrecato al nostro prossimo. Per esempio, perché lo abbiamo denigrato, lo abbiamo sfruttato, lo abbiamo ignorato e quale dolore gli abbiamo provocato in questo modo. Si tratta di riconoscere anche e di percepire come gli animali hanno sofferto a causa del nostro comportamento. Per esempio, anche solo a causa del nostro desiderio di mangiare carne. Se riconosciamo e di nuovo accettiamo anche di percepire con quale indifferenza e mancanza di rispetto abbiamo trascurato per molti anni la vita degli alberi e delle piante, allora in noi salirà un profondo pentimento, ci dispiacerà di cuore e ci proporremo di non fare più le stesse o simili cose. Solo da questo profondo e vero pentimento possiamo fare poi i due passi successivi, il quarto e il quinto, ossia prima di tutto chiedere sinceramente perdono, ad esempio al nostro prossimo. Il fatto di riconoscere il nostro proprio comportamento errato ci permette di perdonare anche il nostro prossimo, quindi da parte nostra perdonare di cuore, fare la pace con lui e mantenere la pace. E poi ci risulterà ovvio fare anche il sesto passo, che è quello di cercare di porre rimedio al male provocato, se è ancora possibile, e riparare i danni da noi provocati. Infine, il settimo e ultimo passo del circuito del sistemare è per noi personalmente il passo più importante e più duraturo per il nostro futuro personale. Ossia, rifletteremo sinceramente chiedendosi che cosa vogliamo fare al posto di come ci siamo comportati finora, così come disse Gesù di Nazareth: d'ora in poi non peccare più. Anche a questo proposito Gesù di Nazaret ci ha dato già la migliore indicazione, che è la regola d'oro, che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Oppure conosciamo anche il proverbio che dice: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Cari amici, prendiamo coscienza di quanto può essere importante riconoscere quanto segue. Il circuito del sistemare, la purificazione della nostra anima, è il vero e proprio contenuto, il vero e proprio significato della nostra vita sulla terra. Questa frase è così importante, così fondamentale per tutti noi, che desidero ripeterla. Il circuito del sistemare, la purificazione della nostra anima, è il vero e proprio senso, il vero e proprio contenuto della nostra vita sulla terra. Quindi non dovremmo prendere alla leggera la nostra vita sulla terra. Tutto, veramente tutto, è energia. Ogni sensazione, ogni sentimento, ogni pensiero, ogni parola e naturalmente anche ogni azione. E nonostante le forme energetiche possano essere trasformate, esse non vanno mai perse, ma vengono memorizzate e rimangono quindi attive. Questo però significa anche che tutto ciò che noi emettiamo, prima o poi, può anche ritornare da noi e che ricadrà su di noi. Viviamo molti anni e in questi anni in noi non avviene sempre tutto secondo le leggi divine. E questo significa che pecchiamo continuamente nei confronti del nostro prossimo, della madre natura o degli animali. Nell'Antico Testamento si trova la parola ebraica hata per peccato. Ma sapete, cari amici, qual è il vero significato di questa parola? Hata significa mancare la meta e non vincere il premio. Mancare la meta, questa è una cosa interessante. Se noi ci comportiamo contro le leggi divine e agiamo contro le leggi, non raggiungeremo la nostra meta. Quindi la meta della nostra vita sulla terra è osservare le leggi divine. Supponiamo ora di avere 50 anni, ossia abbiamo vissuto svegli 17 milioni e mezzo di minuti. Prendiamo coscienza che tutto, ma proprio tutto ciò che abbiamo percepito, pensato, detto e fatto di contrario alle leggi di Dio, è stato memorizzato. Tutto ciò che ci rende egoisti, i pensieri denigranti sui nostri colleghi di lavoro, la lite in famiglia, l'invidia verso il vicino, l'avidità di possesso nella vita professionale, oppure la mancanza di rispetto nel traffico stradale. Ognuno di noi può immaginarsi qualcosa del genere. Ma queste forme energetiche, tutte queste forme energetiche, si diffondono in tutto il cosmo. Prima di tutto entrano nel nostro subconscio. Poi passano nelle cellule del nostro corpo e nei nostri organi, si annidano negli involucri della nostra anima e si irradiano in tutto il cosmo materiale e non materiale. Per questo si dice che l'uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Tutto è sempre collegato. Nel suo libro affascinante dal titolo La via che porta a dimenticare il macrocosmo nel microcosmo, Gabriele scrive quanto segue a proposito di questo processo di memorizzazione. Permettetemi di leggere una parte. In entrambi i cosmi, sia nel cosmo materiale che in quello di materia sottile, vengono registrati tutti i modi di comportarsi dell'uomo, ma anche ogni cambiamento viene attualizzato e rielaborato energeticamente a seconda del comportamento del singolo. L'intera immagine dell'uomo e dell'anima, con tutti i dettagli, viene registrata secondo il principio assolutamente equo del trasmettere e ricevere. E questo avviene ogni attimo, poiché il modo in cui avviene la registrazione è giusto. Questa fonte di memorizzazione viene anche chiamata, come già accennato, la contabilità dei cosmi, oppure la contabilità di Dio. Fine della citazione. Rendiamoci conto che il macrocosmo materiale registra soprattutto ciò che l'uomo immette nelle tre dimensioni, ossia ciò di cui l'uomo ha bisogno per la sua esistenza terrena nel mondo tridimensionale e che corrisponde alle necessità dell'uomo, quindi tutto ciò che fa parte dell'immagine umana nel mondo materiale. Durante l'incarnazione dell'anima, i programmi per l'esistenza nella vita umana costituiscono allo stesso tempo gli strumenti di cui essa ha bisogno. Ciò riguarda tutto ciò che eseguiamo ogni giorno in modo del tutto abituale e normale, semplicemente perché è così com'è, come per esempio aprire le porte, chiudere le porte, passare attraverso le porte o dei cancelli aperti, qualsiasi cosa normale come la toilette mattutina, mangiare, bere, guidare la macchina, andare in bicicletta, andare al lavoro o fare le faccende di casa, eccetera. Al contrario, per esempio, l'attaccamento a cose di valore, a beni, a paesaggi, a città, a paesi, comuni, o determinati luoghi, ma anche i legami a persone possono diventare dei magneti che attirano la nostra anima di nuovo in una vita terrena. Ciò significa che non possiamo sfuggire agli aspetti che abbiamo immesso noi stessi. Ciò che è stato immesso una volta, ciò che è stato memorizzato una volta, svanisce forse nei nostri ricordi, ma non si scioglie semplicemente da solo. Dato che noi siamo l'artefice, dobbiamo scioglierlo di nuovo noi stessi e anche in modo cosciente. E proprio perché non siamo più in grado di ricordarci della maggior parte di ciò che abbiamo immesso, dovremmo essere desti e attenti nella nostra esistenza terrena, perché tramite l'energia della giornata, quindi tramite le situazioni che si presentano durante il giorno e tramite lo svolgersi all'indietro della vita, ossia tramite i feedback provenienti da tutto ciò che abbiamo memorizzato, ci viene letteralmente presentato davanti ai nostri occhi ciò che noi abbiamo immesso, in modo che appunto lo possiamo riconoscere e sistemare. Ogni giorno veniamo posti in situazioni con altre persone nelle quali viviamo determinate cose. Incontriamo persone il cui comportamento ci fa arrabbiare o ci irrita. Incontriamo la comodità, gli scansafatiche, l'invidia, la gelosia, l'avidità, lo spreco. Altri lo fanno, ma noi ci arrabbiamo. E questa è, per l'appunto, la cosa fondamentale. Perché ci arrabbiamo? Queste emozioni di rabbia in noi sono la cosiddetta energia della rispondenza che la giornata ci vuole mostrare. Ci accorgiamo almeno che siamo noi che ci siamo arrabbiati. Riconosciamo questi impulsi nella nostra giornata, esaminiamo poi il perché di queste situazioni, ci ricordiamo di esse e ci riconosciamo in esse, così facendo utilizziamo bene le giornate. Ma che cosa succede se non abbiamo sfruttato questa energia della giornata? Forse perché un nostro simile non ci ha chiesto perdono. O forse perché non abbiamo perdonato noi al nostro prossimo i suoi errori e non abbiamo riparato ad un danno che noi abbiamo provocato? Seguirà forse la dannazione eterna con le eterne pene infernali che la Chiesa ha propinato all'umanità generazioni dopo generazioni come uno spauracchio? Ci sarà un Dio irato che ci distruggerà o ci torturerà? Si vendicherà su di noi perché abbiamo condotto una vita nel peccato, sì, forse addirittura una vita abietta? Ascoltiamo che cosa dice lo Spirito del Cristo Dio tramite la parola profetica a proposito di questi pensieri. Lo traggo di nuovo dal libro Causa ed origine di tutte le malattie, ciò che l'uomo semina raccoglierà. Chi non domina la propria vita, chi non nobilita il proprio essere, continua ad aggiungere nuove colpe a quelle di un tempo, anche se lo fa in modo diverso, in base alle abitudini di vita dell'epoca nella quale l'anima si incarna nuovamente, portando con sé dalle vite precedenti ciò che non ha ancora espiato. L'anima che si è nuovamente incarnata irradia quindi ciò che ha acquisito nelle vite precedenti. La sua aura rispecchia i suoi pensieri e le sue azioni, buone o negative. Si tratta di ricordi e di rispondenze che determinano il suo atteggiamento interiore nei confronti della vita, in base al quale l'uomo pensa ed agisce. In tal modo, egli crea nuove forme di pensiero e, in base al proprio comportamento, attira di nuovo aspetti analoghi. Le persone che nelle vite precedenti hanno pensato e vissuto seguendo il mondo e si sono basate solo sulla materia, avranno un modo di pensare e di lavorare simile anche in questa vita terrena, fino a che si risveglieranno alla spiritualità e cambieranno poco a poco il loro modo di pensare. Fine della citazione. Cari amici, la risposta è quindi no, non esiste una dannazione eterna. Esiste tuttavia un ripetersi dei compiti della vita in ulteriori incarnazioni, fino a che l'anima si sarà purificata e potrà fare ritorno a casa. La reincarnazione è quindi un dono di grazia dal cielo. All'anima dell'uomo viene data ancora una volta una possibilità per sistemare i suoi difetti sulla terra. Noi tutti viviamo ora, proprio in questo attimo, in questa chance. Ne siamo coscienti. Da nessuna parte tuttavia sta scritto quante volte la nostra anima dovrà ancora ritornare in veste terrena, poiché è l'anima stessa che lo decide. Questa incarnazione, la nostra vita attuale, potrebbe addirittura essere l'ultima, se ci impegnassimo con tutta la forza della nostra anima e con dedizione a percorrere la via del discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Questa via del sistemare, che in effetti è il contenuto del discorso della montagna di Gesù di Nazareth, potrebbe permetterci di lasciare la ruota della rinascita e tornare a poco a casa, dal momento in cui abbiamo sistemato le colpe che ci portiamo da vite precedenti sulla terra. Siamo consapevoli di questa possibilità? Cari amici, non è forse una prospettiva che ci dà speranza e gioia? Per questo dovremmo veramente sfruttare il tempo che abbiamo in questa vita e non trascorrerlo nell'inerzia e senza senso. Ce lo ha insegnato anche Gesù di Nazareth, lo disse anche ai discepoli, quando disse a Senso: fai subito la pace con il tuo prossimo, finché sei ancora in cammino con lui. Era un invito a utilizzare le giornate terrene per sistemare, senza aspettare fino a che il dono della grazia sia trascorso e poi sperare in una nuova chance. Il ripetersi delle nostre vite terrene è quindi l'espressione della misericordia di Dio. Egli non lascia mai soli i suoi figli e non li condanna affatto e nemmeno li distrugge, nemmeno se hanno commesso tanti errori nella loro vita. Dio ama tutti i suoi figli e desidera riaverli tutti a casa presso di sé, nel regno di Dio. Dio ci conosce. Ci conosce come suoi figli perfetti e sa anche che nel profondo di ognuno di noi c'è il desiderio ardente di fare ritorno a casa da Lui. E per questo motivo dà ai suoi figli umani la possibilità di tornare più volte in veste terrena. La domanda è quindi: come ci comportiamo in questa vita terrena? Non potremmo prendere coscienza ogni giorno di più di chi noi siamo veramente nel nostro profondo? Siamo figli di Re, figli dell'Altissimo, figli e figlie di Dio. Gabriele una volta ha coniato questa frase: uomo, non darti così tanta importanza, tu sei più grande di quanto tu possa immaginare. Quindi se noi diveniamo sempre più consapevoli di questo, non ci sforzeremo di conseguenza di comportarci sempre più come dei veri figli di re? Questo nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nelle nostre azioni, e quindi di irradiare sempre di più la vera nobiltà del nostro vero essere, impegnandoci appunto per divenire, poco alla volta, uomini nuovi e quindi più nobili. Tante persone non osano considerare se stesse come dei figli di re e quindi comportarsi di conseguenza. Temono che ciò potrebbe essere considerato come una presunzione o una mania di grandezza, ma la vera grandezza non si comporta in modo presuntuoso. La vera grandezza si orienta su Gesù di Nazareth, che disse: chi desidera essere il più grande tra di voi sia il servo di tutti. Questa è la via del discorso della montagna, della regola d'oro. E proprio per questo è anche necessario, nel corso della nostra vita sulla Terra, comprendere che se abbiamo iniziato a sciogliere i nostri aspetti umani, la ragnatela del nostro ego, e abbiamo sistemato la parte più grossolana, allora desidereremo di cuore aiutare, dalla nostra esperienza personale, anche altri ad uscire dalla prigione della loro incarnazione, ossia porgere loro il pane spirituale tratto dal bagaglio delle nostre stesse esperienze, fatte con le verità spirituali che noi abbiamo messo in pratica. In questo modo possiamo contribuire affinché anche altri uomini si possano liberare dalle loro catene terrene e dalle loro paure. I figli spirituali di Dio, che in fondo siamo tutti noi, un giorno saranno tutti riuniti nelle loro dimore, nel regno di Dio, con il grande e buon Padre e con tutti i fratelli e sorelle spirituali. Quindi noi non viviamo una sola volta, nessuno di noi vive una sola volta. Tuttavia, quante volte faremo ritorno come anima in veste terrena per ripetere la nostra scuola di vita e in quali condizioni trascorreremo la nostra esistenza terrena fino a che potremo fare finalmente ritorno come esseri spirituali puri nella nostra vera patria? Tutto questo dipende esclusivamente da noi, perché noi siamo figli liberi dello spirito libero, Dio, e abbiamo il libero arbitrio. Nella rivelazione del Cristo che abbiamo già citato, causa ed origine di tutte le malattie, lo spirito del Cristo Dio esprime le seguenti parole con le quali desidero concludere la conferenza. Chi include i regni naturali e il firmamento nella propria vita, nel proprio modo di pensare e di agire, chi rispetta e apprezza la vita in qualsiasi forma essa si manifesti, sia nelle piante, sia negli animali o nelle pietre, avrà al proprio servizio Dio che è la pienezza. Egli riconoscerà e sperimenterà il grande tesoro che dimora in lui e che lo circonda. L'uomo può riconoscere e ricevere questo tesoro che proviene dallo Spirito, ossia la pienezza, solo se realizzando le eterne leggi dimostra di essere una creatura cosmica. Allora le forze dell'infinito saranno al suo servizio. Se egli le accetta con gratitudine, con una vita condotta nello Spirito, gli si riveleranno sempre nuove possibilità che egli potrebbe impiegare per la propria salvezza e per il proprio benessere. Per far questo l'uomo deve anzitutto cambiare e trasformarsi da uomo rivolto verso la dimensione terrena e legato al mondo ad un uomo che pensa in modo spirituale, rivolto verso il divino, che riconosce la fonte di tutto l'essere e vive inoltre secondo le eterne leggi cosmiche. Vi ringrazio per la vostra attenzione.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Per questa nuova giornata desidero darvi alcuni sostegni di coscienza che vi accompagnano lungo il vostro cammino e allinearli uno accanto all'altro come le perle di una collana, in modo che, se lo desiderate, potete portare con voi una o l'altra perla nella vostra giornata.
0: Ich beginne mit den Perlen.
1: Comincio con le perle. Non lasciate passare nemmeno una giornata senza avere pensieri profondi, senza compiere un'azione veramente altruistica e buona, senza fare esercizi personali per trovare la perla di tutte le perle, Dio in noi.

0: aufrichtige und ehrliche Gespräche.
1: Tenere dei colloqui onesti e sinceri mette le ali alla giornata. Dovremmo impegnarci a immettere in ogni giornata pensieri sani e pieni di forza nel nostro interiore, a inviarli nell'universo e anche ai nostri simili. Nella giornata odierna non dovremmo riflettere su ciò che è avvenuto ieri o l'altro ieri e nemmeno su ciò che potrebbe o dovrebbe avvenire in futuro. La giornata odierna ci porta a ciò che è stato ieri e l'altro ieri e la forza per ciò che possiamo sistemare oggi. Per questo dovremmo vivere nella giornata, poiché la giornata vuole essere nostro amico. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita, non dovremmo fissarci troppo sulle difficoltà, ma riconoscere che le difficoltà si presentano nella nostra vita per essere superate. Chi impara dalle proprie difficoltà comincia a vivere. Non sono le preoccupazioni che ci fanno vivere, bensì l'affermare la vita in Cristo. Dio non ha preoccupazioni e non conosce nemmeno le preoccupazioni. Se l'uomo si preoccupa molto, allora la sua fede in Dio è ancora debole ed egli è ancora umano. Se oggi terrete un colloquio, fate divenire vivo Dio nella parola. Dalle parole del vostro prossimo sentirete così la risposta, che è a sua volta Dio. La nostra parola sarà la parola della verità. Soltanto quando lo Spirito, la verità, potrà fluire attraverso l'anima e l'uomo e attraverso la parola dell'uomo. L'uomo continua a parlare e tante volte non sa nemmeno lui stesso ciò che dice, poiché la parte più profonda della parola gli resta celata. Infatti, chi continua soltanto a parlare, parlare e parlare, non ascolta. Parliamo della vita che noi viviamo. Tuttavia, viviamo veramente se pensiamo soltanto a noi stessi? Nessun uomo che pensa solo a se stesso vive veramente. La giornata ci è data per imparare. Impariamo a gioire del bene, donando gioia di cuore e affermando più il positivo piuttosto che rimuginare sul negativo. E così la giornata sarà una giornata di luce. Ci illuminerà e ci aiuterà a vedere in modo giusto, a parlare in modo giusto e a percepire il divino da ogni cosa. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, se verso mezzogiorno rivedete la vostra mattinata, potreste chiedervi se avete potuto portare con voi uno o l'altro sostegno di coscienza nella vostra giornata e se avete potuto orientare in modo positivo la vostra mattinata con questo sostegno di coscienza. Se siete riusciti a farlo, vi sentirete tranquilli ed equilibrati e potrete anche pranzare con calma e iniziare il pomeriggio pieni di forza ed equilibrati.

0: Se lo desiderate, potete portare con voi anche nel pomeriggio uno o l'altro sostegno di coscienza. Sicuramente questa sera troverete alcuni minuti di tempo per riflettere su questi aiuti per la vita. È sempre bene riflettere sul nostro cammino verso Dio, in particolare alla sera, per trarre conclusioni sul nostro comportamento. Chi percorre la via che conduce a Dio o desidera percorrerla deve passare dal sapere spirituale alla conoscenza di se stesso, poiché da questo si sviluppa la sapienza. Quindi, se alla sera, dopo aver finito il lavoro, rivedete la vostra giornata, potreste chiedervi di nuovo se, con l'aiuto dei sostegni di coscienza, siete riusciti a trascorrere anche un pomeriggio positivo.
1: Ihre Gefühlsebene gibt Ihnen Antwort.
0: I vostri sentimenti vi danno la risposta. Se in voi ci sono ancora cose che vibrano, desiderano sicuramente essere sistemate. Se sistemiamo con il Cristo ciò che ci rende inquieti nell'interiore, potremmo trascorrere anche una serata tranquilla ed equilibrata. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, persone che seguono il Nazareno vi augurano una giornata benedetta e che porta buoni frutti. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo anche domani mattina.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire e insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile, anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditation.
0: Ich meditiere, auf dass ich den Weg zum Herzen Gottes.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio, scoprire la grande vita, per giungere a Lui, all'unico universale.
0: Ich atme ein und aus.
1: Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Divengo sempre più silenzioso. I pensieri delle cose esteriori non ritornano più.
0: Nun begebe ich mich mit meinen Empfindungen.
1: Con le mie sensazioni mi rivolgo ora al centro dell'ordine che si trova nella regione del coccige.
0: Von dort aus betrachte ich mein Leben.
1: Da lì osservo la mia vita.
0: Ich betrachte
1: osservo il corpo dei miei sentimenti e dei miei pensieri, la parte umana, il mio basso ego. Ogni giorno mi inquieto perché gli influssi esteriori mi toccano ancora da vicino, dato che i miei pensieri non sono ordinati.
0: Ich erkenne mich selbst.
1: Io riconosco me stesso.
0: Was hinderlich ist, Gott zu gefallen.
1: A poco
0: entnehme
1: tolgo dal mio recipiente tutto ciò che mi impedisce di compiacere a Dio. Allontano da me gradualmente passioni, desideri e altre caratteristiche negative. Con il pensiero metto nel mio recipiente forze positive, la vita edificante.
0: Ich bin ein Kind Gottes.
1: Io sono un figlio di Dio.
0: Ich bin ewig sein.
1: Io sono eterno.
0: Ich bin Liebe.
1: Io sono amore.
0: Alles ist, weil Gott Liebe ist.
1: Tutto ciò che esiste, esiste perché Dio è amore.
0: Ich ordne
1: Metto ordine nelle mie sensazioni, nei miei pensieri e nelle mie parole. I miei sentimenti, pensieri e azioni sono nobili e buoni. Vedo nel mio prossimo lo Spirito di Dio.
0: In allem sein ist Gottes Leben.
1: Vedo la vita di Dio in tutto l'essere. Tutto ciò che esiste proviene dall'amore di Dio e viene mantenuto in vita dall'amore del Padre. Se giudico gli altri, giudico me stesso. Se mi arrabbio, mi arrabbio con me stesso. Se maledico il mio prossimo, maledico me stesso. Ciò che emano ricade su di me. Io invio amore e ricevo amore. Io effondo pace e ricevo pace. Io invio sentimenti di benevolenza verso tutti gli uomini e tutti gli esseri e raccolgo benevolenza, forza, amore e pace.

0: mia vita, nei pensieri, nelle parole e nelle azioni. Il disordine che mi circonda si trasforma in ordine. Se in me c'è ordine, ci sarà ordine anche intorno a me.
1: Ich erkenne den göttlichen Willen in mir.
0: Riconosco la volontà divina in me. Subordino la mia volontà alla volontà di Dio. Non la mia volontà, ma la volontà di Dio è determinante. La sua volontà è decisiva. Non mi difendo, ma mi limito a chiarire. Non pretendo nulla, mi limito a chiedere. Non litigo per ottenere un mio diritto o giustizia. Lascio che le cose si compiano. La giustizia eterna, la volontà di Dio, amministrerà le cose con bontà. Non lotto con la mia volontà personale per ottenere determinate cose, ma lascio che la volontà di Dio combatta attraverso di me. Subordino alla volontà di Dio la mia inflessibilità, la mia ostinazione, il mio voler aver ragione.
1: Sein Wille möge geschehen.
0: Lascio che sia fatta la sua volontà.
1: Ich bekämpfe meinen Hochmut.
0: Combatto il mio orgoglio.
1: Ich bekämpfe meinen Egoismus.
0: Combatto il mio egoismo.
1: Ich bekämpfe meine Individualität.
0: Combatto il mio individualismo per poter raggiungere l'essere interiore, la mia vera mentalità. Io sento, penso, parlo ed agisco in modo altruistico. E così cade la maschera del mio ego. Si compie la volontà del Signore.
1: Es werde Licht in mir.
0: Si faccia luce in me, in modo che io possa raggiungere la sapienza divina.
1: Intellektuelles Denken ist Welt.
0: Il modo di pensare intellettuale è un modo di pensare proiettato verso il mondo. Il modo di pensare intellettuale è un modo di pensare restrittivo. Il modo di pensare intellettuale è un modo di pensare acquisito con l'educazione. La sapienza divina è onnisciente ed onniveggente. La sapienza divina vede le cose nella giusta luce, come sono realmente. La sapienza divina è universale, dà consigli e mi permette di vedere nella visione interiore tutto ciò che è conforme alla legge, che è spirituale. Aspiro alla sapienza divina. Il pensare intellettuale mi ha tolto la visuale di ciò che è più elevato, più nobile e puro. Anelo alla sapienza interiore, contemplando l'operato di Dio in tutto il creato e lasciando agire in me l'essenza di ogni essere.

verso l'interno e interiorizzo anche le cose esteriori in modo che l'essenza della vita, la sapienza divina, mi faccia vedere le cose nella giusta luce. La sapienza divina è la giustizia e azione. Se sono retto nei miei confronti, lo sarò anche nei confronti degli altri. Se sono sincero con me stesso, sarò sincero

0: se sono fedele a me stesso in pensieri, parole ed azioni, sarò fedele anche al mio prossimo e a Dio. Un cuore sincero può percepire, pensare, parlare ed agire solo in modo sincero. La sapienza di Dio è la retta azione. Agisco secondo la sapienza.
1: Ich bejahe die Kraft der Weisheit in mir.
0: Affermo la forza della sapienza in me.
1: Mein Bewusstsein erweitert sich.
0: La mia coscienza si amplia per mezzo dell'amore e della sapienza in me. La retta azione è un buon seme. Il buon seme produce un buon raccolto. La retta azione mi darà la retta conoscenza.

negli animali dell'acqua, della terra e dell'aria, riconosco l'operato dello Spirito Santo.

0: Percepisco l'unità divina, la fonte che alimenta ogni essere.
1: Weisheit ist nicht Wissen.
0: La sapienza non è il sapere.
1: Weisheit ist Gerechtigkeit.
0: Sapienza è giustizia.
1: Ist Gott selbst.
0: È Dio stesso.
1: Ich bin göttlich.
0: Io sono divino. La sapienza è divenuta il senso della mia vita. Io sono divino.

0: Richtungen betrete ich die Stufe des göttlichen Ernstes.
1: Con le mie sensazioni passo al grado della serietà divina, dove agisce la scintilla redentrice. Dal profondo della mia anima la vita mi sussurra. Riconosci la tua vita in me. Sii serio, buono e pieno d'amore. Sii colmo di pace. Sii spirituale.

Il mio essere è paziente. Attraverso la sofferenza sono maturato nella pazienza. Mi distacco dai desideri di voler essere ed avere ancora presenti in me. Mi distacco dall'inquietudine e dallo stress del mondo. Affermo l'assoluto in me.

libero e staccato da ogni aspirazione esteriore, dall'irrequietudine e dallo stress di questo mondo. Io sono silenzioso. Tranquillità e pace mi pervadono. Lo Spirito Eterno pulsa dentro di me.

Con le sensazioni passo al sesto centro di coscienza, al grado dell'amore. L'amore del Padre è la fonte di ogni essere. Ama il tuo Dio e Signore sopra ogni cosa ed il tuo prossimo come te stesso. Mi esercito nell'amore. Vedo l'amore di Dio in tutto l'essere. Riconosco la sua bontà e la sua misericordia infinite. Sento il soffio della sua vita, il suo amore in me. Inizio ad amare Dio, poiché amo ogni uomo ed ogni essere. Io sono l'amore che proviene da Dio. Dio, l'amore, è in me. È presente nei minerali, nei sassi, nelle piante, negli animali e particolarmente in ogni uomo. Dio è il firmamento. Tutto esiste perché Dio è l'amore. L'amore è altruista. L'amore è la luce sublime che irradia.

0: l'amore. È il portatore della vita. Io sono l'amore, poiché Dio, l'amore, mi ha creato. Io sono amore. Io sono la vita in Dio. Chi ama, dona. Io amo.
1: Ich sende meinem Nächsten positive Empfindungen und Gedanken.
0: Invio al mio prossimo sensazioni e pensieri positivi. Lascio scorrere l'amore.
1: Liebe bringt den Gegner zum Schweigen.
0: L'amore fa tacere l'avversario. L'amore calma l'avversario. L'amore è quella forza che trasforma un nemico in amico. Chi ama veramente ha molti amici. L'amore altruistico attira amici altrettanto disinteressati. Chi ama altruisticamente raccoglierà gioia e felicità. L'amore unisce. L'amore non lascia spazio alle contrarietà. Sento le forze dell'amore in me. Esse mi proteggono, mi liberano e mi danno forza.

0: Barmherzigkeit ein.
1: Entro ora nella coscienza della misericordia. Misericordioso è colui che è assolutamente umile. L'umiltà serve il suo prossimo. Vera misericordia è il servizio al prossimo. È la buona samaritana che avvolge ogni cosa nella grande coscienza che comprende ogni cosa. Io sono.

0: Io sono scaturito da questa coscienza. Porto in me tutte le essenze e le caratteristiche divine. Io sono un figlio dell'infinito. Io sono il microcosmo nel macrocosmo. In me scorre la vita universale. In me si congiunge l'essenza di ogni essere. Io sono divino, poiché Dio, la vita, mi ha creato. Il silenzio del divino mi avvolge. Dio, l'unità, l'infinito, respira attraverso innumerevoli bocche. La pace mi avvolge. La profonda pace divina effonde in me l'alito della vita. Da innumerevoli forme di vita scorre verso di me la pace di Dio. Alla luce del divino riconosco che nell'eterno essere possono esistere solo cose nobili e pure, belle e luminose. L'universo vive. Innumerevoli esseri puri camminano nella luce divina. Essi portano vesti luminose, hanno lineamenti e forme nobili, in movimenti puri ed armoniosi. La loro essenza è amore. Amore li ricolma e donano amore. Dall'infinito scorre amore verso di me. Mi sento accolto e parte delle schiere di esseri puri e luminosi. Mi osservo nello splendore della vita. Io non sono di questo mondo. Io sono in questo mondo per divenire ciò che affermo in modo assoluto. Affermo l'assoluto in me. Affermo l'essere puro in me. Affermo la nobiltà della mia anima. Affermo l'amore, la pace, l'armonia e la gioia in me.
1: Ich bejahe die Einheit und Freiheit.
0: Affermo l'unità e la libertà.
1: Ich bin göttlich.
0: Io sono divino.
1: Liebe, Güte,
0: l'amore, la bontà, l'altruismo e l'umiltà infiammano la mia coscienza. Io sono in Dio e Dio è in me.
1: Ich bin ein Kind der Unendlichkeit.
0: Io sono un figlio dell'infinito.
1: Ich bin rein, glücklich und selbstlos.
0: Io sono puro, gioioso ed altruista.
1: Und Gott
0: poiché io sono in Dio e Dio è in me. Io sono.

0: Lentamente ritorno alla superficie della mia coscienza. Le vecchie abitudini cercano nuovamente di assalirmi. Rafforzato, le respingo per mezzo dell'orientamento assoluto. Io sono un figlio di Dio. Io sono altruista. Io sono l'amore. Io sono la mitezza e la bontà. Io sono l'ordine, la volontà, la sapienza, la serietà. Io sono la pazienza, l'amore e la misericordia che provengono da Dio.
1: Ich bin göttlich.
0: Io sono divino.

0: la nuova epoca che è alle porte, l'era del rinnovamento della coscienza.
1: Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, cominciate la vostra giornata nella coscienza delle parole del Cristo Dio. Io, il Cristo, rinnovo ogni cosa. Fate parte anche voi dell'epoca del rinnovamento? Se è così, allora la vostra giornata di oggi sarà la vostra giornata. E la vostra giornata sarà sotto il segno del rinnovamento, ossia del cambiamento del vostro attuale livello di coscienza.

0: Ihr neuer Tag.
1: La vostra nuova giornata. Questa mattina inizia la vostra nuova giornata.
0: I
1: segni indicano un rinnovamento della coscienza, vale a dire un cambiamento positivo dell'attuale livello di coscienza. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, prima di tutto un buon giorno. Se volete, salutate insieme a me la nuova giornata. Buongiorno, nuova giornata.

0: Sì, wir alle,
1: voi, noi tutti, siamo stati posti di nuovo nella nostra giornata, ognuno nel proprio giorno. Siete pronti per accettare la vostra giornata? Ogni giornata vi porta solo una parte degli aspetti personali che avete immesso nel vostro conscio e nel vostro subconscio, nella vostra anima e al di là di essa, nelle costellazioni planetarie corrispondenti, nel cosmo materiale e nel cosmo di sostanza sottile. Questi aspetti della legge valgono per ogni uomo, per tutti noi. Voi, tutti noi, abbiamo quindi creato una fonte di memorizzazione. Voi e tutti noi l'abbiamo creata con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, pensieri, parole e azioni, per esprimerlo nell'insieme con il nostro comportamento quotidiano. Quindi ogni giorno nella vostra, nella nostra vita terrena è stata la vostra giornata, il giorno di ognuno. Ciò che si presenta oggi in questa giornata proviene dalle giornate precedenti della vostra esistenza terrena, quindi dalla vostra fonte personale di memorizzazione, e questo vale per ognuno di noi. Oggi si presenta a ognuno di noi ciò che siamo noi stessi, positivi e negativi, anche se il fattore decisivo è il contenuto del nostro comportamento, e questa è la vostra parte, la nostra parte. Forse ora penserete: ciò che si sta dicendo lo posso sopportare soltanto dopo aver bevuto un sorso di caffè. Allora prendetelo, per piacere. Interrompiamo brevemente questa mano che vi viene offerta per la nuova giornata e vi accompagniamo con un po' di musica per la vostra colazione, mentre voi eventualmente riflettete su ciò che avete appena sentito. Poi continueremo per vedere la giornata sotto la luce giusta e, se possibile, per affrontarlo in modo giusto.

0: Was riet uns unser großer Lehrer Jesus von Nazareth?
1: Che cosa ci ha consigliato il nostro grande maestro Gesù di Nazareth? Ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu per primo a loro. Detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questi insegnamenti oggi hanno validità più che mai se si prende coscienza che la nuova epoca che è alle porte è la nuova era, l'era del rinnovamento della coscienza. Tutto ciò che è vecchio, le brutalità di diverso tipo che hanno segnato e segnano ancora questo mondo passeranno. Molte persone percepiscono un nuovo stato d'animo e decidono: non si può andare avanti così. Se siete disposti ad applicare questa affermazione su voi stessi, sul vostro comportamento che avete avuto fino ad ora, allora la vostra vita già oggi avrà una piccola svolta. Non si può andare avanti così. Può significare anche per voi e per tutti noi: oggi inizio a cambiare me stesso. Oggi considererò tutto ciò che la giornata mi porta nella consapevolezza delle parole di Gesù che disse: io rinnovo ogni cosa. Per me, come essere umano, ciò significa che io, l'uomo, oggi miglioro. Con l'aiuto di Dio inizio a diventare una persona nuova per la nuova era. Ora è il momento di iniziare la giornata in modo nuovo. Siete preparati anche con le parole di Gesù che ognuno di noi può riferire a se stesso, riproponendosi: io, l'uomo, rinnovo ogni cosa. Ciò che voglio che gli altri facciano a me, lo farò io stesso, nella misura in cui mi è possibile. Farò io stesso ciò che cerco di far fare agli altri, perché io non lo voglio fare. Ed esprimerò con parole edificanti, con rispetto per i miei simili, ciò che gli altri devono fare nel campo del lavoro. Mi comporterò in modo corretto nel matrimonio o nel rapporto di coppia o in famiglia e farò ciò che corrisponde alle buone maniere e alla morale. Farò la pace dove ci sono malintesi o addirittura liti che cercano di determinare la giornata o le ore della sera. Ora siete pronti per affrontare la nuova giornata. Se volete, fate ancora una breve preghiera. Signore, Dio eterno, stammi vicino affinché io possa rinnovare il mio essere per la nuova epoca. Ora ha inizio la vostra, la nostra giornata. Auguro a voi e a tutti noi una giornata di rinnovamento e ogni bene. Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Wenn Sie wollen,
1: se lo volete, prendete con voi questa frase durante la giornata. Nel mondo si paga qualsiasi ricompensa. Il regno di Dio è insito in voi. Chi dischiude il regno di Dio in se stesso non riceverà alcuna ricompensa, ma sicurezza e aiuto. Premuratevi di non essere catturati dal mondo, poiché tutti ne pagano il prezzo. Posso augurarvi la via più sicura? Dio in noi. Un augurio di amore e bontà per la giornata. Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, due settimane fa abbiamo parlato della nuova immagine dell'uomo, un uomo nuovo nella corrente dell'amore infinito, un uomo nuovo, sano, felice, prestante, pieno di forza. Un uomo nuovo, con una forte fede e la profonda fiducia nei confronti di colui che può tutto, il Cristo in noi. Il vecchio uomo, l'uomo del peccato, può trasformarsi con la forza del Cristo Dio se ci dedichiamo sempre più a Lui, al Grande Spirito, riconoscendo i nostri comportamenti errati, ciò che è contrario ai comandamenti di Dio, al discorso della montagna di Gesù, e con l'aiuto del Cristo Dio lo riconosciamo. Ce ne pentiamo, lo sistemiamo e non lo rifacciamo più. Il non rifare più è spesso così difficile. Cosa dovremmo fare?

0: Hirtschne di cuore e a sistemarle. Cari fratelli, care sorelle, fermiamoci un attimo. Alcuni hanno il desiderio di sistemare quello che ancora li muove, perché vogliamo divenire ora silenziosi per percepire il grande medico e guaritore interiore che è in noi, perché percepire la presenza di Dio rinforza la nostra fede e la nostra fiducia in Lui. Iniziamo quindi a riconoscere e a pentirci di quello che ci muove, e da questo si sviluppa l'uomo nuovo.
1: Legt das, was euch bewegt hat.
0: Deponete nelle mani dell'infinito ciò che vi ha mosso ed affermate il Cristo in voi.
1: Der neue Mensch im Lichte des Christus Gottes.
0: L'uomo nuovo, nella luce del Cristo Dio, è la persona che ha una fede forte, è una persona che si pente dei suoi comportamenti errati, che li sistema e che trova gli aspetti della legge della vita e che poi li mette in pratica nella vita quotidiana. Questi aspetti della legge li mettiamo nel nostro conscio. Ripetiamo questi aspetti delle leggi in continuazione e li affermiamo. E da questo cresce sempre più la fiducia nei confronti del Cristo e in fondo anche la nostra dedizione a Lui. Poiché tanto più noi ci rivolgiamo al grande Spirito, tanto più Egli ci può aiutare, servire e guarire. La guarigione non proviene dagli uomini. La guarigione proviene dal medico e guaritore interiore, che è nel profondo dell'anima, in ognuno di noi. Prendiamo consapevolezza. Nel profondo dell'anima c'è il Cristo, il medico e guaritore interiore. Egli può ogni cosa se ci affidiamo a Lui con fiducia. Affermate lo Spirito del Cristo Dio nel profondo dell'anima. Affermate lo Spirito di Dio in ogni cellula del vostro corpo, nei muscoli, nei tendini, nei legamenti. Affermate lo Spirito di Dio in ogni elemento del vostro corpo. Dite sì, sì a colui che può ogni cosa. Quante volte sentiamo dire: per questa e quella malattia non esiste un rimedio universale. Sì, la scienza dice che non esiste proprio nessun rimedio universale per nessuna malattia. E invece esiste un rimedio universale. È lo Spirito di Dio in noi. Egli è in grado di fare tutto se noi ci rimettiamo a Lui. Ci rivolgiamo verso l'interiore. Chiudiamo i nostri occhi.
1: legen beide Hand.

0: Appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è la pienezza in noi. In questa pienezza respiriamo. Inspirando profondamente ed espirando diverse volte, nella consapevolezza, lo Spirito di Dio respira attraverso di noi. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Portiamo il respiro fino alla zona del ventre e ci concentriamo sul nostro respiro. Lo Spirito di Dio scorre nel nostro respiro. Lo Spirito di Dio ricolma le nostre cellule di luce e forza. Lo Spirito di Dio ci aiuta a mettere da parte i nostri pensieri, a rivolgere i nostri sensi verso l'interiore e a rimanere nella grande luce. Ora respiriamo tranquillamente e profondamente. Siamo divenuti tranquilli. In noi scorre il silenzio. Il silenzio fluisce tramite il nostro sistema nervoso. Il silenzio che è Dio rilassa il nostro sistema nervoso. Ci immergiamo nella luce infinita che ci avvolge. È il Cristo Dio che guarisce. La luce ci circonda. Ognuno di noi è avvolto nella luce del Cristo Dio che guarisce ed aiuta. Dio, la luce, scorre nel nostro corpo. La luce che guarisce si edifica nel nostro stato delle cellule e noi diciamo sì, sì a Cristo in noi. Percepiamo la presenza di Dio, una leggera vibrazione nel nostro corpo. Tutti gli elementi del corpo ricevono la sua luce. La luce è amore. L'amore guarisce. Dite sì alla luce che vi avvolge. E ponete ora la mano destra su una parte del corpo di vostra scelta. Toccate più intensamente il vostro corpo con la punta delle dita e con questo la mano si incurva leggermente. Concentratevi su questa parte del corpo e sentite che si crea un possente campo di forza. È lo spirito del Cristo Dio. È il medico e guaritore interiore. Guarisce. Dio è presente. Ora è guarigione. Ora è presente. Rimanete concentrati e percepite la possente corrente.
1: Fühlt das Kraftfeld in eurer Hand.
0: Percepite il campo di forza nella vostra mano e nel corpo. Rimanete concentrati su questa energia che guarisce ed affermate la guarigione. Affermatela senza alcun dubbio. Dite sì. Sì, Cristo, in me. Fluisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: O fühlt die Gegenwart.
0: O percepite la presenza del Cristo Dio. Percepitela. Vi rende forti nella fede. Percepite ed affermate: io sono sano tramite il Cristo. Io sono sano tramite il Cristo. Affermate la salute. Ed affermate così la forza che guarisce. Non lasciate accesso ad alcun pensiero. Concentratevi. Guarisce.
1: Denkt in euren Körper hinein.
0: Pensate nel vostro corpo. Io sono sano.
1: Glaubt daran.
0: Credete in questo. Credete che siete sani.
1: Glaubt daran.
0: Credete in questo, poiché il Cristo è la salute. Egli aiuta, egli guarisce. Sì, la sua volontà universale è di guarirci tutti, di aiutarci, di renderci felici. Affidatevi ed affermate: sì, Cristo, io sono sano.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. La nostra coscienza percepisce il silenzio e l'amore infinito che guarisce. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano riposa sulla nostra coscia destra e noi affermiamo la forza del Cristo. Cristo, tu ci compenetri, lo sentiamo. Cristo, la tua luce guaritrice ci circonda. Lo sentiamo.
1: Cristo,
0: la corrente della forza fluisce attraverso l'anima e l'uomo. Lo percepiamo. Il nostro respiro è compenetrato dall'alito dello spirito. Ogni cellula respira. Forza guaritrice e che aiuta. Cristo, tu sei il medico e guaritore interiore. Tu puoi fare ogni cosa. Tu sei la salute.
1: Tu bist die Allkraft.
0: Tu sei la forza universale. Con questa consapevolezza appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo. Preghiamo per la guarigione. La punta delle dita tocca di nuovo con più intensità il corpo. Ancora una volta si crea un campo energetico della guarigione. Sperimentiamo il medico e guaritore interiore. Il nostro corpo fisico inizia a vibrare dolcemente. La corrente di guarigione inonda l'anima e il corpo. Lo stato delle cellule riceve la forza di guarigione. Ogni muscolo viene toccato dalla corrente di guarigione.
1: Und nun konzentrieren wir uns.
0: Ed ora ci concentriamo sul campo energetico sotto alla nostra mano. Sì. Un sì a Cristo.
1: Lasst keinen menschlichen Gedanken zu.
0: Non date spazio a pensieri umani. Concentratevi e vi accorgete della presenza dello spirito che guarisce. Guarisce. Guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Bleibt konzentriert. Erlebt die
0: Rimanete concentrati.
1: Des heilenden Christus.
0: Sperimentate la presenza del Cristo Dio che guarisce. Questa esperienza dona forza, fede e fiducia. Sperimentate la presenza che guarisce. È il Cristo Dio. Il campo di forza sotto alla vostra mano destra diventa sempre più forte, diventa sempre più grande. Avvolge tutto il corpo. In tutto il corpo percepite la presenza di Dio. Ora c'è guarigione. Dio è presente consapevolmente, intensamente, presente in ognuno di noi. Guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Das Kraftfeld durchglüht den ganzen Körper.
0: Il campo di forza compenetra tutto il corpo. Rimanete concentrati, sperimentate il Cristo in voi. Permettete che diventi un'esperienza che rinforza la fede e la fiducia.
1: Christus die Chance, sagt ja, ich bin gesund.
0: Date una chance al Cristo, dite sì, io sono sano, dategli la possibilità. La sua sacra volontà è quella di servirvi, è quella di guarirvi, di aiutarvi. Dategli una chance, dite sì, affidatevi. E percepite il grande spirito nell'anima e nel corpo. Io sono sano grazie a te, Cristo.
1: Sorgen und Probleme sind gelöst durch dich, Christus.
0: Tutti i miei problemi e le mie preoccupazioni si sono sciolte. Grazie a te, Cristo.
1: Lege ich den Glauben an dich.
0: Nel sì a te ripongo la mia fiducia in te. Io sono sano. Io sono sano. Ed ora riportiamo indietro la mano destra.
1: Beat innig und dankbar.
0: Affermate profondamente e con gratitudine lo Spirito di Dio in voi, in noi. Percepitelo come fluisce in voi, in noi. Percepite la sua presenza. Sentite la leggerezza del vostro corpo. La corrente di guarigione ha elevato la coscienza.
1: Großer, mächtiger, allewiger Geist. Du bist die Allharmonie.
0: Grande, possente, Spirito onnipresente. Tu sei l'armonia universale in ogni cellula del nostro corpo. Tu sei l'armonia universale nei nostri nervi, in ogni elemento del nostro corpo. Tu sei anche la corrente di guarigione nel nostro respiro tranquillo e profondo. Tu sei la vita che ci circonda, che ci compenetra col suo respiro, che pulsa in noi. Tu sei la fonte della forza nella corrente del sangue. Tu sei l'impulso nel cuore. Tu scorri in noi di nuovo dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro, dai piedi fino al capo. Ci muoviamo nella tua corrente di guarigione. La tua forza di guarigione è in noi. Tu sei sempre presente. Per questo, anche la guarigione è sempre presente. Ovunque andiamo e ovunque siamo, la guarigione è presente. La guarigione è ora, poiché tu sei la vita, la fonte della salute in noi.
1: Christus, gemeinsam danken wir dir.
0: Cristo, insieme ti ringraziamo per la tua fedeltà e per il tuo amore sempre presente. Ti ringraziamo poiché ci fai sempre coraggio ad affermare il tuo spirito. Tu ci fai coraggio anche se abbiamo ancora dei dolori. Diciamo, io sono sano, io sono sano, poiché la guarigione è presente. Signore, tu ci doni la forza di costruire con questa consapevolezza un uomo nuovo, un'immagine dell'uomo nel tuo spirito. Cristo, tu sei con noi, ovunque noi andiamo, ovunque noi siamo. Lo Spirito che aiuta, lo Spirito che guarisce, è in noi e aspetta che noi ci doniamo.

0: verweilen wir noch kurz im stillen Gebet, sodass jede Christus das hinzu.
1: Rimaniamo ancora brevemente in una preghiera nel silenzio, affinché ognuno possa portare al Cristo quello che percepisce in questo momento.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir haben ihn, unseren Erlöser, erlebt. Möge uns dieses Erlebnis.
1: Cari fratelli, care sorelle,
0: und uns immer dann anregen,
1: abbiamo sperimentato Lui, il nostro Redentore. Che questa esperienza ci accompagni e ci stimoli ogni volta che vorremmo ricadere nelle vecchie abitudini. Ci vuole riportare questa nuova immagine di uomo, un uomo nel suo spirito. Vi auguro di tutto cuore di rimanere nella consapevolezza che Lui è presente. E dite in continuazione: io sono sano, anche se sentite che nel corpo ci sono alcune cose che non sono ancora a posto. Affermate la forza positiva: io sono sano, io sono felice. Con il Cristo il problema è risolto. Con Cristo tutto è possibile. Prendiamo consapevolezza che il grande Spirito ci ama. E più noi ci doniamo a Lui, tanto più profondamente percepiamo la Sua presenza. Cari fratelli, care sorelle, lasciate agire Lui, il grande Spirito. Rivolgetevi a Lui e percepite la Sua presenza, poiché noi non siamo da soli.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Vi siete risvegliati e insieme a voi anche i vostri pensieri. La vostra anima proviene dalle sfere dell'aldilà. Anche i vostri pensieri affiorano ora dal mare dell'inconscio. Possiamo definire l'inconscio anche come il subconscio. Dal subconscio i pensieri affiorano quindi nel conscio, affinché ne possiamo prendere coscienza e riconoscere che cosa ci vogliono dire. Pensiamo e continuiamo a pensare e raramente ci chiediamo quali sono i contenuti dei miei pensieri, quale messaggio mi vogliono trasmettere. Tante volte diciamo superficialmente: i pensieri sono appunto pensieri, chi li può catturare? Nessuno li può catturare. Sono loro che ci inseguono, se noi non cogliamo i loro messaggi. Dovremmo chiederci quali sono i contenuti dei nostri pensieri, oppure chiedere a noi stessi: cosa c'è dietro al mio pensiero? Che sentimenti ho mentre penso? Penso in modo conforme ai miei sentimenti? Chi esamina il proprio modo di pensare si accorgerà ben presto che i pensieri si dischiudono come un ventaglio e si mostrano in immagini. In fondo pensiamo in immagini. Questi engrammi costituiti da immagini, i pensieri che provengono dal nostro subconscio, ci indicano che in genere pensiamo in modo diverso da come sono i nostri sentimenti o le nostre sensazioni. Alcuni diranno: i pensieri vanno e vengono. Sì, vanno e vengono, ma dove vanno? Vanno nel mare dell'inconscio. Tuttavia, prima o poi affioreranno di nuovo dal mare dell'inconscio, forse addirittura rinforzati, perché noi continuiamo a rimuginare. Mettere da parte i pensieri significa quindi reprimerli nel mare dell'inconscio. E prima o poi si ripresenteranno, forse ancora più forti. Questa parola, forza, potrebbe dirci qualcosa per la mattinata di oggi o anche per la giornata odierna. Se continuiamo a pensare gli stessi e simili pensieri che non fanno parte della corrente dell'eterno essere e sono quindi negativi, e si prendono forma e diventano una grande potenza. E questa grande potenza dei pensieri è un esercito possente, una forza che ci influenza in modo molto forte, che ci determina e che provoca malattia, sofferenza, pene, solitudine e tante altre cose. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, desiderate utilizzare la vostra giornata per affrontare questa grande potenza dei pensieri negativi? Allora riuscirete sicuramente a fare una preghiera profonda ed equilibrata, chiedendo al Cristo di aiutarvi a riconoscere questa grande potenza, ossia i complessi di pensieri che voi stessi avete immesso, per poterli risolvere con il suo aiuto, ossia trasformare in pensieri che corrispondono alla volontà di Dio. Così tutta la giornata potrà essere attiva e dinamica, perché ogni minuto è creativo. I vostri pensieri attingono altri pensieri dal mare dell'inconscio e potrete riconoscere i vostri pensieri se esaminate voi stessi e se vi rendete conto di cosa si trova dietro ai vostri pensieri e anche nei vostri pensieri. Chi utilizza in questo modo la mattinata, verso mezzogiorno si sentirà bene, poiché sarà ampiamente equilibrato. Se nel mondo dei vostri pensieri e dei vostri sentimenti dovessero vibrare ancora aspetti negativi della mattinata, potete sistemare ciò che vi occupa, per poter poi mangiare in modo tranquillo e con pochi pensieri. Diventate consapevoli che ogni pensiero è creativo e crea ciò che noi poniamo dentro di esso.

0: Sollten Sie etwas zu bereinigen haben,
1: se c'è qualcosa che desiderate sistemare, inviate prima di tutto dei pensieri di collegamento. Ponete in questi pensieri ciò che desiderate sistemare di cuore. E poi sistemate, se è possibile, per iscritto oppure parlando con l'altra persona. Ponete quindi rimedio a ciò a cui potete ancora riparare per poter così trascorrere delle buone ore di mezzogiorno. Il pomeriggio vi darà sicuramente ancora alcune possibilità per imparare e per riconoscere voi stessi. Sia le ore di mezzogiorno sia la serata sono ore della giornata che ci invitano a ritirarci brevemente per riflettere su ciò che ci ha occupati nelle ore precedenti. Anche alla sera dovremmo riflettere sulla giornata. Dovremmo chiederci che cosa è andato abbastanza bene, in quali situazioni sono riuscito a mantenere la calma e ad ascoltare il mio prossimo. Con i miei pensieri ero presso il mio lavoro. Che cosa ho pensato? Quali sono stati i contenuti dei miei pensieri? Che cos'è che mi ha reso forse inquieto? Cosa ha cercato di imporre il mio ego? Con chi non sono stato o non sono in unità? O chi non è stato in unità con me? Ci sono tante domande che ci possiamo porre.

0: Eine gute Tagesbilanz hilft uns.
1: Fare un buon bilancio della giornata ci aiuta a trascorrere una serata tranquilla. Potremmo così andare anche tranquilli ed equilibrati dalla nostra famiglia o dai nostri amici e trascorrere insieme a loro le ultime ore della giornata, come ci siamo riproposti di fare. Una giornata che termina in modo tranquillo, durante la quale abbiamo avuto pensieri appagati o dei buoni colloqui, ci accompagna in una buona notte, ci dona un sonno rigenerante e ci aiuta anche a iniziare con forza la giornata successiva. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro di cuore una giornata con il Cristo nella sua guida.

0: Bewusstseinserschließung.
1: Dodicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.
0: Du begibst dich nun zu dem geistigen Sammelbecken.
1: Ti rechi ora nel bacino di raccolta delle forze spirituali che agisce al di sotto del centro dell'ordine.
0: Bist du dort angelangt?
1: Lì giunto,
0: dann sollst du dich nicht passiv
1: non rimanere passivo, ma divieni attivo spiritualmente, ossia percepisci il tuo essere interiore, percepisci ciò che esso desidera esprimere in preghiera, le sensazioni di preghiera che scaturiscono dal tuo interiore possono essere forze della coscienza. Esse indicano anche il tuo livello di coscienza. Assumi ora la posizione per orientarti consapevolmente sulla corrente divina e cerca di staccarti da tutte le sensazioni rivolte verso il mondo. Liberati allo stesso tempo dai pensieri, rimettendoli al Cristo. Svuota il tuo recipiente dai problemi, dalle preoccupazioni, dalle basse tendenze e dai sentimenti che ben conosciamo, e rimetti tutto alla luce del Cristo affinché li trasformi.

Inspiro ed espiro consapevolmente. Osservo il mio respiro che viene e va. Dio mi pervade con il suo respiro. Respiro profondamente. Inspiro e riempio il torace fino a gonfiarlo. Espiro fino a che si rilassa di nuovo. Inspiro ora usando i muscoli dell'addome, poi faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Quando inspiro profondamente, il ventre e l'addome si gonfiano, poi quando espiro ritornano in posizione normale. Inspiro ed espiro profondamente ancora alcune volte. Faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Nel fare questo, rimetto allo Spirito del Cristo tutti i miei pesi, ogni moto e inclinazione, in modo da essere libero per l'interiorizzazione.

Ora respiro di nuovo normalmente. Il mio corpo riprende il suo ritmo normale. Sono divenuto silenzioso. Sono libero da tutti i pensieri e desideri. Il silenzio e la pace respirano in me. Il mio corpo è rilassato. I miei muscoli distesi. Il mio corpo è leggero e vibrante. Le mie cellule e i miei organi ubbidiscono al ritmo della vita interiore. Ora sono completamente concentrato sulla luce centrale insita in me, sul quarto centro di coscienza, che è la luce del Cristo. Ora seguo coscientemente le parole con i miei pensieri. Mi immagino una luce bianca radiosa. Con le mie sensazioni e i miei sentimenti entro in questa luce bianca e radiosa. Essa mi irradia e mi avvolge di forza e di vita. Avvolto in questa luce bianca e radiosa, respiro l'alito di Dio. L'alito dell'Eterno pervade la mia anima, i miei organi, ogni cellula del mio corpo.

0: mio corpo respira al ritmo della sacra forza. I miei organi sono pervasi dalla sacra luce.
1: Ich empfinde eine große Erleichterung.
0: Percepisco un grande senso di sollievo e una pace profonda che mi vivifica.
1: Ich atme Frieden.
0: Respiro la pace.
1: Ich atme still.
0: Respiro il silenzio.
1: Gott atmet in
0: Dio respira in me.
1: Mit meinen Empfindungen
0: con le mie sensazioni passo ora al settimo centro di coscienza, alla porta dell'assoluto, che risiede vicino all'anima.
1: An der Schwelle zum Allbewusstsein,
0: sulla soglia che dà sulla coscienza universale, mi inchino davanti all'Eterno Spirito, che è la mia vera vita, il mio vero sé. Da lì accompagno la sacra corrente, che è la vita in me, fino al bacino di raccolta delle energie spirituali divine, dal quale esse risalgono nuovamente verso il nucleo centrale. Con le mie sensazioni accompagno la sacra corrente al sesto centro di coscienza, poi al quinto e poi al quarto campo energetico, alla luce redentrice del Cristo. Accompagno poi la corrente al terzo centro di coscienza, che è il centro della sapienza. Al secondo, al centro della volontà.
1: Über das erste Zentrum, das Zentrum der Ordnung,
0: attraverso il primo centro, che è quello dell'ordine, passo con le sensazioni al bacino di raccolta delle energie spirituali. Le forze spirituali invisibili all'occhio umano sono la vita, sono l'onnipotenza, la grandezza, l'amore e la sapienza di Dio.
1: In dem geistigen Sammelbecken, wo sich
0: mi soffermo con le mie sensazioni nel bacino di raccolta spirituale, dove le energie spirituali e vitali si raccolgono prima di risalire verso l'alto. Respiro ora nel bacino di raccolta, calmo ed armonioso. Porto il respiro in basso, nel bacino di raccolta delle energie spirituali. Il mio respiro è calmo. I miei sensi sono rivolti verso l'interiore. Lo Spirito di Dio mi inonda. La sua forza agisce dentro di me.

0: betet in mir.
1: Lascio fluire in me la preghiera. Padre meraviglioso, il tuo spirito vive in me. Padre meraviglioso, tu mi sei vicino ogni giorno. Tu sei l'amore e il sostegno nella mia vita. Padre meraviglioso, mi immergo nella fonte originaria del tuo amore, in modo da ridivenire il tuo amore, che è il mio essere originario. Padre meraviglioso, il tuo spirito onnipresente è attivo nella mia anima e in ogni cellula del mio corpo. Affermo la tua forza meravigliosa in me. Tu sei qui. Tu mi sei così vicino. Affermo la tua vicinanza. Le preoccupazioni e le pene scompaiono. Svaniscono le angosce e le malattie. Ed anche le vecchie abitudini si allontanano da me. Le forze spirituali mi compenetrano con il loro soffio. Il tuo amore mi pervade. La tua pace e il tuo silenzio entrano in me. Io sono colmo di pace. Io sono silenzioso, poiché tu, o eterna luce, risplendi in me. Padre meraviglioso, ti ringrazio perché posso essere tuo figlio, tua figlia. Ti ringrazio per avermi accolto di nuovo tramite il Cristo, tuo Figlio, mio Redentore. Padre meraviglioso, io ti ringrazio perché mi hai accolto di nuovo. Signore, il tuo grande amore opera in me, nel mio prossimo, in tutto ciò che vive. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, la tua benedizione colma di forza pervade tutti i regni, anche il regno del mio interiore, che è il tuo regno, la mia patria. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, mantieni il silenzio e la pace dentro di me. Riconducimi all'origine della mia vita, al tuo amore, all'origine della fonte che tu sei.

Con le sensazioni accompagno ora la forza spirituale dal bacino di raccolta all'ordine, al grado della volontà, alla presa di coscienza della sapienza, al centro di coscienza della serietà, al grado della pazienza, al centro dell'amore interiore, fino alla soglia della misericordia. La porta che conduce all'assoluto è aperta. Io guardo al di là e percepisco la fonte dell'amore che fluisce verso di me. Essa mi illumina e mi avvolge. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce, forza della sua forza, amore del suo amore. Beatitudine e gioia mi pervadono. Il mio essere è luce. Tutte le cellule e gli organi del corpo sono pervasi dalla luce divina. Tutto il mio corpo è infiammato dall'amore divino. Io sono pieno di forza. Io sono sano. Io sono un figlio dell'Altissimo. Ringrazio l'Eterna Fonte per la forza, l'amore e la sapienza. Ringrazio per la pace della mia anima. Affermo la pace in tutte le cellule e gli organi del mio corpo. Affermo la vita in me.

Osservo ora nuovamente il mio respiro e ritorno lentamente nel conscio. Mi soffermo ancora un po', raccolto nel silenzio profondo, nella pace che il mondo non conosce.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna che proviene dalla possente fonte del creato è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: buon Dio, aiutami, voglio guarire. Oppure, voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno. Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario prima di tutto purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi e che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa, in modo che ognuno possa esaminare se stesso, per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: mit Ora iniziamo con il respiro.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Tief ein
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Wenn Sie wollen,
1: Se volete,
0: können Sie Ihre Augen
1: potete chiudere gli occhi.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate profondamente.
0: Und aus.
1: Ed espirate.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate profondamente.
0: Langsam
1: ed espirate aus. Lentamente.
0: Nun begleiten Sie
1: Ora accompagnate il vostro respiro. Respirate portando il respiro fin nel ventre. Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro. Ed espirate poi attraverso il naso o attraverso la bocca.
0: Wir atmen in den Bauch
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente. Ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione. Accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo
0: und aus.
1: Ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respirate ora in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo.
0: Si atmen ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo.
0: Entsprechend ihrem
1: in base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce.
0: Aus der Kraftquelle
1: dalla fonte di forza della vita interiore mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli, in completa armonia.
0: Denken Sie nicht mit.
1: Non seguite le parole Lassen con i pensieri, ma lasciate fluire la vita.
0: Lassen Sie
1: lasciate fluire la vita.
0: Sie nehmen in ihrem
1: Accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche

0: lunghe light.
1: Parole che vi accompagnano. Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli. In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo. Anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist
1: Dio è amore e verità. L'amore è la verità. Dio è in voi, nel profondo della vostra anima. Ogni giorno è per ciascuno di noi un giorno di votazione. Per cosa o per chi votate oggi? Si può dire: io mi decido per la verità, l'autenticità. Tutti parlano a senso della verità, ma nessuno in fondo la può dimostrare. La verità è la legge dell'universo e non l'opinione che molte persone ritengono sia la verità. Soltanto voi stessi potete appurare la verità, accertare la vera verità, perché Dio, la verità e l'amore, dimora in voi. Se lo volete, questa mattina prendetevi qualche minuto per rifletterci. E se lo desiderate, andate con i seguenti pensieri nella vostra giornata. Dio è amore e verità. Dio vi accompagna. Dio è spirito. Egli dimora in voi, nel profondo della vostra anima. L'infinito Dio è con voi e quindi anche nella vostra giornata. Vi auguro una giornata ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto per un'altra puntata della nostra serie L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, nella quale continueremo a leggere dal libro che porta lo stesso titolo e che è un'opera cosmica di insegnamento e di istruzione che proviene dalla scuola della sapienza divina. Nelle puntate precedenti abbiamo potuto ascoltare spiegazioni veramente eccezionali, con le quali Gabriele, nel corso di alcuni colloqui, ci ha permesso di gettare uno sguardo nell'evento della creazione. Attraverso uno spiraglio che si è aperto abbiamo potuto intravedere l'operato dell'Eterno, l'evento della sua creazione fino al principio ed apprendere, tra le altre cose, come si è formato l'universo materiale e in che modo le forze primordiali dell'essere agiscono anche nella materia. Nella trasmissione di oggi potremo comprendere tramite quali canali il principio che divide e il male che ne risulta arriva in questo mondo e da chi viene prodotto senza tregua, al punto che noi uomini non siamo quasi più in grado di percepire l'unità universale che parla. Leggiamo ora insieme il capitolo che riguarda il tema «Le cinque componenti nella vita dell'uomo che possono diventare delle armi». Sentiamo spesso dire o leggiamo che dovremmo riflettere sui nostri sentimenti, sulle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni. Queste cinque componenti collegate ai nostri sensi possono diventare del materiale esplosivo, dato che sono energie che emettiamo e il cui effetto colpisce alla fine sempre la stessa persona che le ha inviate. Per imparare, potremmo chiederci chi siamo e che cosa trasmettiamo. Le cinque componenti dell'uomo con le quali egli lavora giorno per giorno sono costituite dai contenuti, dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri, delle parole e azioni. Se analizziamo in modo più approfondito l'epoca odierna e la generazione di oggi, vediamo che queste cinque componenti sono diventate delle armi che si rivolgono contro colui che le ha emesse. Pochi riflettono su queste cinque componenti e tantomeno sui loro contenuti, che sono in realtà i proiettili che l'uomo spara ogni giorno e che provengono unicamente dal suo proprio arsenale di armi. Und die ausschließlich aus seinem Waffenarsenal kommen. Ad esempio, ogni uomo pone nei suoi sentimenti, nelle sue sensazioni e in particolare nei suoi pensieri le sue armi personali. Si può senz'altro affermare che ogni uomo ha predisposto il proprio arsenale di armi specifico nelle proprie cinque componenti. Ogni giorno, dall'arsenale costituito dai sentimenti, oppure da quello dei pensieri, delle parole o addirittura delle azioni, vengono sparati dei proiettili contro altre persone, contro gli animali e la natura, che colpiscono tuttavia anche persone, stimolandole a pensare allo stesso modo o in modo analogo, o addirittura a ordinare di fare del male, come ad esempio di maltrattare determinate specie di animali o depauperare il pianeta Terra. I proiettili che arrivano a destinazione possono fungere da miccia in diverse persone, mettendo così in moto dentro di loro un vortice di aspetti simili o uguali. Gran parte di questo vortice, cioè i frammenti, ricadono su chi ha inviato i proiettili iniziali e che continua a trasmettere i suoi messaggi negativi, a inviare le sue armi. Essi colpiscono esattamente chi li ha inviati. Da ciò derivano disgrazie, pene, preoccupazioni, incidenti, malattie, fino ad arrivare ad una morte prematura in base a ciò che è contenuto nei proiettili. Come abbiamo detto, i proiettili, ossia i frammenti, colpiscono soprattutto chi li ha inviati, ma in parte anche altre persone che emettono le stesse o simili cose con i contenuti dei loro sentimenti, dei loro pensieri, delle loro azioni e parole. L'artefice responsabile è comunque sempre colui che li ha inviati. Dato che in tutto l'infinito, compresa la materia, tutto è basato sul principio trasmettere e ricevere, sullo schedario dei peccati che dice ciò che semini, ossia trasmetti, raccoglierai, ossia lo riceverai. L'uomo avvelena quindi se stesso e il suo ambiente con le sue cinque componenti che diventano delle armi. Le cinque componenti costituite da sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni possono tuttavia essere anche dei compagni di viaggio positivi, soprattutto se vengono applicati in base alla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo. Questa sarebbe la via che conduce a un'etica e a una morale più elevate, fino ad arrivare alla vita, al cuore primordiale dell'essere. Per purificare le cinque componenti è ovviamente necessario lavorare su se stessi. Ciò significa che ogni volta che da una delle cinque componenti, per esempio dei pensieri, affiorano dei collegamenti che ci spingono a compiere azioni che fanno male agli altri, dovremmo fare attenzione. Ciò avviene ad esempio quando, servendoci di belle parole, cerchiamo di indurre il nostro prossimo a fare qualcosa che non aveva intenzione di fare e lo influenziamo affinché si presti ad essere al nostro servizio. Cari amici, nelle nostre cinque componenti, per esempio nei nostri pensieri, ci sono molti di questi contenuti che sono diversi in ogni uomo. Noi uomini pensiamo senza tregua. I nostri pensieri sono le armi principali nel nostro arsenale. Con i loro contenuti, che spesso si manifestano in sequenze di immagini, fabbrichiamo le armi che alla fine si rivolgono contro noi stessi. L'uomo continua a pensare, pensare e pensare senza tregua, senza rendersi conto che ogni pensiero è energia e che spinge a realizzarsi. I contenuti negativi che nutriamo in pensieri contro il nostro prossimo possono essere costituiti da aspettative, invidia o inimicizia, fino ad arrivare ad un rifiuto dell'altro o all'odio. Essi prendono forma a livello energetico e prima o poi, sia tramite parole o azioni, si concretizzano. Il pensiero è ciò che predispone ogni cosa e che prepara tutti i contenuti che si trovano nel mondo dei desideri e dei pensieri. Un giorno, l'energia dei pensieri che è stata memorizzata spingerà a realizzare ciò che ci siamo immaginati e preparati in pensieri. Le armi che prepariamo a poco, quasi senza rendercene conto, nell'arsenale dei nostri pensieri possono scaricarsi in modo esplosivo, sia nei confronti del nostro prossimo, sia anche della natura, degli animali e delle piante. Oppure può accadere che la forza esplosiva dei contenuti negativi colpisca i nostri organi e le cellule del nostro corpo. Gli aspetti negativi che abbiamo memorizzato e che sono parte dei contenuti dei nostri pensieri ci portano ad essere chiusi, ad avere segreti, a intimidire gli altri a livello intellettuale e infine a sviluppare un atteggiamento brutale nei confronti della vita. Nei nostri pensieri predisponiamo ciò che si manifesta in parole e azioni. I contenuti delle cinque componenti sono gli attrezzi con i quali forgiamo il nostro destino, con i quali creiamo le nostre cause che prima o poi si manifesteranno come effetti. Cari amici, non potremo mai renderci conto abbastanza che veramente tutto è energia, e che lo è quindi anche tutto ciò che trova espressione in tutti i campi della nostra vita. Perfino i desideri che riguardano i cibi che scegliamo vengono determinati dai contenuti delle cinque componenti che influenzano allo stesso tempo anche la percezione dei nostri sensi. Questo è il motivo per cui, in occasione di determinate festività, gli animali che sono stati ammassati nelle condizioni più indegne, dove consumano la loro esistenza con l'unico scopo di essere macellati, vengono uccisi soltanto perché l'uomo possa decantare con parole altisonanti quanto è buona la carne degli animali che sono stati torturati e possa mangiarla per accontentare i vizi e i piaceri del suo palato. Altre vittime, creature che vivono insieme a noi, vengono cacciate, inseguite e uccise sempre per lo stesso motivo. Spesso muoiono solo dopo ore di tormenti e angoscia. Tramite coloro che danno l'incarico di uccidere si manifestano le armi mortali che hanno origine a loro volta nelle cinque componenti. Lo stesso vale anche per lo sfruttamento della terra. La terra dona la sua ricchezza, ma all'uomo non basta. Spinto dai contenuti delle cinque componenti, utilizza fertilizzanti chimici e uccide con sostanze nocive la vita presente nel terreno, solo per spremere la terra fino all'ultima goccia. Sono i diversi collegamenti provenienti dalle cinque componenti che ci spingono a impiegare le nostre armi contro la vita. Questo avviene anche ogni volta che pianifichiamo di fare qualcosa che fa del male ai nostri simili oppure agli animali che vivono nell'aria o nei campi, nei boschi, nei fiumi, nei laghi e nei mari e che perdono per questo la vita in modo crudele e tante altre cose ancora. Molte persone sanno che tutto è energia, che nessuna energia va persa e che l'energia può essere trasmessa ad altri, anche con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento. Cari amici all'ascolto, grazie al libro dal quale è stata tratta questa trasmissione, possiamo continuare ad imparare, anche in merito a noi stessi. Noi uomini viviamo in immagini. L'intero modo di comportarsi di ogni singola persona è costituito da innumerevoli sequenze di immagini. Potremmo dire da un film che continuiamo a far girare con i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri e le nostre parole, ma che attiviamo anche continuamente in modo nuovo, aggiungendovi così continuamente nuove sequenze di immagini. Se non potete credere a ciò che abbiamo appena spiegato, provate a pensare lentamente e in modo consapevole. Facendo questi esercizi vi accorgerete ben presto che ci sono una o più immagini che cercano di prendere forma. Non interrompete questo processo, ma cercate di guardare ciò che pensate. Ciò che proviene dal nostro passato personale lo sperimentiamo in immagini. Ciò avviene anche perché nessuna energia va perduta. E in effetti noi possiamo pensare e parlare contemporaneamente, oppure parliamo addirittura di ciò che vediamo in noi. Come già stato detto, anche le nostre azioni fanno parte delle sequenze di immagini. Ciò che non abbiamo sperimentato noi stessi e che conosciamo quindi solo per sentito dire, su cui ci facciamo tuttavia dei pensieri o di cui parliamo, si sviluppa eventualmente a sua volta in un'immagine. Non è detto che questa immagine che si è formata perché ne abbiamo parlato corrisponda a noi stessi o ad altre persone. Non possiamo controllare ciò che l'altro dice, perché le affermazioni che fa non sono registrate sulla bobina del nostro filmato e quindi non fanno parte del nostro passato. Se crediamo a ciò che è stato detto e lo affermiamo, inseriamo automaticamente nella nostra bobina l'immagine che ci siamo fatti durante il colloquio. Ciò significa quindi che siamo dei produttori. Abbiamo prodotto il nostro passato, ciò che abbiamo creato noi stessi con i contenuti delle nostre componenti, e lo inseriamo nella nostra bobina e facciamo eventualmente divenire attivo nella nostra bobina ciò che abbiamo sentito dagli altri. Tutto, ogni cosa è un'immagine e queste immagini scorrono in sequenze. I dettagli di tutto il nostro modo di vivere e anche ciò che abbiamo sentito dire in merito ad altre persone e di cui ci facciamo un'immagine, li immettiamo nel film della nostra vita. E così anche ciò che acquistiamo, ciò che compriamo, ciò che mangiamo, ciò che muoviamo, sono tutte sequenze di immagini che compaiono nel film della nostra vita, nella bobina del nostro filmato. Tantissime persone di ogni generazione hanno creduto e credono ancora oggi al dominio del culto di Baal, che oggi si presenta tuttavia con diversi nomi. Le tradizioni pagane del culto degli inferi affermano che gli animali non avrebbero un'anima e le piante non sarebbero in grado di percepire e che noi uomini possiamo quindi servirci a nostra discrezione di questi esseri viventi, di queste creature, e anche di abusarne. Se comprendiamo che con i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri ed azioni creiamo degli arsenali di armi e prendiamo coscienza che tutto è energia e che nessuna energia va perduta, allora comprenderemo anche come mai il nostro pianeta Terra sia fornito fino all'eccesso di sistemi bellici di ogni tipo. 7 miliardi di persone hanno sentimenti, sensazioni, pensano, parlano e agiscono ogni giorno, ogni ora, ogni secondo, si può dire ogni attimo, e con tutto ciò vengono sprigionate energie che corrispondono ai contenuti delle 5 componenti. Se queste sono negative, creano il materiale da costruzione energetico non solo per interi arsenali di armi in senso lato, ma sono realmente anche la base che permette che delle persone vengano stimolate a sviluppare armi, a produrre armi, a posizionare armi, a fare esercitazioni con le armi e alla fine a impiegarle poi contro il prossimo. I contenuti negativi delle 5 componenti spargono i frammenti delle armi e accendono la miccia per altre negatività nel momento in cui trovano contenuti simili in singole persone o in gruppi di persone. Come energie negative che si accumulano insieme, possono anche avere effetti negativi assolutamente concreti, nel senso che il potenziale energetico negativo creato ogni attimo dai sentimenti, sensazioni, dai pensieri, dalle parole e azioni di 7 miliardi di persone, si manifesta in modo visibile a livello materiale negli arsenali bellici di questo mondo. I contenuti di queste energie negative, che possono essere di natura molto varia, stimolano rispettivamente quelle persone che stanno sviluppando le armi. Nascono così continuamente nuove idee per sistemi bellici mortali sempre più sofisticati. In questo modo diventano ancora più raffinati. Il loro effetto è sempre più distruttivo, fino ad arrivare ad armamenti autonomi che, già solo per come sono stati programmati, possono portare a termine in modo del tutto automatico la loro azione distruttiva sull'obiettivo prefissato. Da dove proviene l'energia per invenzioni di questo tipo? Da dove proviene la possibilità di pianificare armi di questo tipo con tanti sforzi ed energia per costruirli e poi impiegarli? Così come i contenuti delle 5 componenti, ovvero gli arsenali bellici creati a livello energetico nei sentimenti, nelle sensazioni, nei pensieri, nelle parole e azioni dell'uomo, hanno tante sfaccettature, altrettanto sofisticate, e diverse sono le armi mortali che vengono utilizzate nell'acqua, sulla terra, nell'aria, navi da guerra, portaerei, sottomarini atomici, torpedini nei mari, elicotteri da combattimento, jet da combattimento e i droni che operano in modo completamente automatico, che rombano nell'aria portando la morte, e carri armati e missili terrestri, fino ad arrivare alle bombe atomiche in grado di distruggere ogni cosa. Tutti questi sistemi di armamenti sono il prodotto di pensieri, sentimenti e azioni premeditate che vengono alimentati dalla somma delle energie negative di tutte le armi latenti come contenuti atroci nelle cinque componenti dell'intera umanità. Essi prendono forma a livello energetico, spesso in modo quasi del tutto impercettibile e invisibile, in genere ignorati come qualcosa di innocuo, per stimolare delle persone a produrre come arsenali bellici reali nelle fabbriche di armamenti di questo mondo l'aggressione, la brutalità e la violenza che hanno origine nelle fabbriche di armamenti delle nostre cinque componenti. Le diverse componenti delle armi vengono focalizzate come la luce attraverso una lente, in modo che la loro energia contraria alla vita si possa concretizzare nei macchinari che distruggono la vita prodotti nell'industria bellica. Cari amici, se si considera da un'altra prospettiva questa battaglia contro Dio, contro il suo amore universale, oggi possiamo riconoscere che la piaga delle macchinazioni demoniache ha imboccato un altro corso. Un tempo si aspirava alla dissoluzione della creazione divina, oggi alla distruzione. Molte persone si sono sottomesse agli ordini impartiti dai demoni di distruggere tutto ciò che non può essere reso conforme, sia che si tratti di amici o di nemici. Si uccidono gli amici spiacevoli, ossia il prossimo. Si sviluppano armamenti sempre più atroci e sofisticati e si passa poi anche a produrli. Gli armamenti sono macchine per uccidere che vengono impiegate contro uomini, animali e contro la natura. Senza alcuno scrupolo si impiegano questi macchinari contro il prossimo e quasi nessuno riflette più sul fatto che uccidere intenzionalmente il nostro prossimo è sempre un fratricidio. La tecnologia tedesca delle armi, in particolare, è molto stimata dai governanti di alcuni paesi. L'esportazione di armi tedesche occupa uno dei primi posti. Il governo di un paese che si vorrebbe rifare a Gesù, al Cristo, e produce armamenti, ha già gettato da tanto tempo il guanto di sfida a Gesù, che insegnò agli uomini. Tutti coloro che feriscono con la spada periranno tramite la spada. Oppure, tutto ciò che fate al più piccolo di questi miei fratelli lo avete fatto a me. Per produrre gli armamenti più sofisticati sono necessarie somme immense di denaro, ossia energie. Ciò significa che poi non restano più fondi per le persone che soffrono la fame, per i bambini che muoiono di fame. Si lascia che soffrano la fame e che muoiano di fame tenendoseli a distanza. Si sacrificano intenzionalmente persone per gli arsenali bellici. Ciò significa assassinare dei bambini. È un fratricidio. Il tentativo di dissolvere la creazione di Dio è fallito. Per questo ora si distrugge e si uccide ancora di più. È un imperversare nel vero senso della parola con il quale uno è contro l'altro, è contro la creazione di Dio, contro l'unità di Dio, contro l'amore di Dio e l'amore per il prossimo. La lotta contro Dio si manifesta tra le altre cose anche nei tormenti inflitti agli animali, nell'uccisione e nell'assassinio delle creature che vivono con noi, nella distruzione della natura e nello sfruttamento del pianeta Terra. Ci si dibatte con furore e si lotta contro la creazione di Dio,

0: Unità che è unità. Anche alla natura spettano rispetto e considerazione, perché anch'essa porta in sé la vita che proviene dalla forza di Dio. Chi oltraggia la natura è contro Dio, contro l'amore di Dio. Chi sfrutta la terra e porta il pianeta Terra fino al punto in cui non si può più tornare indietro, non è migliore di chi uccide gli animali o li fa uccidere, di chi fa soffrire gli animali o li uccide o li porta alla morte. Chi oltraggia il pianeta su cui viviamo, considerato nel suo insieme, agisce contro la vita, contro l'amore di Dio e contro la sua creazione. La cosiddetta cristianità ha gettato il guanto di sfida al Nazareno e la terra, che fa parte della creazione di Dio, lo ha raccolto e lo ha gettato di nuovo agli uomini. L'uomo ha fatto della madre terra che lo nutre la sua nemica. La terra sconfiggerà il nemico e ciò si delinea già nella parola cambiamento climatico.
1: Cari amici, partecipando ai colloqui tenuti con Gabriele, ho potuto sperimentare di persona come ha lottato per trovare le parole adatte per spiegarci come Dio, l'Eterno, incontra la sua creazione nell'amore e nell'umiltà. Mi sono reso conto che l'uomo, come un vandalo crudele, oggi si china ancora davanti al dio Baal, che nell'epoca odierna si adorna semplicemente di nomi diversi. Ma la sua crudeltà di ieri è la stessa di oggi. L'uomo dimora senza tenersi a freno come un immigrante sul terreno di Dio, comportandosi come un vandalo, e distrugge tutto ciò che appartiene a Dio, l'Eterno. La scienza insegna che nessuna energia va perduta e che anche i pensieri sono energie che non mancano il proprio bersaglio. 7 miliardi di persone trasmettono, continuano a trasmettere e trasmettere ogni attimo energie di pensiero, con i contenuti più diversi verso i loro simili, verso gli animali, la natura e nell'atmosfera della Terra. Ciò significa che scaricano gli armamenti dei loro pensieri personali nell'ambiente, dove essi si collegano con contenuti simili di altre energie di pensieri e si potenziano. Nella maggior parte dei casi, i contenuti delle sensazioni, dei sentimenti, dei pensieri, delle parole e azioni degli uomini sono contro i 10 comandamenti di Dio e contro il discorso della montagna di Gesù di Nazareth. E pertanto, a livello energetico, sono modelli di radiazione negativi, ossia energie che irradiano in modo negativo e che vengono trasmesse senza tregua. Se non fosse così, perché allora la Terra, con tutte le sue forme di vita, si trova in condizioni così terribili? Nonostante i manager che ci propinano illusioni e che fanno parte della politica, dell'economia e della Chiesa, cerchino di sminuire la fine relativamente prossima e inevitabile dell'odierna civiltà umana? Chi ha dato e dà l'impronta al modo di pensare e di comportarsi a livello etico e morale della gente che abita la terra, insegnando loro a considerare il comportamento spesso negativo contro ogni forma di vita come se fosse un atteggiamento positivo e ad imitarlo? Chi istruisce, forma ed educa gli uomini per quanto riguarda

0: i valori o la mancanza di valori che in ultima analisi personificano e che trasmettono senza tregua nei contenuti delle energie che irradiano con le sensazioni, i sentimenti, i pensieri, le parole e le azioni? Se osserviamo le condizioni in cui si trovano il nostro mondo e il nostro ambiente, dovremmo quindi chiederci da dove proviene la diffusa mancanza di scrupoli e l'assenza di responsabilità nei confronti degli uomini, della natura e degli animali? Da dove proviene questa indifferenza che porterà, in ultima analisi, all'autodistruzione della civiltà umana? Chi si presenta da 1700 anni come istanza etica e morale e pretende di esserlo ancora oggi nella veste di una tradizione venerata? E chi si fa pagare questa pretesa ogni anno, soltanto in Germania con miliardi e miliardi di euro provenienti dai soldi versati per le tasse? Chi? Cari amici, chi osserva con sensi aperti ed esti la vita che lo circonda, si renderà conto di quanto segue. Gli armamenti delle nostre cinque componenti riferiti alla sfera delle tradizioni ecclesiastiche si manifestano nel seguente modo. Ogni anno le cosiddette festività cristiane sono precedute da grandissime feste del macello per le quali scorrono milioni e milioni di litri di sangue. Gran parte della popolazione non riflette quando vengono macellati milioni e milioni di animali. In particolare, la tradizionale oca di San Martino è una delle vittime che soffrono a causa di questi macchinari di morte. Nella storia, Martino di Tours viene ricordato per la sua misericordia, perché si dice abbia diviso il suo mantello con un mendicante che soffriva il freddo. Tutta la storia finisce lì. Che cos'hanno quindi a che fare i milioni di oche che vengono uccise con la giornata cattolica dedicata a San Martino? Niente. Assolutamente niente. A un certo punto, alcune persone, con la benedizione delle autorità ecclesiastiche, il giorno di San Martino hanno cominciato a mangiare il cadavere di un'oca e questo pasto, a base di cadavere, si è diffuso nelle teste degli uomini tramite le energie dei pensieri e non per ultimo per mezzo delle benedizioni impartite dai sacerdoti, finché è diventato una cosiddetta usanza che molti seguono senza scrupoli come pecoroni. Gewissenlos nachfolgen. Dio, l'Eterno, non benedice l'uccisione delle sue creature. Quale benedizione è stata quindi data ai cadaveri di animali che vengono fatti a pezzi senza motivo? Anche quanto segue fa parte delle feste tradizionali del macello. Milioni e milioni di tacchini devono morire a Natale, che è la festa dell'amore, perché gli ecclesiastici, che pretendono di determinare il modo di pensare degli uomini, benedicono il pasto a base di cadavere per la notte santa e di conseguenza sempre più persone trasmettono la stessa frequenza di radiazione e diventano così imitatori di un culto cruento e di morte che proviene dal paganesimo. Il risultato è un bagno di sangue tra gli animali che ha oggi raggiunto dimensioni inimmaginabili e che diventa ogni anno più grande. Per i carnefici di animali che si sono specializzati nel far soffrire gli animali, tutto ciò costituisce un affare proficuo su questa terra. Ma nell'aldilà, i talleri guadagnati in tal modo verranno riportati come debito sul conto della vita, registrato da una contabilità superiore. Anche nei boschi e in campagna, prima delle festività ecclesiastiche, si diffonde il terrore. Milioni di caprioli e di altri animali selvatici, come lepri e cinghiali, vengono uccisi ogni anno in modo brutale dai cacciatori, tenendo anche presente che tantissimi animali vengono soltanto colpiti, oppure che vengono loro spazzate via le membra da una pallottola e dopo essere stati gravemente feriti devono nascondersi dall'uomo predatore e morire con un'agonia lentissima e terribile. Gli animali che sono morti dopo un'agonia più breve, nei discorsi che i cacciatori fanno tra loro, vengono definiti come prede abbattute e vengono spesso benedetti dai sacerdoti che si definiscono cristiani. In occasione della festa dell'amore, a tavola si serve poi un cosciotto di capriolo preparato a puntino, che era di un animale che spesso è morto in modo miserevole dopo lunghi tormenti. E questo è ciò che si definisce come la Santa Notte, che dovrebbe portare benedizione. Una notte sacra che i veri cristiani che seguono Gesù di Nazaret e il Cristo Dio dovrebbero vivere entrando nel silenzio di una preghiera profonda nel proprio interiore, viene così trasformata in un bagno di sangue e in un pasto a base di cadavere, tenuto da un cristianesimo esteriorizzato, che è un obbrobrio per Dio e che chiude le porte dei cieli. Con la benedizione della Chiesa, tante persone trascorrono senza riflettere e con indifferenza le ore solenni di una notte segnata e annebbiata dal male, che non può essere rischiarata nemmeno dall'incenso delle chiese, dato che le guide cieche delle religioni, come le definì Gesù di Nazaret, possono indicare solo il sentiero che conduce nella fossa. E questo disastro atroce continua. Ciò che avviene con gli animali avviene anche con gli alberi di Natale. L'usanza degli alberi di Natale si diffuse più o meno nel XIX secolo. Tuttavia fu solo a partire dal XX secolo che divenne un vero e proprio massacro di giovani piante, che non è da meno del massacro perpetrato contro gli animali. I pensieri negativi di indifferenza e disprezzo nei confronti della vita coltivati da tante persone si collegano e creano energie per questi massacri che distruggono milioni di giovani alberi in vita. Giovani piante piene di vita, con radici ben forti, nel pieno della linfa e colme di gioia per la nuova primavera, felici di poter continuare a crescere e offrire cibo e protezione alle numerose forme di vita che provengono da Dio per fiorire e svilupparsi, per portare frutti e per offrire ombra, vengono semplicemente tagliate, abbattute, distrutte, affinché persone guidate in modo errato possano adornarsi una stanza per alcune brevi settimane oppure per essere sacrificate al culto pagano come alberi possenti sulla piazza davanti a una chiesa. E anche tutte queste cose avvengono con la benedizione degli ecclesiastici, che si definiscono sacerdoti, che determinano il modo di pensare degli uomini e che spesso comprendono ben poco della vita che Dio è in tutto e in tutti. Molte persone sono consapevoli che gli alberi e le piante sono esseri viventi. I risultati di alcune ricerche scientifiche in merito all'interazione tra le forme di vita nei boschi e in campagna hanno dimostrato che gli alberi e le piante comunicano tra loro anche a grandi distanze. Si è scoperto che gli alberi e le piante reagiscono quando l'uomo si rivolge a loro e che amano la musica classica. Si è inoltre constatato che le piante portano frutti particolarmente belli se vengono accompagnate da una musica classica armoniosa. E si è scoperto che gli alberi e le piante possono provare gioia e stress in modo simile agli uomini e agli animali. Cari amici, desidero ora esprimere in modo chiaro che cosa succede veramente agli animali e alla natura in occasione delle cosiddette festività. I riti di uccisione perpetrati in occasione delle cosiddette festività ecclesiastiche, sia che le vittime uccise siano tacchini, oche, agnelli, caprioli o alberi di Natale, o tutto ciò che avviene durante l'anno, sono contro la legge della vita, che è Dio, e riguardano il quinto comandamento, non uccidere. In Germania, per esempio, proprio a Natale si intona una canzone che dice «O bei giorni di Natale, felici e beati che portano grazia». Tuttavia, senza alcuna pietà, si sacrificano milioni di animali all'idolo che è Baal e si versano ettolitri di sangue nella canalizzazione, che si dice essere cristiana. Milioni di alberi vengono abbattuti senza pietà, per finire poco tempo dopo sulle immondizie cristiane. Si potrebbe pensare che la maggior parte degli uomini sia vittima di un'ipnosi demoniaca di massa, al punto di non essere più in grado di avere sensazioni, sentimenti e pensieri e di impegnarsi in modo positivo per la vita o di agire con decisione per tutte le forme di vita. Tutto questo sangue che viene versato in modo terribile ha forse qualcosa a che fare con l'etica e con la morale? Gli esempi citati valgono anche per tutti gli animali e tutte le piante su tutta la Terra. Gli armamenti delle cinque componenti non si fermano davanti a nessuna creatura, non risparmiano né agnelli né anatre, oppure oche, maiali o galline, bovini, carpe o salmoni, alberi o fiori. Sono sempre forme di vita che vengono private della loro vita. Ancora oggi, tutto ciò avviene spesso con la premessa «rendi onore a Baal», anche se oggi esso viene mimetizzato in diversi modi. Tramite il profeta di Dio Isaia, Dio l'Eterno rivelò: «Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a quelli che sono saggi ai loro occhi e intelligenti davanti a loro stessi». Fine della citazione. Il collasso climatico insegnerà ancora altre cose agli uomini. I limiti che la specie umana rifiuta di porsi costituiranno il suo declino. Lo stesso Paolo, che viene tanto venerato dalla Chiesa, disse in modo inequivocabile: ciò che l'uomo semina, lo raccoglierà.
1: Cari amici, a questo proposito desideriamo approfondire l'affermazione che l'uomo avvelena se stesso con le sue cinque componenti che diventano armamenti. Su questo argomento ascoltiamo ora ulteriori aspetti sulle cinque componenti dell'uomo dal punto di vista medico.
2: L'organo centrale che dirige e dà forma al nostro corpo umano è il cervello. Esso è costituito da tre parti principali che si sono sviluppate in modo diverso tra loro: il cervello rettiliano e il cervello mammaliano antico e recente. Il cervello rettiliano è la parte più antica del nostro cervello e controlla tutte le funzioni vitali del corpo come la respirazione, la digestione, il battito cardiaco, eccetera, ovvero il nostro comportamento istintivo. Il cervello mammaliano antico è la sede dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni, mentre il cervello mammaliano recente, la neocorteccia, con entrambi i suoi emisferi cerebrali collegati col cosiddetto ponte, è responsabile per la nostra capacità di pensare cognitiva ed analitica. Inoltre, anche l'immagine di tutto il nostro corpo si trova nella neocorteccia. Ogni attimo, tutte le informazioni che giungono nel nostro cervello dal corpo e dal mondo esterno vengono elaborate da tutte le parti del cervello, in modo che alla fine nell'uomo si formi un'immagine individuale determinata da tutte le informazioni memorizzate fino a quel momento nel cervello. Oggi la medicina sa che il sistema nervoso e il sistema immunitario sono in comunicazione, tra l'altro anche tramite i neurotrasmettitori. Si presume che i pensieri e i sentimenti stimolino il cervello ad emettere determinati neurotrasmettitori che agiscono poi sul sistema immunitario. Questi neurotrasmettitori sono anche in grado di agire nella cellula direttamente sul DNA, ossia sul patrimonio ereditario. Alcuni studiosi definiscono perfino le malattie come il cancro come una malattia dovuta a informazioni errate. L'attività dei geni deve essere regolata, diretta. Questo avviene per esempio con l'attivazione o la disattivazione di certi frammenti di geni che in questo modo assumono nuove funzioni. Questo processo di regolazione dipende dallo scambio di informazioni che varia in continuazione. Ciò che i geni producono sono proteine. Il tipo di proteine che viene prodotto dipende da quali frammenti di geni sono stati attivati o disattivati. Le proteine formano la struttura delle cellule e degli organi del corpo. La maggior parte delle cellule del corpo si rinnova nel corso di 7 o 10 anni e pertanto dopo questo periodo il corpo è cambiato completamente. Per riassumere, si potrebbe quindi dire che il sistema nervoso, il sistema immunitario e le molecole che trasmettono i segnali sono strettamente connessi tra loro. Oggi sappiamo che esistono numerose molecole che trasmettono segnali. Nel sistema nervoso, per esempio, vengono definite neurotrasmettitori, mentre nel sistema immunitario si definiscono citochine. Nella nostra epoca è stato dimostrato in modo convincente che le molecole che trasmettono i messaggi del sistema nervoso possono influenzare anche le cellule del sistema immunitario e viceversa. Le malattie insorgono quindi a seguito di un'interazione di diversi fattori nervosi, genetici, immunologici e psichici. In questo contesto i nostri pensieri e le emozioni collegate sono la forza più potente che contribuisce a dar forma alle cose. Un esempio in questo senso è l'effetto placebo. Il solo pensiero e l'idea che un medicinale possa per esempio alleviare dei dolori porta un sollievo al dolore. Che tutto ciò non sia soltanto un'immaginazione, ma che il nostro modo di pensare metta effettivamente in moto una reazione biochimica nel corpo è stato ormai scientificamente dimostrato. Possiamo ora comprendere in che modo i contenuti delle nostre sensazioni, dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni che non corrispondono all'armonia della vita diventino degli armamenti e apportino dei cambiamenti nel nostro corpo che possono portare fino alla malattia. Cari telespettatori, cari amici, tutto ciò è molto importante per noi. Se osserviamo un pochino noi stessi, ci accorgeremo che abbiamo incessantemente sentimenti, che pensiamo, parliamo o agiamo e in questo modo influenziamo continuamente il nostro corpo e la nostra salute. Continuo ora a leggere. L'arma principale con la quale provochiamo dei cambiamenti nel nostro corpo è data dai nostri pensieri. Una parola o un'azione è sempre preceduta da pensieri. I sentimenti e le sensazioni sono poco concreti per noi, non sono tangibili. Solo quando non prendono forma, come immagini nei nostri pensieri, diventano per noi reali e tangibili. Quando riflettiamo su qualche cosa, in noi l'immagine prende sempre più forma, diviene come un film sempre più reale. Per esempio, se abbiamo avuto una lite che non è stata risolta e continuiamo a riflettere su questa lite, a questa immagine della lite si aggiungeranno sempre più dettagli, sempre più sentimenti. I dialoghi che teniamo dentro di noi diventano, per esempio, sempre più reali, divengono sempre più la nostra realtà. Anche le nostre emozioni cambiano continuamente e si adeguano al nostro film interiore che si sta man mano sviluppando. Alla fine parliamo ed agiamo di conseguenza. Ogni pensiero provoca nel nostro cervello, che è come un'industria chimica, la produzione di neuropeptidi che cambiano continuamente il nostro corpo, ogni secondo. Se abbiamo pensieri negativi si può così arrivare alla malattia. Le malattie sono provocate da informazioni errate. La ricerca sul cervello definisce tutto ciò anche come autocatalisi. Ciò significa che parti del cervello mettono in moto un processo a circolo chiuso, che si rafforza in se stesso. Ciò avviene tra l'altro quando una persona, come nell'esempio appena citato, produce pensieri e sentimenti che diventano sempre più forti a causa dell'autocatalisi, fino ad arrivare ad assumere il controllo. Questa energia rafforzata per mezzo dell'autocatalisi e questo flusso di informazioni segnano poi anche il corpo. Johannes Holler nel libro Il nuovo cervello scrive: in questo modo il software si trasforma in hardware. In senso positivo ciò apporta più salute e gioia di vivere, in senso negativo provoca malattie, preoccupazioni, depressioni ed eventualmente parole che feriscono gli altri e atti di violenza. Alcuni famosi studiosi di neurologia dell'Università di Göttingen, Mannheim e Heidelberg, come per esempio il professor Gerald Hüther, si occupano della forza delle immagini interiori. Gerald Hüther arriva alla conclusione che l'uomo agisce in base all'immagine che ha in testa e non sulla base della realtà. Noi uomini saremo quindi prigionieri delle nostre immagini interiori. Egli è uno dei pochi scienziati che affermano che un uomo può cambiare se stesso se cambia le immagini nel proprio interiore. Con i cinque armamenti, le sensazioni, i sentimenti, i pensieri, le parole e le azioni negativi, facciamo quindi del male soprattutto a noi stessi, dato che ognuna di queste armi sviluppa il proprio effetto distruttivo nel nostro cervello e nel nostro corpo ancor prima di colpire un bersaglio da un'altra parte. Ciò è come un suicidio lento, ma sicuro.
0: Cari amici, dopo tutto quello che abbiamo sentito finora, ci si chiede: che cosa possiamo fare? In che modo possiamo liberare la nostra anima e come possiamo porre freno al disastro dei nostri pensieri? Come è già stato spiegato, ognuno ha nelle sue proprie cinque componenti armi diverse che dovrebbero essere elaborate in tempo prima che diventino dei proiettili, delle armi da fuoco che colpiscono gli altri, provocando così una catena causale nella quale ogni persona coinvolta si lega a coloro che sono simili a lei. Dovremmo fermare subito qualsiasi collegamento di questo tipo, poiché chiunque sia destro e controlli se stesso può richiamare se stesso all'ordine e comprendere che cosa si trova eventualmente dietro al disastro provocato dai contenuti dei pensieri. Per esempio, Che cosa può essere sistemato? Che cosa ho già trasmesso? O che cosa si deve contrapporre ai pensieri infimi, alle armi nelle nostre cinque componenti? O che cosa si può subito smettere di fare? E che cosa si deve sistemare con altre persone? I contenuti delle cinque componenti che sono in ordine dovrebbero in fondo essere la via per liberarsi da un errato modo di comportarsi. Dovrebbero anche essere la via per acquisire conoscenza e liberare l'anima che, in ultima analisi, memorizza le nostre cause che sono molto pesanti da portare. Chi ama la vera libertà e anche il benessere, la salute e la pace, dovrebbe trasformare le sue armi rivolte contro persone, contro gli animali e la natura in forze di luce, in sentimenti, sensazioni e pensieri che amano la pace, in parole sincere, e le sue azioni dovrebbero essere in tutte le cinque componenti ciò che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te. Detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. In questo modo avrebbe inizio la vita nell'unico universale. In questo modo potremmo liberare passo per passo il nostro nucleo centrale e vivere in modo degno dell'essere spirituale che dimora in noi e che noi siamo nel profondo della nostra anima.
1: Cari amici, in questa trasmissione, nel corso della quale abbiamo letto dal libro L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina, abbiamo ricevuto molti spunti di riflessione per prendere coscienza delle conseguenze dei contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni. Forse anche voi, come noi, alcune volte siete stati scioccati dalla portata del nostro potenziale con il quale trasmettiamo. Nella prossima puntata continueremo a gettare uno sguardo tramite lo spiraglio di cui abbiamo parlato e parleremo del tema l'uomo, il nucleo centrale e l'essere spirituale e potremo ascoltare altre spiegazioni tratte dai colloqui con Gabriele. Auguriamo a noi e a voi tutti tanta autoconoscenza. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Der Ruf des Christus Gottes.
1: La chiamata del Cristo Dio. Io sono l'Io sono, in Dio l'Eterno, il Cristo Dio, che un tempo venne in Gesù di Nazaret. Da decenni io, il Cristo Dio, che un tempo vissi in Gesù di Nazaret, mi rivelo tramite la parola profetica di una persona che ha il nome terreno di Gabriele. E questo perché il regno di Dio non ha il linguaggio degli uomini. Per mezzo della parola profetica, che sono io, il Cristo Dio, chiamo tutti gli uomini ad ascoltare la voce della verità, che non conduce gli uomini né a religioni, né ad associazioni ecclesiastiche, né a riti clericali, ma unicamente alla vita che dimora in ogni anima e in ogni uomo che ha un'anima. Dio, l'amore universale e la sapienza, che significa Dio in te, poiché tu sei il Tempio di Dio. In questa consapevolezza, Dio in te, Dio in voi, io, il Cristo Dio, invio la mia chiamata nel mondo, nei templi in carne e ossa e in ogni anima, nella coscienza onnipotente che dice: tu sei il Tempio di Dio, Dio dimora in te. La fine dei tempi porta in sé la nuova epoca. È l'epoca messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio in te, Dio in voi, in ogni uomo che ha un'anima, in ogni anima. Voi uomini in tutti i continenti di questa terra, io, il Cristo Dio, sono colui che chiama nella consapevolezza della nuova epoca, nell'epoca messianica e sofianica. Io, il Cristo Dio, vi esorto. Accogliete la vera parola dei veri profeti, da Abramo a Gabriele. Ascoltate colui che chiama. In me, il Cristo Dio, non esistono religioni esteriori e nemmeno guide religiose, in qualsiasi modo si definiscano. Tu, o uomo, sei il Tempio di Dio, e Dio dimora in te. Tutti i veri profeti non furono servi del Tempio, bensì persone come te, come ero anch'io in veste di Gesù di Nazaret. Tu, o uomo, sei un figlio e una figlia di Dio. Consacra i contenuti dei tuoi sentimenti, delle tue sensazioni, dei tuoi pensieri, delle tue parole e azioni all'amore per Dio e per il prossimo, poiché il Messia spirituale e divino viene presto. Io, il Cristo Dio, invio la mia chiamata nella nuova epoca che si sta edificando e posso essere sentito in tutti i continenti. Venite tutti a me, il Cristo Dio, che è la vera vita in voi. Io desidero guidarvi.
0: Lasst euch führen von dem, der in euch wohnt.
1: Lasciatevi guidare da colui che dimora in voi, Dio in voi. Non lasciatevi fuorviare.
0: Viele Menschen wissen um die zehn Gebote Gottes.
1: Tante persone conoscono i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, che sono anch'essi passi che affermano Dio in voi. Non lasciatevi fuorviare da nessun'altra via che vi dia indicazioni diverse da Dio in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio. Anche i miei insegnamenti che diedi in veste di Gesù di Nazareth vi indicano la via e sfociano nell'eterna casa del Padre. Infatti essi, in unità con i 10 comandamenti di Dio e con il discorso della montagna, sono la via, la verità e la vita. Io, il Cristo Dio, vi accompagno su questa via, poiché io sono la via, la verità e la vita. Perciò venite tutti a me, il Cristo Dio. Io conosco la via di ogni singola anima e di ogni uomo. Se l'uomo e l'anima sono disposti a percorrere con me la via che conduce alla casa del Padre, allora accogliete in voi consapevolmente ogni anima. Ogni uomo che ha un'anima è il Tempio di Dio e l'amore onnipresente dimora in voi. Io sono colui che vi prepara la via, lo Spirito libero, il Cristo Dio, colui che chiama nel profondo della vostra anima. Venite, sì, venite tutti a me, il Cristo Dio. Io conosco la via e se lo volete, desidero guidarvi. Pregate nel silenzio e lasciate che le vostre preghiere si compiano in voi. Adempite la vita interiore che parla dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna della vita. E così vi potrò prendere per mano. E voi vi accorgerete e percepirete che andrà meglio di giorno in giorno, poiché io sono con voi.
0: Kommet also alle zu mir her.
1: Venite quindi tutti a me, voi che siete disposti a percorrere la via. Io vi voglio guidare verso l'amore eterno, nell'eterno regno di Dio, poiché io sono la via, la verità e la vita. Il Cristo in Dio, vostro e mio Padre.

Cari amici, vi diamo il benvenuto alla terza parte della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. Viviamo in una grande svolta dei tempi, nella quale Dio, nostro eterno Padre, è molto vicino agli uomini tramite la parola profetica. È l'epoca in cui il Cristo avvera la sua promessa che ci diede in veste di Gesù di Nazareth. Vi invierò il Consolatore che vi condurrà nella verità tutta intera.

0: eterna casa del Padre, la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica. Il Cristo ci guida su questa via verso il cuore di Dio e ci dà la forza per liberare la nostra anima dalle sue colpe, per giungere così di nuovo al nostro vero essere, a Dio in noi. Come lo sposo andò incontro alle vergini sagge che lo attendevano con le lampade piene di olio, anche oggi il Cristo ci annuncia tramite Gabriele: «Io vengo presto, preparatevi». Nel suo richiamo all'inizio di questa serie di trasmissioni, Gabriele ci ha detto che il Cristo è lo sposo, colui che ci porta la luce, che ci avvolge, che ci guida sulla via interiore che conduce all'Eterno Padre. Quindi, se accendiamo in noi la luce per la sua venuta e alimentiamo questa luce con lo spirito della vita, essa potrà illuminare il nostro cammino verso la nostra vera patria interiore. Come Gesù di Nazaret ai suoi tempi, anche oggi il Cristo ci esorta nuovamente con le parole: «Seguitemi, adempiendo i miei insegnamenti di amore e di pace, come io li ho vissuti come esempio per tutti gli uomini». Molte persone in tutto il mondo che cercano il vero Dio dell'amore e gli aprono il proprio cuore, percepiscono che sta avvenendo qualcosa di grande e hanno iniziato a percorrere la via interiore che conduce a Dio, quali fratelli e sorelle di ogni paese e di ogni cultura, per riunirsi nell'unico spirito dell'amore e della pace, nell'epoca messianica e sofianica, sotto il segno del Giglio.
1: Desiderate percorrere insieme a noi questa via che ci riconduce alla nostra vera origine? Barbara, Elena ed io mi chiamo Lisa, impariamo insieme a voi sulla via interiore. E in questa serie di trasmissioni vi leggeremo i testi dal libro dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica. Se avete domande vi invitiamo a segnarvele e a inviarle all'indirizzo che apparirà in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni risponderemo alle domande più rilevanti. Negli anni Ottanta il Cristo Dio, tramite il principe tutore della legge della sapienza divina, il tutore della terza forza basilare davanti al trono di Dio, che sulla terra viene chiamato fratello Emanuele, chiamò di nuovo in vita una scuola della via interiore verso la coscienza divina. Gabriele è la profetessa istruttrice della nostra epoca. Ha ricevuto le rivelazioni divine sulla via interiore e le ha spiegate con parole provenienti dalla sua coscienza dischiusa. Negli anni Ottanta si usavano a volte parole e concetti diversi da quelli del linguaggio di oggi. Infatti le parole sono solo involucri, nei quali lo spirito della vita pone contenuti che hanno validità indipendentemente dal linguaggio usato di epoca in epoca. Leggiamo quindi i testi di istruzione come furono dati allora. Se cercheremo di comprenderne il significato, potremo trarne un grande beneficio per la nostra vera vita. Per iniziare, leggiamo alcune indicazioni date dal nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele. La meta del cammino dell'amore divino è quella di purificare l'anima, nobilitare l'anima e l'uomo in sensazioni, pensieri, parole, azioni e gesti, per realizzare in tal modo ideali e valori superiori e raggiungere così l'orientamento su Dio nel Cristo, che vorrebbe essere la nostra guida.
2: Cari amici, nelle istruzioni della via interiore, la sapienza divina si rivolge a noi come fratelli e sorelle dandoci del tu, poiché nel regno di Dio, nella nostra vera ed eterna patria, siamo tutti figli e figlie di Dio, nostro eterno Padre. Gabriele disse: «Cara sorella, caro fratello, la via dell'amore che conduce a Dio si trova davanti a noi. Dobbiamo deciderci se vogliamo subordinare il nostro volere alla volontà divina. Affinché

0: la volontà di Dio possa operare, è necessario fare ordine nei pensieri, frenare la lingua, orientare i propri sensi. Sul grado dell'ordine vogliamo esaminare ed educare consapevolmente queste tre forze: ordine, parole e orientamento dei sensi. La legge del nostro Padre Celeste non desidera che noi uomini, viandanti verso l'eterna patria, ci mortifichiamo. Proprio sulla via che conduce a Dio si presenteranno in continuazione difficoltà di ogni genere, che dovremmo superare gradualmente, con grande spirito di sacrificio e con gioia, e soprattutto con l'amore per Dio. Gli alti e bassi che incontriamo lungo la via interiore sono i movimenti della nostra vita. Sono benefici ed efficaci per l'anima e per l'uomo. Solo così ci è possibile riconoscerci come siamo in realtà. Essi ci mostrano i lati umani ancora insiti in noi e ciò che dobbiamo rimettere per poter progredire adempiendo le leggi, ossia realizzando le sacre leggi. Il sentiero che conduce a Dio passa attraverso monti e valli, ossia alti e bassi, che avranno conseguenze decisive nella nostra vita. Infatti, in tal modo vengono richiamati il conscio e il subconscio dell'uomo e vengono così alla luce parecchi aspetti che riteniamo di aver già superato, ma che si trovano invece repressi nel subconscio. Tramite l'autoconoscenza e rimettendo queste cose all'Eterno, questi campi di coscienza si purificano e in tal modo l'uomo diviene sempre più libero e pacifico. Chi supera le valli del proprio conscio e subconscio giungerà agli involucri dell'anima, che devono essere a loro volta purificati, affinché possiamo avvicinarci passo per passo alla meta. Senza la redenzione del Cristo non potremmo raggiungere la meta. Il Cristo è lo Spirito Redentore e Liberatore in ogni anima. Senza di Lui non esiste alcuna via che conduca al cuore di Dio. Gesù disse: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».
1: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina ha rivelato: «La via interiore è la via dell'amore. Sul grado dell'ordine che stai per iniziare, è necessario tener presente quanto segue. Ti incammini ora sulla via dell'amore che conduce a Dio e al tuo prossimo. Chi desidera realizzare sempre di più dentro di sé l'amore del Padre, la forza dell'anima, dovrebbe superare i propri problemi. Chi non li supera ma li lascia in sospeso, incorrerà solamente in difficoltà su questo sentiero interiore. Infatti, se si acquisiscono solo nozioni senza realizzarle, subentra non solo una fase di stasi nello sviluppo dell'anima e del corpo, ma anche una vera e propria rivoluzione che potrebbe provocare malattie e grandi sofferenze. Gabriele ha spiegato in merito: chi accumula solamente sapere, senza realizzarlo, verrà travolto dai suoi stessi problemi che lo tormenteranno e che potrebbero provocargli malattie e grandi sofferenze. Noi tutti sappiamo che non tutti i problemi possono essere rimessi al Cristo da un giorno all'altro. Dobbiamo affrontare ripetutamente i problemi più grandi, togliendone ogni volta una parte e rimettendola al Cristo. Naturalmente ciò significa lottare contro noi stessi. Tuttavia, se affrontiamo il problema con la volontà di superarlo, anche il Cristo, nostro Redentore, ci assisterà. Una volta superato il problema, ci sentiremo come rinati. Si è sciolto qualcosa di oscuro e la luce fluisce in noi. I problemi insorgono a causa di un errato modo di pensare e di agire, dovuto ad un modo di percepire, pensare e parlare egocentrico. Il modo di pensare errato ed egocentrico dà origine anche all'autocommiserazione, che presenta a sua volta i suoi rami secondari, quali ad esempio aggressività e depressioni. Se non vogliamo affrontare i nostri problemi, ma ci limitiamo a parlarne, non facciamo altro che ingrandirli. Di conseguenza, essi agiscono sempre più intensamente su di noi. Ne risultano l'autocommiserazione, l'aggressività, la depressione e la convinzione di non essere compresi dal nostro prossimo. Noi tutti abbiamo fatto e dobbiamo tuttora fare l'esperienza che il sacrificio e la lotta precedono la vittoria. Senza il sacrificio e senza la lotta contro noi stessi, non sconfiggeremo il nostro basso ego.
2: In conclusione a questa introduzione, Gabriele disse: «Caro fratello, cara sorella, ti invitiamo a riflettere su queste parole, chiedendoti se sei disposto a orientare con coerenza la tua vita sul Maestro dentro di te, sul Cristo, con il tuo contributo e con l'impegno a fare ordine nei tuoi pensieri, a frenare la tua lingua e a divenire padrone dei tuoi sensi». Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci dà ora la prima parte della materia di insegnamento relativa al grado dell'ordine, che dovrà essere un solido fondamento per i gradi successivi che percorreremo per acquisire ulteriori conoscenze, per sperimentare leggi divine più profonde e realizzarle, in modo da giungere alla vita pagata che è propria del vero viandante sul sentiero interiore. Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, rivelò tramite Gabriele le prime istruzioni per la via interiore e disse: «Amici miei, sul grado dell'ordine ci esercitiamo nel controllo dei pensieri. Cos'è un pensiero positivo? Cos'è un pensiero negativo? Che cosa provoca nell'anima e nell'uomo il pensiero positivo? E che cosa provoca spiritualmente e fisicamente quello negativo? Inoltre, sul grado dell'ordine, insegno, così dice fratello Emanuele, che l'uomo dovrebbe fare attenzione alle proprie parole, a ciò che esprime e a ciò che intende esprimere con le parole. Perché l'allievo dovrebbe fare attenzione alle proprie parole? Perché dovrebbe dire solo cose essenziali e rimettere all'Eterno ciò che non è essenziale?» Un'ulteriore materia di insegnamento è l'orientamento dei cinque sensi. Tutto ciò è preceduto dalla preghiera dell'anima che contribuisce all'interiorizzazione. La preghiera dell'anima prepara l'anima e l'uomo alla vita interiore. In questo modo viene educata e stabilizzata anche la coscienza spirituale. La struttura delle cellule umane si purifica gradualmente grazie ai vari esercizi e l'anima si orienta e si sintonizza sulla forza cosmica, sulla vita interiore.
0: L'orientamento e la sintonizzazione dell'anima possono mettere l'uomo più o meno in difficoltà, poiché sia nelle vite precedenti che nell'attuale vita terrena, egli ha programmato la propria anima e le proprie cellule cerebrali con cose esteriori, con moti e tendenze umane. Finché la sua coscienza è instabile, l'uomo si orienta ora sul mondo, ora di nuovo su Dio. È quindi necessario stabilizzarsi e allo stesso tempo cambiare il proprio modo di pensare, orientandosi sulle leggi di Dio. Ciò significa che l'uomo impara a percepire, pensare, parlare ed agire in modo più altruistico e divino. Questa trasformazione dall'ego umano verso Dio, verso una vita conforme alla volontà di Dio, verso la realizzazione delle leggi, comporta maggiori o minori difficoltà, a seconda delle colpe dell'anima e della struttura di pensieri che ognuno si è costruito. Sul grado dell'ordine si devono rischiarare gradualmente le cellule cerebrali per porre le fondamenta necessarie per i gradi successivi. Esse vanno orientate su un modo di pensare più nobile, puro e bello, sull'etica e sulla morale spirituali. Questa trasformazione non avviene dall'oggi al domani. Può, in certi casi, trattarsi di un processo lungo e difficile, a seconda di quanto è grande l'amore che l'allievo nutre per Dio, suo padre. Tuttavia, chi aspira in modo consapevole e risoluto all'autoconoscenza, chi combatte i propri pensieri umani, le proprie parole, i moti e le tendenze umane, chi ama Dio più di tutte le difficoltà e di tutti i problemi sussistenti, riuscirà ad essere padrone di se stesso.
2: Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, rivelò che per l'allievo sulla via interiore è importante già come inizia la giornata. Egli ci insegnò: al mattino il viandante in cammino verso il regno interiore si sveglia nella coscienza di Dio. Ciò significa che il suo primo desiderio è quello di attivare dentro di sé l'amore per il Padre, collegandosi subito dopo il risveglio con Dio, suo Padre, il cui spirito dimora nella sua anima. Al momento del risveglio, il conscio e il subconscio cercano immediatamente di divenire attivi. Anche i pensieri cosiddetti vagabondi che vi circondano cercano di influenzarvi. Anche le impressioni, i desideri e le aspirazioni presenti nel conscio giungono a voi come ondate di pensieri e cercano di influenzarvi. Pensate, per esempio, a tutto ciò che dovrebbe ancora avvenire, a quello che è avvenuto, a ciò che avete sbagliato o che è stato buono, a quello che avete fatto. Pensate se ciò che ha detto il vicino oppure il collega di lavoro è giusto o sbagliato, quali ordini ha dato il superiore e che non sono ancora stati eseguiti, e a mille altre cose. Per far ampiamente fronte a questi influssi, al momento del risveglio, il viandante sulla via interiore dovrebbe collegarsi immediatamente con la forza eterna, pregando e immettendo nel proprio interiore il ringraziamento per la notte e per la nuova giornata.
0: Se ti assillano pensieri relativi a desideri o cose da fare, oppure già sbrigate, a dubbi, rancori o altro, e queste cose vogliono penetrare in te, ordina a questi sobillatori di non influenzarti. Impartisci a te stesso gli ordini giusti e i tuoi pensieri ti ubbidiranno, poiché in fondo non sono altro che pensieri che tu stesso produci e che sono una parte del tuo essere. Imponiti ai tuoi pensieri con le seguenti parole: tutto ciò che è essenziale, necessario per la giornata, ciò che devo compiere e fare, mi toccherà quando sarò pronto ad accoglierlo in me. Ripetilo alcune volte e programma te stesso in questo modo. Così facendo, accogli le cose positive ed essenziali, mentre quelle marginali divengono secondarie. Al momento del risveglio, il viandante sul cammino interiore dovrebbe collegarsi con la fonte interiore, con l'amore di Dio, più o meno con le seguenti parole: Padre, ti ringrazio per la notte. Buon Padre, tu mi hai risvegliato per la nuova giornata, perché io l'accetti e la riconosca come un dono della tua grazia e deponga gli aspetti umani che sono ancora in me. Grazie al tuo amore mi sono risvegliato e rinforzato. Il tuo amore mi accompagni e mi guidi per tutta la giornata.
1: Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, continuò dicendo: cari amici, la retta disciplina è anche un segno di amore per Dio. La retta disciplina suscita rispetto ed onore verso Dio, verso la vita. Perciò il viandante in cammino verso l'interiore dovrebbe rendere onore a Dio, la vita, anche nei propri movimenti e nei propri gesti, poiché tutto l'universo è armonia, è vita equilibrata e ritmica. Il viandante sulla via interiore dovrebbe immettersi in questa vita ritmica, in questa vita equilibrata, nell'armonia universale di Dio. Per questo ogni movimento e ogni gesto sono importanti. L'uomo deve armonizzarsi per raggiungere l'armonia anche nell'interiore. Un modo di pensare positivo produce movimenti armoniosi e gesti equilibrati, quindi nell'insieme un ritmo armonioso. Al mattino, quando si sveglia, il viandante in cammino sul sentiero verso Dio dovrebbe rivolgere il primo impulso di ringraziamento a Dio, l'Onnipotente, mentre è ancora sdraiato. Il viandante disciplinato in cammino verso la patria interiore si corica sulla schiena e incrocia le mani. La mano destra è posta sul petto e la mano sinistra sulla destra. Questa posizione del corpo fa sì che la fonte eterna nell'uomo, la forza spirituale, possa scorrere più intensamente. Al termine di questa breve ma sentita preghiera di ringraziamento che scaturisce dal cuore, il viandante si alza armoniosamente. Quindi esegue la preghiera al sole, detta anche preghiera dell'etere. In piedi, rivolto verso oriente, alza le braccia tenendo i palmi aperti nella stessa direzione. In questa posizione di preghiera si rivolge allo spirito universale dell'infinito, dicendo più o meno quanto segue. Eterna corrente dell'infinito, tu, spirito universale in tutto l'essere, ricolma la mia anima e il mio corpo di forza spirituale, della tua vita. Eterno Spirito, pervadi le particole della mia anima e le cellule del mio corpo. Risveglia tutto il mio essere alla vita consapevole e armoniosa che sei tu. Eterna armonia universale, inonda il mio conscio e il mio subconscio. Purificali con la tua forza onnipotente. Eterno, purifica anche i miei sensi. Fai ordine nella mia vita, in modo che abbia a compiersi la tua volontà.
0: Cari amici, dopo queste profonde parole di preghiera, fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci spiega.
2: Questa preghiera che facciamo rivolti verso il sole o l'etere dovrebbe scaturire dal cuore e dall'anima. Terminata questa preghiera, chi ne avesse il tempo e la possibilità dovrebbe eseguire degli esercizi fisici. Successivamente, il viandante in cammino sul sentiero divino si reca in bagno per l'igiene del corpo e si prepara per la nuova giornata. Dopo essersi vestito, si reca in un luogo tranquillo. Questo luogo dovrebbe divenire un luogo di preghiera, un piccolo tempio nel quale il viandante si ritira ogni volta che l'irrequietudine o altre sensazioni simili lo sopraffanno. Se vi è possibile crearvi un tale luogo o anche un angolino tranquillo, cercate di mantenerlo puro. In tal modo lì si formano vibrazioni positive che vi avvolgono e vi sintonizzano in modo positivo ogni volta che entrate o vi sedete in questo luogo.
3: Cari amici, questi compiti e queste indicazioni che ci sono stati dati dalla sapienza divina ci guidano verso l'interiore, verso Dio in noi, aiutandoci a porre una buona base per i prossimi passi sulla nostra via. Le seguenti parole di Gabriele potrebbero accompagnarci nella nostra vita per i prossimi tempi, in particolare quando preghiamo e ci colleghiamo con lo Spirito universale in tutto l'essere. Dio è in noi e se rivolgiamo le nostre preghiere nel nostro interiore, percepiamo che Dio è in noi. Dio è la forza creatrice, onnipresente in tutto l'infinito. Tutti gli astri portano in sé il suo spirito, lo spirito dell'amore. Dio è amore e sapienza, in ogni albero, in tutta la natura, in ogni fiore c'è Dio, il creatore, l'amore. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la prossima trasmissione per imparare ancora insieme a noi sulla via interiore, la via del Cristo Dio per persone della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e ad un'umanità pacifica. Sofia, la sapienza divina, pone il giglio nel cuore di tutti coloro che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'era sofianica. È la via che porta alla perfezione della nostra anima. In questa consapevolezza auguriamo a voi e a noi tutti delle buone giornate. Un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla nostra trasmissione nella quale presenteremo alcuni estratti dall'autobiografia di Gabriele, La vita di una donna al servizio dell'Eterno. Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. All'inizio della nostra trasmissione desideriamo citare alcune righe tratte dal profeta di Dio Isaia, che descrivono in modo chiaro la forza universale e l'operato della parola di Dio per bocca profetica, come avvenne in tutti i tempi e come sta accadendo anche nella nostra epoca sotto gli occhi di tutti. Dio l'Eterno rivelò per mezzo di Isaia. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
0: Wozu ich es ausgesandt habe.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, Gabriele scrisse la sua autobiografia nel 1997 e tuttavia essa viene pubblicata solo alla fine del 2016, ossia 20 anni dopo. Come mai soltanto ora? Nel 1997, quando Gabriele terminò il manoscritto, la campagna che durava ormai da 20 anni, condotta dall'Inquisizione ecclesiastica contro la parola del Cristo Dio e la sua profetessa e messaggera Gabriele, stava raggiungendo un nuovo culmine. A quei tempi, la campagna di diffamazione condotta su incarico delle istituzioni ecclesiastiche ufficiali si stava manifestando in forme sempre più spregevoli. Le diffamazioni e la discriminazione arrivarono fino alla calunnia, che mirava a distruggere la sua reputazione, ma non osarono andare oltre. In questo contesto non desideriamo approfondire questi attacchi dettati dalla peggiore cattiveria. Come esempio, ci limitiamo a citare le parole di uno dei principali rappresentanti della campagna di calunnie condotta dalle chiese. Si tratta di un pastore protestante che non si fece mai scrupoli ad ammettere le sue intenzioni e dichiarò pubblicamente: se nel mio caso parlate di inquisizione, avete ragione. E in un'altra occasione gridò alle sue vittime: nel Medioevo vi avremmo trattati in modo ben diverso. Nello stesso periodo, un sindaco cattolico, spinto dallo stesso spirito spregevole, diede inizio a una campagna di calunnia e di emarginazione contro i suoi concittadini che si professavano per l'opera del Cristo Dio, e in particolare contro Gabriele. Sono soltanto due esempi rappresentativi per molte campagne di discriminazione che a quei tempi erano all'ordine del giorno. Gabriele non volle pubblicare la sua autobiografia in un'atmosfera così avvelenata, per evitare che tante persone dovessero di nuovo soffrire a causa della verità, come è sempre avvenuto, per esempio con tutti i movimenti del cristianesimo originario, come i catari, i bogomili e molti altri, che operarono al di fuori delle istituzioni delle chiese che miravano a ottenere denaro e potere. Essi si impegnarono per il Cristo Dio, percorsero la via interiore e la insegnarono. Vennero tutti perseguitati, dovettero subire atroci sofferenze, furono in gran parte arse al rogo e sterminate. Si fece molta attenzione a distruggere tutto, anche i loro scritti, che contenevano la via del cristianesimo originario che conduce alla coscienza cosmica. Il regno di Dio non voleva che ciò si ripetesse anche in quell'epoca e per questo Gabriele non pubblicò il manoscritto, per non fornire all'Inquisizione altri motivi apparenti che giustificassero nuovi attacchi contro la parola sublime che proviene dal regno di Dio, contro la sua profetessa Gabriele e contro i cristiani delle origini della nostra epoca. Per questo motivo il manoscritto non venne pubblicato in quel periodo. Nel frattempo sono trascorsi 20 anni e molte cose sono cambiate da allora. Nonostante tutti gli ostacoli e tutti gli attacchi, Gabriele continuò imperterrita a operare al servizio dell'Eterno per l'opera del Cristo Dio. E così oggi l'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo.
1: Nella trasmissione di oggi desideriamo riportare un capitolo del libro che si trova al termine dell'autobiografia scritta da Gabriele, che ha come titolo La vita di una donna al servizio dell'Eterno e riassume in breve l'operato di Gabriele al servizio di Dio. Leggiamo. Con le descrizioni contenute nella sua autobiografia, la profetessa e messaggera di pace, Gabriele, ci trasmette una visione così viva del cammino che ha percorso come persona e della sua chiamata al mandato di profetessa di Dio, che non desideriamo sovrapporvi spiegazioni dettagliate del suo operato di decenni, che ha svolto per il regno di Dio in molteplici campi. Infatti, qualsiasi descrizione del suo operato, per quanto dettagliata possa essere, riporterebbe soltanto un pallido riflesso di quello che l'Eterno ha effettivamente compiuto e compie per mezzo della sapienza divina, Sofia. In questa trasmissione desideriamo pertanto dare una breve descrizione globale, a grandi tratti, dell'opera di azione dell'amore per Dio e per il prossimo e gettare quindi brevemente uno sguardo nel lavoro sovrumano e nella notevole capacità creativa che Gabriele ha portato e porta avanti nella sua vita di donna per il regno di Dio, per i suoi simili, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. Gabriele dimostra come siano vere le parole di Isaia, che dicono a senso: la parola di Dio non ritornerà a lui senza effetto, senza aver operato ciò che Dio vuole e senza aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata. La sapienza divina, Sofia, è stata presente in tutte le generazioni per mettere in pratica ciò che la sapienza insegna. Ciò avviene di nuovo anche in questa possente svolta dei tempi. L'amore e la sapienza hanno operato e operano affinché avvenga ciò che è stato annunciato. La nuova Gerusalemme, la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Quello che venne annunciato a Senson dal regno di Dio a Gabriele più di 40 anni fa, quando ebbe inizio la parola profetica con le parole: ciò che l'Eterno e suo Figlio, il Cristo, desiderano è che per mezzo di te venga edificata un'opera mondiale, è ora avvenuto. L'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo. La sapienza divina, Sofia, ha creato e crea la base per la nuova Gerusalemme. Le fondamenta sono state poste.
2: Continuiamo a leggere dal capitolo. Gabriele, l'inviata di Dio, la profetessa e messaggera di pace, su mandato dell'Eterno si recò in molti paesi della terra. Poco dopo aver iniziato il suo operato come profetessa, nel periodo intercorso tra il 1979 e la fine degli anni Ottanta, Gabriele affrontò molti viaggi in numerose città nei paesi di lingua tedesca, spesso varie volte alla settimana, per portare agli uomini la parola di Dio nelle sue rivelazioni. Seguendo il desiderio dell'Eterno e di suo figlio, il Cristo, che volevano che venisse edificata un'opera mondiale, negli anni dal 1981 al 1986, Gabriele intraprese lunghi viaggi all'estero per portare in tutto il mondo la parola di Dio data per bocca profetica. Per questo, Gabriele si recò spesso più volte in Italia, in Spagna, in Francia, in Finlandia e in altri paesi europei, e anche oltreoceano, in Canada, Messico e negli Stati Uniti. Contemporaneamente ai circa 60 viaggi intrapresi all'estero in soli 5 anni, scrisse numerosi testi e libri e diede rivelazione dello Spirito del Cristo Dio in occasioni di grandi incontri aperti al pubblico. Insegnò la via interiore che conduce alla coscienza cosmica nelle chiese interiori dello Spirito del Cristo che stavano nascendo e diede spiegazioni sulle leggi del Regno di Dio. Già in questi primi anni, il Cristo chiamò persone di buona volontà affinché creassero insieme a Lui la base per una nuova epoca, per l'epoca del Cristo Dio, nella quale si dovrà vivere come uomini nuovi, secondo un'etica e una morale più elevate. Per l'amore per Lui, per Dio, l'Eterno, si presentò in pubblico davanti a tante persone, pur essendo una donna sensibile, timida e minuta, e nella consapevolezza che avrebbero potuto schernirla e deriderla. E dovette fare l'amara esperienza di comprendere cosa significhi essere rifiutata, disprezzata e offesa a causa della parola di Dio, in particolar modo da parte dei rappresentanti delle grandi istituzioni ecclesiastiche e dei loro succubi.
1: Nel testo che accompagna l'autobiografia di Gabriele, leggiamo ancora: anche nel corso dei numerosi viaggi all'estero, in pochi giorni venivano date rivelazioni divine in diverse città per mezzo di Gabriele. Per lei ciò comportava dover affrontare gli strapazzi di lunghi viaggi all'interno del paese in cui si trovava, tenere contatti con le persone che volevano assumersi responsabilità per divulgare l'opera del Cristo Dio nei singoli paesi e che, come era comprensibile, avevano tantissime domande da rivolgere a Gabriele. Malgrado la stanchezza fisica, Gabriele rispondeva con pazienza a tutte le domande in base alle leggi di Dio. L'interesse dimostrato dalle persone era di volta in volta molto diverso. Talvolta arrivavano soltanto poche persone per ascoltare le rivelazioni divine, mentre molte altre volte erano presenti più di 1000 persone e non c'erano posti a sufficienza nelle sale prese in affitto. Lo Spirito di Dio spiegò che a volte, all'inizio, arrivavano solo poche persone perché l'atmosfera della città o del paese doveva essere prima preparata spiritualmente. E ciò è effettivamente avvenuto, perché oggi ci sono un gran numero di radio ed emittenti televisive che trasmettono le rivelazioni divine e gli insegnamenti dello Spirito libero in tutto il mondo. L'elenco delle città in cui vennero date grandi rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in pubblico è molto lungo e in parte incompleto. Ad esempio, Guadalajara in Messico, Chicago, Denver, Colorado Springs, New York, Philadelphia, Cleveland, New Haven, Phoenicia, Westport, Boston negli Stati Uniti e Toronto in Canada. E in Europa, Torino, Milano, Firenze, Roma, Salice Terme in Italia, Madrid, Barcellona, Malaga e Siviglia in Spagna, Melilla nell'Africa del Nord, Strasburgo, Nancy, Lione, Marsiglia, Parigi in Francia e Helsinki in Finlandia. Gabriele si recò più volte in molte di queste città per portare agli uomini la parola dello Spirito del Cristo Dio rivelata per bocca profetica.
2: Quando Gabriele faceva ritorno da uno dei suoi faticosi viaggi all'estero, si rimetteva subito all'opera senza fare neppure una pausa, poiché lo Spirito del Cristo Dio continuò a rivelarsi anche nei paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera. In diverse città, Gabriele tenne inoltre seminari e istruzioni per persone che erano alla ricerca spirituale. In molti libri e testi scrisse da un lato ciò che Dio, l'Eterno e il Cristo le rivelavano e dall'altro ciò che attingeva alla sua coscienza dischiusa, mettendolo per iscritto in numerosi libri su tutti i campi della vita. Molti di questi scritti, più di 100 libri in lingua tedesca, contenenti gli insegnamenti e le indicazioni provenienti dal Regno di Dio, sono stati tradotti in numerose lingue, anche in diverse lingue locali africane, e sono così accessibili a tante persone in tutto il mondo. Oltre a questo, il messaggio proveniente dal Regno di Dio, la parola dello Spirito Libero, viene oggi diffuso su tutto il globo da stazioni radiofoniche e televisive. Rivelazioni divine, istruzioni sulla via interiore che conduce alla coscienza cosmica, trasmissioni sulla natura e gli animali, tavole rotonde su argomenti come la reincarnazione, quale conoscenza della fede del cristianesimo originario, oppure la vita dopo la morte, gli aiuti spirituali per la giornata, le meditazioni secondo il cristianesimo originario, per citare solo alcuni esempi, vengono mandati in onda alla radio e alla televisione per milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Oggi la parola di Dio viene diffusa da circa 550 emittenti radiofoniche in 56 paesi e il messaggio di Dio viene trasmesso da 850 stazioni televisive in 65 paesi. A queste si aggiungono le emittenti Gabriele TV Africa, che trasmette su tutto il continente africano, Sofia TV America, che copre l'America del Sud, l'America centrale e parti dell'America del Nord, e in Europa emittenti come per esempio Sofia TV di Neue Zeit, emittente Nuova Gerusalemme, oppure Erde und Mensch TV e molte altre emittenti regionali. Le trasmissioni dei cristiani delle origini vengono trasmesse anche da diverse radio e televisioni che le mandano in onda sui loro canali in internet.
1: Già negli anni Ottanta il Cristo Dio chiamò tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele tante persone provenienti da ogni direzione per costruire insieme a lui, il Cristo, le fondamenta per il regno della pace che sta sorgendo. Si sono incarnate tante anime che fanno parte del mandato di Dio. Esse sentirono la chiamata del Cristo Dio e si riunirono da tutti i quattro venti per contribuire con la loro parte per il grande mandato del Regno di Dio, per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Fondarono insieme la comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme, l'inizio della luce centrale per il regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo. Tuttavia, molti figli e figlie di Dio si lasciarono abbagliare dal peccato, predilessero il peccato e lo anteposero all'opera di azione dell'amore e della sapienza, abbandonando ciò che avevano promesso all'Eterno e a suo Figlio, il Cristo, ossia di adempiere passo per passo l'amore per Dio e per il prossimo, secondo le parole della preghiera dell'unità di Gesù di Nazareth, che dice «come in cielo, così in terra». Ciò nonostante, la sapienza divina che sulla terra il serafino della sapienza divina in Gabriele, Sofia, creò e costruì, ponendo così la base per ciò che sorgerà, la Nuova Gerusalemme. Creò ed edificò, e sorsero così aziende che dovevano essere edificate e condotte secondo lo Spirito del Cristo Dio, le aziende cristiche. Creò ed edificò, e nacque così una clinica del Cristo. Creò ed edificò, e sorsero così scuole materne e una scuola del Cristo in vita universale. Creò ed edificò, e nacquero strutture sociali e case di riposo. Creò ed edificò, e furono così fondate diverse aziende agricole che lavorano secondo il concetto dato dallo Spirito di Dio, dalla coltivazione al cliente. Creò ed edificò, e sorsero così aziende artigianali, piccole unità che lavorano insieme, fianco a fianco. Sorsero diverse aziende gastronomiche, ristoranti e caffè e alcune imprese di servizi. Creò ed edificò. E sorsero le case di Sofia che offrono la possibilità di pernottare anche a persone che desiderano conoscere l'opera del Cristo Dio. Per molti anni, ogni settimana, Gabriele diede ai seguaci di Gesù di Nazaret della comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme insegnamenti e indicazioni per tutti questi campi e rami aziendali, insegnando il concetto aziendale basato sul discorso della montagna di Gesù di Nazaret come base spirituale per un popolo che si sta formando nello spirito del Cristo Dio.
2: Continuiamo a leggere. Gabriele insegnò per anni la via interiore che conduce alla coscienza cosmica, affinché noi uomini possiamo giungere a Dio in noi, allo Spirito libero. Istruì gli uomini per edificare un popolo dello Spirito con un'etica e una morale più elevata, vivendo i cinque principi: uguaglianza, libertà, unità e fratellanza, dai quali deriva la giustizia. Creò il centro mondiale di preghiera e di guarigione di fede del Cristo Dio, che è fonte di speranza e sostegno per molte persone malate o in difficoltà in tutto il mondo. Nel 2000 Gabriele fondò le Fondazioni Gabriele Internazionali, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, e diede vita alla terra della pace, la terra dell'amore e della sapienza sotto il segno del giglio. In questo modo pose le fondamenta per il regno della pace di Gesù Cristo, che Dio annunciò già 2700 anni fa tramite il suo grande profeta di Dio Isaia. La sua parola ha validità per il passato e per il presente e non torna a Dio senza effetto, ma porta a compimento ciò per cui Egli l'ha inviata. Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricoprono il mare. Oggi la parola data dal profeta di Dio Isaia, nel quale era incarnato il cherubino della sapienza divina, si compie tramite il serafino della sapienza divina, in veste terrena, Gabriele. E si compie, come già detto, ciò che Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
1: La parola di Dio, data per bocca profetica, si irradia verso tutti gli uomini e le anime di buona volontà. Soprattutto in Africa la sua parola tocca molti cuori che sono pronti a riceverla. La sapienza divina, Sofia, creò ed edificò le fondazioni internazionali Gabriele in Africa, secondo il modello della fondazione madre in Germania. Molte persone in Africa che vennero a conoscenza della parola di Dio data tramite Gabriele si unirono in nome della promessa fatta da Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E fondarono comunità originarie che sono in stretto contatto e scambio con la Fondazione Madre in Germania, da dove vengono sostenute. Hanno fondato scuole di Sofia e si prendono cura di bambini orfani e di persone in difficoltà. Gabriele

0: Chi desidera conoscere in tutta la sua pienezza l'operato di Gabriele e ciò che ha edificato è cordialmente invitato a informarsi in modo dettagliato nella Biblioteca Sofia. Le forme architettoniche della stessa Biblioteca Sofia danno un'idea della ricchezza di idee alla quale Gabriele può attingere. In sole 6 settimane, lavorando fianco a fianco con un team di artigiani entusiasti, ha trasformato una sala rettangolare molto semplice in una biblioteca che presenta tantissime sfaccettature, nella quale si tengono anche incontri e concerti. E la sapienza di Dio, Sofia, continua ad edificare. La tenda di Dio tra gli uomini, per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme.
1: Das Zelt Gottes unter den Menschen.
0: La tenda di Dio tra gli uomini non viene edificata solo per i cristiani delle origini. La tenda di Dio tra gli uomini, per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme, diviene il simbolo per tutti gli uomini in tutti i popoli che adorano lo Spirito del Cristo Dio e percorrono la via della sapienza originaria, Sofia, della sapienza divina. In tutte le generazioni di questo mondo, la sapienza originaria di Dio entrò nella conoscenza di tante persone che rendevano onore all'Eterno. Per generazioni, Sofia, la sapienza, venne sulla terra nelle vesti di una donna e portò agli uomini la sapienza di Dio, la luce originaria dell'essere, in parole e per iscritto. Oggi è giunto il tempo in cui l'Eterno ha donato a Sofia, al principio maschile nel regno di Dio e al principio femminile in Gabriele, il giglio che lei pone a sua volta con amore e conforto in tutti gli uomini alla ricerca, nella consapevolezza delle parole di Gesù di Nazaret che disse: io vengo presto. L'apparizione della luce del Cristo Dio e il suo essere di amore, mitezza e bontà, dopo la battaglia dei popoli, chiamerà e riunirà nell'unico popolo della vita tutti i popoli rimasti. Per il ritorno di Sofia alla casa del Padre, il simbolo è la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. E allo stesso tempo, nello Spirito, il Cristo e la sapienza divina sono i garanti per le indicazioni che provengono dall'Eterno Essere.
2: Cari amici, abbiamo illustrato un breve e veramente modesto scorcio dell'operato di Sofia, il serafino della sapienza divina, incarnato sulla terra in Gabriele. Nella sua autobiografia dal titolo La vita di una donna al servizio dell'Eterno, Gabriele descrive con parole semplici e toccanti il suo cammino come profetessa e messaggera di Dio. Nelle descrizioni contenute nella sua autobiografia, Gabriele non mette in luce tutto quello che l'Eterno ha creato e compiuto per mezzo di lei e compie ancora oggi. Con grande umiltà ci permette di gettare uno sguardo nella sua vita personale. Nessun profeta di Dio prima di lei ha mai avuto la possibilità di descrivere in prima persona, in modo autentico e senza falsificazione, la sua chiamata quale inviato di Dio. Dopo più di 40 anni in cui Gabriele ha operato per il regno di Dio, viene ora pubblicata la sua autobiografia.

0: Contemporaneamente alla pubblicazione dell'autobiografia di Gabriele, la parola universale dell'Eterno, data per mezzo della sua profetessa, ciò che la sapienza divina, Sofia, ha edificato e portato, viene messo a disposizione di tutti gli uomini in una raccolta di grandi volumi di migliaia di pagine che comprenderà probabilmente più di 10 volumi. Questi volumi avranno come titolo Il Cristo Dio, Io vengo presto, l'epoca messianica e sofianica sotto il segno del Giglio, Sofia Gabriele. La biografia dell'opera del Cristo Dio. Vi saranno contenute rivelazioni divine, istruzioni della sapienza, seminari, tavole rotonde e testi pubblicati che vengono donati a noi uomini dalla pienezza della sapienza divina, dalla fine degli anni 70, tramite la parola della profetessa del Cristo Dio, Gabriele. Nessuno dei grandi profeti di Dio venuti fino ad ora ha mai avuto la possibilità, come avviene oggi con la profetessa di Dio Gabriele, di tramandare la parola autentica di Dio in forma originale, in parola e in testi scritti, mentre il profeta è ancora in vita, in modo che la parola di Dio, rivelata, e le spiegazioni date dal profeta istruttore non vengano riportate da terzi in base a ciò che ricordano, ma possano essere conservate in modo diretto e senza falsificazioni nella versione formulata dal profeta per essere a disposizione e rimanere conservate per tutti gli uomini in molte lingue. Chi è interessato potrà leggere i primi due volumi a partire da metà dicembre 2016 nella Biblioteca Sofia.
1: Cari amici, la nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica è iniziata. È la via del Cristo Dio per gli uomini della nuova epoca che aspirano ad una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. L'epoca messianica e sofianica è il simbolo dello spirito libero in ogni anima, in ogni uomo che ha un'anima, senza religione o concetti di altro genere su Dio. Dio in noi. Questa è l'umanità della nuova epoca. L'epoca messianica e sofianica è sotto il segno del regno della pace. Il Cristo Dio e la sapienza di Dio sono uniti per ricondurre a casa i figli di Dio. Questo grande evento della nostra epoca ebbe inizio con la chiamata di Gabriele quale profetessa, istruttrice e messaggera di Dio. In questa trasmissione avete ascoltato alcuni estratti dai testi che accompagnano l'autobiografia di Gabriele dal titolo La vita di una donna al servizio dell'Eterno. Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. Se lo desiderate, leggete voi stessi questa testimonianza unica del suo genere nei nostri tempi. Desideriamo congedarci da voi con le parole rivelate dal Cristo Dio sulla sapienza di Dio che sono riportate sul retro della copertina del libro. Dall'amore venne perciò la sapienza e dimora tra gli uomini, affinché essi ricevano ciò che Dio, l'amore e la sapienza, vuole dire loro oggi, nella grande epoca della liberazione delle generazioni da una vita di ristrettezze e di afflizioni. Un saluto in Dio.

0: Cari amici all'ascolto, un saluto cordiale a questa terza trasmissione nella quale leggeremo un testo tratto dal libro dal titolo Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge, che è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Milioni di persone desiderano pace, amore, libertà, e ciò nonostante il nostro pianeta è sopraffatto da discordia, da mancanza di amore, asservimento di interi popoli e dalla distruzione della natura. E tutto ciò nonostante la maggior parte degli uomini conosca da secoli i 10 comandamenti di Dio e anche il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, che contiene tra l'altro anche la regola d'oro che dice «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te». Tuttavia è palese che l'umanità non ha prestato ascolto agli insegnamenti dati dallo Spirito di Dio o non li ha compresi, comunque non li ha messi in pratica, e per questo il mondo si trova oggi nelle condizioni che ci vengono mostrate ogni giorno nei notiziari. Qualcuno si chiederà dove si può trovare un sostegno, dove si trova la salvezza? E molti percepiscono che l'unica ancora di salvezza in questi tempi così difficili è soltanto nel Cristo. Nei nostri giorni, in quest'epoca, Dio, lo Spirito libero universale, ci porge in modo possente di nuovo la sua mano tramite Gabriele, offrendoci un'istruzione tramite la quale noi uomini possiamo ampliare rapidamente la nostra coscienza per avvicinarci a Dio. Questa via dice, giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge. Il Cristo Dio ci chiama continuamente dicendo, si salvi chi desidera lasciarsi salvare prima che questo mondo giunga alla fine. Nel libro dal quale tratta questa trasmissione, dal quale leggeremo anche alcuni estratti, è riportato per iscritto il contenuto di una serie di trasmissioni radiofoniche che sono state mandate in onda in tutto il mondo. Continuiamo quindi a leggere il libro Giunge la luce originaria in te, la mano che Dio ci porge.
1: Wir hören wieder Aspekte aus dem absoluten Gesetz Gottes.
2: Ascoltiamo ancora altri aspetti della legge assoluta di Dio. Dio è amore. La legge dei cieli, che è costituita dalle sette forze basilari, è la forza più elevata, è l'amore. Senza l'amore non esiste la forza basilare dell'ordine. Senza l'amore non esiste la forza basilare della volontà, della sapienza, della serietà. L'amore è la forza che sostiene e che agisce a sua volta nelle tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, che unisce i figli e le figlie di Dio a Lui, il Dio padre e madre. L'unità dei figli di Dio, l'energia di amore dei figli e delle figlie dei cieli, fluisce poi di nuovo al cuore di Dio e costituisce a sua volta la forza creatrice nelle quattro essenze, ordine, volontà, sapienza e serietà. Questo grandioso confluire delle forze divine è la forza universale che dona l'amore.
3: Nel libro Giungi alla luce originaria in te, Gabriele spiega. In veste di Gesù, il Cristo ha dimostrato queste correlazioni cosmiche fondamentali. Per amore per gli uomini, in collegamento con la forza originaria che è amore, ha fatto fluire una parte della sua eredità divina. La sua eredità divina è fluita sotto forma di scintille in tutte le anime incolpate, sia che esse si trovassero in un corpo umano oppure no. Ognuno di noi porta quindi nella propria anima la scintilla del Cristo Dio, la forza redentrice, l'amore che ci unisce all'Eterno Padre. Ognuno determina per sé quando l'uomo o l'anima si immergeranno nell'assoluto, nella legge dell'amore, nell'oceano universale di Dio, per essere di nuovo a casa nell'eterna patria.
0: La croce della resurrezione è il segno dell'amore divino. Prendiamo coscienza che Gesù andò sulla croce perché amava noi uomini. Si lasciò quindi crocifiggere dalle forze delle tenebre. In tal modo dimostrò, tra l'altro, che, nonostante la crocifissione, è proprio per questo che Dio, il nostro Padre e Madre, e anche il Cristo, il cuore niente dei cieli, amano infinitamente tutte le anime, tutti gli uomini. Quindi la croce della resurrezione è il segno dell'amore per Dio e per il prossimo. Gesù non solo ci insegnò l'amore di nostro Padre, ma lo personificò fino al compiuto che egli pronunciò sulla croce, mostrandoci così che la vittoria è sua.
3: Gesù ci insegnò a senso. Chi ascolta questi miei insegnamenti e li mette in pratica è un uomo saggio. Ogni uomo veramente saggio è giunto alla convinzione che deve cambiare se stesso per raggiungere la sapienza. Ciò significa che deve analizzare se stesso e cambiare in modo positivo. La vera saggezza è sapienza, che non dipende dall'età di una persona, ma dall'atteggiamento che questa ha verso la vita. Un uomo saggio e accorto che esamina ogni giorno in modo nuovo la propria vita terrena si renderà conto che le situazioni, ciò che accade o i problemi non riguardano soltanto gli altri, ma soprattutto lui stesso. Sulla base di ciò che impara e dell'analisi su se stesso, si è reso conto che il linguaggio della giornata riguarda anche lui, qualsiasi cosa la giornata gli mostri. Imparare in modo giusto significa considerare la vita sempre sotto il punto di vista di ciò che vuole Dio e non di ciò che vogliamo noi come esseri umani.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Per comprendere a poco la vita che è amore, unità, sapienza e libertà, dovremmo renderci sempre conto che ognuno di noi è sulla via dell'ampliamento della coscienza. Per raggiungere la coscienza per la vita, dovremmo applicare la legge divina, che è la vita, per attivare il sismografo, che può essere per noi un compagno prezioso, che ci aiuta se vogliamo ampliare la nostra coscienza. Quanto più spesso ci colleghiamo con la forza originaria in noi, applicando il linguaggio della legge di Dio, quindi richiamando in noi il potenziale assoluto della forza originaria, tanto più spesso si farà sentire il sismografo che durante la giornata, qualsiasi cosa essa ci porti, ci indica che cosa dobbiamo decidere e mettere in pratica oggi.
1: Jeder Mensch lebt in der Sprache des Bildes.
3: Ogni uomo vive nel linguaggio delle sue immagini. I suoi pensieri e le sue parole sono involucri, nei quali è memorizzata tutta una catena di immagini. Dato che noi uomini parliamo molto in fretta, in generale ci rendiamo conto soltanto di quello che vogliamo o non vogliamo dire e reprimiamo le immagini contenute nelle nostre parole. Per questo non riusciamo a esaminare a fondo la catena di immagini ed eventualmente a esprimerla, perché da una parola ne nasce un'altra. Così non ci rendiamo conto degli anelli di questa catena, ovvero dei vari e diversi anelli che possono essere anche definiti come sequenze di immagini. Quindi queste informazioni energetiche rimangono inconsapevoli in noi. Per questo la maggior parte delle persone si conosce solo in modo superficiale. Una persona che sa analizzare e che si impegna ad esaminare a fondo i suoi pensieri e parole nella sostanza che si trova nel loro profondo, sa chi è veramente. È anche consapevole di essere ciò che si trova dietro ai suoi pensieri e dietro alle sue parole, e che questo determina quindi la sua personalità.
0: Continuiamo a leggere. Tante, tantissime persone vivono solo alla giornata. Non conoscono le catene delle loro immagini, i contenuti dei loro sentimenti, dei loro pensieri e delle loro parole. Per questo anche le loro azioni e le loro attività sono impregnate e influenzate dalle sequenze di immagini di questi contenuti. Spesso l'uomo non è veritiero in se stesso, ma vive nel campo di tensioni del suo stesso pro o contro senza rendersene conto. Ciò non solo provoca malintesi, ma ci impedisce anche di considerare le cose nel modo giusto e ci porta a prendere decisioni sbagliate nel campo personale o fare errori piccoli o grandi anche al posto di lavoro, fino ad arrivare a gravi mancanze. Chi prende coscienza di questi processi, di questi pericoli, e chi dedica la propria vita terrena alla vita che è Dio, apprezza il sismografo che, se lo prendiamo sul serio, porta tutto alla luce, senza ingannarci. Il sismografo, che funziona in modo simile alla coscienza, non fa compromessi. Tuttavia, tante volte noi uomini lo mettiamo a tacere, lo abbelliamo volutamente, minimizzando le cose. Per esempio, con la scusa che il sismografo non intendeva veramente dirci le cose che ha portato alla luce dalla nostra anima e dal nostro subconscio. In questo modo illudiamo e inganniamo in fondo noi stessi.
2: Ciò che immettiamo nella legge assoluta, nella forza originaria, come abbiamo cominciato a fare, porta una grande svolta nel nostro pro e contro quotidiano e nelle nostre giustificazioni che cerchiamo di contrapporre al sismografo come programmi che servono per risparmiarci nel guardare le cose fino in fondo. Chi afferra in modo serio e coscienzioso la grande e possente mano che il nostro Padre dei Cieli porge ai suoi figli in veste umana, chi lavora in questo modo, restando orientato sulla meta, raggiungerà la certezza che questo aiuto proveniente dalla legge eterna di Dio non purifica soltanto i suoi sensi, ma amplia e acuisce anche la coscienza dei sensi. In tal modo, riesce ad affrontare sempre meglio la propria vita terrena, perché è in grado di concentrarsi e con il tempo anche di analizzare se stesso. Ciò lo aiuta a vedere sempre più nel profondo, a vedere in modo più ampio le cose e gli eventi che si verificano nel suo ambiente e in questo mondo. Comprende quindi molte cose che fino a quel momento non riusciva ad afferrare o verso le quali non aveva interesse o era indifferente.
0: Tutto ciò che i nostri sensi ci segnalano ci vuole dire qualcosa. I nostri sensi inviano impulsi in molti modi e influenzano il mondo dei nostri pensieri. Riconoscere questi processi nei singoli dettagli fa parte, tra le altre cose, della nostra giornata personale, per imparare dalla nostra energia della giornata. Questa mano possente che il nostro Padre dei Cieli porge dà la possibilità a chi si impegna ad anelare verso il proprio vero sé non solo di riuscire a vedere in breve tempo nel profondo dei propri aspetti umani tramite il sismografo, ma anche di percepire la vicinanza divina, una gioia profonda che non è di questa terra, un profondo senso di felicità da cui scaturisce una gratitudine indescrivibile nei confronti del nostro Padre dei Cieli. sentiamo di aver ricevuto tanti doni e ne siamo appagati.
3: Gabriele ha iniziato a richiamare la legge assoluta in noi con le seguenti parole. Comincio ora a ripetere brevemente gli aspetti che mettiamo nella forza originaria, nella legge assoluta. Cominceremo poi con un altro aspetto che immettiamo e che verrà accolto da Dio, la forza originaria in noi, ma anche dalla nostra anima e dai sistemi di cellule del nostro corpo. Affermando in modo deciso aspetti dell'assoluto in noi, agiamo in modo determinante su tutto il nostro essere umano. Da ciò si sviluppa il sismografo, che è un ammonitore che non si fa ingannare. Immettiamo ora in pensieri nel profondo della nostra anima, nella forza originaria. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo.
2: Ora facciamo un passo avanti nella legge assoluta per liberarci dai nostri aspetti umani, dai nostri peccati. Con i pensieri immettiamo ancora una volta nel profondo della nostra anima, nella forza originaria. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri.
3: Chi si impegna ad avvicinarsi a Dio nel proprio vero sé, senza compromessi, trova anche il sostegno in sé, presso Dio che è in lui. La nostra epoca in cui non c'è alcun sostegno si fa sempre più oscura perché gli animi degli uomini si oscurano sempre di più, dato che ognuno pensa solo a se stesso, a salvare la propria pelle. Solo pochi pensano a salvare la propria anima, a farla divenire più luminosa, in modo che dopo la morte del corpo possa entrare nel vero paradiso, nella nostra patria eterna, che è il nostro paese di origine. Molte persone cercano la salvezza nella dimensione temporale e perdono sempre di più il sostegno. Per questo aumenta l'aggressività che sfocia in eccessi disumani, eccessi contro il prossimo, ma anche contro gli animali e la madre terra. Questa mancanza di orientamento e sostegno degli uomini in tutto il mondo e i loro eccessi brutali provocano la distruzione del pianeta terrestre e, non per ultimo, lo sterminio del genere umano. Perciò ripetiamo sempre il motto: si salvi chi desidera salvarsi.
2: Ripetiamo, si salvi chi desidera salvarsi. L'ancora è stata gettata, sono gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Chi si aggrappa all'ancora della legge divina non soccomberà. La sua via è la via con il Cristo, verso la luce eterna, nella pace e nella protezione che provengono dal Padre dei Cieli, che desidera di avere i propri figli nel suo cuore. Gabriele conclude con le seguenti parole questa parte tratta dal libro «Trova la luce originaria in te, la mano che Dio ci porge». Quanto più spesso applichiamo questa legge dell'ordine, quanto più spesso facciamo ordine nel nostro ambiente, anche nel nostro animo e nei nostri pensieri, tanto più felici e liberi diventeremo. Auguriamo a tutti noi tanti buoni risultati spirituali interiori che portano tanta, tanta vita.
0: Cari amici, con questo augurio che Gabriele fa a voi e a tutti noi, concludiamo la nostra trasmissione. Desideriamo ricordarvi che potete richiedere la registrazione delle trasmissioni radiofoniche su CD, sempre con lo stesso titolo, «Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge». Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di questa serie e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti da un luogo veramente unico su questa terra. Ci troviamo nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, in cui si trova e da dove viene data direttamente la parola eterna di Dio, portata da tutti i profeti, da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la portavoce di Dio, la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'Arca dell'Alleanza, dove viene conservato per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, che è al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi, senza riti e intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Tutti i profeti e le profetesse di Dio hanno parlato agli uomini del Dio eterno che è l'amore e che è lo Spirito Libero, Dio in noi. E lo Spirito Libero, Dio in noi, è anche il titolo del libro che leggeremo oggi, scritto da Gabriele. È la parola eterna, la verità, data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, nei tempi prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele. Iniziamo ora a leggere dal libro, dal capitolo «Dio non dimora in templi di pietra». Nella nostra epoca, per molte persone il tema «Dio in noi» suona quasi come una provocazione. Infatti, leggendo o ascoltando le notizie riportate dai mass media su quello che avviene in questo mondo, la parola Dio sembra ormai relegata in secondo piano, e tanto più la frase Dio in noi. Si sente parlare delle catastrofi che avvengono in questo mondo e di come tante persone si comportano e trattano i loro simili, vivendo in inimicizia con coloro che non condividono le loro idee. Anche la terra, insieme agli animali e alle piante, soffre a causa dell'abuso che viene fatto sotto l'etichetta di cristiano, quando si afferma di fare quello che Gesù di Nazareth ha insegnato, nonché per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Ognuno ha le proprie motivazioni per saccheggiare la terra, per far soffrire gli animali e ucciderli e per distruggere la natura. Sicuramente tutte queste cose non hanno nulla in comune con Dio e con Gesù di Nazareth. E ora si presenta qualcuno che afferma invece Dio in noi. Dio in noi non è in realtà un concetto così irraggiungibile. E in effetti non dovrebbe esserci estraneo, soprattutto se crediamo in Gesù di Nazareth, nel Cristo Dio, che, come affermano i cristiani, è il Redentore dell'umanità. Tra i suoi insegnamenti ne troviamo uno che risuona come un monito. Gesù ci ha insegnato che ogni uomo è il Tempio di Dio e che Dio, l'Eterno, dimora in ognuno di noi. Pertanto Dio in noi non dovrebbe essere un concetto estraneo se crediamo in Cristo e nei Suoi insegnamenti, che sono insegnamenti semplici.
1: Gabriele continua. Purtroppo noi uomini abbiamo un modo di pensare molto contorto. Molti preferiscono dar credito alle istituzioni ecclesiastiche che celebrano i loro riti esteriori ammantandoli con il nome di cristiano. Ma Gesù di Nazareth non ci ha portato alcuna dottrina del culto. Ci ha invece insegnato che tutti noi, e quindi anche voi, siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in ogni uomo, in ogni anima. Negli ultimi tempi sono numerose le persone che iniziano a riflettere e abbandonano sempre più le istituzioni ecclesiastiche. Si sente parlare sempre più frequentemente degli eccessi della casta sacerdotale, di ipocrisia, menzogne e non per ultimo delle moltissime perversioni e degli abusi che si preferisce non menzionare per evitare di parlare di comportamenti ripugnanti e infimi. Ricordiamoci cosa disse Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo, mentre voi siete tutti fratelli. Questo vale in primo luogo per le eccellenze e le eminenze ecclesiastiche, per tutta la casta sacerdotale. Ogni uomo è un peccatore in misura più o meno grande, e questo vale anche per i sacerdoti. Se crediamo alle parole Dio in noi, ognuno di noi arriverà a chiedersi se abbiamo bisogno di chiese di pietra. Dio, nostro eterno Padre, disse già per mezzo di Isaia: Dio non dimora in templi di pietra. Chiunque si rechi in chiesa dovrebbe quindi chiedersi: dove dovrei andare per pregare? Prendiamo le parole di Gesù. Tu sei il Tempio di Dio e Dio dimora in te, in tutti noi. E questo significa che dovremmo recarci nel nostro Tempio di carne e ossa per comprendere profondamente cosa significhi Dio in noi. Se Dio è in noi, a che cosa ci servono i sacerdoti che Gesù ha definito come rabbi? Inoltre Gesù, il Cristo, ci ha insegnato che il regno di Dio è insito in noi. Perché dovremmo quindi recarci in una chiesa di pietra dal momento che il regno di Dio è in noi e Dio dimora in noi? Dio è la legge della vita, e la legge della vita è la libertà, poiché Dio è la libertà e dimora in noi. Pertanto, Dio in noi.
0: Nel capitolo successivo, dal titolo «Essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazaret», leggiamo: «Tante persone, e sono sempre più numerose, non trovano più alcun sostegno nelle chiese di pietra. Per questo il numero di coloro che escono dalla chiesa continua ad aumentare. Molti sono delusi dall'atteggiamento istituzionale dei sacerdoti, dei maestri della chiesa, e tanti non si sentono più a casa nelle chiese di pietra perché non vi hanno trovato Dio. Altri ancora scuotono la testa e dicono: non esiste un Dio. E se davvero esistesse, dov'è? Le autorità ecclesiastiche stanno perdendo la loro credibilità e i partiti parlano in modo poco convincente di bene comune e vita sociale. Se si esaminano in modo più profondo le loro parole, ci si accorge che quello che conta sono soprattutto i guadagni personali e il proprio benessere. In Germania, ma qui potremmo aggiungere che lo stesso vale per molti altri paesi che si definiscono cristiani, i politici che hanno inserito nella sigla del loro partito la C di cristiano governano il popolo tedesco in un paese che si definisce cristiano, nonostante sia il terzo esportatore di armi nel mondo. Ma essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Visto che la Germania è il terzo tra i maggiori esportatori di armi nel mondo, perché si definisce cristiana? Il governo tedesco, che si definisce con la C di cristiano, è forse vincolato alle istituzioni ecclesiastiche? Un tale comportamento non può definirsi cristiano. Gesù, il Cristo, ci ha comandato tutt'altro con le parole: chi mette mano alla spada perirà di spada. E ci insegnò anche: amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano. E disse: beati gli operatori di pace, poiché possiederanno la terra. Gesù insegnò inoltre: quello che fai al più piccolo dei miei fratelli, lo fai a me. Gli insegnamenti di Gesù di Nazaret sono insegnamenti di assoluta non violenza. Egli non affermò che sarebbe necessario armarsi per ripagare con la stessa moneta, ma ci insegnò: a chi ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. Non è però così semplice lasciarsi percuotere su una guancia e porgere anche l'altra. Come si potrebbe spiegare meglio questo concetto secondo la legge di Dio? Si potrebbe infatti pensare che in base a questo principio una persona dovrebbe subire tutto in modo passivo. È giusto secondo la legge di Dio? Gesù ci è stato di esempio anche in questo. Quando venne catturato per essere portato davanti a Ponzio Pilato, uno dei servi lo percosse in viso e Gesù chiese: se ho commesso ingiustizia, dimostramelo. Ma se non ho commesso ingiustizia, perché mi colpisci? Gesù rettificò soltanto. Si impegnò per la verità, ma non ripagò con la stessa moneta. Questo significa quindi che non dovremmo accettare tutto passivamente, ma porre la domanda, come ci ha insegnato Gesù: perché mi tratti così? Con la sua massiccia esportazione di armi, la Germania dimostra di approvare, per esempio, che un altro paese venga attaccato con le armi e che si uccidano quindi delle persone. Questo significa: si attacca oppure si reagisce all'attacco. A cosa serve quindi un governo che si definisce cristiano se non vengono poi osservati gli insegnamenti di Gesù? Oppure questi partiti in Germania assecondano la casta sacerdotale, secondo la quale la legge e il diritto sono costituiti dalla lotta contro il prossimo? Che sia effettivamente così è confermato dalle sovvenzioni di circa 14 miliardi di euro versati ogni anno alle istituzioni ecclesiastiche in Germania. Finché questo avverrà, difficilmente si verificheranno grandi cambiamenti, poiché lo Stato, nel ruolo di cavallo, non ritiene necessario scrollarsi di dosso il cavaliere ecclesiastico dogmatico e cambiare il proprio comportamento nei confronti di Dio e di suo Figlio, il Cristo.
1: Nel prossimo capitolo Gabriele continua con la domanda: dov'è Dio? Per questo molti affermano spesso: a che cosa ci serve Dio e tantomeno Dio in noi? Infatti, se Dio permette che accadano tutte queste cose, allora si dovrebbe dedurre che non esiste un Dio. E se veramente dovesse esistere, perché dovrebbe permettere tutte queste cose? Dove si trova se è onnisciente, come si afferma? Scienziati, esperti in fisica nucleare e quantistica, che effettuano ricerche approfondite, hanno oggi riconosciuto che Dio non è separato dalla sua creazione, ma che Egli è onnipresente in essa. Quindi, se Dio è onnipresente nella sua creazione, allora si trova anche in noi. Per questo Dio in noi. Dio, lo Spirito onnipresente, continua Gabriele, è la libertà. Secondo la volontà di Dio, ogni uomo è libero ed è responsabile per quello che fa o che non fa. Anche se l'uomo si avvolge in un mantello definito cristiano, disprezzando però sotto di esso la vita cristiana, lo spirito libero non interverrà, poiché ogni uomo è libero e forgia egli stesso la sua felicità o la sua infelicità. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, l'Eterno, e da suo Figlio, Gesù, gli insegnamenti che ci renderebbero liberi se vivessimo in base ad essi. Noi uomini abbiamo i 10 comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè, e chi si definisce cristiano dovrebbe adempiere anche gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Infatti, il suo discorso della montagna contiene anche i comandamenti di Dio. Non dobbiamo dimenticare che al termine del discorso della montagna Gesù ci insegnò: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Molte persone costruiscono sulla sabbia. Gesù disse a Senso: quando i fiumi strariperanno, la sabbia verrà spazzata via. Noi uomini abbiamo ricevuto le leggi di Dio da Dio Padre e da suo Figlio, il Cristo. Chi vive in base ad esse? Se, pur conoscendole, costruiamo sulla sabbia, non dovremmo dare a Dio la colpa per le disgrazie che ci colpiscono. Dio ci lascia la libertà. Dio non costringe. Nei 10 comandamenti di Dio non si dice «devi fare». In questo consiste la libertà di decidersi e, in ultima analisi, anche la responsabilità per chiunque conosca i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. La responsabilità di ognuno di noi si trova quindi nel concetto «farai». O noi uomini facciamo la volontà di Dio o non la facciamo. E in questo secondo caso ci assumiamo la responsabilità per le nostre azioni. Se crediamo in Gesù di Nazaret, o forse anche soltanto in alcuni aspetti dei suoi insegnamenti, ma non facciamo quello che proviene dalla legge di Dio, siamo, in ultima analisi, noi stessi responsabili per quello che facciamo. E non possiamo addossare tale responsabilità a nessun altro, sia che crediamo in Dio oppure no. Dio è in noi. Riprendiamo ora il tema riguardante il nostro mondo e in particolare la grande povertà che vi regna. Ci sono bambini che muoiono di fame, persone che vivono in condizioni indegne per l'uomo, e i governi, che si definiscono cristiani, approvano e addirittura contribuiscono affinché vengano spesi milioni di euro per restaurare chiese e duomi. In fondo, se consideriamo i fatti globalmente, è lo Stato che paga queste spese e quindi alla fine siamo noi, i cittadini, a sostenerle. Che cosa si potrebbe invece fare con questi milioni e milioni di euro? A che cosa ci servono chiese e duomi restaurati dal momento che Dio non si trova in alcuna chiesa di pietra, ma dimora in noi ed è presente anche in ogni bambino che muore di fame?
0: Gabriele spiega poi: Noi uomini dovremmo capire e cercare di comprendere nel cuore cosa significhi Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi, il possente Dio onnipresente. Il Dio onnipresente è in ogni animale, in ogni filo d'erba, nel fiore, nell'albero maestoso, in ogni pietra c'è Dio. La forza della vita, la forza della terra, tutto nel tutto è vita onnipresente. È Dio in noi, Dio in ogni cosa. Dio è lo spirito libero e per questo voi, noi, ognuno di noi, siamo responsabili per la nostra vita. Un uomo saggio che non costruisce sulla sabbia è consapevole di essere egli stesso il tempio di Dio e pertanto afferma: io costruisco la mia vita sullo Spirito di Dio e vivo passo per passo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, poiché Dio è in me. Cari amici, come abbiamo potuto sentire in questa prima parte della lettura del libro Lo Spirito Libero, Dio in noi, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci porta insegnamenti semplici e concreti per vivere in pace e in unità con il nostro prossimo, ma anche con la natura e la terra, e soprattutto per comprendere che Dio non è lontano, non è un Dio che punisce e castiga, ma è il Dio dell'amore e della libertà, Dio in noi. E questa consapevolezza che Dio è in noi ci dona speranza, un sostegno e libertà interiore che auguriamo a tutti noi, salutandovi dall'Arca dell'Alleanza, dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con un cordiale saluto in Dio. Arrivederci alla prossima volta.

0: basta con tutta questa confusione. Dove trovare Dio, lo spirito libero e dei valori etici universali? Alcuni giovani parlano con Gabriele, la profetessa dei nostri giorni, in modo libero e diretto. Ordinate l'opuscolo gratuito Il giovane e il profeta, ideale per tutti coloro che cercano il vero senso della vita.
1: La via interiore verso la coscienza cosmica è la via del Cristo Dio, che ci conduce allo spirito libero, a Dio in noi. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per gli uomini della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. La via interiore è un'offerta che ci viene fatta dal regno di Dio, dalla sapienza divina, rivelata tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera del Regno Eterno, per tutti coloro che desiderano percorrere questa via della purezza e dell'amore nell'epoca messianica e sofianica. Richiedete il libro di istruzione completo La via interiore verso la coscienza cosmica, contenente istruzioni, indicazioni, esercizi e molti aiuti per i livelli basilari dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Impariamo per esempio a esaminare noi stessi, a mettere ordine nei nostri pensieri, a sistemare il nostro passato, a comprendere le situazioni della giornata per imparare a capire meglio i nostri simili e ad avvicinarci a Dio, la forza universale e la sapienza universale nel nostro interiore. Potete richiedere il libro al prezzo di 18 euro a Edizioni Gabriele La Parola, numero di telefono 011 191 156 77 o in internet sul sito www.edizioni-gabriele.com.

0: wenn wir die Bittgebete
1: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini. Uomini contro gli animali. Uomini contro la natura. Uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è

è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore e noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio. Ed egli disse a senso loro: io vi amo e il mio amore rimane in voi, ovunque voi andiate. E il mio amore creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere e così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano. Gli uomini sono liberi, ma il bruto, l'oscurità, il satanico continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio.
Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore. Crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini. Ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita, è lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia. Io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore e riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri, a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela
in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore, impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi e allora apprezzeremo la Madre Terra, rispetteremo e ameremo i regni della natura e comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente, esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori
E noi possiamo percepire, percepiamo profondamente, tu sei qui, tu ci ami e tu ami tutti. Anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a te, possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio il nostro ringraziamento.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus,
1: cari fratelli, care sorelle nel Cristo, se osserviamo quello che succede nel mondo, ci chiediamo, ma questa è la vita interiore? O è unicamente il desiderio di una vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, armonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi volge le spalle alla legge di Dio dell'amore, dell'unità e della libertà, coltiva la cosiddetta esistenza materiale, che non è la vita, ma in fondo la morte spirituale. Se osserviamo ciò che avviene nel mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo deraglia in modo sempre più evidente, ma non a causa della legge della vita, bensì a causa degli uomini che desiderano raggiungere solo cose materiali, che credono che la vita materiale sia l'unica cosa importante, quella che chiamano vita. Sempre più persone diventano avide. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti e delitti nei confronti di uomini, della madre terra e degli animali. Possiamo quindi dire, ma che uomini sono questi? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Molti, moltissimi sono cristiani. Che affermano di credere, ma non permettono che la loro fede divenga attiva, perché fede, la vera fede, è vita, la vera fede è unità, la vera fede è armonia. E questo non ha niente a che fare con tutto quello che offre il mondo. Ma noi uomini, che come diciamo, ci rivolgiamo al Cristo, dovremmo forse chiuderci di fronte a tutto quello che avviene nel mondo? No. Dovremmo ascoltare i notiziari. Dovremmo vederli e leggere le notizie. E soppesare con la nostra coscienza se quello che avviene nel mondo non avviene forse anche in noi, anche se in piccolo, che facciamo anche noi le stesse cose in famiglia, nella cerchia degli amici,
0: im Freundeskreis,
1: sul posto di lavoro.
0: Wir sollen nicht schweigen.
1: Non dovremmo tacere di fronte a tutto quello che il mondo presenta, di fronte a quello che fa il mondo, quindi quello che fanno gli uomini. Dovremmo parlarne, dovremmo soprattutto pregare. Dovremmo mettere tutto in questione e non per ultimo dire la nostra, farci sentire con lettere alla stampa e chiarire in continuazione che questo non corrisponde ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che non collima con il credere nel Cristo. Possiamo farlo senza indugi? Chiediamoci, com'è il nostro stato d'animo? Che rapporti abbiamo con il nostro prossimo più vicino, in famiglia, con i parenti, con gli amici, con conoscenti, sul posto di lavoro? Pensiamo ai nostri pensieri, a tutti i tanti, tanti pensieri che rimuginano su come si comporta il nostro prossimo, su quello che fa e che non troviamo giusto. Con i nostri pensieri rimuginiamo alimentando il contrasto con il nostro prossimo. Trasmettiamo pensieri di astio verso l'esterno, invidia, discordia e inimicizia si esprimono prima in pensieri, poi eventualmente in parole o addirittura tramite azioni. Non siamo quindi forse noi in piccolo? Che effetto possiamo avere fuori nel mondo, anche in preghiera, se dentro di noi le cose non sono in ordine? Se noi stessi non partecipiamo alla vita interiore? Noi uomini siamo in parte polarizzati molto negativamente. Pensiamo per ore, giornate o addirittura settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo farla pagare al nostro prossimo. Pensiamo al disprezzo che abbiamo nei confronti del nostro prossimo, perché in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Rimuginiamo e rimuginiamo, eventualmente discutiamo in pensieri con la persona a cui non riusciamo a vedere niente di buono. A casa si parla e si accusa questo e l'altro di come si comporta, ma questa persona che si comporta in questo modo davvero non ha proprio niente di positivo? Ognuno ha dei lati positivi, ma raramente ci rivolgiamo ad essi. Di solito rimuginiamo sugli aspetti negativi, in fondo su ciò che ha toccato il nostro ego. E facendo questo, perdiamo molta, molta energia, sia dell'anima che del corpo. Indeboliamo la nostra anima e il nostro corpo. Questo si posa sul nostro animo. Ci ammaliamo, soffriamo a causa di ciò che abbiamo causato noi stessi solo con il nostro rimuginare in pensieri. Chiediamoci, la persona nei confronti della quale continuiamo a pensare o a parlare in modo negativo, in cui non vediamo niente di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni persona ha lati positivi. E con questo non si intendono le cose che ci piacciono e che accarezzano il nostro ego, ma ciò che corrisponde ai 10 comandamenti e all'insegnamento di Gesù il Cristo. Che ne sarebbe se ci facessimo ora dei pensieri sugli aspetti positivi della persona che rifiutiamo e svalutiamo con i nostri pensieri, nei confronti della quale abbiamo sensazioni di astio e inimicizia? Se ora cerchiamo le parti positive del nostro prossimo, le troveremo, se lo vogliamo. Se ora ci riproponiamo di non rimuginare più sugli aspetti negativi del nostro prossimo, ma di affermare i lati positivi che si appoggiano ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che ogni volta che ricadiamo nel nostro rimuginare negli aspetti negativi, ci riprendiamo e diciamo a noi stessi: alt, mi sono riproposto di affermare i lati positivi del mio prossimo. Dobbiamo elaborare gli aspetti positivi, dobbiamo creare in noi l'immagine del nostro prossimo e osservarlo più da vicino e non vedere solo il negativo, che ognuno, chi più chi meno, ha anche in se stesso, ma trovare il positivo. Dobbiamo affermare il positivo, affermarlo in continuazione, soprattutto quando ricadiamo e iniziamo di nuovo a rimuginare, a divenire negativi. Esercitiamoci nella consapevolezza che in ognuno ci sono aspetti positivi e ognuno di noi ha qualcosa di positivo, e se affermiamo questo in continuazione, riconosceremo molto presto che la nostra anima diviene più forte, che diveniamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve più forze dall'anima e non per ultimo la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Il prossimo non è tutto negativo, e anche noi che affermiamo il positivo riconosceremo presto: anche in noi ci sono diverse cose positive, e se alimentiamo e sosteniamo queste cose ci sentiremo più forti di giorno in giorno, edificati nello Spirito di Dio. E allora riusciremo anche a richiamare e chiarire diverse cose nel mondo con la forza dello Spirito. Potremmo scrivere e dire la nostra tramite i media, in base alle nostre capacità. Perché un impulso positivo, che sia tramite la preghiera, tramite un colloquio, una telefonata, una lettera o qualsiasi altra cosa, può essere un aiuto in diverse persone anche nel mondo, anche per coloro che sono disposti verso il negativo, che sono coinvolti in corruzione, che incitano all'odio, all'invidia e istigano alla lite, che sostengono guerre o altro ancora. Chi lo desidera può ora entrare nel silenzio, creare in sé l'immagine della persona meta dei suoi pensieri negativi, nei confronti della quale non ha buone sensazioni. Cerchiamo i lati positivi di tutte le persone nei confronti delle quali pensiamo in modo negativo, sulle quali rimuginiamo, meditiamo e alle quali rivolgiamo in continuazione pensieri negativi. Ed ora iniziamo, se lo vogliamo, ad affermare il positivo. Ed ogni volta che, come dicevamo, cadiamo nel rimuginare, diciamoci: alt, anche questa persona, anche il collega sul posto di lavoro, la collega, il familiare, la persona che passa per la strada, tutti hanno dei lati positivi. Lasciamoci guidare e troveremo le parti positive del prossimo. E se facciamo come abbiamo detto, vivremo delle giornate belle e edificanti e percepiremo quanto Dio ci sia vicino. Se ora riflettiamo su noi stessi e coinvolgiamo il nostro prossimo, la musica ci potrebbe accompagnare, ci aiuta a riflettere su noi stessi e sul nostro comportamento. Proviamoci, ce la facciamo. La buona volontà ci servirà.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: haltet das Positive,
1: tenete stretto il positivo nel vostro conscio. Non permettete che si affievolisca. Portatelo con voi nelle vostre giornate. Chi lo desidera può notarselo. Riprendete poi questi appunti in continuazione fino a che saranno incisi nel vostro cuore. Ognuno ha qualcosa di positivo. E chi ricade in continuazione nel negativo si può porre la domanda: ma voglio accettare il mio prossimo? E poi voglio cambiare me stesso nella consapevolezza che Dio è amore, che Dio è la legge dell'unità e della pace e che ognuno di noi dovrebbe rivolgersi alla legge eterna, perché questo è il motivo per cui siamo sulla terra, affinché risvegliamo in noi l'amore e l'unità di Dio. Vediamo com'è il mondo. Chiediamoci anche in preghiera: siamo forse anche noi simili al mondo? Quello che fanno gli altri e come si comportano fa forse ancora parte anche di noi? Ogni riconoscimento ci aiuta a maturare interiormente per risvegliare la vita interiore.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla seconda parte della tavola rotonda sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. I partecipanti presenti a questa tavola rotonda si definiscono come seguaci di Gesù di Nazareth, quindi come cristiani delle origini. Abbiamo spiegato che già nel VI secolo d.C. la Chiesa romana, che a quel tempo stava sorgendo, minacciò gli uomini con anatemi, con la dannazione eterna, per tutti coloro che avessero insegnato, creduto o diffuso la conoscenza della reincarnazione. E ancora oggi le istituzioni ecclesiastiche cercano di minimizzare la conoscenza della reincarnazione o di attribuirla soltanto alle religioni orientali. Ma proviamo a riflettere. Gesù di Nazareth fu il più grande maestro di sapienza. Ai suoi tempi in Palestina si sapeva dell'esistenza della reincarnazione e questo è un fatto storicamente provato. Se gli uomini di quei tempi non ne avessero saputo nulla, Gesù l'avrebbe insegnata e ciò sarebbe anche stato tramandato. Se invece la fede nella reincarnazione fosse stata errata, possiamo essere certi che Gesù di Nazareth lo avrebbe detto agli uomini, che avrebbe corretto questo insegnamento e avrebbe anche messo in guardia da esso. Tuttavia, come sappiamo, tutto ciò non è avvenuto, ma tutti i discepoli conoscevano l'insegnamento della reincarnazione, come abbiamo già spiegato. Che cosa abbiamo detto ancora nella trasmissione precedente?
2: Abbiamo anche indicato che la reincarnazione dell'uomo non ha nulla in comune con la trasmigrazione delle anime, come avviene insegnato in Oriente, in cui si pensa che ci sia la possibilità che l'anima di un uomo si incarni anche in una pianta, in un insetto oppure in un animale. La reincarnazione dell'uomo è invece strettamente collegata con la legge di semina e raccolta, che ben conosciamo, e di cui parla anche l'Apostolo Paolo, e ora cito la lettera ai Galati. Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Dovremmo prenderci a cuore questa affermazione, dato che è molto importante per la nostra vita, per tutta la nostra vita, per i nostri sentimenti, pensieri, per le nostre parole e azioni. Potremmo quindi dire che l'uomo raccoglie ciò che ha precedentemente seminato lui stesso.
3: Restiamo però su ciò che è stato affermato, sia che esiste veramente la reincarnazione, vale a dire la possibilità che l'anima dell'uomo si incarni più volte sulla terra. In questo caso si presenta anche la domanda: perché e a quale scopo? E da dove viene la nostra anima, se esisteva già prima della nascita? E di che cosa è dotata la nostra anima, ossia quali caratteristiche ha nel momento in cui si incarna? Oppure, dove va quando si sfila di nuovo dal suo veicolo fisico? In che stato si trova poi? E dove è diretto il viaggio della nostra anima? Quale meta aspira a raggiungere? Sono tutte domande di grande attualità e certamente di grande interesse anche per voi, cari amici all'ascolto. Per questo le vogliamo approfondire ora.
4: Sì, penso proprio che queste domande siano molto interessanti. La prima domanda che hai posto riguarda il perché. Perché esiste la possibilità di incarnarsi più volte sulla Terra? Il motivo è che l'anima che si trova nell'uomo, sistemando e ponendo rimedio a molte cose, sulla Terra si può liberare più rapidamente dalle sue colpe che non quando ha lasciato il corpo e si trova nelle sfere di sostanza più sottile, ossia le sfere di purificazione dell'aldilà.

0: Quindi la reincarnazione è un dono di grazia della vita. E la via giusta per la nostra vita, per noi uomini, è a fianco di Gesù, il Cristo, poiché Egli è la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Giungere al Padre significa fare ritorno nell'eterna patria.
1: Possiamo quindi essere grati perché Dio ci dona continuamente una nuova possibilità per liberarci e purificarci dalle nostre colpe, prima che ciò che dobbiamo raccogliere si abbatta su di noi e dobbiamo eventualmente subire un colpo del destino. Non abbiamo a disposizione solo un'unica vita nel corso della quale si deve decidere tutto per sempre, anche se spesso ci viene fatto credere che sia così.
0: E la reincarnazione non ha nemmeno nulla a che fare con un'autoredenzione che renderebbe superfluo l'atto di redenzione di Gesù di Nazareth, come affermano spesso coloro che criticano l'insegnamento della reincarnazione. Al contrario, è proprio la forza redentrice del Cristo Dio che ci mette nelle condizioni di rialzarci continuamente con il suo aiuto quando cadiamo, per cambiare di volta in volta dall'interiore ed evolverci passo per passo da un'incarnazione all'altra, compiendo sempre di più la sua volontà. Come allievi sulla via che conduce a Dio, appunto come uomini, ci evolviamo sempre più attraverso le diverse vite terrene, che potremmo descrivere come classi diverse nella scuola di vita che conduce alla coscienza cosmica. Siamo liberi e dipende esclusivamente da noi stessi, come allievi, quante volte vogliamo ripetere una classe, ossia quante volte vogliamo ritornare in un nuovo corpo terreno. Oppure, se ci sforziamo di fare dei passi avanti nella nostra evoluzione, per ridivenire il vero figlio o la figlia di Dio, che si trova già nel profondo del nostro interiore.
2: Pertanto siamo liberi, poiché il vero cristianesimo, l'essere veri cristiani, è libertà. Significa quindi appartenere al Cristo per propria libera decisione, come Egli, Gesù di Nazareth, disse, lasciandoci la libertà con le parole «Seguitemi». Tuttavia seguirlo significa anche non limitarsi soltanto ad accettare il suo insegnamento, ma vivere anche per propria libera decisione in base ad esso, ossia metterlo in pratica. Libertà significa quindi coscienza della responsabilità e anche fedeltà alla propria decisione.
1: E dal momento che parli della decisione, quando l'uomo si è deciso di seguire Gesù, il Cristo, sa anche che ogni uomo è il tempio di Dio, e che Dio dimora in ognuno di noi. E dato che lo Spirito di Dio è nell'interiore di ogni uomo, nel profondo dell'anima, i cristiani delle origini percorrono la via verso l'interiore e si rivolgono anche in preghiera verso l'interiore, al Cristo Dio nella loro anima. Una religione esteriore rende gli uomini privi di libertà, prevede cerimonie, dogmi, culti e riti, e non per ultimo una religione esteriore insegna anche che se l'uomo non si attiene a questi riti e a questi dogmi, viene dannato in eterno da Dio, condannato a pene infernali incessanti, a torture insopportabili e relegato a un'estrema lontananza da Dio. Ma nel regno di Dio non esiste alcuna dannazione, e tantomeno una dannazione eterna.
0: Ma nel regno di Dio ci sono anche leggi, leggi sublimi e immutabili, che potremmo anche definire come la legge dell'amore e della vita. Se l'uomo non ha realizzato queste leggi della vita, l'anima sarà più o meno disposta a fare ritorno sulla terra, per liberarsi dagli aspetti umani, per esempio da ciò che blocca il principio dare e ricevere, fino a che avrà imparato a donare dalla vita e a ricevere dalla vita, per vivere passo per passo in questa legge divina e fare di nuovo ritorno nell'eterna casa del Padre. Questa è la grazia di Dio per i suoi figli, che, si potrebbe dire, sono quasi un po' limitati nella loro capacità di apprendere, ma questo esclude anche la dannazione eterna.
2: E chi, essendo cattolico o protestante, non vuole o non riesce a credere alla reincarnazione, deve per forza e di conseguenza credere alla dannazione eterna. Infatti, se un'anima è incolpata in modo grave, in base all'insegnamento cattolico o protestante, viene dannata in eterno. Tuttavia, ciò non avviene in base alla grazia di Dio, come è stato detto prima. L'anima gravata di peccati può, appunto, ritornare sulla terra, reincarnarsi, per liberarsi passo per passo dalle sue colpe e ridivenire completamente libera per la vita che è Dio. E può entrare di nuovo nella vita, ossia fare ritorno a Dio, ritornare nella casa del Padre. Questo è il senso della nostra vita sulla terra.
0: Vorrei riprendere un attimo ciò che hai detto. Hai ragione, ognuno può credere ciò che vuole. Ognuno può restare cattolico o evangelico o credere ciò che desidera. Tuttavia vorremmo far presente una cosa. Gesù, il Cristo, non voleva una chiesa. Gesù non voleva alcuna dannazione e non voleva nemmeno sacerdoti e parroci. Gesù spiegò invece: il Tempio di Dio è in voi. E in questa consapevolezza riconosciamo che Dio è sempre presente, indipendentemente da quante volte ci incarniamo.
3: Restiamo ancora un attimo sulla domanda: da dove proviene l'anima? Secondo quanto insegna la Chiesa, l'anima si forma nel momento del concepimento. Ed è poi un'anima immortale. Ma la domanda è: da chi viene creata?
0: Sì, secondo l'insegnamento della Chiesa, la spiegazione è che al momento del concepimento Dio collabora in un certo senso per creare quest'anima immortale. Volendo formulare le cose in modo un po' estremo, si potrebbe dire che la Chiesa rende Dio un servo che crea per l'uomo.
3: Un momento, se Dio al momento del concepimento contribuisce quindi a creare un'anima immortale, essendo l'onnisciente, sa anche che forse in seguito invierà la dannazione eterna all'anima immortale che ha appena creato. Oppure, secondo quanto insegna la Chiesa evangelica luterana, dato che per Lutero è così che Dio predestina già tutto a priori, praticamente già prima del concepimento, Dio sa quale anima ritornerà in seguito nei cieli e quale verrà dannata in eterno. Deve proprio dire quale anima immortale. Come dovrebbe funzionare? Secondo quanto insegna Lutero, l'uomo non ha veramente la libertà, dato che è stato prestabilito fin dall'inizio se entrerà nei cieli o se andrà alla dannazione eterna. Ma per me questo è proprio inconcepibile.
2: Come tu l'hai espresso, è proprio giusto. Si parla della cosiddetta dottrina della predestinazione che Lutero ha sostenuto insieme a Calvino, che fu un altro riformatore oltre a Lutero. Ciò comporterebbe tuttavia che Dio saprebbe fin dall'inizio di aver creato un'anima cattiva che in seguito verrebbe da lui stesso condannata in eterno.
0: Ciò che avete appena spiegato è quindi ciò che insegna la Chiesa. E non vogliamo contestare a nessuno il fatto di credere a questi insegnamenti ecclesiastici. Tuttavia, riteniamo che ognuno dovrebbe attenersi alla fede insegnata dal fondatore della propria religione. E ciò che insegnò Gesù di Nazareth è un'altra cosa, un insegnamento diverso che non dovremmo distorcere.
3: E se prendiamo coscienza ancora una volta di che cosa significa appunto la predestinazione seguita poi dalla dannazione eterna, devo proprio dire che è un insegnamento crudele, che si deve quindi trattare di un Dio crudele. Ma è forse questo il Padre che Gesù di Nazareth ci ha descritto tanto amorevole?
1: No, mai. Se fosse veramente così, non saremmo altro che marionette di un Dio crudele, assurdo e incalcolabile.
3: E poi Dio sarebbe come un uomo, avrebbe in sé il bene e il male, e come sarebbe allora il cielo? Forse come questo mondo?
1: Sono proprio queste contraddizioni e altre di questo genere che hanno fatto sì che molte persone non riescano più a comprendere ciò che insegna la loro Chiesa. Per questo dal pulpito è stato predicato loro che ciò che conta non è tanto comprendere gli insegnamenti per poi agire di conseguenza, bensì soltanto avere fede in Cristo. È sufficiente la sola fede. Questo è stato ed è ancora oggi il motto dei luterani.
2: E a ciò si aggiunge anche un'esortazione di Lutero che dice a senso, ascoltiamo bene, pecca con ardore ma credi con ancor più fervore.
0: Tutto ciò non ha comunque più nulla in comune con ciò che insegnò Gesù di Nazareth, che disse, chi mette in pratica i miei insegnamenti è un uomo saggio.
1: E si comprende anche sempre meglio perché gli uomini dovrebbero credere che sia sufficiente la sola fede. Secondo me, Lutero e anche i predicatori della Chiesa Cattolica non sanno quello che dicono. Oppure sì. Affermando che sarebbe sufficiente avere fede, non vogliono forse legare a sé gli uomini fino al punto in cui i ciechi si fanno guidare da altri ciechi?
0: Forse dovremmo tenere presente anche un altro aspetto. Coloro che affermano che sarebbe sufficiente avere fede si rifanno sempre all'autenticità della Bibbia. Tuttavia, chi si rifà alla Bibbia dovrebbe anche accettare che gli venga fatto presente che nella Bibbia non esiste un'unica parola di Gesù che confermi questo insegnamento che dice è sufficiente avere fede. E ciò mi porta a trarre la conclusione che ognuno può credere ciò che desidera. Questo principio secondo cui è sufficiente la sola fede è appunto una fede che risale a Lutero. Dovremmo però distinguere chiaramente che cosa ha detto Lutero e che cosa ha detto Gesù, il Cristo, il grande maestro di sapienza. E questo insegnamento, ciò che ha insegnato il Cristo, è appunto basato sull'azione, poiché egli disse, chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Perché ci troviamo quindi sulla terra? Siamo sulla terra per mettere in pratica nella nostra vita quotidiana gli insegnamenti del Nazareno, per sistemare il nostro passato, pentirci, porre rimedio a ciò a cui possiamo ancora riparare e non ripetere più i nostri peccati di un tempo, per ridivenire così passo per passo divini. Questo è il significato più profondo e l'importanza della reincarnazione, ossia del fare ritorno in un corpo. È una possibilità immensa di dimensioni veramente cosmiche. Dato che noi siamo esseri cosmici, essa è una vera scuola di vita per noi uomini. Però non abbiamo ancora risposto alla domanda, che cos'è veramente l'anima? Non ciò che crediamo di sapere o che ci è stato tramandato, bensì che cos'è veramente l'anima?
2: In origine l'anima era un essere spirituale privo di colpe nel regno di Dio. Tuttavia in seguito alcuni di questi esseri spirituali si allontanarono da Dio. Si può dire, per esprimerlo con un'immagine, che caddero in basso. Questa caduta nacque quindi a causa della ribellione contro Dio. Alcuni esseri volevano essere onnipresenti, volevano essere come Dio. Tuttavia, dato che esiste un unico Dio, un'unica legge assoluta che racchiude ogni cosa, non è possibile essere come Dio o ribellarsi contro di Lui.
0: A causa dell'evento della caduta, gli esseri caduti cominciarono a raddensarsi sempre di più, passando dalla dimensione spirituale alla sostanza più sottile, fino ad un'esistenza materiale in una veste di sostanza grossolana. In questa veste materiale, come essere umano, l'anima nel suo veicolo fisico è legata alla legge di causa ed effetto, che ha in fondo creato lei stessa. Fino a che l'anima è incarnata nel suo corpo fisico, deve riparare al disordine che ha creato con i suoi errori a livello cosmico. E in ultima analisi si tratta di una cosa logica e anche giusta.
1: Quindi Dio ha donato anche la libertà ai suoi figli. E questa libertà consiste anche nel fatto che dovrebbero sfruttare l'incarnazione, ossia la reincarnazione o il ripetersi delle vite sulla terra, per liberarsi dalla ruota della rinascita, dal circolo vizioso di causa ed effetto.
2: Hai detto dovrebbe sfruttare l'incarnazione per liberarsi dalla ruota della rinascita. Ciò significa che in fondo questa libertà che ci è stata donata da Dio e di cui abbiamo parlato comporta allo stesso tempo un'enorme responsabilità per la nostra vita. Molte persone si rendono conto sempre di più che questo Dio, nostro Padre, è un Dio dell'amore, un Dio della misericordia, un Dio che ci dà diverse possibilità se noi lo vogliamo veramente e non un Dio che punisce o che si vendica addirittura.
1: Ogni uomo determina infatti per se stesso se si incarnerà di nuovo oppure se farà consapevolmente ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. Per questo suo figlio Gesù di Nazareth venne sulla terra e ci insegnò l'amore in nostro Padre e la via che riconduce a Lui. E nella nostra vita quotidiana osserviamo questi comandamenti e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, evitiamo la nostra reincarnazione. Non dovremmo quindi più incarnarci di nuovo, dato che ciò avviene soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo verso la terra.
0: Abbiamo appena spiegato ai nostri amici all'ascolto alcune conoscenze fondamentali sull'origine dell'anima. Si potrebbe spiegare brevemente da dove proviene questo sapere?
2: Queste conoscenze furono state date già in passato da Dio tramite i profeti, ma negli ultimi millenni sono andate perse ed in parte semplicemente distorte per mezzo dell'insegnamento della Chiesa. Circa 36 anni fa, Dio ha chiamato ancora una volta una profetessa su questa terra, trasmettendole il mandato di insegnare di nuovo nell'epoca odierna tutta la verità che egli insegnò a suo tempo quando era Gesù di Nazareth. Oltre a tutto ciò, ci ha spiegato molte cose che a quei tempi non si sapevano. Il sapere sull'origine dell'anima e sulla struttura dell'anima proviene quindi dalla parola profetica data per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca.
0: Cari amici all'ascolto, molte volte si sente dire che la reincarnazione non sarebbe un insegnamento cristiano. Ma che cos'è effettivamente cristiano? È cristiano fare ciò che Gesù, il Cristo, ha insegnato a noi uomini. E se non facciamo ciò che ha insegnato Gesù, pensiamo per esempio alla regola d'oro contenuta nel discorso della montagna, fai tu per primo agli altri ciò che tu vorresti fosse fatto a te, se appunto non lo facciamo, ciò non è cristiano e in tal modo blocchiamo la nostra via che ci riconduce al Padre, poiché Gesù di Nazareth ci insegnò: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi non possiamo fare ritorno a casa se non per mezzo di Cristo. E per questo ci viene data una seconda, una terza, una quarta possibilità, con l'opportunità di reincarnarci in un corpo umano fino a che non avremo imparato a percorrere la via che conduce alla casa del Padre, per ridivenire divini, in base alla promessa di Gesù di Nazareth. Divenite perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che si può leggere nelle antiche scritture. Infatti, è la sua volontà che facciamo ritorno a casa. È il suo amore che ci ha donato per mezzo del Cristo, suo Figlio, nostro Redentore. Egli ci ha insegnato che soltanto Lui è la via, la verità e la vita, e che nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Quindi porre termine alle reincarnazioni significa liberarsi dalla ruota della rinascita e così saremo sulla via che conduce a casa, da Dio, nella nostra vera patria.
2: Ci sono alcune parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 18, versetto 3, che la maggior parte delle persone conoscono. Esse sono: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Questa frase è scritta così. Esiste però un teologo evangelico studioso di lingue, il dottor Günther Schwarz, che ha studiato la lingua aramaica, che era la madrelingua di Gesù e la conosce quindi piuttosto bene. Egli ha tradotto la frase che ho appena citato dal Vangelo di Matteo di nuovo nella madrelingua di Gesù e poi, dalla lingua aramaica, l'ha tradotta di nuovo in tedesco.
4: wieder zurück übertragen ins Deutsche.
2: In tal caso, queste parole che Gesù avrebbe detto molto probabilmente così, avrebbero un significato veramente sorprendente e ora le leggo. Amen, amen, io vi dico, se non rinascerete come bambini, non potrete entrare nel regno di Dio. Credo che queste parole di Gesù siano molto chiare e che indicano in modo palese la reincarnazione. Il dottor Günter Schwarz giunse alla seguente conclusione. O chi ha tradotto questa frase non comprendeva abbastanza bene l'aramaico per poterla tradurre in modo corretto, oppure in seguito qualcuno ha rielaborato il testo, cambiando nella traduzione il pensiero della reincarnazione per motivi dogmatici e cancellando così il messaggio di Gesù dalla coscienza degli uomini.
1: E Gabriele ci ha dato le seguenti indicazioni a questo proposito. Il nostro corpo è costituito da una struttura di cellule e il nostro corpo spirituale da una struttura di particole. Le particole del corpo spirituale, puro, possono essere paragonate a perle spirituali splendenti. Con un modo di agire e di pensare negativo, e chi di noi non lo conosce, l'uomo adombra tuttavia queste perle nella sua anima, trasforma la loro vibrazione ad un livello inferiore. Quando poi moriamo, l'anima si sfila a poco dal nostro corpo fisico. Essa porta con sé nell'aldilà ciò che la avvolge, che potremmo anche definire come delle vesti della coscienza che sono cariche di colpe. Potremmo dire che si tratta di forze della coscienza trasformate a un livello inferiore. L'anima è quindi circondata, o potremmo dire anche avvolta, da questo fluido. Ma ora ritorniamo alla reincarnazione. Quando la nostra anima si accinge ad incarnarsi e a ritornare in un corpo, non irradia la luce pura nel corpo, ma irradia appunto nel corpo questi involucri di cui abbiamo parlato, queste vesti della coscienza o forze della coscienza, che sono per così dire residui nocivi delle nostre vite passate, delle nostre incarnazioni precedenti. Cari amici all'ascolto, ora vi chiederete, che cosa avviene con questi residui nocivi? Essi si ripercuotono nel nostro corpo e ci danno un'impronta e successivamente stimolano di nuovo il mondo dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, il modo in cui impostiamo la nostra esistenza.
0: Possiamo quindi dire che se viviamo secondo i comandamenti di Dio e in base agli insegnamenti di Gesù il Cristo, non avremo più bisogno di altre incarnazioni. E perché no? Perché le particole dell'anima che hai appena descritto, ossia le perle, sono di nuovo pure. Da ciò deduciamo che non è Dio che ha creato la reincarnazione, bensì noi stessi. Siamo noi che abbiamo imbrattato le nostre perle. Abbiamo incolpato le nostre perle dei cieli con i nostri peccati e con i nostri aspetti umani. Ci siamo immersi nei regni delle ombre dell'ego umano invece di muoverci verso la luce e di evolverci verso la luce. Forse dovremmo ripetere ancora una volta che non è la volontà di Dio che un'anima ritorni ad incarnarsi più volte. La volontà di Dio è che l'anima si liberi dalle sue colpe nell'anima e nel corpo in questa incarnazione, in questa vita sulla terra, qui ed ora, in modo che non siano più necessarie altre incarnazioni. Quindi non è Dio che ha creato la ruota della rinascita, bensì noi stessi. L'abbiamo creata noi uomini. Dio non desidera altro di avere di nuovo presso di sé noi, che siamo i suoi figli, come esseri di luce, potremmo anche dire come esseri spirituali.
1: È importante conoscere anche un altro aspetto della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo, anche per rispondere alla domanda che è stata posta, ossia da dove proviene l'anima, se esiste già prima del concepimento. Dalle istruzioni ricevute da Gabriele sappiamo che quando viene concepito un bambino si avvicina un'anima dall'aldilà. Sappiamo che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che ha una vibrazione corrispondente alla loro.
2: Hai detto che hanno una vibrazione corrispondente. Quando una vibrazione è adatta all'altra, si può dire che hanno qualcosa in comune. Il bambino e i genitori hanno quindi qualcosa che li collega, o si potrebbe anche dire che forse sono legati l'uno agli altri. Potremmo anche dire che c'è qualcosa che devono sciogliere, sistemare. Proprio per questo motivo i genitori hanno anche una grande responsabilità. Infatti devono sapere che attirano o hanno attirato il bambino che corrisponde ai loro geni, ossia appunto alla loro vibrazione.
0: Sì, è proprio così. Anche l'anima del bambino che sta per nascere, nella sua struttura di particole, ha degli aspetti simili a quelli che i genitori portano nei loro geni. A causa di questi aspetti simili, l'anima giunge esattamente alle persone che diverranno poi i genitori del bambino che sta per arrivare.
3: Quindi è possibile che in un'incarnazione precedente il bambino fosse la madre o rispettivamente il padre di uno dei genitori. E può essere che questi membri della famiglia abbiano posto delle cause, ossia creato dei collegamenti, dei legami, e che ora abbiano la possibilità di sciogliere queste catene, come le potremmo definire, in un'ulteriore incarnazione, vale a dire in questa vita, nella vita attuale. Ciò comporterebbe che quando queste cose saranno state sciolte e le avranno sistemate insieme, il figlio potrà anche seguire la sua strada.
1: Le diverse persone si ritrovano quindi inizialmente in una famiglia per sistemare alcune cose, per liberarsi da un'eventuale colpa. E in che modo? Conosciamo la via per sistemare che consiste nel perdonare, chiedere perdono, pentirsi di ciò che abbiamo causato e non ripetere più questi aspetti del peccato, ma applicare invece i comandamenti con il Cristo. In base all'insegnamento della vita, ciò significa che esse liberano la loro anima, la purificano per seguire poi ognuno per sé al più presto la via che conduce. Dove? Nell'eterna casa del Padre. Tuttavia, si deve dire che in realtà, dal punto di vista dell'eterna patria, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle, figli e figlie di Dio, ossia fratelli e sorelle, esseri divini dell'unità nell'essere puro.
3: Per questo motivo, chi riconosce queste cose e ci crede, dovrebbe anche rendersi conto che i genitori non dovrebbero fare accuse ai figli, né i figli ai genitori. Infatti, ci troviamo qui insieme sulla via per sistemare e poi ognuno potrà seguire la sua strada. Infatti, in seguito, diverranno attivi anche altri aspetti che pesano sull'anima e che potranno guidare l'uomo a fare altri passi. Quindi i genitori non dovrebbero legare i figli, né i figli i genitori.
0: Ciò che abbiamo appena sentito è un aspetto molto importante da riconoscere. E se si conoscessero meglio queste correlazioni spirituali, se i genitori sapessero queste cose, avrebbero un rapporto completamente diverso con i loro figli. Potrebbero anche educare i loro figli in modo completamente nuovo. Saprebbero che sono stati attirati gli uni verso gli altri da aspetti simili, che hanno un compito comune da entrambe le parti. Ciò potrebbe costituire la base per un concetto educativo che porterebbe un vero e proprio sollievo ai genitori, ma anche al bambino che sta crescendo. Infatti i genitori potrebbero staccarsi da ciò che è avvenuto nel corso di incarnazioni precedenti e così anche il figlio, l'essere che sta crescendo. In questo modo le anime diverrebbero più luminose e l'essere dell'uomo diverrebbe più libero.
1: Vediamo quindi che alla base della reincarnazione non c'è alcuna costrizione, bensì la libertà e il libero arbitrio dell'anima. Quanto più un'anima che non ha un corpo è incolpata, tanto più viene attirata a incarnarsi di nuovo, ossia a entrare in un corpo umano. Quanto più luminosa diviene un'anima nel corpo dell'uomo, tanto meno dopo la morte del corpo penserà ad incarnarsi di nuovo. Al contrario, l'anima farà tutto il possibile per ritornare al più presto da Dio nell'eternità.
2: E questo non vale soltanto per la famiglia e per i genitori, ma può essere riferito anche al rapporto tra tutti gli altri uomini. L'esempio che abbiamo sentito può essere riferito ad ogni persona che incontriamo, non importa dove ciò avvenga sulla Terra. E questo è senza dubbio un aspetto molto importante dell'insegnamento della reincarnazione. Non è un caso se incontriamo qualcuno in un certo luogo, sia che si tratti della nostra famiglia, quindi nella nostra casa, ma anche in un'associazione sportiva, al posto di lavoro, o forse per caso facendo un viaggio nel mondo. Non è mai un caso se incontriamo una persona. Non è un caso se litighiamo con il nostro vicino e non è un caso se abbiamo un rapporto migliore con un collega e meno con un altro. Non è un caso. È possibile che ora ci incontriamo di nuovo e dovremmo sfruttare l'opportunità per portare a termine dei compiti che abbiamo lasciato in sospeso in incarnazioni precedenti. E la domanda è come lo facciamo? Ad esempio prendendo sul serio i nostri simili, per esempio ascoltando veramente gli altri e soprattutto perdonandoci reciprocamente.
0: Quindi, già il fatto di prendere in esame la possibilità che il rifiuto particolare che nutro verso qualcuno non debba essere ricondotto al suo comportamento spiacevole, ma sia già presente in me, forse a causa di un rifiuto precedente, mi dà la possibilità di fare più facilmente pace con il mio prossimo e di avere un rapporto migliore con lui. E più cerco con coerenza la mia parte in ciò che avviene, tanto più nel corso del tempo mi renderò conto che io stesso, in un'incarnazione precedente, ho in fondo posto la traccia per molte cose che mi capitano qui sulla Terra. Non è necessario che si tratti della stessa identica situazione, ma potrebbe trattarsi di comportamenti negativi simili con i quali ho inflitto qualcosa agli altri e che ora ricadono su di me, provocando una situazione analoga.
2: Ciò che è stato descritto finora a riguardo di una piccola cerchia di persone naturalmente può essere riferito anche a interi popoli o nazioni che si trovano a confrontarsi, forse anche alcuni dissidi nella storia, ad esempio tra una religione ed un'altra, che si ripresentano in continuazione, vanno ricondotti ad antichissime lotte e a persone che si sono incontrate già in passato con dei contrasti, che si sono incolpate l'una verso l'altra e oggi si trovano di nuovo a confrontarsi.
1: Conoscere la reincarnazione ci rende anche più facile non dare subito la colpa al nostro prossimo, dicendo è così malvagio, cattivo. Forse potremo presagire che c'è qualcosa che va oltre la nostra vita attuale.
2: Sì, e che cosa potrebbe andare al di là della nostra vita attuale? Proprio per le persone moderne, di ampie vedute, come ci definiamo nella nostra epoca, i seguenti aspetti potrebbero essere un aiuto per comprendere la reincarnazione. Oggi ognuno sa, in base alla fisica, che nessuna energia va persa. L'energia si può trasformare, ma non va persa. E anche i pensieri e i sentimenti sono energie. Ce ne rendiamo conto quando ci arrabbiamo o quando abbiamo paura. E perché proprio queste forme energetiche dovrebbero essere escluse da questa legge fisica? I contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole ed azioni dovrebbero forse scomparire da qualche parte nel nulla?
0: Quindi, se teniamo conto del fatto che molte cose che ci capitano in questa vita hanno spesso cause che vanno ricondotte a incarnazioni precedenti, considereremo anche Dio sotto una luce completamente diversa. Non accuseremo più con tanta facilità Dio, chiedendo perché ci capita una o l'altra ingiustizia o perché qualcosa accade proprio a noi. Rifletteremo invece chiedendoci in che misura la sorte che ci colpisce deve forse essere ricondotta a energie negative che abbiamo emesso noi stessi in passato e che ora ricadono su di noi. Se abbiamo compreso queste correlazioni, non accuseremo più Dio. L'immagine del Dio arbitrario e del Dio vendicativo e punitore inventata dai teologi e dai sacerdoti, che è stata insegnata agli uomini per molti secoli, scompare completamente se ci rendiamo conto che viviamo più volte sulla Terra per poter dar prova di noi stessi e che ciò che ci accade è una sorte che abbiamo forgiato noi stessi. Cari amici all'ascolto, la puntata precedente abbiamo iniziato a parlare di questo tema della reincarnazione con una poesia che riassume molto bene molti aspetti di cui abbiamo parlato oggi. Desideriamo leggere ancora una volta questa poesia per voi e per tutti noi. Questa poesia viene attribuita a Hermann Hesse ed ha come titolo La vita che ho scelto io stesso. Inizio. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto. Dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere, risposi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
2: Cari amici All'ascolto con queste parole poetiche che toccano veramente il cuore, giungiamo al termine della tavola rotonda di oggi sul tema reincarnazione, un dono di grazia della vita. Naturalmente c'è ancora molto da dire in merito e per questo continueremo nella prossima puntata. Vi ricordiamo che ci sono dei libri che trattano questi argomenti, uno di questi si chiama proprio con questo titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che potete richiedere nelle migliori librerie o anche in internet. Vi ringraziamo per averci seguiti anche oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata su questo tema reincarnazione. Auguriamo a tutti delle giornate consapevoli e positive in questa incarnazione. Un saluto in Dio e un arrivederci a tutti.

0: Cari amici, benvenuti alla nona puntata della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica. È la via del Cristo Dio, la via dell'amore per Dio e per il prossimo, che inizia con il grado dell'ordine e che conduce alla vera libertà, a speranza e fiducia anche in tempi difficili, alla pace e all'unità con il nostro prossimo e passo per passo alla forza interiore, a Dio in noi. Su questa via impariamo che tutto è comunicazione, tutto è energia e nessuna energia va perduta. Ogni giorno, addirittura ogni ora, ogni minuto, memorizziamo i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni e dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni, non solo nel nostro conscio e nel subconscio, ma anche nella nostra anima e al di là di essa, nei pianeti delle sfere di purificazione. Grazie agli esercizi e alle spiegazioni che ci vengono date dalla sapienza divina, dal regno di Dio tramite la parola profetica, impariamo a vivere in modo sempre più consapevole e a riconoscere gli aspetti negativi di questi contenuti, per poi sistemarli e cambiare noi stessi con l'aiuto del Cristo Dio. Questo significa che facciamo ordine nei nostri pensieri, nelle nostre parole, in tutto il nostro comportamento, riconoscendo i nostri aspetti negativi, le cosiddette colpe, e superandoli. Potremmo anche dire che in questo modo sciogliamo le ombre che oscurano la luce interiore, la fiamma in noi, affinché essa possa risplendere sempre più grande e sempre più chiara. I nostri sensi, e in particolare l'organo della vista, hanno un forte influsso sui nostri pensieri e sul nostro comportamento. Per questo l'educazione dei sensi è una parte essenziale delle istruzioni sul grado dell'ordine. Oggi iniziamo il quarto capitolo del libro La via interiore verso la coscienza cosmica e impariamo insieme altri esercizi per affinare l'organo della vista, che ci aiutano a riconoscere noi stessi. Allo stesso tempo, essi ci trasmettono una sottile sensazione di quella che è la vera comunicazione, dell'unità con i regni della natura, con tutti gli uomini. È la nostra meta, la coscienza dell'unità, la vita nello Spirito di Dio. Lisa, Elena ed io mi chiamo Barbara, leggiamo ora i testi di istruzione tratti dal libro che ci sono stati dati da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina. Se lo desiderate, preparate già ora carta e penna per segnarvi i compiti e gli esercizi di oggi o eventuali domande che potete poi inviarci all'indirizzo che appare in sovrimpressione.
1: Leggiamo ora dal testo di istruzione. L'11 novembre 1984 fratello Emanuele salutò gli allievi della scuola intensiva sul grado dell'ordine con le seguenti parole: «Vi saluto dalle sfere dei cieli. Vi saluto dalla vita che è la vita di noi tutti. Attingete speranza e fiducia. Divenite forti nella fede e nella fiducia». Fratello Emanuele proseguì: Dio, la forza onnipotente, vi chiama ogni attimo tramite innumerevoli bocche. Dio vi chiama dal profondo dell'anima. Ogni cellula del vostro corpo è manifestazione di Dio. Dio vi chiama tramite i minerali, le piante e gli animali. Vi chiama tramite gli astri. Tutto è ricolmo della sua manifestazione. Dopo queste parole di fratello Emanuele, Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. E dato che siamo tutti figli dell'Eterno, figli e figlie di Dio, Gabriele si rivolge a noi chiamandoci fratelli e sorelle. Cara sorella, caro fratello, chi è in cammino verso questa grande coscienza universale, Dio, si sente veramente un figlio dello Spirito universale, un figlio cosmico. Anche se noi uomini sentiamo ancora la pesantezza della terra

0: poiché la veste materiale è di questa terra. Chi è proteso verso lo spirito presagisce la leggerezza dell'interiore, il dinamismo dello spirito universale, la fonte dell'eterno amore. La via interiore è il sentiero dell'amore che conduce a Dio, nostro eterno Padre. Senza amore non c'è alcuna via che conduca a Dio, poiché Dio è amore. Caro fratello, cara sorella, ad alcuni risulta ancora difficile fare la preghiera dell'anima e i compiti dati dallo Spirito. Sappiamo che ogni inizio è difficile. Finché le cellule cerebrali sono appesantite da cose e avvenimenti del mondo, da pensieri essenziali e futili, da invidia e inimicizia, e i nostri sensi sono ancora proiettati verso l'esteriore, verremo continuamente distolti dagli esercizi spirituali. Inoltre, i nostri sensi sono incessantemente esposti a ondate di stimoli e di conseguenza non riusciamo a giungere subito al silenzio interiore e alla pace profonda dalla quale emerge la vita impersonale, il vero io sono, l'esistenza impersonale.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Non dovremmo farci scoraggiare dalle sconfitte e tantomeno dalle opinioni e dalle idee del nostro prossimo. Divieni forte nella fede e nella fiducia e sii ogni giorno più consapevole che noi tutti siamo figli cosmici, non figli di questo mondo. Finché continuiamo a identificarci con i nostri lati umani, accarezzando debolezze e tendenze umane, sentiremo la pesantezza della terra che pesa come piombo sulla nostra buona volontà e sui nostri buoni propositi. Solo l'amore per Dio ci fa superare i lati umani. Molti ci chiedono spesso: cos'è l'amore? L'amore è la forza creatrice che fa scaturire la vita pura e le forme spirituali, vivificando quelle terrene, ossia la materia. L'amore è il collegamento che congiunge tutto ciò che è puro. Iniziamo di nuovo a sviluppare l'amore che vede ogni cosa perfetta. È la nostra eredità spirituale che accogliamo nuovamente. Il processo di accettazione dell'eredità spirituale, che è l'amore creatore, universale, Dio, avviene gradualmente. Se perdoniamo subito una persona adirata che ci accusa ingiustamente, compiamo un atto d'amore. Se preghiamo di cuore, affidandoci a Dio nella preghiera, e rimaniamo saldi nella fiducia in Dio, compiamo un atto d'amore. Se aiutiamo il nostro prossimo in modo altruistico, senza aspettarci nulla, né un ringraziamento, né un sorriso amichevole, compiamo un atto d'amore. Se non giudichiamo il nostro prossimo quando, volutamente o meno, compie o dice cose che feriscono o sprezzanti, compiamo un atto d'amore. Tramite queste simili testimonianze d'amore, riprendiamo possesso della nostra eredità. Cresciamo in compiti spirituali sempre più grandi, che adempiamo per amore verso Dio, senza aspettarci ringraziamenti e senza voler essere contraccambiati. In tal modo ridiveniamo figli e figlie consapevoli di Dio, che escono gradualmente dalla legge di causa ed effetto, dalla ruota della rinascita ed entrano nella legge assoluta, che sono nuovamente loro stessi manifestazione, dato che sono nuovamente divini. Finché non siamo pronti a lavorare su noi stessi con spirito di sacrificio e non contrapponiamo ai pensieri negativi pensieri positivi di comprensione, di fiducia ed amore, Se ci lasciamo andare, richiamando continuamente il passato con i nostri pensieri, non saremo in grado di percorrere la via dell'amore. Resteremo uomini tra uomini, che si muovono nella marea dei pensieri umani. Pertanto, se ci occupiamo sempre delle stesse cose, del nostro passato o di problemi attuali, oppure sempre delle stesse tendenze, ci sarà difficile percorrere la via interiore. Se non siamo pronti al sacrificio, è ancora prematuro incamminarsi sulla via interiore.
2: Fratello Emanuele ci ha incoraggiati dicendo: cari allievi, combattete le tendenze, le sensazioni umane e i bassi moti con la potenza dell'amore, ma non mortificatevi. Sul sentiero che conduce alla via interiore vi insegno l'educazione dei sensi, del cuore e dell'anima. I sensi umani debbono affinarsi sempre più, in modo che l'anima possa purificarsi e possa farsi varco la nobiltà interiore, la nobiltà dell'anima. Se non si affinano i sensi umani, non è possibile orientarsi sullo spirito, sul divino, poiché i sensi dell'uomo sono come antenne. Se sono rivolti verso l'esterno, colgono impressioni esteriori, pensieri umani, forze provenienti da campi energetici e molte altre cose. Se i sensi dell'uomo sono affinati, si collegano con i sensi dell'anima e costituiscono le antenne che si orientano poi sul nucleo centrale dell'anima, sul divino. La scintilla redentrice nell'uomo risplende luminosa solo se l'uomo, nobilitando i sensi e purificando i sentimenti, i pensieri, le parole e la propria volontà, rimetterà al Cristo la zavorra del proprio basso ego, affinché la trasformi. Gabriele ci ha spiegato: dobbiamo quindi dichiarare battaglia al basso ego, affinché possa farsi varco la vita interiore, il nostro vero essere. Se l'anima si risveglia sempre più nello spirito di Dio, essa aspira alla disciplina interiore, all'altruismo, alla vita impersonale. Se l'anima si è risvegliata nello spirito di Dio, se l'anima e l'uomo aspirano a Dio, al suo amore, percorreremo con gioia il sentiero dell'amore, il sentiero interiore. Fratello Emanuele disse: alcuni di voi devono ancora risvegliare l'anima affinché divenga consapevole della propria origine e figliolanza divine e aspiri alla disciplina spirituale per compiere la volontà del Signore. Per questo alcuni allievi sentono questa via come una liberazione, mentre altri la ritengono troppo difficile. Voi percepite e pensate in base al vostro stato di coscienza, alla maturità della vostra anima. Fratello Emanuele continuò dicendo: cari allievi, cominciamo con l'educazione dei sensi. Per poter giungere ai sensi interiori, ossia i sensi dell'anima, è necessario che i sensi esteriori obbediscano. Nelle istruzioni precedenti abbiamo iniziato con l'educazione della vista. Vi ho dato alcuni esercizi semplici, come per esempio quello di osservare una conifera o un'altra pianta. Gli esercizi hanno dimostrato che il subconscio o gli involucri dell'anima, o addirittura la coscienza finora dischiusa, trasmettono impressioni totalmente diverse da quelle che si hanno osservando esteriormente, ossia con la mente. Quest'ultima registra l'aspetto esteriore, la parte materiale, mentre il subconscio o gli involucri dell'anima o addirittura la coscienza finora dischiusa possono esprimersi in modo opposto alla mente. Il subconscio, gli involucri dell'anima o la coscienza dischiusa dimostrano chi e come l'uomo è in realtà.
0: Fratello Emanuele ha continuato dicendo: cari allievi, sia nel subconscio che negli involucri dell'anima si trovano le rispondenze, tutto quello di cui l'anima e l'uomo si sono gravati nel corso delle incarnazioni sulla Terra. Le rispondenze si manifestano nel conscio e danno anche l'impronta all'uomo. Egli è ciò che percepisce, pensa, dice e fa. Le rispondenze, che sono colpe più o meno gravi dell'anima e del subconscio, segnano l'uomo. Come l'uomo parla, ciò che pensa, la struttura e il ritmo del suo corpo, i suoi movimenti nel loro insieme, sono l'immagine delle sue rispondenze. Dato che tutto è basato sull'irradiazione, anche le rispondenze irradiano e determinano il carattere dell'uomo. Fratello Emanuele spiegò ancora. L'allievo dovrebbe quindi prestare attenzione alle proprie rispondenze e non alla propria mente. Finché l'uomo non è in sintonia con il divino, parla spesso in modo diverso da come pensa e pensa in modo diverso da come percepisce. Per giungere alla profonda autoconoscenza è necessario essere sinceri con se stessi. Ciò che si muove nell'interiore, le rispondenze, debbono venire alla luce. Ne dovete prendere coscienza per potervi riconoscere veramente. Nel testo di istruzione, fratello Emanuele spiega inoltre: la mente non dice sempre all'allievo, al viandante sul cammino interiore, ciò che si trova ancora in lui e che segna il suo essere attuale. La mente inganna se stessa, ignorando le rispondenze o reprimendole. Essa produce immagini umane e quindi relative alla vita terrena, immagini che rispecchiano ciò che l'uomo vorrebbe essere, ma che non è. Cari allievi, imparate a riconoscervi dentro di voi, ad afferrare e analizzare le vostre rispondenze e giungerete gradualmente a comprendere la causa dei vostri problemi e delle vostre difficoltà. Con gli esercizi che vi trasmetto, ossia accogliendo in voi i regni della natura, l'essenza della vita nelle forme della natura, cerco di trasmettervi una piccola impressione della coscienza dell'unità, l'affinità di tutte le cose. Tutto ciò che osservate, tutto ciò che vedete è in voi sotto forma di essenza. Gabriele ci ha spiegato in merito. Caro fratello, cara sorella, fratello Emanuele ci esorta quindi a sviluppare le forze interiori affinché i sensi esteriori e quelli interiori si affinino gradualmente e noi, ossia l'uomo e l'anima, giungiamo nella grande corrente dalla quale noi tutti proveniamo.
1: Fratello Emanuele continua spiegandoci altri compiti per l'organo della vista. Ora osservate con i sensi esteriori, con la vostra mente, i minerali e le pietre. Mentre lo fate, cercate di svuotarvi da tutti i pensieri. Sforzatevi di non pensare a nulla. Di svuotarvi per eseguire il seguente compito. Dirigete ora l'organo visivo su un minerale o su una pietra. Quando ne avrete afferrata l'immagine esteriore, chiudete gli occhi e interiorizzate l'immagine. Sforzatevi di mantenervi liberi dai pensieri. Attendete alcuni attimi finché l'immagine comincia a divenire attiva nell'interiore e vi trasmette ciò che vi segnalano le vostre rispondenze. Chi esegue consapevolmente questo compito dato dallo Spirito riconoscerà ben presto che i sensi esteriori rispecchiano qualcosa di totalmente diverso da ciò che trasmettono le rispondenze che si trovano nel subconscio o negli involucri dell'anima o addirittura della coscienza attualmente dischiusa. Al termine di ogni esercizio, scrivete sulla pagina sinistra del vostro diario mistico ciò che rispecchiano i sensi esteriori. Sulla pagina destra del vostro diario annotate invece ciò che vi comunicano l'interiore, le rispondenze oppure la coscienza attualmente dischiusa.
0: Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni e spiegazioni su questi esercizi per affinare i sensi. Nel testo di istruzione leggiamo: nel corso degli esercizi spirituali riconosceremo che sulla pagina destra non sempre sono annotate cose positive. L'immagine interiore, le rispondenze, possono trasmetterci qualcosa di completamente diverso di quanto ci trasmette la mente. Durante l'esercizio di contemplazione, la mente, ossia l'uomo, può perfino lodare e glorificare l'onnipotenza di Dio, affermando i regni della natura come opera divina, mentre le rispondenze in noi possono rispecchiare esattamente il contrario. Possiamo quindi riconoscere che l'intelletto, l'uomo, spesso si inganna. Consapevolmente o meno, inganniamo noi stessi. Tuttavia, l'interiore, in questo caso le rispondenze, ci dicono ben di più, ci mostrano chi siamo in realtà. Per ottenere dei buoni risultati con questi esercizi spirituali, dobbiamo essere sinceri con noi stessi e sforzarci di restare liberi da ogni pensiero per tutta la durata dell'esercizio. Non pensiamo, facciamo l'esercizio. Ripeto, potrai eseguire in modo giusto questo esercizio e riconoscere te stesso solo se sei sincero con te stesso. Se non metti a tacere con la tua mente le rispondenze che affiorano con scuse e giustificazioni. Puoi fare questi esercizi alcune volte al giorno. Potrai così riconoscerti come sei veramente. Prenderai coscienza dei tuoi aspetti umani e di ciò che in te è spirituale e altruista. Attraverso l'autoconoscenza ti viene data la possibilità di sciogliere gradualmente, con l'aiuto dello Spirito del Cristo in te, quello che hai riconosciuto, quello che è umano. Il nostro insegnante spirituale ha rivelato: per poter conoscere te stesso in tutti i campi elementari e con il tempo sperimentare che l'essenza di tutte le forme di vita è in te e che tu sei una parte dell'infinito, devi riconoscere te stesso e sperimentare le limitazioni, i lati umani che ancora sono in te, che creano il distacco tra te e la coscienza dell'unità, la coscienza universale. La coscienza dell'unità è l'unità con i regni della natura, con tutti gli uomini, esseri e cose. La coscienza universale è la vita che proviene dallo Spirito Divino.
3: Nel libro segue ora un altro esercizio. Gabriele ci ha spiegato. Fratello Emanuele ci ha dato un altro esercizio che ci aiuta a conoscerci in ogni dettaglio, anche nelle forze dei campi elementari. Osserviamo gli animali, sia quelli che preferiamo che quelli che ancora ci ripugnano. Questo esercizio è uguale al primo. Cogliamo di nuovo l'immagine esteriore con l'organo visivo, come ci ha insegnato fratello Emanuele. L'immagine esteriore viene quindi registrata dal cervello, dalla nostra mente. Poi chiudiamo gli occhi e interiorizziamo l'immagine. Lasciamo quindi che le impressioni esteriori divengano attive nel nostro interiore. In noi affiorano rispondenze o impulsi che provengono dall'essere puro. Ambedue ci mostrano chi siamo in realtà. Riportiamo di nuovo nel diario mistico ciò che ci dicono le due immagini. Riportiamo sulla pagina sinistra
2: ciò che ci trasmette l'immagine esteriore, e sulla pagina destra ciò che ci trasmette l'interiore. Cari amici, come ci ha spiegato fratello Emanuele, lo scopo di questi esercizi è di aiutarci a riconoscere noi stessi e di giungere passo per passo all'esperienza che facciamo parte della grande unità dell'infinito. È una sensazione profonda e sublime che possiamo percepire anche nelle parole di fratello Emanuele che abbiamo sentito all'inizio della trasmissione e che desideriamo ripetere in conclusione di questa puntata. Dio, la forza onnipotente, vi chiama ogni attimo tramite innumerevoli bocche. Dio vi chiama dal profondo dell'anima. Ogni cellula del vostro corpo è manifestazione di Dio. Dio vi chiama tramite i minerali, le piante e gli animali. Vi chiama tramite gli astri. Tutto è ricolmo della sua manifestazione. Con queste parole siamo arrivati al termine della nostra trasmissione odierna. Se desiderate rileggere gli esercizi e le spiegazioni che abbiamo sentito oggi, potete trovarli nel quarto capitolo del libro La via interiore verso la coscienza cosmica. Se avete domande in merito, potete inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la prossima puntata, nella quale sentiremo un altro esercizio per l'educazione dell'organo della vista e indicazioni e aiuti per superare il nostro passato. Ricordiamoci sempre che non siamo soli su questa via. Il Cristo ci chiama ed è sempre al nostro fianco con il suo aiuto e con la sua forza. Alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, benvenuti a tutti a questa trasmissione della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Oggi potrete seguire la quarta puntata. Nelle istituzioni ecclesiastiche si parla a volte di Dio e di Gesù, e spesso anche di misteri, per esempio dei misteri di Dio, del mistero della fede, e di altre cose del genere. Ma Dio non ha misteri. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth rivelò molti aspetti della legge di Dio alla cerchia interna dei suoi seguaci. Nella nostra epoca, egli avvera ciò che ci promise in veste di Dio. Tramite lo Spirito della verità, il Consolatore, egli ci conduce nella verità tutta intera. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, il Cristo Dio rivela i suoi grandi insegnamenti cosmici affinché noi uomini possiamo comprendere che in origine siamo esseri divini. Gli insegnamenti cosmici contengono una profonda conoscenza delle leggi della vita. Si tratta di una conoscenza molto vasta e altrettanto pratica che ci dà tanti aiuti e indicazioni che possono essere sperimentati e messi in pratica nella vita quotidiana, sia in famiglia, al posto di lavoro o nel tempo libero. Non importa da quanti anni viviamo già su questa terra o in quale paese viviamo. Questi insegnamenti portano un beneficio per ogni persona, di qualsiasi età o cultura. Qui sul tavolo davanti a noi vediamo il libro dal quale è tratta la trasmissione di oggi. È il primo di 5 volumi contenenti spiegazioni su questi insegnamenti, nel quale si possono leggere i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth e oltre ad essi le spiegazioni date da Gabriele in una serie di istruzioni tenute all'inizio degli anni 90. Oggi leggeremo da questo libro insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Iniziamo a leggere da pagina 70.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: sta sorgendo una nuova umanità. Io, il Cristo, porto ai miei che mi seguono veramente la riforma interiore, il rinnovamento spirituale per la vita interiore. Il mondo dei sensi scompare, il mondo spirituale sorge e con esso tutti coloro che sono orientati su di me, il Cristo. Sono gli uomini nobili, fini, che portano la vita interiore, la nuova umanità in me, il Cristo. Gabriele ci spiega che cosa comporta per noi la riforma interiore, il rinnovamento spirituale. Dobbiamo diventare persone nuove, e ciò significa cambiare il nostro modo di pensare, liberarci dagli aspetti umani, ovvero dai peccati, per raggiungere gli aspetti spirituali. Il Cristo ci ha detto che sono gli uomini nobili, fini, che portano la vita interiore. Come possiamo diventare nobili? Come diventiamo fini? Dobbiamo lasciarci levigare. Un'immagine. Si dice che il diamante si forma solo sotto pressione, luccica solo se viene molato e levigato. Noi dobbiamo divenire come un diamante. Come? Le giornate ci portano ciò che dovremmo guardare. Se non lo guardiamo, ci porteranno sofferenza. Se lo guardiamo e lo sistemiamo, le giornate diverranno sempre più luminose. Porteranno più gioia. Perché? Perché il diamante è stato molato e levigato.
4: Rendiamoci conto che cosa vogliamo divenire. uomini nobili, porcellana finissima, vetro molato, un diamante levigato? Osserviamo noi stessi nel corso della giornata. Come reagiamo? Come pensiamo? È nobile? È fine? Dio, la luce, mi può forse irradiare in questo pensiero che sto facendo o in questa parola che sto per dire? Con le mie parole e i pensieri sono permeabile alle forze superiori? Sono fine e nobile? Chiediamocelo ogni giorno. Mettiamoci di tanto in tanto davanti ad uno specchio chiedendoci: il mio essere è forse porcellana finissima, vetro molato o come un diamante levigato? Le mie sensazioni, i sentimenti, i miei pensieri e parole ed azioni sono nobili? Se è così, nobilito la mia anima e la nobiltà della mia anima fa venire alla luce la nobiltà anche dell'uomo. Attraverso la nobiltà dell'anima, nell'uomo si esprime anche la finezza. Abbiamo rispetto per la nostra vita e per il prossimo. Diveniamo permeabili per forze superiori, perché siamo levigati. Pensieri ed opere altruistiche sono l'espressione della nobiltà dell'anima, di ciò che è fine e nobile nell'uomo e che si esprime anche nel suo aspetto.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, osserviamoci quindi. Confrontiamoci con i criteri elevati che corrispondono al nostro essere più profondo, all'immagine di Dio. Nobilitiamo la nostra anima. Siamo già porcellana finissima, vetro molato, un diamante levigato. Se è così, ce ne accorgeremo nel nostro modo di pensare, parlare e agire. Se non è così, perché no? Prendiamoci come compito per la nostra vita quotidiana: Dio è e io sono divino. Queste parole che provengono dalla legge divina racchiudono in sé la presa di coscienza del nostro vero essere. Esse ci sono di aiuto per riconoscere i nostri aspetti umani, ossia i nostri peccati, partendo dalla legge della vita. Se raggiungiamo il rispetto per la nostra vera vita, sistemeremo anche gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto e non li rifaremo più. In tal modo nobiliteremo l'anima e affineremo il nostro essere. Diverremo quindi nobili perché diveniamo puri.
4: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: molti che sono orientati sul mondo vedranno il campo della morte e passeranno poi a mani vuote nel regno della morte, in cui vivranno quali morti spirituali. Sono coloro che non hanno preso in mano le redini della loro esistenza terrena, che hanno trascurato la crescita dell'interiore nella scuola terrena. Nelle spiegazioni date da Gabriele, possiamo leggere che cosa significhi per noi uomini e anche per la nostra anima. Se il nostro comportamento è orientato solo sulla dimensione temporale, se per noi contano solo le cose materiali, restiamo rozzi nella nostra struttura globale perché tutte le nostre aspirazioni sono orientate solo sul mondo e sul nostro ego rozzo e scontroso. Con queste aspirazioni di potere materiali e combattive, la nostra anima, quando dormiamo, non può giungere di notte in sfere più elevate e nemmeno nelle sfere di purificazione più vicine. Resta legata alla terra con la propria coscienza e quindi resta anche vicina alla terra. Questo significa che l'anima non sa quasi nulla dei mondi dell'aldilà perché si occupa solo della materia, così come anche l'uomo si identifica solo con l'aldiquà. Quando il corpo umano muore, ossia quando decede, dove andrà l'anima ignara? Resta sulla terra. Non ha una patria, poiché come l'albero viene abbattuto, così rimane al suolo. Questa è la morte spirituale. Quando era in veste umana, l'anima non ha superato la scuola terrena. L'uomo era orientato sul mondo e l'anima resta orientata sul mondo. Non conosce il suo cammino nei mondi dell'aldilà e ancor meno conosce l'eterna patria.
1: Il Signore ha rivelato: sono coloro che non hanno preso in mano le redini della loro esistenza terrena, che hanno trascurato la crescita dell'interiore e nella scuola terrena. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Se conosciamo le leggi di Dio e non realizziamo ciò che abbiamo riconosciuto, quindi, se non ci purifichiamo, sarà difficile recuperare in questa vita ciò che abbiamo trascurato. Infatti, sappiamo che la potente memoria, il cosiddetto computer causale, costituito dagli astri materiali e dai pianeti delle sfere astrali che registrano le azioni contro la legge fatte dagli uomini, il peso dei loro peccati, la loro semina, è quasi completamente colma. Semina e raccolta si susseguono ora in modo sempre più immediato. Le cause maturano più rapidamente. Gli effetti colpiscono sempre più velocemente l'uomo. L'edificio del mondo, costruito nella presunzione di pensare e vivere lontano da Dio, crolla su se stesso.
4: Cari amici, sono parole serie, donate dall'amore, per aiutarci a comprendere quanto è prezioso il tempo che trascorriamo sulla terra. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni di Gabriele. Chi agisce consapevolmente contro il divino non dovrebbe esitare a lungo a ravvedersi. Dovremmo afferrare la mano del Cristo per non venir travolti dall'ondata del mondo e dalla sorte che noi stessi abbiamo creato. Chi conosce le leggi di Dio e non agisce in conformità, agisce consapevolmente contro di esse. Noi cristiani abbiamo i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Queste leggi ci impegnano a compiere ciò che il Signore ci ha comandato. Quindi non possiamo dire di non averle mai conosciute. I 10 comandamenti sono registrati nella nostra anima, perché ci sono stati dati da Dio tramite Mosè. E così anche il discorso della montagna che ci è stato dato da Gesù, dal Cristo Dio. Mettiamoci quindi in cammino per uscire dal modo di pensare umano, per non ritrovarci a mani vuote quando scoccherà l'ora per il corpo fisico.
3: Cristo ci dice: il nuovo uomo vive la vita in comune, poiché ha sviluppato il senso comunitario, il bene comune, uno per tutti e tutti per uno. Ascoltiamo le spiegazioni di Gabriele in merito. Il nuovo uomo, nella luce del Cristo, coltiva quindi la comunità. Cos'è la comunità nell'eterno essere? Uno per tutti e tutti per uno. La comunità è la grande famiglia di Dio nella quale tutti gli esseri spirituali vivono e operano nel contesto della legge. Se sviluppiamo tra noi questo senso comunitario, non gireremo più attorno al nostro ego umano, attorno al nostro modo di pensare meschino, alle leggi umane che ci siamo creati noi stessi. Tutto è legge. Nella legge di Dio tutto ha un proprio ordine, è conforme alla legge. È assoluto ed è in ordine così come è. La legge celeste racchiude in sé le sette forze basilari di Dio: l'ordine divino, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza divina, l'amore divino e la misericordia divina. Così è stato creato, così è stato prestabilito, così è in eterno.
1: Ciò che non rientra nella legge assoluta, nel divino, rientra nella legge di causa ed effetto. È la parte infima, umana, effimera, negativa. Anche i nostri pensieri del tutto umani sono quindi aspetti della legge causale. Se ci occupiamo solo delle nostre bassezze, del nostro ego totalmente umano, non potremo percepire il prossimo. Non siamo in grado di afferrarlo nel nostro interiore. Non l'abbiamo accettato e ancor meno accolto. Accoglierlo in noi significa farlo divenire vivo dentro di noi. Questo significa allo stesso tempo che se non percepiamo il prossimo nel nostro interiore, se i suoi aspetti positivi non risuonano e non vibrano dentro di noi, siamo ancora occupati con i nostri aspetti del tutto umani.
4: Se il nostro prossimo, che è una parte della nostra eredità divina, non è vivo nel profondo del nostro interiore, non avremo nemmeno il senso comunitario, perché coltiviamo la comunità solo con noi stessi e non abbiamo sviluppato la sensibilità dei nostri sensi nei confronti del nostro prossimo. Ci manca la comunicazione positiva e divina, che è la base del senso comunitario. Se una persona non ha il senso comunitario, per essa non esiste neanche il bene comune, dato che pensa solo al proprio benessere. Il bene comune è il benessere per tutti. Quindi chi sviluppa il senso comunitario è proteso verso il bene comune, come in cielo, così in terra. Nei cieli vale il seguente principio: tutti sono nell'unico, in Dio, e a tutti appartiene tutto, poiché sono eredi dell'infinito. Se non siamo protesi verso il senso comunitario, verso il bene comune, dove tutto appartiene a tutti, non potremo nemmeno seguire il Cristo. Egli ci guida nella legge dell'amore, nella nostra eredità spirituale, che include la vita comunitaria e quindi il bene comune.
5: Il regno di Dio verrà sulla terra e anche nel regno di Dio su questa terra sarà come nei cieli, ossia nell'eterno essere. Per questo il Cristo ci dà la legge della vita. Infatti questa legge avrà validità tra coloro che lo seguono. Nell'eterno essere tutte le cose appartengono ad ogni essere, poiché il grande tutto è in ognuno come essenza. Il grande tutto, il macrocosmo, costituisce come microcosmo il nostro corpo spirituale, poiché noi siamo la legge divina che ha assunto forma. Da ciò risulta che se noi rifiutiamo anche una sola persona, non coltiviamo il senso comunitario e quindi non viviamo nemmeno nel pensiero del bene comune e nemmeno nella legge della vita. Se disprezziamo anche solo il più piccolo elemento della natura, disprezziamo Dio, dato che Dio, la totalità, è anche in questa forma di vita.
6: Quando siamo divenuti esseri umani, ci siamo assunti un grande compito, ossia quello di divenire divini. Questo significa per noi solamente che dovremmo ridischiudere tutte le caratteristiche divine, gli aspetti divini, le forze divine insite in noi. Il compito di ogni uomo e di ogni anima è di ridischiudere tutta la nostra eredità divina. Nel nostro profondo abbiamo l'eredità divina, tuttavia essa deve di nuovo sbocciare completamente in noi. La nostra eredità divina rivivrà pienamente in noi quando l'essenza di ogni più piccolo elemento dell'universo sarà ridivenuta attiva in noi. Se siamo coscienti di questo, non ignoreremo più le piccole e le grandi forme di vita della natura, perché siamo sovrappensiero, indifferenti o sprezzanti. Dio, nostro Padre, ha permesso che si creassero queste forme di vita provenienti dalla sua irradiazione, per rammentare a noi uomini la bellezza e la pienezza della patria celeste. Avremo rispetto del prossimo come di noi stessi, poiché ognuno di noi è il figlio dell'Eterno Padre, che dovrebbe ridivenire la sua immagine.
4: Cari amici, ciò che Gabriele ci spiega racchiude in sé la meta e allo stesso tempo la via per raggiungerla. E anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci troviamo ancora su questa via. Gabriele ci esorta tutti con le seguenti parole. Diveniamo sempre più coscienti della comunità, dell'unità con tutti gli esseri, e per fare questo ci sono di aiuto le seguenti domande. Chi o che cosa disprezzo ancora? Verso chi o cosa sono indifferente? Calpestiamo ancora, senza fare attenzione, le pietre, l'erba, i fiori? Dio è infinitamente saggio e grande. Noi mettiamo i nostri piedi sull'erba, sui fiori, sulle pietre e perfino sugli animali. Egli, Dio, è dentro di loro, è insensolato il tappeto su cui possiamo camminare. È in questo modo che Dio ci serve. Sotto i nostri piedi si trova tutta la creazione, Dio. La grandezza infinita, Dio, vorrebbe dirci: riconosci chi sei. Tu sei la mia immagine. Raggiungi la tua vera grandezza, poiché tu sei sulla terra per divenire divino.
3: Chi non aspira alla comunità interiore con tutti gli uomini e con tutto ciò che esiste, è contro Dio. Chi non include Dio nella propria vita è contro Dio e contro tutto ciò che è divino. Una tale persona ama solo se stessa, il suo basso sé. Dove regnano l'egoismo e l'egocentrismo, non ci può essere la pace che cresce dalla comunicazione interiore. Dall'altruismo nasce il senso per la vita comunitaria, per il bene comune. Il senso comunitario si esterna anche esteriormente, nell'azione. Quindi chi coltiva la comunicazione interiore con tutto l'essere entrerà anche a far parte della grande famiglia di Dio e sosterrà il bene comune. Come in cielo, così dovrà essere anche sulla terra.
4: Se siamo ancora prigionieri nel mondo del nostro ego, vediamo solo la corazza del nostro ego umano. La ristrettezza, la limitazione si palesa nel fatto che pensiamo solo a noi. Io, mio, me, per me. Ora dovremmo invece uscire dalla nostra limitatezza, dal mio e a me, per andare dal nostro prossimo che è una parte di noi. Se siamo prigionieri della ristrettezza del nostro ego, non siamo in grado di contemplare l'onnipotenza di Dio che ci circonda. Non percepiamo le sue sensazioni di amore che Egli ci sussurra attraverso innumerevoli bocche, attraverso il raggio del sole, il vento, le foglie, i fiori, attraverso ogni pietra, ogni animale, attraverso i raggi degli astri. Ovunque andiamo o ci troviamo, c'è Dio.
1: Dio è nel profondo dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri e delle nostre parole. Se prendiamo coscienza di questo, iniziamo a risvegliarci passo per passo, nella consapevolezza che siamo figli di Dio, eredi dell'infinito. Solo allora ci metteremo in cammino per percorrere con coerenza la via che conduce a Lui, dato che ci siamo risvegliati. Chi è assopito nella dimensione del mondo pensa solo a se stesso. Chi si risveglia pensa sempre di più a Lui, al Cristo. Più altruistici siamo nei confronti del prossimo, e più saranno le persone che incontreremo, alle quali potremo dare gocce di vita provenienti dall'Eterno Essere, in modo che anch'esse giungano nel grande oceano, Dio, che è la comunità di tutte le gocce.
4: Sviluppare il senso comunitario significa vivere consapevolmente. Dobbiamo imparare ogni giorno ad afferrare la salvezza nel profondo dell'uomo e non a guardare solo l'involucro umano. Se teniamo conto solo dell'aspetto esteriore, vediamo solo i difetti dell'uomo. Se invece accogliamo in noi il nostro prossimo, se facciamo divenire attiva in noi l'impressione globale, vediamo anche il positivo.

0: se disprezziamo oppure non rispettiamo qualche persona, disprezziamo e non rispettiamo Dio.
1: Prendiamo come sostegno di coscienza, come aiuto per le prossime giornate, l'affermazione «Dio è in tutto», anche nel nostro prossimo, poiché la via che conduce a Dio passa unicamente attraverso il nostro prossimo. Ci è comandato di rendere onore a Dio in tutti i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni, nobilitando, ossia purificando sempre di più la nostra anima. Rendere onore a Dio significa quindi realizzare e compiere le sue sacre leggi, per ridivenire l'essere conforme alla legge come siamo al cospetto di Dio.
2: Dass wir in Gottes Angesicht sind.
0: Se raggiungiamo l'unità con il nostro prossimo, viviamo la vita come in cielo. Ognuno si sente a casa nell'altro, ognuno si sente in ciascuno. Questa è l'unione comunitaria della vita interiore, è la comunicazione divina nell'universo. Lo stesso vale per i regni della natura nella patria, per gli animali, per le piante, per i minerali. Lo stesso vale per gli astri nell'eterno essere. È una grande rete di comunicazione che abbraccia ogni cosa. È l'universo. Tutte le comunicazioni, ogni singolo impulso e raggio in questa pura rete cosmica sono contenuti come essenza nell'essere spirituale. Ogni essere spirituale è contenuto nell'altro come essenza e tutti e tutte le cose costituiscono la grande unità in Dio.
3: Cari amici, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, lo Spirito del Cristo Dio dice: il nuovo uomo in me, il Cristo, non conosce la violenza, le pretese di possesso e un modo di pensare basato sul potere. Egli è il portatore di luce che irradia la luce e infiamma con la luce della verità tutti coloro che aspirano veramente alla verità. La nuova umanità e la nuova terra hanno una vibrazione più elevata di alcuni gradi. E chi è irretito dal mondo, chi è avido, chi aspira a potere e prestigio, non la potrà più raggiungere. Verrà travolto dai propri flutti, da ciò che lui stesso si è creato. La nuova umanità è costituita da uomini spiritualmente nobili, che hanno valori interiori, poiché io, il Cristo, sono risorto in loro. Il nuovo uomo, nell'epoca dello Spirito, possiederà la terra. L'eterno essere scorre attraverso tutti i regni e sulla terra. Chi si è risvegliato alla verità, si è risvegliato nell'essere, nella forza creativa e nella vita creativa che inonda la terra, che pervade e compenetra gli uomini che nobilitano le proprie anime. Questi uomini apportano i pensieri creativi per la nuova terra.
4: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, con queste parole tratte dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, desideriamo concludere la

trasmissione di oggi. Abbiamo sentito alcuni esercizi pratici per sviluppare il senso comunitario. Uno di questi compiti è di portare con noi come sostegno per le nostre giornate la frase «Dio è in tutto, anche nel nostro prossimo». Noi proveremo a farlo. Volete provarci anche voi? Se desiderate rileggere ciò che avete sentito in questa trasmissione, potete richiedere il libro dalla quale è stata tratta, che è il primo volume dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Potete richiederlo in libreria o in internet. Saremo lieti se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima puntata, nella quale Gabriele, con le sue spiegazioni, ci aprirà uno spiraglio attraverso il quale potremo gettare uno sguardo nella nostra eterna patria dei cieli. Vi invitiamo quindi a seguirci di nuovo e auguriamo a tutti ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

buoni pensieri per una buona notte di Liu Bani. Buonasera, cari bambini. La giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura sta diventando più tranquilla. Prima che anche tu vada a letto, ascolteremo, se lo vuoi, alcune parole di Liu Bani, l'essere angelico che vive nella nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Liu Bani dice: l'amore di Dio è l'amore disinteressato e altruistico. Cosa significa amore disinteressato? Quando non si vuole qualcosa per sé, ma si dona amore verso il nostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e azioni. Questo è amore disinteressato. Con questo collegamento, le persone amorevoli e altruistiche sono collegate con gli esseri spirituali dei cieli e con il Padre, che è la luce in noi. Così anche i piccoli esseri angelici, i figli dei cieli, cercano di entrare in contatto con i loro fratelli e sorelle in veste terrena, che amano altruisticamente, che vivono in pace con i loro simili e che non distruggono volontariamente la vita degli animali e delle piante. Così, per chi vive rivolto verso il cielo gli viene incontro. Chi ha trovato il cielo dentro e intorno a sé non è mai solo. Sente e percepisce i messaggeri di luce e li riconosce. I suoi pensieri d'amore luminosi e disinteressati sono quindi il collegamento con gli angeli, gli esseri spirituali del cielo.

Queste erano alcune riflessioni di Liu Bani per una buona notte. Cari bambini, sia che andiate a dormire ora o più tardi, vi auguro una notte tranquilla. Dormite bene.

0: Cari amici all'ascolto, un cordiale benvenuto a questa nuova serie di trasmissioni dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica. Forse avete avuto anche voi la possibilità di ascoltare le parole indimenticabili di Gabriele nella trasmissione introduttiva alla via interiore. Sono parole che toccano direttamente il nostro cuore e il nostro essere più profondo, che ci trasmettono fiducia e coraggio, e con cui Gabriele invita ognuno a percorrere la via interiore, la via del Cristo Dio. Gabriele è la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che da più di 40 anni trasmette i meravigliosi insegnamenti di speranza e di amore, di pace e di libertà per tutti gli uomini in tutto il mondo. Gabriele fa parte del grande arco dei veri profeti di Dio, che va da Abramo a Gabriele e ci annuncia una nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica, sotto il segno del giglio, la via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo, Dio in noi. Questa via del Cristo Dio è la via per gli uomini della nuova epoca, che aspirano a una cultura più elevata e a un'umanità pacifica. Viene insegnata dalla sapienza divina dal regno di Dio, dalla dimensione dell'essere puro, tramite Gabriele. Sofia, la sapienza divina, pone il giglio nel cuore di tutti gli uomini che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'epoca sofianica. Cari amici, facciamo quindi sbocciare in noi il giglio che proviene dal regno di Dio, percorrendo la via interiore verso la coscienza cosmica. Facciamo splendere sempre più dentro di noi la fiamma dell'amore per Dio e per il prossimo, come ci ha spiegato Gabriele, compiendo i passi verso Dio, il grande amore in noi, e imparando insieme a vivere secondo le sue leggi. Desiderate percorrere insieme a noi questa bellissima via interiore che conduce a Dio? Lisa, Elena ed io mi chiamo Giorgio, vi leggeremo insieme i testi di queste istruzioni provenienti dalla sapienza divina, come allievi tra allievi. Abbiamo fatto l'esperienza che può essere molto utile aiutarsi reciprocamente. Per questo, se lo desiderate, preparate già ora carta e penna e se durante la trasmissione si dovessero presentare delle domande, potrete segnarvele subito e inviarcele poi all'indirizzo che apparirà in sovrimpressione durante la trasmissione. Nel corso delle prossime trasmissioni avremo la possibilità di rispondere alle domande più rilevanti. Le istruzioni si basano sul libro che porta lo stesso titolo e dal quale ora leggeremo insieme. All'inizio viene subito spiegato che cos'è la via interiore verso la coscienza cosmica, chi ci insegna questa via e dove essa ci conduce.
1: Iniziamo a leggere insieme dalla premessa del libro della via interiore. Cari amici, la via interiore è la via che conduce al cuore di Dio in noi, all'origine dell'essere, al nucleo centrale nella nostra anima. La via interiore verso la coscienza cosmica è stata insegnata a partire dagli anni Ottanta sotto la guida del cherubino della sapienza divina, un principe tutore della legge davanti al trono di Dio, che sulla terra viene chiamato Fratello Emanuele. Nello Spirito di Dio egli opera come insegnante divino ed è a fianco dello strumento di Dio, Gabriele, per consigliarla. Tramite la sapienza divina, nel collegamento del cherubino davanti al trono di Dio con Gabriele, che è il serafino in veste terrena, la parola profetica scorre verso tutti coloro che sono alla ricerca e che sono disposti a percorrere la via che riconduce nell'eterna casa del Padre, nel regno di Dio, nella nostra vera ed eterna patria. La verità eterna si è rivelata e si rivela nelle più diverse sfaccettature, con le parole più diverse. La verità è sempre la verità, indipendentemente dalle parole che vengono utilizzate per la verità. Le parole sono involucri che portano in sé dei contenuti e per questo ci viene sempre consigliato di non fissarci sull'involucro, ma di cogliere il contenuto. Infatti, in particolare sulla via interiore, è il contenuto che guida l'uomo nei suoi passi e che gli spiega le leggi della vita. All'inizio degli anni Ottanta, quando vennero rivelate le istruzioni della via interiore, si usava spesso un linguaggio diverso da quello dei nostri giorni. Perché? Perché in quel periodo le persone comprendevano determinate parole meglio delle persone di oggi. Per questo motivo, oggi tanti aspetti vengono espressi diversamente e trasmessi in modo differente da quel periodo. Ma la verità rimane in eterno. In quegli anni fu tenuto un ciclo di istruzioni molto profonde sulla via interiore, alle quali parteciparono molte persone alla ricerca di Dio. Tanti, veramente molti fratelli e sorelle, persone alla ricerca del Cristo Dio, seguirono questa via, che è la via della libertà e dell'amore per Dio e per il prossimo. Per questo motivo, nel testo delle istruzioni ci si rivolge al lettore dandogli del tu e le persone che imparano sulla via interiore vengono chiamate allievi, motivo per cui le spiegazioni intensive toccano le persone molto più in profondità.
2: Continuiamo a leggere dall'introduzione del libro. L'opera del Cristo Dio è un'opera viva e dinamica. Non esiste alcun regresso, ma soltanto passi in avanti, per vivificare anche oggi con la parola di vita ogni persona, indipendentemente dalla sua età, poiché la verità è la verità, indipendentemente da come sia stata espressa in quegli anni o da come venga riportata oggi. E oggi come allora è certo che la via interiore è una via viva, la via della libertà per ogni singola persona, poiché sulla via interiore siamo accompagnati dallo Spirito libero, dal Cristo Dio. Cari amici, continuiamo a leggere dalla premessa del libro sulla via interiore. Nell'agosto 2016, Dio l'Eterno annunciò l'era messianica e sofianica sotto il segno del giglio della purezza, dell'amore e della sapienza. La via interiore ci accompagna in quest'era. È la via per purificare l'anima e le cellule del nostro corpo. È la via della libertà, dell'amore per Dio e per il prossimo. Per noi l'era messianica e sofianica sotto il segno del giglio, della purezza, dell'amore e della sapienza significa che la nuova era si trova nella luce del Cristo Dio che ci ha annunciato la sua venuta nello Spirito. Per mezzo di Sofia, la sapienza divina, ovvero Gabriele, che è il serafino in veste terrena, e il cherubino davanti al trono di Dio nello Spirito, da più di 40 anni il Cristo dona agli uomini la sua parola quale consolatore. Queste sono infatti le parole della sua promessa in veste di Gesù di Nazaret. Io vi invierò il consolatore. Il Consolatore è quindi venuto e in questo riconosciamo quale sia il significato dell'era messianica e sofianica. È lo Spirito libero che annuncia la sua venuta. Cristiani delle origini hanno iniziato a compiere i passi per aspirare alla vita interiore tramite la via interiore che è stata insegnata dal Regno di Dio, dal Cherubino della Sapienza Divina, che sulla terra viene chiamato Fratello Emanuele. Siete disposti anche voi a percorrere insieme a noi questa via per trovare la pace in noi stessi e sviluppare la gioia che deriva dal fatto che non siamo soli? Infatti Dio, l'Eterno, la sua legge dell'amore è in noi. Per questo, come persone affermiamo semplicemente Dio in noi, questa è la via, questa è la vita. Percorrete insieme a noi questa via, se lo desiderate.
0: Cari amici all'ascolto, desideriamo ora continuare con questo invito sotto il segno dello Spirito libero rivolto a voi e a tutte le persone alla ricerca di Dio, indipendentemente dal loro paese di provenienza o dalla loro cultura. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina davanti al trono di Dio, nel 1991 rivelò tramite Gabriele, la profetessa istruttrice di Dio, che la via interiore è la via della liberazione e della gioia. Leggiamo ora insieme alcuni brani dalla sua rivelazione. Fratello Emanuele disse: «Riconoscete e percepite che la via interiore è necessaria proprio in quest'epoca materialistica. La via interiore è, come la definiamo, la via che libera dai pesi che gravano sull'anima. Quindi, se percorrete altruisticamente questa via, e ciò significa che l'amore per il Padre è la cosa più importante per liberarsi dalle colpe ed avvicinarsi così a Dio, nostro Eterno Padre, procederete costantemente sulla via interiore, passo per passo». Riconoscete. La via interiore dice: riconosci te stesso e sistema i tuoi peccati con il Cristo, per avvicinarti sempre di più all'Eterno, alla luce interiore. La via interiore è quindi una scuola di vita nella quale ogni allievo riconosce se stesso. L'autoconoscenza è necessaria. Infatti, solo se l'allievo riconosce i propri errori, ossia i propri peccati, e segue la via che consiste nel pentirsi di cuore, chiedere perdono, perdonare e porre rimedio, e se poi non ripete più gli errori che ha riconosciuto, la sua anima si purifica. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele continuò: «Vedete, questa terra è veramente la scuola dei figli di Dio. Chi frequenta questa scuola interiore dovrà faticare molto meno, poiché alleggerisce la sua anima dal peso dell'ego umano, liberandosi dagli aspetti dell'ego. La luce del Cristo nell'anima si irradia più intensamente. La luce del Signore si fa sentire poi anche nel corpo fisico e su di esso. L'uomo si sentirà sempre meglio, poiché l'anima si sente bene, dato che è avvolta e accolta nella luce dell'amore, poiché l'anima e l'uomo si sono rivolti verso la luce e si sono raccolti nella luce che porta libertà, che risplende e che è la via. Sì, il Cristo è la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo del Figlio, il Cristo, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini». Per mezzo della parola profetica data tramite Gabriele, fratello Emanuele disse quanto segue a coloro che si erano decisi di percorrere la via interiore. «Il Cristo desidera accompagnarvi, poiché voi lo avete scelto. Decidetevi per Lui ogni giorno di nuovo e riconoscerete che la via interiore è gioia. La via interiore porta una liberazione e rende felici. Sì, l'anima comincia a respirare, poiché percepisce il soffio dell'Onnipotente. Sente di appartenere al regno dell'amore e desidera che l'uomo diventa veramente un guanto alla mano dell'amore».
1: Cari amici, con queste parole fratello Emanuele ci incoraggia a percorrere la via con il Cristo e a costruire soltanto su di Lui. Anche nella trasmissione introduttiva alla via interiore, Gabriele ha parlato della luce del Cristo Dio, della luce messianica che splende in noi. Ci ha parlato della parabola delle vergini che attendono lo sposo con le lampade piene di olio. Anche noi vogliamo accendere e alimentare questa luce in noi con l'olio dell'amore per Dio e per il prossimo. È la fiamma, la luce del Cristo Dio in noi che possiamo far risplendere purificando il nostro tempio interiore, dove possiamo avvicinarci a Dio in noi. Come ci ha detto Gabriele, potremo così andare incontro allo sposo, il Cristo, che ci indica la via, che ci conduce con la sua forza all'Eterno Padre. Proprio questa è la meta della via interiore. E all'inizio del primo capitolo sul grado dell'ordine leggiamo le parole con cui Gabriele ci saluta quali allievi sulla via che conduce a Dio. Un saluto in Dio, cari fratelli e care sorelle. La prima lezione che accompagna la persona di buona volontà che anela a Dio sulla via interiore verso il regno di Dio in noi è costituita dall'inaugurazione rivelata dallo Spirito del Signore. Le seguenti istruzioni ci sono state date da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, un angelo tutore della legge divina, nell'ambito dell'alta scuola dello Spirito di Dio sulla terra. Esse sono destinate a tutti gli uomini che desiderano nobilitare i propri sensi per avvicinarsi al divino, insito nell'uomo. La coscienza universale è il Logos in noi, lo spirito che potrà poi percepire, pensare e parlare attraverso di noi. Non dovremo così più ricorrere alle parole degli uomini che in fondo dicono assai poco e che ingannano e confondono spesso chi presta ascolto solo alla parola, senza afferrarne il senso. La persona illuminata, che si è liberata dalla ruota della rinascita, non prende più quanto viene detto come oro colato, ma vede al di là delle parole, dato che conosce l'uomo com'è in realtà, come pensa e vive, e non come vuol mostrare di essere. I veli che hanno offuscato i nostri sensi saranno caduti e saremo quindi in grado di vedere il nostro prossimo, così com'è veramente e non come vuole apparire. Sviluppando ulteriormente la nostra coscienza, giungeremo poi alla visione interiore, che è la percezione visiva di ciò che è spiritualmente bello e nobile. Nel suo insieme, la vita che proviene dall'eterna legge rappresenta la meta più elevata che un uomo possa raggiungere al termine della via interiore. Per raggiungere questa meta elevata, il viandante che si trova sul sentiero interiore deve innanzitutto superare la propria natura umana, il proprio ego. Deve crescere e maturare spiritualmente tramite l'autoconoscenza e la realizzazione. Ciò significa che l'anima e l'uomo raggiungono la meta elevata solo realizzando le leggi eterne.
2: Gabriele continua. Caro fratello, cara sorella, ora ti incammini spiritualmente sulla via interiore. Prima di iniziare con l'introduzione al grado dell'ordine e con le prime lezioni con i relativi esercizi, ti prego di tener presente quanto segue. La via interiore è un cammino lungo il quale siamo in bilico e si presenterà a noi il nostro ego, ossia tutti i nostri lati umani, in molte forme diverse. Il nostro passato riaffiorerà. Ci coglieranno di nuovo cose e avvenimenti a cui non pensavamo più da tempo, ma che sono ancora presenti in noi, nella nostra anima, e che ci circondano, anche sotto forma di radiazione. Si tratta di cose che dobbiamo ancora elaborare, oppure di avvenimenti per i quali dobbiamo ancora chiedere perdono, o che dobbiamo perdonare. Lungo il cammino interiore si presenteranno molte cose che riguardano solo noi stessi. Quindi la massima di questo cammino è conoscere se stessi e realizzare le leggi di Dio per ridivenire divini. Non possiamo tuttavia incamminarci sul sentiero interiore che conduce al regno di Dio se non abbiamo delle nozioni spirituali. Né potremo fare dei passi avanti senza il Cristo, il nostro Redentore. Tramite il suo atto di redenzione, il Cristo ci ha dato la forza per ritornare alla casa del Padre. Il suo aiuto e il suo sostegno sono la grazia che riceviamo sul cammino per farvi ritorno. Tuttavia, dobbiamo essere noi a fare il primo passo sulla via interiore. Dobbiamo innanzitutto riconoscere i nostri difetti e le nostre debolezze, le colpe della nostra anima e del nostro corpo, per poi impegnarci a eliminarle gradualmente. Così, la grazia dell'Eterno nel Cristo diventerà ancora più attiva in noi, dato che il suo atto di redenzione è il balsamo e la forza per la nostra anima. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, spiega: dall'atto di redenzione del Cristo non esiste altra via che riconduca all'assoluto se non quella del Cristo. Per questo motivo è possibile percorrere la via interiore unicamente con il Cristo. La grazia redentrice del Signore ci rafforzerà e ci aiuterà a superare tutto ciò che ci impedisce di ridivenire l'immagine di Dio. Tuttavia, anche noi dobbiamo fare la nostra parte per compiere dei passi avanti sulla via interiore, in modo conforme alla legge. Non per fanatismo, ma per amore per Dio dovremmo combattere il nostro ego e portarlo al Cristo, che supera poi con noi le nostre colpe.
1: Nelle spiegazioni date da Gabriele all'inizio della via interiore verso la coscienza cosmica, leggiamo ancora: gli uomini sono dotati della capacità di ragionare. Se essa è educata in modo retto, ossia se siamo comprensivi e amorevoli nei confronti del nostro prossimo, se non lo giudichiamo né lo condanniamo quando non condivide il nostro parere o non fa ciò che vogliamo noi, sarà la ragionevolezza ad avere il sopravvento sull'intelletto, il quale invece delimita l'uomo, inducendolo a criticare e a denigrare i propri simili. Facciamo quindi prevalere in noi la ragionevolezza. Essa ci dice che chi comincia a percorrere la via interiore non dovrebbe accontentarsi di mezze misure, credendo per esempio di riuscire in breve tempo ad avanzare sulla via interiore, fino al punto da poter sentire la voce dell'Eterno e vedere i mondi celesti e i loro abitanti. L'autoconoscenza richiama la persona ragionevole ogni volta che essa comincia a credere di aver raggiunto un elevato grado di maturazione sulla via spirituale. La ragionevolezza le fa vedere a che punto si trova e quali pensieri la circondano e che nel contempo la ingannano. Chi è fedele a se stesso, nel senso che non inganna se stesso, si renderà presto conto del proprio livello spirituale e riconoscerà che spesso inganna se stesso e che all'origine di un tale pensiero vi era il desiderio di essere già avanti sulla via. Gabriele ci fa presente quanto segue. Desiderare fortemente qualcosa è molto pericoloso sulla via spirituale. Se vogliamo qualcosa, inviamo dei pensieri che lavorano per noi. Quanto più spesso inviamo i nostri desideri nel mondo, tanto più si rafforzano i complessi di pensieri riferiti al nostro desiderio. I nostri stessi desideri, che sono complessi di pensieri, lavorano quindi per noi e attirano ciò che abbiamo inviato sotto forma di desideri manifestati nei nostri pensieri. Tali e simili pensieri e desideri sono pericolosi sulla via interiore. Non solo possono ingannare i nostri sensi in merito alla realtà, ma possono anche richiamare forze che ci influenzano al punto da farci perdere il controllo dei nostri sensi. Lasciamo quindi prevalere la ragionevolezza.
0: Gabriele ci ha spiegato quanto segue sulle mete della via interiore. Vogliamo compiacere Dio, facendo ordine nei nostri pensieri e nei nostri sensi e purificandoli. Siamo figli dell'Altissimo e dovremmo essere animati da un unico desiderio, quello di compiacere Dio, nostro Signore e Padre, anelando a una vita conforme alle leggi divine. La via interiore non consiste nel richiamare entità dai regni intermedi e neppure nel ricevere percezioni mediante enormi sforzi di volontà umana. La via interiore è una scuola nella quale si aspira a orientare l'anima e l'uomo verso la meta suprema, ridivenire divini, ossia nobili, puri e buoni nei pensieri, nelle parole e nelle azioni. Le nostre sensazioni dovrebbero corrispondere ai nostri pensieri e i nostri pensieri alle nostre parole ed azioni. Quando riusciremo ad esprimere tutto ciò che pensiamo senza offendere i nostri simili, avremo raggiunto un alto grado di amore altruistico. Potremo dire di aver compiuto alcuni passi sulla via interiore con buoni risultati. Cari amici all'ascolto, queste parole ci hanno dato una prima impressione della via interiore verso la coscienza cosmica. In conclusione desideriamo ripetere le parole che Gabriele ha rivolto a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Non abbiate timore. Rivolgetevi in preghiera a Lui, dentro di voi. Non abbiate timore. Noi tutti, ognuno di noi, è il tempio dell'amore infinito. Pregate in questo tempio. Dio in voi, Dio in noi. Noi non abbiamo timore, perché percorriamo la via dell'amore per Dio e per il prossimo. È la via della grande unità universale, dell'amore senza tante parole, senza il cosiddetto clero. Cari amici, desiderate percorrere questa via insieme a noi, che siamo allievi tra allievi? Allora vi invitiamo a rimettervi in ascolto per la prossima trasmissione della serie La via interiore verso la coscienza cosmica. Se avete domande, vi ricordiamo che potete inviarle all'indirizzo che appare in sovraimpressione. Vi auguriamo tanta forza e di fare buone esperienze sulla via interiore, verso Dio in noi. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla serie di trasmissioni dal titolo La vera scuola e la vita. Oggi con il tema Mantieni la calma interiore in ogni situazione. Sì, chi non lo desidera? Quante volte in una conversazione, in una situazione, reagiamo senza riflettere? Forse per la fretta o perché siamo inquieti nel nostro animo, con il risultato che spesso ne derivano incomprensioni o addirittura discordia. E quante volte, ripensandoci, ci chiediamo:

0: di ogni cultura per orientare la propria vita su Dio, che dimora in noi e in ognuno dei nostri simili. Oggi presenteremo alcuni estratti da una di queste istruzioni.
1: Gabriele ha iniziato le sue spiegazioni con le seguenti parole. Dio è un Dio vicino. Molti di noi credono ancora al concetto di un Dio lontano. Molti di noi credono di dover rivolgere le nostre preghiere verso il cielo per poter raggiungere prima o poi Dio. Ma Dio si può raggiungere solo in noi. Solo quando lo avremo raggiunto in noi, entreremo in comunicazione con ogni cosa, perché in tutte le forme di vita c'è Dio. E Gabriele ha spiegato, mantieni la calma interiore in ogni situazione. Questo significa anche rendersi conto che Dio è vicino a ognuno di noi. Manteniamo questa consapevolezza nel nostro cuore. Dio ci è molto vicino. Dio è il nostro interlocutore. Dio, l'amore, Dio nostro Padre, lo Spirito dell'amore in noi, ci conosce. Conosce i nostri pro e contro. Manteniamo nel nostro cuore la consapevolezza che possiamo parlare con Lui, che Egli ci ama e non ci punisce mai, che tutte le negatività che ci accadono, come disgrazie, preoccupazioni e cose simili, sono ciò che noi stessi abbiamo immesso, come anche odio, invidia, distruzione. Ma Dio, nella sua legge, non conosce né odio, né invidia, né distruzione. Dio è l'amore che aiuta e dona sempre allo stesso modo. Egli è il Padre con cui possiamo parlare. Anche se diciamo non lo sentiamo, dobbiamo ammettere che vogliamo sentirlo come vogliamo noi. Ma Dio si rivela a ciascuno di noi. Si rivela non solo attraverso la parola «Io sono», ma anche nelle situazioni che ci si presentano. Dio si rivela a noi negli eventi quotidiani. In genere, quando ci capita una situazione spiacevole, sentiamo ribollire il sangue nelle vene e veniamo presi dall'irritazione. Cosa significa questo? Ho ragione io. Voglio risolvere la situazione come io credo che sia giusto. In questo modo non possiamo sentire Dio. Dio è giusto, poiché in ogni situazione spiacevole che ci mette in agitazione, abbiamo anche noi una parte di responsabilità per ciò che è negativo. Dico consapevolmente, abbiamo una parte, perché anche il nostro prossimo, che è coinvolto nella situazione, può avere una parte di colpa. Tuttavia, se diciamo voglio risolvere la situazione come voglio io, oppure che la risolvano gli altri, restiamo inquieti. Non permettiamo a Dio di agire. Ma in ogni situazione c'è Dio, c'è l'aiuto che è Dio. E in tutto ciò che è negativo, in cui anche noi abbiamo una parte di responsabilità per come stanno le cose, c'è di nuovo Dio come aiuto.
2: Gabriele lehrte weiter.
0: Gabriele ci insegna inoltre, affinché Dio ci risponda nella situazione, affinché Dio risolva la situazione per noi, è necessario prima il passo della fede. Crediamo nel Dio vicino? Crediamo che Egli è in grado di aiutarci a uscire da qualsiasi situazione? Crediamo che è nostro Padre? Crediamo di essere i suoi figli?

0: Crediamo che Egli ci ama? Crediamo che ci aiuta, non solo dicendoci come dovremmo fare, ma che è giusto e desidera aiutare tutti coloro che sono coinvolti nella situazione? Quando la fede è più grande di un granello di senape, cominciamo ad avere fiducia. E quando sentiamo di nuovo ribollire il sangue nelle vene, diciamo: Signore, Tu sei il silenzio. So di avere una parte di colpa in questa situazione, ne sono in parte responsabile. Sistemo questa mia colpa, la mia parte. Tuttavia, Tu aiuti tutti noi a risolvere questa situazione secondo la Tua sacra legge dell'amore e della giustizia. E Gabriele continua dicendo: se possiamo esprimere tutto questo colmi di fiducia nel nostro cuore, improvvisamente percepiamo un calore in noi. Diventiamo più calmi, il nostro animo agitato si calma e presagiamo qualcosa in noi, percepiamo quello che possiamo fare per contribuire a risolvere la situazione. Improvvisamente raggiungiamo la calma interiore, i nostri sensi si rivolgono verso l'interiore, il senso dell'udito diventa tutto a un tratto completamente calmo. E nella calma diviene molto attento e sentiamo quello che dice il nostro prossimo. Da quello che dice, possiamo eventualmente sentire un aspetto della soluzione. È la risposta di Dio attraverso il nostro prossimo. Parlando con un'altra persona, durante la conversazione sentiamo a un tratto aspetti che ci riguardano, e così riconosciamo, sono i nostri aspetti del peccato, la nostra parte di colpa in questa situazione. Sentiamo poi nel nostro cuore che diventiamo sempre più calmi, perché la soluzione prende forma per noi personalmente e per la situazione.
1: Sì, cari amici, impariamo da Gabriele che continua a spiegare. Mantenere la calma nella situazione significa quindi chiedersi per prima cosa: crediamo? Ci affidiamo a Lui, a Dio? O vogliamo che Lui risolva tutto come vogliamo in realtà noi? Chi ci conosce meglio? Il nostro prossimo ci conosce forse? Non ci conosce. Nemmeno noi conosciamo noi stessi fino alla radice del male. Dio invece ci conosce. E se ci rendiamo conto che Lui non vuole punirci per i nostri aspetti del peccato, ma vuole aiutarci a uscire dalla situazione, aiutarci a riconoscere e sistemare la nostra parte del peccato, allora sviluppiamo fiducia nella consapevolezza che solo su di Lui si può fare affidamento. Lui è l'unico su cui si può contare. Se riusciamo a mantenere nel nostro cuore anche questo, ossia che possiamo contare solo su di Lui, dove ci rivolgeremo poi? Solo a Lui, a meno che non vogliamo qualcosa da altre persone. In questo caso ci rivolgiamo agli altri. E gli altri trasmettono sempre i loro aspetti umani. Trasmettono il loro sé egocentrico. Se ci accontentiamo di questo, non saremo mai in grado di risolvere una situazione in modo giusto, secondo la volontà di Dio. Ma dalla situazione creeremo di nuovo ulteriori situazioni negative. Pertanto, mantenere la calma nella situazione significa anche esaminarci chiedendoci: com'è il nostro rapporto con Dio, nostro Padre, e con il Cristo, nostro Redentore? Si tratta di raggiungere la consapevolezza, una consapevolezza quotidiana che dovremmo riprendere continuamente, che è un Dio vicino. e la consapevolezza che dobbiamo mantenere nel nostro cuore, che Dio ci ama, Dio ci conosce, su di Lui si può fare affidamento. Egli risolve in modo giusto ogni situazione con noi, attraverso di noi e attraverso gli altri, in modo che non insorgano ulteriori difficoltà. Se ci rendiamo conto di questo e se con il passare del tempo entriamo sempre più nel nostro interiore e riconosciamo che non serve a niente costruire sul nostro ego e nemmeno sull'ego del nostro prossimo, poiché questo ci confonde soltanto e porta sempre più difficoltà, allora ci affidiamo a Lui. Ma affidarsi a Lui significa di nuovo: così come tu risolvi la situazione, così come tu agisci attraverso di me è il modo giusto.
2: E la giustizia di Dio in genere è diversa da come vorremmo noi, dal nostro voler aver ragione. Così continua Gabriele. Sono infatti i nostri problemi e le nostre difficoltà. L'ego si mette sempre al di sopra di Dio, vuole sempre avere ragione. E finché vogliamo avere ragione, vogliamo risolvere noi la situazione e in questo modo creiamo altre difficoltà. Questa è l'inquietudine del nostro animo e così non giungeremo mai alla calma, a Dio, e non potremo nemmeno vedere e sentire come agisce la giustizia di Dio. Mantieni la calma in ogni situazione. Se lasciamo agire questa affermazione nei nostri pensieri o nei nostri sentimenti, riconosceremo perché non riusciamo a mantenere la calma in una certa situazione. Dalle spiegazioni di Gabriele comprendiamo che non si può raggiungere la calma interiore semplicemente con la preghiera o con una determinata tecnica. La calma interiore deve essere conquistata lavorando su noi stessi. La prossima volta che stiamo per arrabbiarci, proviamo a mettere in pratica le indicazioni date da Gabriele ed esercitiamoci a riconoscerci nella situazione. In questo modo, col tempo, non solo impareremo a mantenere la calma, ma giungeremo sempre più a Dio in noi e svilupperemo una comunicazione positiva e aperta con i nostri simili.
0: All'istruzione sulla calma interiore è seguito un colloquio di scambio in cui si è parlato anche della preghiera, del dialogo interiore con Dio e della richiesta di aiuto quando non riusciamo a riconoscere noi stessi. Gabriele lo ha definito anche come un dialogo con il Signore, dicendo: preghiamo e la risposta o la soluzione arriva. Non deve necessariamente affiorare dal nostro cuore. La percepiamo tutto a un tratto nei nostri sentimenti o vediamo un'immagine o un'altra persona ci dice: guarda qui o là. Le risposte sono molteplici. Questi sono dialoghi con il Signore. Gabriele ha continuato spiegando come possiamo ricevere velocemente la risposta, la soluzione di un problema, se ci rivolgiamo a Dio in noi e quale gioia interiore percepiamo, perché è la risposta che ci viene data dal Dio vicino. Gabriele disse: con la richiesta che rivolgiamo nell'interiore, per favore aiutami, ci affidiamo. Ora, in questo momento, il figlio si affida. Diventiamo più tranquilli e la risposta è da un lato che riconosciamo la nostra parte. Riconosciamo quello che dovremmo sistemare e non ripetere più. E nel momento in cui ci proponiamo fermamente di non farlo più, sentiamo questa liberazione meravigliosa. È una sensazione dell'interiore che è indescrivibile quando Dio ci risponde anche in questo modo. Sicuramente molti di noi hanno fatto l'esperienza che a volte non è così facile trovare subito la soluzione in una situazione ed essere subito di nuovo liberi nei nostri sentimenti. Gabriele ha dato il seguente suggerimento in merito. Se non riusciamo a sistemare subito qualcosa, potrebbe esserci di aiuto continuare a ripetere: Padre, si compia la tua volontà, non la mia. Tu conosci la soluzione e al momento giusto verrò a conoscenza della soluzione. Se questo proviene dal cuore, sentiamo subito dei moti dell'interiore e sapremo come possiamo contribuire da parte nostra alla soluzione. Tuttavia, è necessario rimettersi e affidarsi continuamente a Dio. Padre, si compia la tua volontà, non la mia.
1: Al termine dell'istruzione, Gabriele riassume dicendo: il nostro tema di oggi era mantieni la calma interiore in ogni situazione. Cosa possiamo imparare da questo per la prossima settimana? Anzi, per la nostra vita in futuro. Cerca il dialogo con Dio. Questo non significa che dovremmo metterci in ascolto in noi, anzi vi prego di non farlo, ma significa affidarsi a Dio. Cominciamo a chiederci: crediamo? Abbiamo fiducia in Lui? Possiamo abbandonarci a Lui? Nella preghiera profonda, nella richiesta di aiuto, nel rivolgersi di cuore, troviamo il dialogo con Dio. Molte volte Egli non ci risponde in parole che provengono dal cuore, ma ci risponde, come abbiamo già sentito oggi, attraverso il nostro prossimo, nella situazione. Tutto a un tratto proviamo una sensazione di calore, affiora un'immagine e molto, molto altro ancora. Dio ci parla attraverso molte bocche. Manteniamo questa consapevolezza. Dio ci parla, ma il suo amore e la sua giustizia desiderano qualcosa di diverso da come lo vogliamo noi, da come vuole l'ego. Per questo è necessario affidarsi. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, con questi insegnamenti di Gabriele abbiamo ricevuto aiuti ed esercizi preziosi. Ci mostrano come possiamo riconoscerci nelle situazioni della nostra vita attraverso i moti di agitazione del nostro animo e come possiamo giungere alla calma interiore affidandoci a Dio in noi. In questo modo diventiamo sempre più sensibili per comprendere come Dio ci risponde e col tempo diventiamo anche più comprensivi verso il nostro prossimo e contribuiamo così in modo positivo all'essere in unità e gli uni per gli altri. Cari amici, esercitarsi aiuta ad imparare. Chi lo desidera può provare a mettere in pratica queste indicazioni e fare le proprie esperienze, perché la vera scuola è la vita. Auguriamo a tutti noi delle buone giornate. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Vor Jahren durfte ich, Gabriele, über das prophetische Wort.
1: Anni fa, io, Gabriele, ricevetti tramite la parola profetica parole di Dio Padre che sono valide per tutti gli uomini di ogni continente. Queste parole si trovano nel libretto Parole del Padre rivolte anche a te. Gesù di Nazareth insegnò a senso a noi uomini. Non chiamate nessuno vostro padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Alcune parole del Padre rivolte a noi uomini. Il mondo non mi conosce. Il mondo non è la terra. Il mondo è tutto ciò che vive sulla terra e che non si eleva a Dio, l'Eterno. Il mondo è costituito da uomini proiettati verso di esso, che considerano il pianeta Terra come unica cosa vera e come la realtà, il cui orizzonte giunge solo fino alle nuvole. Sono sordi e insensibili per tutto ciò che va oltre di esse. Chi non ha occhi per me, Dio in tutto, non mi vede. Chi non ha orecchi per me, Dio, non mi sente. Chi non ha l'olfatto affinato non percepisce la fragranza emanata dalla vita che io sono. Chi è solo avido dei piaceri del mondo non assapora ciò che la vita gli porge ogni giorno. Egli ricorre a ciò che proviene dagli animali, poiché anche il suo senso del tatto non è purificato, non è nobile e affinato.
0: Trotz allem, mein Kind.
1: Ciò nonostante, figlio mio, io ti amo nel profondo della tua anima. Figlio mio, grande è l'amore per i miei figli.
0: Obwohl kein Mensch meine Liebe erahnen kann,
1: anche se nessun uomo è in grado di presagire il mio amore, io amo ogni essere umano nel profondo della sua anima. Vedi, tutto ciò che è puro è espressione del mio amore. Tutto e tutti portano in sé il divino che io sono. Tutto ciò che è puro dà testimonianza di uno spirito creatore impersonale che non è riferito agli aspetti personali, che io sono. Vedi, figlio mio, ogni movimento del tuo corpo, ogni respiro, tutto ciò che percepisci nel profondo della tua anima, dà testimonianza di una forza eterna, possente e onnipresente. Anche nel figlio che mi rifiuta, che mi calunnia, che abusa del mio nome e che fa violenza alla vita. Vedi, anche nel profondo della sua anima ci sono io, la luce, la forza e l'amore. Nel profondo dell'anima di ogni uomo fluisce l'amore impersonale, la vita eterna. Figlio mio, io non mi rivalgo e non castigo. Io mi dono nell'anima di ogni uomo, in tutto l'essere. Come il sole non chiede alle creature umane, vi è gradito come splendo? Oppure siete d'accordo che io splenda? Vedi, figlio mio, il sole continua a donare e percorre instancabilmente la sua traiettoria. Dona e dà alla luna e agli astri, che a loro volta donano alla terra e agli uomini. Tutto il sistema solare dona, inclusa la terra. Vedi, da ciò riconosci nel piccolo il grande donatore universale, lo spirito dell'amore. Figlio mio, i cuori dei miei figli che battono per me in modo retto ricevono maggiormente il mio amore, poiché i loro cuori sono rivolti verso di me, come il calice di un fiore che si abbandona alla luce del sole per accogliere profondamente in sé i suoi raggi. O riconosci il mio amore impersonale che dona a tutti. Quanto più mio figlio si abbandona a me, la vita universale, aspirando lui stesso a divenire impersonale, tanto più riceve dalla mia forza e dal mio amore. Entra nel tuo interiore e incamminati verso l'origine della tua anima. Divieni mia immagine per risplendere a poco per tutti gli uomini e per tutti gli esseri, per tutto l'essere. Figlio mio, questo è amore. Io sono e a te è dato di essere.

0: Ein weiteres Vaterwort an uns Menschen.
1: Altre parole del Padre rivolte a noi uomini. Diventa tu stesso amore. Il modo di pensare personale che ruota attorno alle proprie necessità personali è umano e spesso segnato dal peccato. Quanto più l'uomo pensa a se stesso, al proprio benessere, tanto più la sua coscienza diviene limitata. Chi pensa solo a se stesso e pone solo se stesso al centro di ogni cosa è ancora ben lontano da me, dalla vita eterna che è amore. Io sono la vita impersonale che dona eternamente senza pregiudizi la pienezza. Io sono colui che è in tutto, anche in te, figlio mio. Io sono la pienezza in tutto, in ogni uomo, nella natura, in ogni pietra, in ogni animale. Io sono la vita. Prendine coscienza. La pienezza è la vita. Io sono in tutto. E io sono in te.
0: Denke weise.
1: Rifletti saggiamente prima di temere persone o cose, perché queste sono al di fuori del tuo vero sé. Con la paura conferisci a uomini e cose la forza di dominarti. Rifletti saggiamente su questo. Ricordati che nel profondo della tua anima io sono la pienezza, l'amore e la protezione.
0: Viele meiner Kinder sorgen für die kommende Zeit.
1: Molti dei miei figli provvedono per i tempi futuri. Per questo, nel presente, hanno solo ciò su cui si orientano, o molto di meno, in base ai dubbi e ai timori che inseriscono nel loro piano per il futuro. In questo modo, figlio mio, chi è radicato nel pensiero personale e aspira a possedere tutto quello che può, cercando di prevenire tutto ciò che potrebbe accadere nei prossimi tempi, limita se stesso.
0: Mein Kind,
1: figlio mio, liberati da questo modo di pensare. Non preoccuparti di ciò che potrebbe avvenire dopo domani, ma vivi ogni giorno consapevolmente con me. Se tu sapessi di dover abbandonare domani la dimensione temporale, dovresti piantare ancora oggi un alberello per coloro che rimangono, ma solo se ne senti il desiderio nel tuo interiore. Questa è la vita. Questo è un modo di pensare e di agire retto. Questo è vivere nello spirito che è amore impersonale e che rende liberi.

0: Ein weiteres Vaterwort an dich, an uns alle.
1: Altre parole del Padre rivolte a te e a tutti noi. L'eternità dovrebbe essere la meta di ognuno.
0: Du bist ein Kind der Ewigkeit.
1: Tu sei un figlio dell'eternità. Renditene conto. La vita non è soggetta ad alcuna interruzione, poiché tutto è vita.
0: In der ganzen Unendlichkeit.
1: In tutto l'infinito non c'è alcuna stasi, e quindi nemmeno in te, nella tua vita. Morti sono solo quell'uomo e quell'anima che hanno rivolto tutte le loro aspirazioni verso il mondo esteriore, verso la materia. L'anima si ritroverà un giorno con il suo cuore dove si trova il suo tesoro, presso la materia di cui era schiava quando si trovava in veste umana, poiché considerava i piaceri e i vizi materiali come il suo vero sé, oppure seguirà il cammino verso la ricchezza eterna della vita, che è l'eterna patria. Ogni uomo porta in sé la figliolanza dell'eternità, dell'infinito, anche nella dimensione del tempo e dello spazio. Non legarti alla coscienza o al pensiero che la dimensione del tempo e dello spazio sia tutto. Impara a far vibrare la tua coscienza al di là di questa dimensione, verso tutti gli universi spirituali al di là del tempo, dall'ordine fino alla misericordia, e collegati con lo spirito universale che è tutto nel tutto. Ciò risveglia in te un modo di pensare rivolto verso l'eternità, la coscienza che la vita dura in eterno, la bellezza infinita e la vita pura che io sono.

0: Ein weiteres Vaterwort.
1: Altre parole del Padre. La bellezza dell'anima è l'amore eterno. La bellezza dell'anima è la sua purezza.
0: Tu, mein Kind,
1: che tu, figlio mio, puoi raggiungere con un animo nobile e con pensieri elevati, con pensieri di ordine, pensieri di pace, pensieri di unità. Quanto più vivi in questo modo sublime, tanto più i tuoi pensieri e anche il tuo animo si nobiliteranno e tanto più bella, ossia più pura, diventerà la tua anima. Da un'anima bella e pura possono scaturire solo cose belle e nobili. Da un'anima ricolma del grande amore può scaturire solo amore. Da un cuore e da un'anima ricolmi della mia pace può a sua volta fluire solo pace. E una persona in armonia può effondere solo armonia, dato che, grazie all'amore che nutre per me, è ricolma di armonia. Rifletti su quanto segue. Ciò che è in te si esprime nel tuo essere e caratterizza il tuo modo di essere e di comportarti. Vedi, se sei consapevole che io sono l'amore, l'armonia e la pace in ogni cosa, e se riconosci profondamente i tuoi aspetti umani, il tuo egoismo, la disarmonia, la lotta contro il tuo prossimo, se te ne penti e sistemi tutto ciò, incontrerai a poco l'amore che io sono in te. Infatti, i pensieri buoni collegano. I pensieri buoni contribuiscono a creare pace. I pensieri buoni si risvegliano nell'amore. Impegnati a seguire la via della pace. Lascia che nel tuo essere si sviluppino amore e pace e percepirai a poco di essere un figlio dell'amore. E allora donerai pace anche al mondo, poiché hai sistemato nella tua vita ciò che è contro la pace. Non lottare contro il tuo prossimo, riconciliati con lui e inizierai a vivere. La vera vita è pace. La vera vita è amore.

La parola è risorta ed è diffusa in tutto il mondo. L'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato in Germania ha fallito con la sua strategia di diffamare e far passare sotto silenzio la parola vivente di Dio data per bocca profetica, che viene data a tutti gli uomini di ogni cultura da circa 50 anni. È la verità eterna, la legge eternamente valida dell'amore per Dio e per il prossimo nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali, la via verso la pace e l'unità. La parola eterna si edifica sempre più in tutto il mondo tramite persone dello spirito libero, Dio in noi e noi in Dio. Sempre più persone in tutto il mondo ascoltano e leggono la parola proveniente dal regno di Dio e si mettono in cammino verso la nuova epoca, l'epoca del Cristo. Leggiamo ora la parola eterna nella tenda di Dio tra gli uomini, tratta

0: Primo volume. Una rivelazione data da Dio Padre nel 1988 tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. La rivelazione ha come titolo Il mondo parla di pace. Dov'è la pace? Dio, l'Eterno, disse: Io sono il vostro Signore e Dio. Non dovreste avere altri dei al di fuori di me. Dove si trova l'uomo nel segno della redenzione? Si trova al fianco di mio figlio che io ho inviato agli uomini affinché divenissero come io li ho contemplati e creati, ossia divini. Cosa sono i vostri dei? Anche se con le labbra pregate un unico Dio, si tratta del Dio Mammona. Sono le cose esteriori di questo mondo. Ricchezza, stima, egoismo, nelle sue innumerevoli variazioni. La moltitudine dei miei figli prega. Tuttavia, dov'è la realizzazione della preghiera? Guardate il vostro mondo e guardate in fondo voi stessi. Molti dicono, Cristo, Cristo, tu, mio Redentore, cosa rimettete al vostro Redentore? Voi lo pregate, tuttavia dovreste mettere in pratica le preghiere che rivolgete al vostro Redentore per divenire come io vi ho contemplati e creati e contemplare di nuovo il mio volto come figli di vostro Padre che io sono. Per quanto tempo ancora parlate dello Spirito e non divenite Spirito del mio Spirito? Per quanto tempo ancora parlate dell'amore divino e non divenite amore del mio amore? Per quanto tempo ancora volete leggere nelle vostre Bibbie i Vangeli senza vivere in base ad essi? Voi ignorate ciò che vi è stato e vi viene mandato. I profeti, e con essi la mia parola e la parola di mio figlio. Molti di voi sono ipocriti, affermano l'amore di Dio, e questo è tutto. A quale livello si trovano? A quale livello si trovano tutti coloro che si definiscono rappresentanti della vita? Se fossero rappresentanti della vita, sarebbero figli di Dio, un'unità nello spirito del loro Redentore. In cosa consistono le vostre confessioni? Unicamente in pretese di potere terreno. Infatti, se avessero lo spirito della verità, molti sulla terra sarebbero vivificati dalla verità e non ci sarebbe più bisogno della profezia, poiché i miei sarebbero la mia parola. Invece sono persone ingannevoli che si mettono dalla parte di coloro che tendono solo al potere e alla stima su questa terra. Così il Cristo viene calunniato giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto. E in tal modo viene seminato il dubbio sull'eterno spirito che io sono, la vita di eternità in eternità. I miei figli dovrebbero liberarsi dalla miseria e dalle afflizioni. Per questo ho inviato mio figlio, che divenne vostro Redentore. Ma dove sono i primi passi dei miei figli verso il loro Redentore? Molti parlano di lui, tuttavia i loro passi vanno nella direzione del mondo. Potere, stima, beni e averi costituiscono la mammona, sono gli dèi, cioè gli idoli. Dov'è l'amore? Il calore fra gli uomini irradiato da Gesù di Nazareth? Dov'è il collegamento dei popoli voluto da Gesù? Dov'è l'armonia nei cuori delle persone? È ricoperta da futili illusioni.
1: Nella sua rivelazione, Dio, l'Eterno, ha continuato dicendo: O riconoscete e comprendete nei vostri cuori, io vi chiamo direttamente e vi esorto tramite il Cristo a cambiare. In quale direzione? non verso qualcuno che promette la salvezza, bensì verso il vostro cuore, poiché è lì che

0: io dimoro, dato che voi siete il Tempio del mio Spirito. E io vi ammonisco a non limitarvi a credere a ciò che sto dicendo. Io vi esorto a realizzare quello in cui credete, sia l'amore altruistico, sia la pace interiore, sia l'armonia interiore. Chi si limita soltanto a parlare non è vicino a Dio. Chi invece realizza si avvicina al cuore della vita e percepisce in sé la mia parola. Figli miei, voi siete ancora esseri umani. Tuttavia in voi dimora la vita radiosa che proviene da me. Che cosa accadrà quando lascerete la dimensione temporale, il corpo materiale? Credete forse che si apriranno i cieli e vi troverete nel santuario di vostro Padre? Nell'attimo in cui gli occhi fisici si chiudono, cambiate solo palcoscenico, ma rimanete gli stessi. Il vostro bagaglio non è costituito da vestiario, scarpe, denaro e beni. Il vostro bagaglio nei regni di sostanza sottile dell'aldilà è quello che avete scritto nelle vostre anime. Odio, invidia, inimicizia, litigi, oppure amore altruistico, armonia e pace. Ciò che voi seminate ora, in questi attimi, nei vostri pensieri, entra nella vostra anima. È quello che siete voi stessi, quello che vi portate in viaggio. Con queste cose oltrepasserete i veli della coscienza e come anima vi risveglierete e riconoscerete ciò che si trova ancora in voi. Sentite ripetutamente le parole, utilizzate le ore, sfruttate i minuti. Le parole sono solo concetti. Eppure, se afferrate il contenuto delle parole, comprenderete quale grazia possiede la terra. Infatti, l'amore infinito che io sono irradia la grazia su questa terra, in questo mondo. La grazia è protezione e guida per tutti coloro che si impegnano di fare il passo verso il Cristo nell'interiore. O vedete, i vostri pensieri umani sono visibili per una persona solo se questa è illuminata. Per la persona che percorre la via, i vostri pensieri non sono visibili. Tuttavia, il pensiero è forza ed energia. E se i vostri pensieri fluiscono verso coloro che si sforzano di percorrere il cammino verso l'interiore, si inserisce la grazia per proteggere questi viandanti diretti verso la coscienza dell'amore, affinché essi lascino entrare in sé solo quel tanto di forze negative che è bene per l'anima, in modo che essa possa maturare ulteriormente. Nei regni dell'aldilà, invece, dietro i veli della coscienza, è tutto palese. Là non agisce la grazia, poiché vedete voi stessi e sperimentate tutto nei vostri corpi spirituali. Lì continua ad agire la redenzione come forza pulsante che vi indica la via per uscire da quello che voi stessi sperimentate nel corpo della vostra anima e da ciò che voi vedete in esso. Infatti lì è tutto manifesto. Ogni pensiero, ogni sensazione, sia la parola dell'essere umano, sia le sue azioni.
1: Continuiamo a leggere dalla rivelazione dell'Eterno Unico Universale. Dio, nostro Padre Eterno, disse: «O riconoscete in quale coscienza vivete». Vivete nella coscienza della grazia se fate i primi passi per liberarvi dall'ego umano, realizzando le leggi eterne. A ognuno è data la possibilità di liberarsi da pene e afflizioni. Per questo in ognuno c'è la redenzione. Ma tu, figlio mio, devi nutrire la fiamma della redenzione, donando ad essa il tuo ego umano, affinché possa essere trasformato e tu possa ricevere sempre più forza divina. Vi ho detto che molte preghiere non portano alcun frutto. Perché? Perché non sono animate dall'amore per me. O vedete, io sono spirito, spirito onnipresente, eternamente fluente. Il tuo libero arbitrio consiste nel fatto che io ti tocco con il mio spirito, senza però spingerti a pensare e vivere e agire in modo spirituale, così come il sole non ti spinge ad assorbire i suoi raggi. Esso irradia, non ti spinge a spostarti dall'ombra alla luce, non ti spinge a uscire dalla cantina per andare in un posto soleggiato, non ti spinge ad aprire finestre e porte. Esso irradia, e così irradio io. Solo chi sviluppa l'altruismo comunica con l'altruismo, con me, lo spirito. Ogni pensiero puro e altruistico equivale alla comunicazione con me, lo spirito. Ogni pensiero umano comunica a sua volta con ciò che è umano. Quello che l'uomo semina lo raccoglie. In questo è insita la comunicazione. Non puoi muovere un dito se lo spirito non ti dà la forza per farlo. La forza è comunicazione. Quando l'essere umano si muove, quando l'essere umano guarda, ascolta, odora, assaggia e tocca, l'essere puro è la comunicazione purissima con me, lo spirito universale, il Dio Padre Madre. E se vivete nella legge causale, nella legge di semina e raccolta, comunicate incessantemente con i vostri pensieri, con le vostre parole e azioni, che voi stessi avete inviato nell'atmosfera, che vi circondano e che richiamate in base alle vostre sensazioni, ai vostri pensieri, alle vostre parole e azioni. Se ti limiti quindi soltanto a pregare e non vivifichi la tua preghiera con l'amore altruistico, non comunichi con le forze sublimi dell'amore. Per questo le tue preghiere non portano frutti. Figlio mio, cosa ti ha comandato Gesù di Nazareth? Di mettere in pratica il discorso della montagna. Cosa ti offre il Cristo, tuo Redentore? Di riconoscere e mettere in pratica il discorso della montagna nei singoli aspetti della vita, poiché questa è la via che conduce nel regno interiore. Dici che non puoi percorrere questa via. Non puoi? Non vuoi. Perché? Perché la mammona ti sostiene. Tuttavia, se riconosci chi sei, farai l'esperienza di quanto sia meschino l'ego umano, di come il tuo ego umano ti asserva. Hai paura del futuro? Perché? Perché vivi nella schiavitù dei tuoi stessi pensieri e dei tuoi sensi.
0: Dio, il nostro Eterno Padre, ha continuato dicendo: o vedete e comprendete, figli miei, che vi viene offerta di nuovo la via che vi libera dalla schiavitù dell'ego umano. Attenzione, figlio mio, solo offerta. E in questo riconosci che io non ti spingo, io non ti influenzo, io irradio. E se fai il primo passo verso l'altruismo, troverai sempre più accesso alla grande comunicazione pura e universale con le forze positive della vita, con me, lo spirito di tuo padre.
1: Anche se le mie parole sono serie, riconosci in esse la speranza per te, la pace per te, l'armonia per te e l'amore altruistico universale per te. Non dire per gli altri. Per te, poiché quando sarai divenuto lo strumento del mio amore, irradierai il mio amore e potrai vivificare il tuo prossimo. O riconoscete, il mondo parla di pace. Dov'è la pace? Molti parlano di armonia. C'è armonia in loro? I cristiani parlano del Cristo. Egli è forse risorto consapevolmente in loro? Molti parlano di me, il Dio Padre Madre, e il loro cuore è ricolmo di paura e preoccupazioni. È questo il mondo che porta in sé il suo Redentore? Non dire che è l'altro che deve farlo. Tu sei chiamato a portare il Cristo, il tuo Redentore, consapevolmente in te. Questo significa, poni ogni pensiero sulla bilancia della legge e soppesalo per esaminare se è divino o egoistico. E se è egoistico, rimettilo al tuo Redentore, il Cristo, in te, poiché Egli dimora in te per liberarti dagli aspetti umani, per farti ridivenire divino, così come io ti contemplo e ti ho creato. Se fai il primo passo verso il tuo Redentore in modo cosciente e con gioia, esaminando i tuoi pensieri, le tue parole, le tue inclinazioni e i tuoi moti d'animo, portandoli al tuo Redentore e non ripetendoli più, sentirai la mia sacra grazia che ti protegge e ti vivifica e farai in modo sicuro i primi passi sul sentiero che conduce alla vita interiore. Gioisci e percepisci, figlio mio, che lo spirito dell'amore dimora in te e che il tuo essere interiore è immortale. Sai forse quando lascerai il tuo involucro umano? Perciò sii desto ogni attimo, ogni ora, ogni giorno. Pensa alla bilancia interiore. Soppesa la tua vita e fai passi verso il Cristo che dimora in te.
0: E se sei in grado di comprendere il significato delle mie parole, così ha continuato l'Eterno nella sua rivelazione, riconosci che io non ti conduco verso nessuna confessione. Io non ti dirigo da nessuna religione esteriore. Io non ti guido da nessuna persona alla quale dovresti prestare ascolto. Io ti conduco nel regno interiore, dal tuo Redentore. E la guida è in ogni pensiero che soppesi. La guida è in ogni parola, in ogni azione, poiché io, la forza della vita, sono in ogni cosa. Soppesi i tuoi pensieri per esaminare se sono altruistici o umani e riconosci in questo la tua via e in fondo te stesso. Soppesa le tue parole. Corrispondono i tuoi pensieri? Oppure ti mostri per quello che non sei? Allora affrettati a trovare in esse gli aspetti altruistici e agisci di conseguenza. Riconoscerai così la tua via. Soppesa le tue azioni per esaminare se sono altruistiche o egoistiche e agisci in fretta. Rivolgiti al tuo Signore in te. Deponi gli aspetti umani e riconoscerai in te la via dell'amore. E non sarai più solo, perché incontrerai persone simili a te che combattono anch'esse contro il loro ego umano, che lo depongono e si incamminano per entrare nel cuore dell'amore che io sono. O riconoscete la libertà che si irradia verso di voi. Come pensate ora, in questo attimo, così siete. Cosa vuoi fare con i tuoi pensieri? Come sono le vostre sensazioni ora, in questo attimo, così siete? Cosa volete fare con le vostre sensazioni? Vuoi portarle al Cristo? Oppure vuoi tradire il Cristo, pensando di nuovo in modo umano, dirigendo di nuovo i tuoi passi verso l'esteriore? Figlio mio, io sono la giustizia. Tutto viene soppesato, misurato. Come verrai valutato e quale sarà il tuo esito? Non dire che hai tempo. Ora ti viene data la possibilità di riconoscerti e di trovare te stesso. La vita dura in eterno, poiché io sono eterno. E poiché tu provieni da me, il tuo corpo spirituale sarà eterno. Ma quando entrerai nella gloria, nella tua patria? Quando sarai puro, senza macchia. Quindi sfrutta il tempo, sfrutta ogni attimo, chiedi perdono e perdona, e non peccare più. Questo è un grande aspetto sulla via verso l'interiore. Trova il bene nel tuo prossimo, affermalo, e crescerai tu stesso verso il bene. Infatti, appena entri in comunicazione con le forze positive, divieni chiaro ed esto, e riconosci subito quando le tenebre si insinuano per sedurti nelle sensazioni e nei pensieri, e anche con le parole e azioni. Figlio mio, io ti chiamo. Il tuo Redentore, mio figlio, ha dischiuso i cieli per te. Le porte sono aperte. Entra nella tua patria eterna. Io, tuo padre, ti aspetto. Tuttavia, oltrepasserai la porta della patria eterna, delle tue dimore eterne, solo se nutri la fiamma redentrice, rimettendo alla fiamma i tuoi aspetti umani che hai riconosciuto e ricevendo così forza dalla forza del Cristo.
1: Dio, nostro Padre eterno, continua con la domanda. Cosa vuoi fare quindi? Tu non puoi distruggere te stesso. Anche se distruggi il tuo corpo, come anima, rimani ancora com'era l'essere umano con tutto quello che non è stato sistemato. E riconosci che la grazia ti assiste per sistemare ogni cosa, prima che tu la debba sperimentare sul tuo corpo. Guarda nei tuoi pensieri, nelle tue sensazioni, nelle tue parole e azioni. Essi ti dicono cosa dovresti sistemare ora, affinché le ondate del tuo ego umano non colpiscano il tuo corpo, facendoti soffrire. Infatti la sofferenza, la miseria, la malattia, la povertà sei tu stesso, poiché hai agito contro la ricchezza interiore. Nonostante ciò, guarda il tuo Redentore in te. Tu non dovresti soffrire, non dovresti essere povero, non dovresti essere ammalato. Prima che questo avvenga, egli ti dona impulsi che dicono: cambia, figlio mio, cambia nelle tue sensazioni, nei tuoi pensieri, nelle tue parole e azioni, nei tuoi moti d'animo e tendenze, cambia. Incontri tuo fratello e tua sorella, cosa pensi? Chiedi perdono e perdona e fallo di cuore. Sì, figlio mio, fallo di cuore, poiché ciò che non avviene dal cuore, dall'interiore, rimane in te e tu lo sperimenterai e lo vedrai al più tardi quando avrai lasciato questo corpo. Perciò, utilizza il tempo e trasformalo in te in eternità, poiché sei un figlio, una figlia dell'eternità. Trasforma il tempo, figlio mio, pensando in modo cosmico. Pensare in modo cosmico significa avere un collegamento con l'essere puro. Vivere in modo cosmico significa vivere in pace e in sintonia con il prossimo. Amare in modo cosmico significa trattare il prossimo in modo altruistico, dare e non aspettarsi nulla. Vivi quindi in modo cosmico e vivrai in modo universale, poiché i confini cadranno e ci sarà un unico popolo, il popolo del Cristo. Là vi conduce mio Figlio, vostro Redentore. È là che conduce tutti gli uomini e tutte le anime. Non siete obbligati ad accettare nessuna parola proveniente dal mio Spirito. Io irradio verso di voi il mio amore. Se l'accetti, diverrai ricco nell'interiore. Se ne dubiti, non ha importanza. Se ridi di esso, va bene ugualmente. Se rigetti la mia parola, va bene lo stesso per te. Ma io continuo a irradiare per tutta l'eternità. In questo modo, figlio mio, potrai ritornare a me. Quando? Lo lascio decidere a te, poiché tu hai il libero arbitrio. La legge che tu ti sei creato tramite il tuo ego umano agisce su di te. Se te ne liberi, trovi la via che conduce nell'essere cosmico ed entri in comunicazione con me, lo Spirito del Padre tuo, e vivi nella beatitudine, nella pace e nell'amore altruistico con me, tuo Padre, di eternità in eternità. Così sono io, lo Spirito, di eternità in eternità, e che tu lo voglia accettare oppure no, tu sei mio figlio, mia figlia, di eternità in eternità. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono parole del Dio unico universale, del nostro eterno Padre, date in quest'epoca, in cui il regno eterno si china verso noi uomini dall'amore eterno e dalla libertà in modo così possente e completo come non è mai avvenuto prima. Ognuno è quindi libero di accettare la sua parola o di rifiutarla. Nella serie di libri Il messaggio dall'universo sono state pubblicate altre rivelazioni date tramite la profetessa di Dio, Gabriele. Molte rivelazioni si possono leggere e ascoltare anche nella tenda di Dio tra gli uomini con la Biblioteca Sofia. Se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto quando leggeremo da un libro. Vi auguriamo ogni bene e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Benvenuti, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, a questa trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Da 50 anni il cielo è aperto come non lo è mai stato nella storia dell'umanità. Tramite il serafino della sapienza divina, Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca, il regno di Dio insegna agli uomini la legge dei cieli. L'amore per Dio e per il prossimo, Dio in noi e noi in Dio. Tantissime rivelazioni e insegnamenti dati dalla sapienza divina sono in un gran numero di libri o registrati su supporti audio a disposizione di ogni persona che desideri imparare per la propria vita e avvicinarsi a Dio, l'Eterno, che dimora nel profondo dell'anima. Dalle rivelazioni divine sappiamo che Dio, l'Eterno, non è un Dio lontano. Già Gesù di Nazareth insegnò: il regno di Dio è insito in voi. E Gabriele, in questa istruzione sulla libertà, l'unità e l'amore di Dio, ci fa sentire vicina anche la nostra patria interiore. Leggiamo ora alcune parti di questa istruzione che inizia con i passi che conducono alla libertà. Non dovremmo imporre la nostra volontà al prossimo. Non deve essere d'accordo con le nostre opinioni. Non deve fare quello che vogliamo e che crediamo sia giusto. Tutto questo costituisce un legame da cui dobbiamo liberare il nostro prossimo, in modo che noi e il nostro prossimo diventiamo liberi.
1: L'istruzione continua con le seguenti spiegazioni. Sì, se dobbiamo lasciare libera ogni persona, cioè non imporle la nostra opinione, questo vale anche nel senso

0: che il nostro cammino verso Dio è buono e siamo felici della vita che stiamo percorrendo, il nostro prossimo non deve necessariamente essere d'accordo. Questo dovremmo tollerarlo e lasciargli il libero arbitrio, cioè non forzarlo a prendere la strada che noi riteniamo buona per noi. Vediamo quindi che dove le persone si riuniscono senza una guida esteriore, ma soltanto con la guida interiore, il Cristo, la libertà è una legge imprescindibile. Leggiamo ora altre spiegazioni sulla libertà. Chi è libero trova anche l'unità con il suo prossimo e con il secondo prossimo, gli animali, le piante e le pietre. Perché, in definitiva, tutto l'essere è vivo e tutto ciò che vive prova gioia e dolore. Solo le persone libere percepiscono l'unità cosmica e vivono in essa. Percepiscono il loro prossimo, gli aspetti positivi del loro prossimo dentro di sé e le forze positive dei regni naturali e degli astri. Questa è l'unità consapevole in Dio e con Dio.
1: Alcuni di voi staranno pensando: percepire l'unità cosmica sarebbe meraviglioso, ma è molto elevato, non ci riuscirò mai. Gabriele spiega quali possono essere i primi passi concreti per raggiungere questa meta. Essere liberi porta anche felicità. Essere liberi significa anche avere fiducia in Dio e una fede profonda nella forza divina che tiene tutto nelle sue mani. Possiamo raggiungere l'unità con il nostro prossimo solo se non ci limitiamo ad accettare il nostro prossimo, ma riusciamo anche ad accogliere in noi le forze positive dell'anima. In questo modo, la parte positiva del nostro prossimo diventa parte di noi. Chi vorrebbe mai offendere la propria parte? Chi si rivolterebbe contro se stesso, augurandosi sofferenze e altre cose del genere? Nel momento in cui diciamo sì, posso accettare il mio prossimo, non siamo ancora in unità con il nostro prossimo. Siamo in unità con il prossimo solo quando riusciamo ad accogliere la parte positiva di nostro fratello, di nostra sorella, in modo che il nostro prossimo, la parte positiva del nostro prossimo, sia una parte di noi stessi. Ma finché non siamo liberi, siamo offuscati dalle nostre opinioni e idee, dai nostri desideri, in altre parole, dalla nostra vita personale, e vediamo il nostro prossimo attraverso queste nuvole e lo vediamo nelle nostre idee e desideri. Non vediamo chiaramente e non lo riconosciamo com'è, ma solo come ci sembra che sia. Questo significa che crediamo che sia come noi pensiamo, perché guardiamo attraverso gli occhiali del nostro ego. L'istruzione continua con ulteriori aspetti sull'unità. L'unità con il nostro prossimo è una vita meravigliosa, perché siamo anche impersonali, e questo significa che il nostro amore per il prossimo non crea legami. Il nostro amore si dona, fluisce verso il nostro prossimo e ci collega con la sua vita interiore. Il vero amore non complica le cose, dà e fluisce senza chiedere cosa riceve. L'amore scaturisce dalla libertà e dall'unità e collega persone di tutti i continenti. L'amore fluente che nasce dall'unità non conosce confini.

0: non conosce distanze dal prossimo, ma è costantemente in collegamento, senza tuttavia legare. Se non percepiamo ancora questa unità, se consideriamo il nostro prossimo ancora al di fuori di noi e guardiamo soltanto le ombre, quindi i suoi errori e le sue debolezze, siamo noi stessi ancora deboli e abbiamo noi stessi delle mancanze. Se mostriamo grandezza e ci sforziamo di diventare liberi per accogliere in noi i lati positivi del nostro prossimo, allora raggiungiamo la grandezza e ci stacchiamo sempre di più dal nostro ego umano. Ne derivano pace, gioia e speranza. E chi non desidera la pace?
1: Sicuramente ognuno di noi dirà: certo che voglio la pace, in famiglia, al lavoro, ma spesso il pensiero successivo non è forse: sarebbe bello se l'altro fosse un po' più comprensivo. Avremmo subito pace. Leggiamo ora altre spiegazioni a riguardo date dalla sapienza divina. In fondo vogliamo tutti la pace. Ma la pace deve crescere dentro di noi se vogliamo avere la pace. Essa nasce dall'unità con il nostro prossimo. Vogliamo forse che il nostro prossimo sia contro di noi? Che sia pieno di astio e invidioso nei nostri confronti? Che parli negativamente di noi? Lo vogliamo? Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Sono parole che ripete anche il Cristo Dio. E se le comprendiamo nel profondo, vediamo che spesso agiamo in modo ingiusto verso il nostro prossimo. Perché? Perché in fondo ci aspettiamo determinate cose da lui. Perché ogni mancanza di libertà deriva più o meno da un'aspettativa. La mancanza di libertà non è il principio donatore, ma prende e lega. E in questo modo non raggiungiamo l'unità con il nostro prossimo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, nessuno può spiegarci meglio della sapienza divina, soprattutto in parole, cosa sia la vera e autentica unità con il nostro prossimo. Per questo ascoltiamo ora una parte della registrazione originale dell'istruzione.
0: Cos'è Dio? Dio è lo spirito universale. E l'unità è universale, così come l'amore è universale e la libertà è universale. Il passo successivo è la fratellanza. La meta è quindi di arrivare all'unità cosmica, che significa essere in unità con l'intera irradiazione cosmica. È una sensazione di felicità inimmaginabile. È così difficile descrivere quello che si prova. Non si percepisce il positivo al di fuori di sé. Tutte le forme di vita pure e la coscienza sviluppata del nostro prossimo sono in noi come essenza. Siamo compenetrati dalla legge dell'amore e della libertà, dell'unità e, come passo successivo, della fratellanza. Tutto ciò che è puro serve chi è puro. Chi è al nostro servizio? La natura ci serve, gli astri ci servono, gli animali, le pietre e i minerali sono al nostro servizio. Essi irradiano le forze divine positive secondo il loro sviluppo. Se siamo liberi, possiamo accogliere consapevolmente queste energie positive dentro di noi, entrare in comunicazione con queste forze cosmiche dell'infinito, con le forze pure. Questo è anche un collegamento con il divino, perché Dio è la vita positiva, è la fonte e l'origine della fonte. Dall'unità scaturisce l'uguaglianza. Potremmo anche dire dalla libertà e dall'unità scaturisce l'uguaglianza. Se la parte positiva del mio prossimo è una parte di me, al di sopra di chi o di che cosa voglio mettermi? Tutti sono uguali. Tutti sono fratelli e sorelle. Nella legge divina non esistono superiori e inferiori. È questo che il Signore desidera, la libertà, l'unità, dalle quali deriva l'uguaglianza, e si tratta in fondo della fratellanza. Sì, il Cristo ci aiuta e ci guida nella nuova epoca. Che epoca è? È l'epoca del Cristo. E cosa c'è in Cristo? Pace, libertà, unità, fratellanza, e al di sopra di tutto si irradia verso di noi l'amore infinito, l'amore del Padre tramite il Cristo. E noi tutti e molti altri che sono anche nel mondo siamo chiamati a cambiare. Non semplicemente a dire ci deve essere pace. Lo sentiamo dire da molti secoli, ci deve essere pace. Ci sono così tanti movimenti per la pace, eppure non c'è pace. Dobbiamo sviluppare la pace in noi. Il regno di Dio deve sorgere prima dentro di noi. Dobbiamo entrare prima noi nel nostro interiore e dischiudere in noi il nostro regno, il regno della pace. Poi scaturirà da noi e compieremo nel mondo quello che abbiamo realizzato. Erfüllen, was wir verwirklicht haben. Das ist, was der Herr Questo è quello che il Signore desidera da noi. Desidera che diventiamo liberi per accettare il suo amore. Desidera che giungiamo nell'unità per diffondere amore. Desidera che ci accettiamo e ci accogliamo gli uni gli altri e che diventiamo fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle dell'amore eterno infinito. E questo è poi il regno di Dio sulla terra.
2: Queste spiegazioni di Gabriele sono molto incoraggianti e indicano la direzione verso la nuova epoca. Leggiamo un'altra parte dell'istruzione che riguarda la domanda: come sorge la nuova epoca da quella vecchia? Sentiamo le spiegazioni in merito. Stiamo vivendo un processo di trasformazione che va oltre il nostro comportamento segnato da vecchie abitudini come «non mi interessa quello che fai», «quello è il signor Rossi», «quello è il signor Bianchi», «io sono io» e «il signor Rossi» e «il signor Bianchi» non mi interessano. Ma costoro sono il nostro prossimo. Nessuno dovrebbe esserci indifferente, perché in ognuno c'è una parte di noi e tutti sono una parte di noi. Viviamo quindi in questo processo di completa trasformazione di noi stessi e ognuno dovrebbe avere comprensione per gli altri. Ognuno di noi si sforza di far crescere da dentro di sé il regno interiore, il regno della pace. Se diventiamo consapevoli di questo e ci sosteniamo a vicenda, senza puntare sempre il dito sugli errori del nostro prossimo, dicendo «ha sbagliato, quello che dice non è amorevole», eccetera, e diciamo invece «siamo tutti nel processo di trasformazione dagli aspetti umani verso quelli spirituali», e ci aiutiamo a vicenda con comprensione, tolleranza, con l'aiuto reciproco, secondo le possibilità di ciascuno, allora giungeremo a questa meravigliosa unità. E andremo nella natura, cammineremo sull'erba, passeremo tra i fiori, e forse ne spezzeremo anche alcuni, ma essi saranno al nostro servizio, perché su di essi cammina l'amore e non l'ego. Avremo bisogno di pietre, di terra per le nostre case e le nostre abitazioni. Esse saranno al nostro servizio, perché c'è l'amore, questo aspetto divino che unisce, questa forza elementare che ci rende così infinitamente liberi, l'amore. L'amore non è esuberante. L'amore si esprime senza grandi parole. L'amore penetra nel cuore e unisce le persone che amano Dio più di questo mondo con le sue istituzioni effimere. Ora ascoltiamo un'altra parte dell'istruzione dalla registrazione originale.
0: Il passo successivo verso l'eternità divina. Tutto è in noi. Non abbiamo bisogno di andare in un luogo o nell'altro. Non abbiamo bisogno di cercare e di sforzarci per trovare tante parole. Percepiamo nel nostro interiore. Rivolgiamo le nostre sensazioni per un momento verso l'interiore. Lasciamoci alle spalle tutti questi pensieri umani. Percepiamo nel profondo del nostro interiore, nella consapevolezza, «In me c'è la gloria di Dio, il regno della pace». Nel profondo percepiamo poi la fusione delle forze positive e non ci sentiamo più come un individuo. Incapsulato nel nostro ego umano, ma sentiamo il nostro prossimo come nostra sorella, come nostro fratello. Tutto ciò che è buono avviene nel profondo del nostro interiore. E se facciamo fluire questa sottile sensazione dal nostro interiore e la affermiamo ogni giorno, se la innaffiamo con pensieri positivi, percepiremo sempre di più l'amore del Padre la libertà che proviene da Lui e l'unità con l'infinito. E in questo modo diventiamo fratelli e sorelle. Nel profondo del nostro essere eterno non esistono persone al di sopra delle altre. Non esistono né poveri né ricchi, ma c'è l'uguaglianza. C'è la fratellanza in Cristo. Sì, gioiamo perché tutto è in noi e non abbiamo bisogno di fare alcun passo, ma solo di percepire nel profondo di questo amore infinito. E la risposta arriva. Proviamo un po' di libertà. Una piccola parte dell'unità. E percepiamo che anche il nostro prossimo lotta per raggiungere la libertà, per avvicinarsi sempre di più all'amore di Dio. Dio ci ama tutti e il Cristo, nostro Redentore, guida ognuno fino al cuore di Dio, al nostro eterno Padre. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, al termine di questa istruzione sulla libertà, l'unità e l'amore di Dio, Gabriele ha dato a tutti coloro che sono alla ricerca di Dio ulteriori aiuti incoraggianti e un piccolo compito. Se guardiamo nel mondo, vediamo tantissima sofferenza, preoccupazioni, difficoltà, malattie, infermità, povertà, odio, ma anche ricchezza. Tutto si trasformerà perché la luce, il Cristo, vince. E noi che sappiamo tutto questo, noi che abbiamo la possibilità di percepire sempre più l'amore in noi, dovremmo impegnarci ogni giorno di più per divenire liberi, per raggiungere l'unità con tutte le forme di vita e in particolare con il nostro prossimo. Prima di tutto dobbiamo divenire noi ampiamente liberi per poter poi portare agli altri la libertà e la pace. Un piccolo compito. Ogni volta che la vita quotidiana, la pressione di tutti i giorni, i pesi quotidiani stanno per sopraffarci, percepiamo nell'interiore, nel profondo, dentro di noi. E quando riceviamo la risposta, forza e pace, irradiamo queste ondate di sensazioni, le inviamo nel profondo del nostro prossimo e cerchiamo di accoglierlo in noi, vale a dire di percepire le sue forze positive nel nostro interiore. Questo è un piccolo passo verso l'unità. L'istruzione data dalla sapienza divina si conclude con questo compito che ci può accompagnare nei prossimi tempi o anche per tutta la vita. Se lo desiderate, vi invitiamo a seguire anche la prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita, che potete vedere anche in internet, per esempio nella Mediateca. Per oggi ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

0: di masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre, la luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio, il Cristo Dio che è in noi, è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti.
1: Wenn wir atmen,
0: quando respiriamo,
1: machen wir uns bewusst,
0: prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Seine Liebe.
0: Il suo amore respira per mezzo di noi.
1: Unsere Alltagsgedanken.
0: I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht.
0: È luce eterna.
1: Ewige Kraft.
0: Forza eterna.
1: Wir sind.
0: Noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità.
1: Eine mächtige,
0: una possente unità.
1: Durchglüht
0: in fiamma l'anima e il corpo.
1: Im Atem.
0: Nel respiro sperimentiamo l'unità.
1: Der Atem ist Leben.
0: Il respiro è vita. E la vita è unità.
1: Gott ist
0: Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen.
0: Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe.
0: Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo.
1: Betrachten wir in uns.
0: Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca.
1: Wir empfinden.
0: Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente.
1: Essa
0: è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atmet.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente, respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità. E tuttavia, in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Herzlich willkommen.
1: Un saluto in Dio e un cordiale benvenuto a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova serie di trasmissioni, una tavola rotonda di cristiane e cristiani delle origini sul tema il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo, che si definiscono anche cristiani delle origini. Con questo tema rispondiamo a diverse domande che ci vengono poste in molte lettere che riceviamo. Com'è il modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini di oggi? Qual è la loro base, la base del loro modo di pensare e di vivere? E soprattutto come si ripercuote nella vita quotidiana, in quest'epoca sempre più inquieta e piena di disordini, che sta divenendo sempre più minacciosa per la nostra vita? In questa serie di trasmissioni tratteremo quindi temi che riguardano la vita quotidiana. Oggi cominciamo con uno di questi. Petra, quale tema abbiamo preparato per oggi?
2: Per oggi abbiamo preparato un tema che forse non collegherete subito al cristianesimo originario. Si tratta del tema della reincarnazione.
1: Hai detto reincarnazione? Cara ascoltatrice e cari ascoltatori, alcuni di voi conoscono forse questo concetto, ma altri no. Per molti è una parola strana. Che cosa si intende con questa parola?
2: Questa parola esprime il concetto di incarnarsi di nuovo, ossia che l'uomo ha la possibilità di ritornare più volte su questa terra.
1: Hai parlato dell'uomo nel senso del suo corpo, è sempre lo stesso corpo che fa ritorno in questa vita terrena?
2: Naturalmente no, ma è proprio questo il tema di cui parleremo nella trasmissione di oggi, non vogliamo anticipare subito tutto.
1: Bene, allora cominciamo subito con la tavola rotonda. Forse potremmo spiegare i retroscena storici di questo tema, dato che non è nuovo, ma si è sviluppato nel corso di secoli e millenni. Che cosa possiamo dire in merito alla storia di questo concetto della reincarnazione delle anime?
2: Parliamo di questo tema dal punto di vista dei cristiani delle origini di oggi e dobbiamo quindi prima di tutto renderci conto che Gesù di Nazareth non ha scritto da sé un proprio Vangelo. Egli ha istruito gli uomini, è stato in viaggio con loro nei diversi paesi, ha fatto loro visita nelle loro case e nel corso degli anni e dei decenni questa parola è stata di volta in volta trasmessa. Gli uomini ne hanno parlato tra loro, molte di queste persone erano analfabeti e non sapevano scrivere.
1: A quei tempi non esistevano microfoni e macchine da scrivere.
2: È proprio questa la cosa sorprendente, ossia che in fondo Gesù non ha mai scritto in alcun modo le parole che ha detto. Lui stesso non ha mai scritto nulla. Nel corso dei decenni gli uomini hanno poi cominciato a mettere per iscritto

0: e ricavandola dagli innumerevoli frammenti dai diversi testi che erano stati tramandati.
1: E come mai la reincarnazione non è più parte del cristianesimo istituzionalizzato? Perché non è più attuale oggi?
0: Tra poco parleremo anche del modo in cui la reincarnazione fu tolta come concetto dal cristianesimo, ma fu Girolamo stesso a scegliere i testi. Non ha riunito in modo oggettivo le centinaia di frammenti di cui disponeva, ma si è chiesto cosa corrisponde al compito che il Papa mi ha affidato e quali testi raccolgo ora per redigere questa Vulgata, ossia la prima Bibbia. Lui stesso disse: verrò definito un bugiardo e un falsificatore, poiché in molti casi dovete manipolare lui stesso la traduzione, dato che molte cose erano state tradotte dalle innumerevoli lingue esistenti allora, in origine dall'aramaico, che fu la lingua in cui insegnò Gesù, poi in greco e forse addirittura dal greco all'ebraico e quindi in latino. Ci possono pertanto essere tanti errori di traduzione, al punto che nemmeno Girolamo sapeva quali parti avrebbe dovuto riprendere. Ciò significa che ha deciso a sua discrezione, probabilmente cercando di compiacere al Papa, ma è veramente così grave se ci sono degli errori in una o nell'altra parte?
1: Anche nella Bibbia che ci è stata tramandata sta scritto che la lettera uccide, quindi non è così grave se nella traduzione da una lingua all'altra è stata scambiata una parola. Tuttavia, se ci rendiamo conto che si trattava di un compito che gli era stato affidato dal Papa e che quindi falsificò volutamente le cose, naturalmente la cosa si fa molto più grave, perché ha avuto enormi conseguenze per lo sviluppo di tutta l'umanità.
0: È stato alterato il senso, non si è trattato soltanto di errori nel tradurre qualche parola.
1: Credo che sia questo l'aspetto importante, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sapevate che la versione attuale della Bibbia è stata cambiata e falsificata almeno in 3500 punti, che esistevano più di 800 manoscritti sulla base dei quali fu redatta la Bibbia e che nessuno di essi corrispondeva agli altri. Ne può quindi veramente derivare la verità, il vero significato che Gesù di Nazareth trasmise agli uomini?
0: In base a ciò che hai spiegato, la Bibbia non può essere in nessun caso la parola di Dio pura, però ora mi interesserebbe sapere una cosa. Abbiamo detto che Girolamo ha escluso la reincarnazione dalla Bibbia. Questo significa che prima il concetto della reincarnazione deve essere stato ancorato nella fede del cristianesimo originario.
1: I primi cristiani credevano nella reincarnazione. Per loro era normale che ci fosse la possibilità di fare ritorno più volte in un corpo umano e che l'anima esistesse già prima della nascita. Ci fu anche un grande dottore della Chiesa, molto stimato per secoli anche nell'istituzione ecclesiastica. Si tratta di Origene, che visse dal 185 al 254 d.C. Fu un grande maestro greco che si entusiasmò per il cristianesimo originario e che cercò per primo di raccogliere gli scritti esistenti a quel tempo, ossia gli 800 manoscritti di cui ha parlato Gera. Cercò anche di creare uno schema, un insegnamento unitario che fosse anche logico e che ogni uomo fosse in grado di comprendere e non dovesse semplicemente crederci.
0: E che cosa ha insegnato questo Origene? Qual è stato il suo insegnamento?
1: Origene disse che le anime degli uomini sono state create da Dio, che esistevano già prima di questa vita sulla terra e che dopo la fine della loro vita sulla terra non sarebbero finite nella dannazione eterna. A quel tempo questo insegnamento non esisteva ancora, ma si affermava che le anime avessero la possibilità di purificarsi sulla terra per poi fare ritorno a Dio. Egli disse: tutti i demoni, tutti gli esseri umani, tutte le anime faranno un giorno ritorno a Dio.
0: Ma oggi non si trova più questo insegnamento nella Chiesa. Che cosa è successo?
1: Nel 543 ci fu un sinodo a Costantinopoli con il quale l'imperatore di Roma, quindi non un dottore della Chiesa, ma l'imperatore di Roma, decise che gli insegnamenti di Origene sarebbero dovuti essere tolti dalla Bibbia di allora. Mi sono scritto una o due di queste affermazioni e potremo forse leggere insieme ciò che l'imperatore Giustiniano decise che gli uomini dovevano credere. Disse: contro chiunque dichiari o pensi che l'anima umana preesistesse, nel senso che esistesse già prima di incarnarsi, ossia che sia stata spirito o sacra podestà, ma che sazia della visione di Dio si sia volta al male e che in questo modo il divino amore si sia raffreddato

0: lei e abbia assunto il nome di anima precipitando per castigo nel corpo, anatema sia. E il nono anatema diceva, per esempio, contro chiunque affermi o pensi che il castigo dei demoni e degli uomini empi è solo temporaneo e un giorno avrà fine e vi sarà un riscatto per i demoni e gli uomini empi, anatema sia. Che conseguenze ha avuto tutto ciò per il successivo sviluppo dell'insegnamento della reincarnazione? È veramente drammatico. Le parole anatema sia preannunciano già la dannazione eterna che fu introdotta più avanti. Si tratterebbe quindi di un Dio crudele che maledice gli uomini. Quali sono state le sue conseguenze? La prima conseguenza è stata che al posto dell'insegnamento della reincarnazione nella dottrina ecclesiastica è stato inserito quello della dannazione eterna. E la Chiesa insegna che hai soltanto una vita, che l'anima viene creata al momento della nascita e alla fine della vita va all'inferno oppure torna a Dio.
1: Ma il fatto che l'insegnamento della reincarnazione sia stato eliminato deve aver avuto conseguenze anche nel modo di pensare e di comportarsi degli uomini. Che cos'è avvenuto in seguito sulla Terra in questo senso?
0: Vediamo che è stato eliminato un insegnamento importante che era una parte e costituiva base dell'insegnamento dei cristiani delle origini, ossia la reincarnazione, e con questo anche il pensiero che la Terra è un luogo di prova per le anime, una possibilità di imparare qualcosa nella nostra vita, di porre rimedio a determinate cose, di comportarci tra noi con più attenzione anche con la Madre Terra. Questa parte è stata tolta, strappata via con un anatema e al suo posto è stata introdotta la dannazione eterna, ovvero una maledizione, nel momento in cui qualcuno non crede che non ci sono esseri dannati in eterno. È un modo per far paura che ovviamente ha spinto gli uomini a comportarsi tra di loro in modo completamente diverso da come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Vale quindi la pena di chiedersi come si sarebbero sviluppate l'umanità e la Terra se la reincarnazione non fosse stata eliminata e fosse quindi rimasta questa possibilità di porre rimedio al male fatto. Ne sarebbero nate un'etica e una morale completamente diversa. Se fossimo coscienti del fatto che dovrò raccogliere ciò che semino e che un giorno dovrò anche porvi rimedio, se voglio tornare a Dio, gli uomini si comporterebbero in modo molto diverso tra loro. Avremmo accettato gli insegnamenti del discorso della montagna e l'uomo si sarebbe orientato su di essi.
1: Penso che anche il nostro ambiente si troverebbe in ben altre condizioni. Infatti, se pensiamo di venire a vivere su questo pianeta solo per alcuni anni e di non fare poi più ritorno, ma che tutto sia finito, allora non ci importa molto di ciò che avviene ora su questa Terra, ma pensiamo solo a noi stessi e così vediamo il risultato. L'aria, la terra e l'acqua sono inquinate e l'uomo non ha più rispetto per nulla. Sarebbe invece stato diverso se avessimo avuto queste conoscenze in tutti questi secoli. Tutto avrebbe seguito uno sviluppo diverso. L'uomo avrebbe più rispetto anche per la Madre Terra, poiché sarebbe consapevole di tornare di nuovo su questo pianeta e che si tratta di una possibilità per evolversi, per imparare ulteriormente. In fondo siamo un'unità, non è così? L'uomo e la materia, o diciamo lo spirito, non sono divisi e quindi dovrei avere rispetto per la materia, poiché anch'essa fa parte dello spirito. Quindi non avremmo agito secondo il principio che dice dopo di me il diluvio, in base al quale si comportano molte persone, se avessimo saputo di fare ritorno su questo pianeta e di ritrovare poi ciò che abbiamo inquinato noi stessi. Prima hai detto che è stata tolta una parte degli insegnamenti, ossia la reincarnazione, ma in che modo è stata sostituita?
0: Con la dannazione eterna. È stata inserita la dannazione eterna e questa minaccia, che è in fondo una tortura per l'anima, dato che non ci si può quasi immaginare di essere dannati per l'eternità, è stata portata agli uomini al posto della reincarnazione. Se hai fatto un errore puoi andare in ginocchio dal sacerdote, ma se vieni condannato alla dannazione eterna sei dannato per sempre. Ma che piano c'è dietro tutto ciò? E forse il piano divino non è piuttosto un altro piano?
1: È stata eliminata la reincarnazione, al suo posto è stata messa la dannazione eterna e possiamo dire che è stato letteralmente un modo demoniaco dare una nuova direzione alle cose, allontanandosi da ciò che ci ha insegnato Gesù. Ma noi cristiani delle origini che ci troviamo qui oggi, come facciamo a sapere che esiste la reincarnazione?
0: Ogni volta che l'umanità si è trovata in un periodo difficile, in un momento di declino, Dio ha sempre inviato uomini saggi, sia profeti, sia uomini e donne illuminati. E così anche nell'epoca odierna, o potremmo dire nell'epoca moderna, Egli ha portato ancora una volta la sua parola profetica agli uomini tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Da più di 30 anni noi uomini in tutto il mondo possiamo ascoltare in tutte le lingue ciò che Dio desidera dire, affinché possiamo uscire da questo circolo vizioso in cui ci troviamo. Per mezzo della parola profetica, il Signore porge quindi ancora una volta la sua mano agli uomini per arrestare questo declino e ricondurci a casa. Qual è il significato profondo della reincarnazione in questo insegnamento del cristianesimo originario di oggi? Cosa possiamo dire in merito?
1: È la mano che Dio ci porge, secondo me, perché con la sua grazia abbiamo la possibilità di fare il ritorno su questa terra per purificarci. In origine, Egli ci ha creati come esseri spirituali puri, come ci è stato insegnato nelle rivelazioni date da Gabriele, un essere puro che si è adombrato allontanandosi da Dio. E da ciò si è formata l'anima, che quando si trova in veste umana porta con sé anche le colpe delle sue esistenze precedenti. Per questo io la considero come la mano che Dio ci porge, perché anche oggi, con l'aiuto della forza redentrice del Cristo che è insita in noi, possiamo sistemare e chiarire queste colpe in modo che Dio ci possa ricondurre a casa da Lui. E questa è anche la nostra meta. Non dovremmo infatti ritornare continuamente sulla terra, ma in fondo nostro Padre desidera riaverci presso di Lui, e la dannazione eterna non esiste ma è un'invenzione delle chiese. Con la reincarnazione è anche collegato il concetto della ruota della rinascita che molti conoscono. Ora è detto che la meta non è che questa ruota continui a girare. Ma che cosa vuole Dio?
0: La ruota della rinascita è la volontà dell'uomo che si è incolpato. Abbiamo creato noi stessi questa ruota e il fatto di poter porre rimedio è un dono della grazia di Dio. Ma non è Dio che vuole questa ruota della rinascita. Dio ci vuole avere presso di sé. Vuole che noi, che siamo i suoi figli e che Egli ha creato perfetti, facciamo ritorno a Lui. È quindi l'uomo che ha creato la ruota della rinascita. Ciò significa che con l'insegnamento della reincarnazione potremmo riconoscere anche il senso della nostra esistenza.
1: Sì, anche secondo me è così. E vorrei per questo riprendere questa parola, ossia la grazia. È veramente un Dio misericordioso che anche oggi, tramite la parola profetica, ci spiega nuovamente perché ci troviamo qui. È molto importante, perché la Chiesa, nel corso degli anni, ha cercato continuamente di sopprimere queste conoscenze che ritornano però alla luce tramite i diversi profeti. E ciò avviene anche nella nostra epoca. E questo è il senso, ossia che veniamo qui sulla terra per riconoscere noi stessi. Abbiamo la possibilità di riconoscere i nostri errori, di sistemare il nostro comportamento errato verso gli uomini, la natura e gli animali, per sistemarlo, per porvi rimedio e non ripetere più gli stessi errori. Possiamo poi mettere in pratica aspetti della legge della vita e in questo modo possiamo divenire persone nuove, ossia purificare la nostra anima e fare il ritorno così alla casa del Padre. E credo che il Cristo ci abbia indicato come potrebbe essere questa via, con le parole: io sono la via, la verità e la vita. Come si potrebbe intendere questa affermazione? Che cosa significa?
0: Per me, personalmente, la via è costituita dagli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il discorso della montagna. ci ha indicato come possiamo fare ritorno al Padre con tutti i suoi insegnamenti. Possiamo ricordarne uno, ad esempio, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se mettiamo in pratica già soltanto queste parole, diveniamo persone diverse, ed egli ha detto, chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio. In altre parole, quindi, vivi in base ad esse, non limitarti ad ascoltare e affermarle, ma vivi in base ad esse. Questa è la via che ci riconduce a casa. Questa è la via, ma si parla anche della verità. Che cosa si intende per verità nel cristianesimo originario?
1: La via comprende appunto gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, e questi insegnamenti di Gesù di Nazareth sono la verità, dato che si tratta della verità cosmica, è la verità eterna, la verità del Cristo Dio che ha operato in Gesù e che ci parla di nuovo anche oggi per bocca profetica.
0: E quale criterio possiamo porre oggi per questa verità? Non è forse contenuta nei 10 comandamenti di Dio e nelle regole di vita del discorso della montagna? Ogni uomo può leggerli, può provare a metterli in pratica nella vita quotidiana e trova la base della verità. E poi come vengono messe in pratica queste cose nella vita? Che cosa vuol dire allora la via, la verità e la vita?
1: La vita è in fondo Dio e Dio è in noi. Il Cristo ce lo ha insegnato e ci ha anche detto che ci porta alla redenzione. E il Cristo ha portato a noi tutti la redenzione, a tutte le anime, a tutti gli uomini. Non ha detto redimo alcuni mentre altri li invierò alla dannazione eterna. Credo che proprio questo sia il messaggio meraviglioso che ci porta, ossia che la vita nell'eternità è per tutti noi, non soltanto per alcuni, mentre altri si troveranno poi all'inferno. Non ha insegnato questo. Ma se il Cristo ci ha redenti ed è il Redentore in noi, come hai detto tu, perché dovrei aver bisogno di chiese di pietra?
0: Penso che non abbiamo bisogno di chiese di pietra, dato che, come abbiamo sentito, il Cristo ha portato la luce in noi, la luce della redenzione, e per questo non abbiamo bisogno di sacerdoti, né di vescovi, né di sante messe, né di un papa. Dobbiamo semplicemente coltivare questo rapporto con il Cristo in noi, come il Cristo ci ha insegnato tramite Gabriele in questi anni. Dobbiamo trovare il Cristo in noi senza rappresentanti. Non abbiamo bisogno di rappresentanti e quindi possiamo percepire in noi anche la via, la verità e la vita. E Dio, come ci viene insegnato, è un Dio di amore, della libertà, e non un Dio che punisce e che ci invia all'inferno. Ma se la Chiesa non parla della reincarnazione, che cosa succede? È per gli uomini o contro gli uomini? Per la vita o contro la vita, che è Dio, come hai detto tu?
1: Ne abbiamo già parlato. Che cosa è stato messo al posto della reincarnazione? La dannazione eterna. Si tratta quindi di un vero e proprio affare basato sulla paura, che serve per trattenere i fedeli nella Chiesa che si dà un'apparenza cristiana, incutendo loro una paura mortale, un panico, per legarli a sé. È assolutamente il contrario ed è anche un disprezzo degli uomini. Non amano gli uomini se portano loro un insegnamento del genere, ma in fondo li odiano. Gesù ha amato gli uomini, ha promesso loro l'amore del Padre. La Chiesa fa il contrario, presenta l'immagine di un Dio irato che odia e che si vendica.
0: Ma la Chiesa come spiega l'insegnamento della dannazione eterna? Su che cosa lo basa?
1: Lo spiega affermando che si è dannati in eterno quando ci si incolpa, per esempio perché non si crede a certi dogmi che sono stati istituiti dalla Chiesa, e si soffre pene infernali in eterno. Si tratta quindi di una sofferenza, di una tortura senza fine. Ma non ci sono già state in passato situazioni nelle quali gli uomini hanno sofferto, per così dire, pene infernali, per esempio con le torture?
0: Per secoli proprio la stessa Chiesa che porta questi insegnamenti ha letteralmente torturato la gente in modo infernale, servendosi dei metodi più terribili. Hanno indotto persone a fare confessioni, le hanno costrette ad ammettere di aver fatto cose che non avevano mai fatto. In molti casi poi non le hanno nemmeno uccise. uccise, ma hanno continuato a torturarle. È veramente un metodo brutale che esprime disprezzo per gli uomini. Probabilmente per gli uomini si trattava di un assaggio dell'inferno che veniva mostrato loro dalla Chiesa. Questi sono fatti storici, ma i vescovi e i cardinali di oggi ne sono consapevoli? Come sarebbe se provassero a immaginarsi concretamente queste torture?
1: Credo che se un vescovo si trovasse davanti a un aguzzino, smetterebbe di parlare della dannazione eterna e la rinnegherebbe ancor prima che questi tiri fuori i suoi strumenti di tortura, e sarebbe una liberazione per tutti gli uomini.
0: Forse potrebbe offrirsi come volontario addirittura al vescovo di Roma, come esempio per tutti i suoi membri, dato che era anche presidente della Sacra Congregazione, il presidente della
1: Congregazione di Fede in Vaticano, che era l'organizzazione che subentrò alla cosiddetta Santa Inquisizione di cui hai appena parlato. Ciò significa che in fondo il Papa è stato l'inquisitore con la posizione più alta negli ultimi 20 anni.
0: E non ha rinnegato l'Inquisizione, ma ha detto che costituì un progresso, dato che le persone accusate venivano almeno interrogate. È un cinismo senza pari se pensiamo agli effetti sadici che sono stati perpetrati contro il prossimo in nome del Cristo. È proprio questo l'aspetto demoniaco. Le persone sono state torturate in nome del Cristo.
1: E credo che fu proprio grazie a queste torture e a questa violenza che poterono imporre i loro insegnamenti, altrimenti nessuno avrebbe creduto liberamente a queste cose.
0: Sì, ma tutto ciò non venne applicato soltanto con le torture sui cosiddetti eretici e su coloro che si volevano privare del loro patrimonio, ma anche le opere di missione sono state spesso portate avanti costringendo la gente. Per esempio, gli abitanti dell'America Latina sono stati costretti a divenire cristiani. È arrivata un'orda di uomini bianchi che portavano davanti a sé una croce, forse con appeso un cadavere, e che dicevano: ecco, questa è la fede giusta, adesso devi credere in queste cose. E la gente non le capiva, ma si diceva: se non credi a queste cose finirai nella dannazione eterna. E con questo, i conquistatori hanno goduto dell'impiccare o bruciare a rogo 12 o 13 persone alla volta per commemorare gli apostoli del Cristo. Tutte queste cose orribili sono accadute, ma non sono mai state spiate, non vi è mai stato posto rimedio.
1: E in fondo anche oggi esistono ancora tracce di tutto ciò, infatti solo pochi sanno che ancora oggi ogni uomo ha il dovere di sottomettersi al Papa di Roma, altrimenti secondo l'insegnamento cattolico finisce automaticamente all'inferno. La costrizione che fu esercitata apertamente in passato esiste quindi ancora in forma velata e attenuata, ma mi chiedo perché si parla così tanto di ecumenismo se poi ci si deve sottomettere al Papa di Roma.
0: Hai ragione, si tratta in fondo di una forma velata, non se ne parla apertamente perché il Papa si riunisce volentieri con tutti i potenti di questo mondo e i potenti vanno volentieri da lui. Forse non si rendono conto di essere dannati in eterno secondo l'insegnamento del Papa, ma tutte queste cose sono valide ancora oggi. In fondo l'ecumenismo vuole unire diverse o tutte le religioni e trovare una meta comune, ma se una persona è dannata e l'altra no, come si può mettersi d'accordo e trovare l'unità?
1: Non è possibile, dato che secondo l'insegnamento cattolico tutti coloro che conoscono la dottrina cattolica ma che non entrano a farne parte sono dannati in eterno. Si tratta di più del 90% dell'umanità. L'ecumenismo è quindi una grande farsa per attirare gli uomini, ma in realtà si dovrebbe dire che tutto ciò è quasi satanico.
0: È assurdo e non è umanamente concepibile, tantomeno si può conciliare con un Dio d'amore.
1: Se lasciamo agire su di noi tutto ciò di cui abbiamo appena parlato, si ha veramente l'impressione che la Chiesa abbia creato l'inferno su questa terra, eliminando la reincarnazione dai suoi insegnamenti. Ma perché lo ha fatto? Perché la Chiesa ha eliminato l'insegnamento della reincarnazione? Potrebbe continuare ad esistere se tutti conoscessero questo insegnamento?
0: Uno dei motivi è sicuramente che con la reincarnazione la Chiesa perderebbe il proprio potere. Infatti l'insegnamento della reincarnazione ci porta a libertà e responsabilità, nel senso che siamo responsabili per la nostra vita e liberi. Non abbiamo bisogno di rappresentanti né di sacerdoti e non esiste nessuno tra Dio e noi. Se i sacerdoti perdessero questo potere sugli uomini e sulle anime, che cosa dovrebbero fare? Forse dovrebbero lavorare come le altre persone. Proprio così. E in questo senso anche il Dio che ci viene presentato con la dannazione eterna è un Dio vendicativo, perché un uomo che compie un errore o un peccato non vi potrà mai porre rimedio nella dannazione eterna. Viene punito e per vendetta viene inviato alla dannazione eterna. Questo Dio non può essere il vero Dio che ha creato i suoi figli, che li ama, che si prende cura di loro e desidera che facciano ritorno a lui. Deve essere un piano demoniaco, come hai già detto anche tu.
1: Secondo la dottrina luterana, Dio stesso determina quali persone sono destinate al male e quali al bene. Quindi, se decide che una persona è destinata al male, crea lui stesso con mano divina la dannazione eterna. Ma si può credere a un insegnamento così assurdo? Dal momento che stiamo parlando di insegnamenti assurdi, forse sarebbe interessante sentire che cosa insegna in realtà la Chiesa Cattolica. Da dove provengono le anime quando viene al mondo un bambino? Che cosa accade?
0: Secondo l'insegnamento cattolico, nel momento in cui due persone generano un bambino, dalla materia prende forma un organismo che induce poi Dio a creare un'anima. La Chiesa Cattolica pensa che ciò avvenga così. La materia indurrebbe quindi in un certo senso Dio a produrre un'anima.
1: È veramente una cosa difficile da immaginare. Ciò significa che nel momento in cui due persone si uniscono, Dio dice: adesso creo un'anima per questo corpo. Rischia però di trovarsi sotto una grande pressione nel creare le anime, dato che su questa terra nascono sempre più uomini.
0: E non si riflette sul fatto che la maggior parte di questi innumerevoli uomini che egli crea e vivifica, tu hai parlato addirittura del 90%, finiscono nella dannazione eterna. Egli creerebbe quindi consapevolmente figli, rischiando che il 90% debbano poi vegetare lontano da lui nella dannazione eterna. E che cosa avviene con le anime che ha creato? Che cosa dona loro Dio secondo questo insegnamento luterano?
1: Secondo la dottrina luterana, toglie prima di tutto il libero arbitrio all'essere spirituale che ha creato. Tuttavia, dalla storia della creazione e anche da Gesù sappiamo che l'uomo è un essere libero. Anche in questo punto questi insegnamenti contraddicono quindi Gesù di Nazareth. Ritroviamo gli insegnamenti ecclesiastici contrapposti a quelli di Gesù di Nazareth. L'uomo non sarebbe libero. Potremmo ora cercare di riassumere in breve tutte queste cose. Secondo l'insegnamento cattolico, l'anima viene creata al momento del concepimento, poi l'uomo ha a disposizione diversi anni dopo i quali verrà probabilmente inviato nella dannazione eterna, perché se non crede a tutto ciò che viene determinato dalla dottrina cattolica viene dannato in eterno. E la dottrina luterana è in fondo ancora più strana, poiché dopo aver creato l'anima, Dio deciderebbe già qual è la sua destinazione. Se essa verrà dannata in eterno, si entrerà in paradiso.
0: Come può Dio predestinare qualcosa al male? Non capisco.
1: Non è possibile, del resto si tratta anche di un'invenzione della Chiesa luterana. In tal modo Lutero non tiene conto di alcune parole di Paolo che si trovano nella lettera ai Galati. Non ingannatevi, non ci si può prendere gioco di Dio. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Lutero afferma invece che l'uomo sarebbe predestinato a entrare in paradiso o a finire all'inferno.
0: È proprio sulla base delle parole di Paolo che hai appena citato, ovvero che l'uomo dovrà raccogliere ciò che semina, che entra in gioco la reincarnazione. Quindi in realtà i primi cristiani sapevano dell'esistenza della reincarnazione. Infatti se devo raccogliere qualche cosa mi devo anche trovare da qualche parte per sperimentare il raccolto. Se muoio prima di dover raccogliere ciò che ho seminato, si può dire che è veramente un dono di grazia poter poi sistemare una successiva incarnazione il male seminato. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo parlato di tante contraddizioni presenti nelle istituzioni cattoliche ed evangeliche in merito all'anima. Forse anche voi ora vi chiederete: ma cosa succede veramente con l'anima? A questo punto vogliamo quindi ascoltare insieme la registrazione di un'istruzione con Gabriele che ci spiega che cosa avviene con l'anima nel momento del concepimento, oppure quando fa ritorno sulla terra.
1: Ogni uomo è responsabile per la propria vita. Non è responsabile nei confronti della Chiesa, ma vorrei dire davanti a se stesso, poiché lui stesso determina se si incarnerà di nuovo oppure se farà ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti tramite Mosè e per questo è venuto anche suo figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha insegnato l'amore di Dio e la via che conduce alla casa del Padre. Il suo grandissimo amore per noi uomini ci ha portato la libertà e la luce. Rivolgiamoci quindi al Cristo nel nostro stesso Tempio per pregare, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio. E se nella nostra vita quotidiana ci atteniamo ai comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, allora noi stessi escludiamo la nostra reincarnazione, non dobbiamo più incarnarci, ma ci incarniamo soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo sulla terra. E i cristiani delle origini sanno dall'eterna legge della vita che quando viene generato un bambino, allora si avvicina un'anima dai mondi dell'aldilà. E sappiamo anche che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che corrisponde a loro a livello di vibrazione. Si potrebbe anche dire che il bambino e i genitori devono sistemare insieme qualche cosa. Per questo i futuri genitori hanno anche una grande responsabilità. Devono sapere che attirano un bambino che corrisponde ai loro geni. Ciò che si trova nel loro materiale genetico si trova in modo analogo anche nelle particole spirituali dell'anima. E con questo collegamento si avvicina a queste persone che sono i genitori del bambino. È possibile che in esistenze precedenti il bambino sia stato la madre o il padre di questi genitori e che essi, come diciamo, abbiano posto insieme delle cause che li hanno legati, incatenati. Ed ora possono sciogliere di nuovo insieme queste catene. Oggi, in questa vita, come padre, madre e figlio. E dopo averle sciolte, è possibile che il figlio segua la propria strada. Vengono insieme per sciogliere queste cose, per liberarsi da queste colpe, per purificare l'anima secondo gli insegnamenti della vita, per fare ritorno nella casa del Padre. In realtà, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle provenienti dalla patria, ossia esseri divini dell'unità nella casa del Padre. Abbiamo ascoltato insieme un testo molto interessante e ho pensato che in fondo queste correlazioni creano un rapporto completamente diverso tra genitori e figli. E ciò si può manifestare anche in famiglia, nella vita comune. Devo dire che per me è stata una bella cosa conoscere queste correlazioni quando ho avuto dei figli. Ed è bello perché per una madre non posso immaginare niente di più terribile di sapere di mettere al mondo un figlio che con molte probabilità finirà all'inferno. Sarebbe stato molto brutto per me come madre. Già il fatto di potersi liberare da questo pensiero è molto bello. Ci si può assumere in modo più tranquillo la propria responsabilità come madre. Ho cercato poi di fare il meglio, di essere un buon esempio esempio per mio figlio, per i miei figli, di offrire loro una buona partenza per la loro vita, di mostrare loro in che direzione si può andare. Naturalmente nella loro vita sono poi liberi di decidere che cosa ne vogliono fare, però come genitore ho la responsabilità di preparare loro la strada e di indicare loro che cosa è importante, ma ovviamente devo anche lasciarli liberi e vedere di comportarmi anch'io in modo giusto.
0: Trovo interessante il pensiero di provare a scambiare i ruoli e ho provato a farlo anche con mio figlio. Già il fatto di chiedersi come sarebbe se tu adesso fossi mio padre e io fossi tuo figlio, come ti comporteresti nei miei confronti e come mi comporterei io con te, soltanto provando a immaginarlo abbiamo trovato una base più amichevole di collegamento al posto di un rapporto gerarchico e severo tra padre e figlio come lo conosciamo dalla storia. È nato invece piuttosto un rapporto fraterno, infatti Gabriele ci ha detto che la meta è di divenire sempre più fratelli e sorelle come siamo stati creati da Dio, ossia suoi figli e figlie, figli di Dio. Ascoltando il testo di Gabriele ho pensato che lei ci ha detto che dal punto di vista spirituale il simile attira il simile. Ciò significa che le anime si incontrano di nuovo in veste terrena per sistemare insieme. Mi sono venute in mente alcune situazioni della mia infanzia in cui mi sono ribellato, in cui non volevo accettare un determinato comportamento dei miei genitori. Oppure ho detto, io non mi comporterei mai come fanno loro. In seguito, pensando alla reincarnazione, ho dovuto però esaminarmi in modo più sincero e rendermi conto che alcuni tratti del mio carattere in realtà non sono poi tanto diversi da ciò che criticavo in mio padre. Così ho cercato di comportarmi in modo diverso con i miei figli. Bisognerebbe chiedere a loro se ci sono veramente riuscito, ma ciò porta una certa libertà nell'educazione e porta anche un collegamento con Dio, poiché Dio è al centro e non devo cercare di seguire determinate regole per educare i miei figli, ma come ha detto Massi dovremmo divenire essere liberi, persone libere.
1: E quando è che un figlio può cominciare a decidere in modo libero? Anche lui deve divenire prima o poi autonomo.
0: Penso che ciò avvenga quando comincia a crescere, è in grado di distinguere il bene dal male. Può così cominciare a decidere liberamente, voglio fare questa cosa o pensare in questo modo, positivo o negativo. E credo che allora queste cose vengano poi incise anche nell'anima del bambino.
1: E questo è molto importante, dato che anche se diciamo che siamo nati in una determinata famiglia perché siamo stati attirati da aspetti simili, non è un caso che sia così, e il senso della reincarnazione è anche che impariamo qualche cosa nella nostra vita per continuare ad evolverci. È stato così anche per me, naturalmente si riconoscono alcuni modi di comportarsi in base ai quali si dice non è un caso che mi sia incarnata qui, ma non devo per forza restare così.
0: Però tante volte si dice è come il nonno, si comporta come la nonna, non si può far nulla perché ce l'ha nei geni.
1: Sì, quando si scopre un grave errore in sé ci si giustifica dicendo è sempre stato così. Con le spiegazioni di Gabriele abbiamo appena sentito che nei geni si trova una parte di noi. Infatti, ciò che è memorizzato nella nostra anima con il tempo, se non lo sistemiamo, passa anche nella struttura dei geni. Quindi ci incarniamo dai nostri genitori perché i loro geni attirano la struttura della mia anima e così ritorno a vivere con loro. E ciò avviene affinché sistemiamo insieme, come è stato detto in modo chiaro. Non è un caso quali persone costituiscono la famiglia. Sappiamo però anche che questa struttura dell'anima è costituita da colpe. L'essere spirituale puro si è incolpato con i propri peccati, dato che ha agito in modo contrario alle leggi di Dio, e così si è formata l'anima che avvolge l'essere spirituale come un mantello. E naturalmente l'anima irradia questi aspetti. Può succedere che incontro una persona che non ho mai visto e mi rendo conto che c'è qualcosa che mi tocca. Forse la rifiuto oppure percepisco un legame con questa persona. Penso che non mi è simpatica oppure ho paura di lei nonostante non l'abbia mai incontrata prima. Conoscendo le correlazioni che derivano dalla reincarnazione, dovremmo quindi chiederci, si tratta forse di un'indicazione sulla quale dovrei riflettere? Posso anche chiedere a Dio di farmi comprendere ciò che desidera indicarmi.
0: È ciò che definiamo come il caso durante la giornata? Ci capita qualcosa che proviene dall'energia della giornata, se non sbaglio?
1: Sì, esiste l'energia della giornata, ossia ogni giorno ci vuol dire qualche cosa e ogni giorno possiamo imparare qualche cosa. Facciamo un esempio semplice. Ci sono 10 persone, dei passanti, che camminano per strada. 9 di queste persone passano inosservate, mentre la decima mette in movimento qualcosa in me. Può essere la pettinatura, oppure i suoi vestiti, il colore della pelle o altro. In me si muove qualcosa. Che significato ha per me questo incontro con questa persona? Se esamino a fondo i miei sentimenti e i miei pensieri, mi accorgo forse che sto giudicando, che ho dei pregiudizi, pensieri che mi sono fatto e che questa persona ha messo in moto in me. E con la forza del pentimento, se sistemo queste cose e chiedo perdono, mi posso liberare sempre più da questi pensieri e da questi atteggiamenti per staccarmi sempre più dalla ruota della rinascita, per divenire sempre più libero e avvicinarmi così a Dio.
0: Ciò significa che con la mente mi posso chiedere cosa è successo in questa vita con questa persona, non l'ho mai vista, non l'ho mai incontrata, e tuttavia in me si muovono pensieri e emozioni forti, o mi sento addirittura in subbuglio. Forse non l'ho incontrata in questa vita, ma in un'altra.
1: In fondo possiamo spiegarlo anche con una correlazione che conosciamo dalla fisica. Hai detto che si è mosso qualcosa e dalla fisica sappiamo che nessuna energia va perduta, ma che ogni azione produce una reazione. Ha forse a che fare con questo?
0: In fondo c'è da stupirsi per il fatto che l'uomo moderno, che si ritiene tanto erudito, accetti come una cosa ovvia dal punto di vista scientifico che nessuna energia va perduta. Ognuno conosce questo concetto e tuttavia non lo si accetta in riferimento ai pensieri, alle parole e alle azioni dell'uomo. Tutto ad un tratto si pensa che debba esistere un'energia che si manifesta, che si può percepire, ma che va persa da qualche parte. Quindi già dal punto di vista della logica, l'uomo moderno dovrebbe riuscire a comprendere più facilmente queste cose. Ci si stupisce che tante persone si aggrappino ancora a precetti di fede che sono stati diffusi con la violenza, con la spada, e che incitano a credere a queste cose errate.
1: Pertanto già il fatto di pensare che nulla di ciò che avviene durante la giornata mi capita per caso, ma che in fondo io stesso ho immesso tutte queste cose, se non in questa vita e in una precedente, mi aiuta a considerare, ad affrontare in modo completamente diverso ciò che accade durante il giorno.
0: È vero ciò che hai appena detto, e prima hai anche chiesto: come faccio a sapere che cosa mi riguarda? Ci capita di incontrare una persona e ci sentiamo in subbuglio o abbiamo paura. A questo punto non si tratta di chiedersi che cosa ho fatto nella mia incarnazione precedente, chi ero e che cosa ho fatto esattamente. Si tratta invece di comprendere che cosa c'è ancora in me. Dalla mia esperienza posso dire che se si vuole veramente comprendere, si presenta una situazione, forse lo stesso giorno o una settimana dopo, nella quale avviene qualcosa che ci fa molto male. E se sono attento posso comprendere che è la risposta alla mia domanda, che è ciò che io faccio agli altri. Il modo in cui vengo trattato mi fa male, come io ho fatto male agli altri. In questo modo trovo un aspetto che posso sistemare, posso dire che mi dispiace, eventualmente posso anche chiedere perdono alla persona che mi viene in mente, posso anche imparare a perdonare le persone che si comportano così con me, perché anch'io l'ho fatto, e la cosa essenziale è che poi non mi comporto più nello stesso modo, perché so quanto fa male agli altri e anche a me. E questo è ciò che ci ha detto Gesù: mettete in pratica ciò che ho insegnato, pentitevi ed ora in poi non peccate più.
1: Di conseguenza non punterò più il dito sul mio prossimo dicendo è colpa sua se mi succedono queste cose, ma guarderò me stesso, come hai detto tu, chiedendomi cosa posso imparare da questa situazione.
0: su che cosa ci potremmo orientare per sfruttare veramente la giornata in modo giusto. Cosa possiamo dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
1: Penso che potremmo orientarci sui 10 comandamenti di Dio che conosciamo già da millenni e sul discorso della montagna di Gesù. Se cerco di mettere in pratica nella giornata il comandamento di cui abbiamo parlato prima, ossia non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, considererò in modo molto diverso tante cose che mi capitano, che non avvengono per caso e che mi portano un messaggio. E poi mi posso decidere, voglio restare come sono oppure voglio accogliere l'offerta del Cristo e chiedere perdono con il suo insegnamento, pentirmi di ciò che ho fatto e mettere in ordine le cose per divenire sempre più libero e colmo di luce.
0: Ciò significa che abbiamo ricevuto molte indicazioni e aiuti dal mondo divino per utilizzare la nostra giornata. Se lo confrontiamo con la Chiesa, essa invece ha creato centinaia di leggi. Chi non si attiene ad esse viene inviato nella dannazione eterna. Si vede quindi chiaramente la differenza. Dio ci dona aiuti per fare ritorno a Lui, mentre la Chiesa crea leggi con le quali invia gli uomini alla dannazione eterna. Al termine della trasmissione di oggi vogliamo dare anche una visione che proviene dai cieli per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che desiderano sapere come si può percorrere di nuovo la via che conduce a Dio. Ascoltiamo ora insieme una breve registrazione da un'istrazione di Gabriele.
1: Sì. Voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, noi tutti facciamo ritorno al Padre, dal quale noi tutti proveniamo, poiché in ognuno di noi c'è un essere di luce che fa ritorno nella casa del Padre, poiché non è Dio che crea un'anima. Dio ha creato l'essere di luce che si trova nel profondo dell'anima, e l'anima si purifica, si ripulisce, e che cosa ne deriva? Si sviluppa praticamente di nuovo l'essere di luce. Voi, cari ascoltatori, care ascoltatrici, come esseri di luce in Dio, percorrete la via con il Cristo. Prendete i 10 comandamenti di Dio, prendete gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, come per esempio il discorso della montagna. E prendete coscienza che voi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Dio dimora in noi. E quanto più adempiamo la volontà di Dio, adempiendo i suoi aspetti della legge della vita, i comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, tanto più ci avviciniamo al nostro Padre dei Cieli e tanto più camminiamo tenendo la mano del nostro Redentore per liberarci dalla ruota della rinascita, per entrare nel regno della luce, per fare ritorno a Dio, nostro Padre, che ci ha contemplati e creati fin dall'eternità.
0: Cari amici all'ascolto, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, parla direttamente al nostro cuore. Ci dice che Dio dimora in noi. Ognuno può provare a percepirlo nella vita quotidiana. Forse ascoltando queste trasmissioni sono insorte in voi altre domande in merito alle contraddizioni che si trovano nelle istituzioni, ma anche sugli insegnamenti donati da Dio per mezzo di Gabriele. Un aiuto su questo tema è anche un libro dal titolo La morte, nostra contemporanea, ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. Ora lo riprendiamo per farvelo vedere. È un libro che spiega tutte le correlazioni che riguardano la vita, ma anche il decesso. Per esempio, che cosa avviene con l'anima quando lascia il corpo, in che condizioni si trova nei mondi dell'aldilà, che cosa aspetta l'anima nel suo viaggio nell'aldilà. È un libro molto valido e interessante che desideriamo consigliarvi.
1: Con questa trasmissione sicuramente tutti i nostri amici all'ascolto hanno compreso che non esiste la dannazione eterna. Desideriamo consigliarvi anche un piccolo libretto gratuito dal titolo vivete in eterno, la morte non esiste. Se lo desiderate potete contattarci e richiederlo. Vi troverete molti aiuti che possono essere determinanti per la vostra vita e se avete domande potete scriverci e comunicarci anche le vostre esperienze inviandole all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione.
0: Ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci.
1: Arrivederci.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi. Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre.

0: Non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone. È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. Sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dèi al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché,
1: fangen wir

0: Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo, del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? perché sono orgoglioso?
1: Was will ich erreichen?
0: Che cosa voglio raggiungere?
1: An wen und an was
0: a
1: habe
0: chi
1: ich mich
0: e a che cosa mi sono legato in questo modo?
1: In uns.
0: La luce in noi
1: möchte, dass wir
0: desidera
1: frei
0: che diveniamo
1: frei
0: liberi,
1: von
0: liberi da questi vagabondi
1: menschlichen
0: dell'ego umano.
1: Wir besinnen uns.
0: Riflettiamo.
1: Wir halten kurz inne.
0: Ci soffermiamo nel nostro interiore.
1: Die Selbstbesinnung tut not.
0: È necessario Christus riconoscere tut noi stessi e il Cristo ci aiuta.
1: Die Götter wühlen uns auf.
0: Questi idoli ci mettono in subbuglio.
1: Sie wollen uns in ihrem Bann halten.
0: Vogliono tenerci sotto il loro influsso.
1: Atmen
0: e per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma, ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi.
1: Ich bin der Herr.
0: Io sono il Signore, Dio tuo.
1: Keine
0: anderen non avrai altri dei all'infuori di me.
1: Schon tun sich wieder
0: ed ecco
1: auf
0: che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi.
1: Gedanken steigen empor,
0: affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
1: In Gedanken bitten wir um Vergebung und vergeben.
0: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali.
1: Der Götze.
0: Un idolo.
1: Ein wesentliches energetisches Feld.
0: Un campo energetico essenziale.
1: Insbesondere dann,
0: soprattutto
1: wenn wir an die Tiere
0: se pensiamo agli animali
1: die für so manchen von uns
0: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
1: der Menschengott, der über Leben und Tod.
0: L'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr, dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo. Pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Lass nicht los.
1: Non desistere. Persevera.
0: Viele Menschen sind wie traumatisiert.
1: Tante persone sono quasi traumatizzate quando sentono la parola Dio.
0: Diese Botschaft,
1: questo messaggio, non desistere, persevera, non ha nulla in comune con il Dio delle istituzioni ecclesiastiche. Non ha niente a che fare con il Dio della Chiesa, che si dice abbia preso dimora in oggetti ornati artisticamente, che abbia bisogno di intermediari, i quali, dopo essere stati nominati santi dalle istituzioni ecclesiastiche, dovrebbero intercedere per presentare a Dio le preghiere degli uomini. Credere a tutto ciò significa seguire guide cieche che guidano i ciechi, poiché l'insegnamento di Gesù di Nazareth afferma ben altro, ossia che tutto ciò che Gesù ha insegnato ha un senso. Egli ci ha insegnato il Padre nostro e ci ha insegnato che l'uomo dovrebbe tenere un dialogo in preghiera con Dio, suo e nostro Padre. Nel Padre nostro, Gesù di Nazareth ci ha fatto conoscere Dio, nostro Padre dei cieli, al quale possiamo rivolgerci direttamente in preghiera e al quale dovremmo anche rivolgerci in modo diretto, senza intermediari ecclesiastici. E proprio il Padre nostro dà molte indicazioni a chi è in grado di pensare in modo chiaro, se si crede a un'intelligenza più elevata e non si fa del Padre nostro una litania, recitandolo a memoria senza alcun sentimento e senza dignità davanti all'unico universale. Dio, il Padre di tutti noi, non ha condotto gli uomini in templi di pietra, poiché già tramite il suo profeta Isaia egli disse: «Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Che casa mi potreste mai edificare?» Lo spirito libero, lo spirito della verità, non vive quindi in chiese di pietra. Gesù, il Cristo, ci ha condotti a noi stessi, dicendo a senso che l'uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora nell'uomo. La sua indicazione in merito alla stanzetta silenziosa per pregare in silenzio Dio, nostro Padre dei cieli, che dimora in noi, ci dà forza quando siamo afflitti, quando abbiamo preoccupazioni e pene, poiché nella preghiera in silenzio c'è la forza e l'aiuto. Gesù disse: «Tu, quando preghi, vai nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo, e tuo Padre, che vede anche ciò che è nascosto, te ne ricompenserà». Chi si orienta sull'insegnamento di Gesù di Nazareth comprende il tema «non desistere, persevera», che significa, fra l'altro, orientarsi sugli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Non desistere, persevera, Sono tre parole che vengono rivolte al nostro cuore e che hanno un significato molto profondo per le persone che credono in una forza superiore che dimora in noi, che è in grado di donare forza, aiuto e di assisterci con la sua pienezza. Non desistere, persevera, significa tenetevi ben forti a colui che dimora in voi, in tutti noi, lo spirito libero dell'amore. Non desistere, prega rivolgendoti a lui nella stanzetta silenziosa. Prega rivolgendoti a lui quando ci sono momenti difficili, soprattutto quando si fa largo la disperazione. Non desistere, persevera, contribuisce a trovare l'equilibrio interiore, a raggiungere calma e armonia, grazie alle quali possiamo sperimentare che Dio è onnipresente. Non desistere, persevera, prega Dio per riuscire ad affrontare i sentimenti e i pensieri impuri. Rivolgiti in preghiera a Dio nella disperazione, nella malattia e nelle pene. Prega Dio per raggiungere pace e libertà e un senso per la vita. Non desistere, persevera. Non desistere, persevera. Prega Dio in te per ottenere un nuovo orientamento in sentimenti e pensieri, in tutto il comportamento. Prega Dio per vedere te stesso, per avere una visione globale, per raggiungere libertà e felicità. Non desistere. Dio è la luce, la sua luce ti vuole rischiarare. Non desistere, tieniti forte alla forza eterna in te, poiché tu sei il Tempio di Dio e Dio in te è la fonte eterna della vita eterna. Non desistere. Tieniti stretto a Dio, anche quando sei tormentato dai dubbi su di Lui. Nonostante tutto, tieniti stretto a Lui, poiché Lui dona forza e ti è accanto. Non desistere, perché da qualche parte arriva una piccola luce. Non desistere, anche se sembra che tutti ti abbandonino. Abbi la certezza che c'è uno che è con te, uno che ti conosce, uno che ti ama, che ama il tuo vero essere. C'è uno che ti dona forza e ti fa coraggio. È lo spirito di tuo, nostro eterno Padre Celeste, in te, in tutti noi. Per questo, non desistere. Non desistere, persevera. Nel profondo di ogni anima c'è un tesoro possente che dona e dona instancabilmente. Non desistere, persevera, prega, anche quando le tue preghiere non sono così profonde. Prega, non smettere di farlo, non desistere. Prega per ottenere bontà e comprensione nei confronti del tuo prossimo. Prega per trovare il positivo nel negativo, poiché ogni cosa ha due parti. Non desistere, persevera, prega nel silenzio, ritirandoti, poiché Gesù di Nazaret ci ha insegnato ciò che dovremmo sempre richiamare alla nostra coscienza, ossia, tu, quando preghi, entra nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo che è nel profondo e il Padre tuo che vede anche nel segreto te ne ricompenserà. Non desistere, non smettere di sviluppare sempre più bontà e pace. Ciò non significa tuttavia che non dovremmo richiamare ciò che è palesemente pericoloso, impuro o addirittura dannoso. Tuttavia, lo dovremmo fare con comprensione, benevolenza e tolleranza, perché chi ha raggiunto una visione profonda delle cose, la comprensione, sa che in tutto il negativo c'è anche il positivo. Per questo motivo, non desistere. Mantieni la calma e riconosci. Prima di parlare, è essenziale soppesare e misurare, per poi dire o fare ciò che è importante e ciò che l'altro, il prossimo, al momento è anche in grado di accogliere. Non desistere, persevera, significa sviluppare sensibilità, soprattutto nei colloqui con gli altri, affinché anche nelle difficoltà, nei problemi, nelle preoccupazioni, si riesca a trovare insieme una soluzione. Da una parte, per ciò che ci riguarda personalmente, e dall'altra, per aiutare. Sarebbe un vantaggio per tutti se riuscissimo a stare accanto al nostro prossimo affinché anch'egli, nella misura in cui lo desidera, possa trovare delle soluzioni personali. Ogni giorno dovremmo essere un apprendista per imparare quello che la giornata ci vuole dire e comprendere che si tratta di messaggi della giornata che hanno tutti dei contenuti. Infatti, tutto, veramente tutto, si basa sul trasmettere e ricevere. Ciò che la giornata ci porta è quindi un messaggio, qualcosa che ci viene trasmesso, poiché è la nostra giornata, la giornata di ogni singola persona. Se vogliamo ascoltare consapevolmente e sperimentare ciò che riguarda noi stessi, allora dovremmo aprire la posta che riceviamo in questo giorno, ossia esaminarci per capire quali sono i contenuti del messaggio. In ogni messaggio che la giornata ci porta c'è la risposta, ma vi è contenuta anche la soluzione. Anche se ci viene detto qualcosa da seconde o terze persone, oppure quando sentiamo ciò che viene detto sugli altri. Ciò che ci tocca e ci mette eventualmente in agitazione è un messaggio rivolto a noi, vuole dire qualcosa a noi. Ripetiamo. I contenuti dei sentimenti, dei pensieri e delle parole di ogni singolo uomo sono messaggi, sono potenziali di trasmissione. E ci si chiede, chi riceve i nostri potenziali di trasmissione e quelli dell'altro? Ogni uomo riceve ciò che trasmette e ciò costituisce la sua frequenza, la sua lunghezza d'onda. Ogni giorno dovremmo quindi chiederci che cosa trasmetto io? Quali sono i contenuti dei miei sentimenti, delle mie sensazioni, pensieri e parole? Verso chi trasmetto con queste cose? Che cosa potrei rafforzare negli altri con i sentimenti e con i pensieri che ho inviato? E che cos'è che questi ritrasmettono verso di me e che quindi ricevo di nuovo io? Infatti, ciò potrebbe rafforzare le stesse cose in me, nei miei sentimenti e nei miei pensieri, perché le lunghezze d'onda dello stesso tipo si collegano con le frequenze analoghe. Quindi ci si chiede verso chi posso trasmettere e chi riceve il messaggio. Ogni uomo riceve ciò che trasmette lui e che si trova sulla stessa lunghezza d'onda. Perciò si dice attenzione. Ogni giorno è la tua giornata. Che cosa trasmetti tu e che cosa ricevi tu? Chi non ha mai fatto l'esperienza che all'improvviso in noi affiorano dei pensieri e ci chiediamo, ma che cos'è questa cosa? Invece di esaminarli per trovarvi una risposta e una soluzione, continuiamo a pensare, pensare e pensare, spesso sempre nella stessa direzione o in una direzione simile. E dipende totalmente da noi, da ognuno di noi, come sono i processi dei nostri sentimenti e dei nostri pensieri. Se le caratteristiche che ci segnano, i nostri programmi, sono negativi, allora riceveremo anche negatività in modo corrispondente. Se il nostro potenziale di trasmissione è positivo, allora riceveremo anche cose positive. Dipende quindi totalmente da noi e non da ciò che pensa il nostro prossimo, da ciò che trasmette lui. Perciò torniamo continuamente al nostro tema. Non desistere, persevera. Non desistere, persevera, ci vuole stimolare a orientarci sull'emittente universale, Dio, sulla massima intelligenza, la forza possente in noi. L'emittente universale, Dio, conosce ogni cosa. Sintonizziamoci su di essa orientandoci a poco sugli aspetti della legge della vita in tutto ciò che facciamo, pensiamo e diciamo. Per esempio, potremmo prenderci come metro di misura i comandamenti di Dio, donati tramite Mosè, e gli insegnamenti di Gesù, in particolare il suo discorso della montagna. In questo modo invieremo aspetti positivi e riceveremo aspetti positivi, nei quali è contenuto aiuto e ci sono soluzioni, poiché colui che dimora in noi, il Cristo Dio, è sempre presente per essere al nostro servizio, per aiutarci. Per questo, persevera, non desistere. Non lasciarti andare nelle difficoltà, nelle preoccupazioni, nei problemi. Non desistere, persevera. Anche se oggi sei completamente disperato e oppresso e credi che tutti, ma proprio tutti, ti abbiano abbandonato. Puoi avere fiducia che c'è uno che non ti abbandona mai, l'Eterno, Dio in te, che è l'amore. Per questo, non desistere, persevera, poiché in tutto è contenuta la forza positiva, che è la forza di Dio. In ogni situazione, la possente emittente universale dell'amore, Dio, aiuta. Per questo, non desistere, persevera. Dovremmo abituarci a riflettere più spesso sull'energia, poiché tutto, veramente tutto, si basa su energia. Di conseguenza, ci troviamo di fronte alla domanda: quanta energia contiene il mio potenziale di trasmissione? Poiché in modo corrispondente è anche il suo raggio di azione. Un'altra domanda che potremmo porci è: che cosa trasmetto? E che cosa riceveranno da me altre persone che io riesco a raggiungere con il mio volume di trasmissione? E che cosa trasmetteranno a loro volta di ritorno? Che cosa riceverò di nuovo? Teniamo presente ciò che ognuno di noi trasmette giorno per giorno come messaggi è pericoloso. Prima o poi queste energie torneranno di nuovo a noi. Anche in questo modo può costruirsi una catena di causalità, addirittura una concatenazione di cause, di causa ed effetto, di semina e raccolta. Per esempio, se il nostro messaggio negativo viene accolto da una o più persone che trasmettono e ricevono sulla stessa lunghezza d'onda, e in questo modo rafforziamo questi aspetti negativi in una persona, tanto che essa continua a pensare in questa direzione e a muovere in sé questi aspetti, e a causa di tutto ciò avvengono eventualmente anche delle cose negative, allora saremo legati a tale persona con la parte del messaggio che abbiamo trasmesso e che ha indotto questa persona a compiere determinate cose. Per questo facciamo attenzione. Il negativo attira il negativo e si rinforza. Il positivo attira il positivo e si rinforza nello stesso modo. Come abbiamo detto, tutto, veramente tutto, torna di nuovo a noi, sia ciò che è negativo, sia ciò che è positivo. Ogni singola persona decide ciò che fa della sua vita. O ci rivolgiamo all'emittente universale, a Dio in noi, e nelle situazioni della giornata troviamo così una soluzione positiva e sistemiamo le nostre negatività, e di conseguenza riceviamo anche sempre più forza positiva. Oppure lasciamo che si compia uno sviluppo negativo. Chi rimane su questa lunghezza d'onda dei sentimenti, dei pensieri e delle parole negativi, deve anche accettare che riceverà negatività. Potremmo dire a ragione che ogni persona costruisce la propria felicità. Non per niente Dio ci ha dato i comandamenti per mezzo di Mosè. Non per niente il Figlio di Dio, in Gesù di Nazaret, è stato tra noi uomini per portarci il messaggio positivo della vita, che è contenuto nel discorso della montagna come concetto di vita. Tramite i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, siamo tenuti a orientarci sull'emittente universale, sullo spirito libero eterno, poiché soltanto dallo spirito libero, dal vero Dio, possiamo ricevere aiuto, in modo che possiamo riuscire a riconoscere ciò che noi, ognuno di noi, dovremmo imparare per raggiungere valori più elevati che hanno un significato più profondo. Essi ci danno indicazioni, per esempio, su come dovremmo comportarci con il nostro prossimo, o su come possiamo trovare delle soluzioni positive nei diversi eventi della giornata che portano in sé un ulteriore sviluppo. La possente emittente universale, Dio, include la vita del mondo degli animali e delle piante. Tutta la terra è ricolma del suo messaggio. Non desistere, persevera, significa quindi anche mantenere la calma in tutto ciò che si presenta a noi uomini, per orientarci sull'emittente universale, Dio, che è l'unico aiuto. E lo è in ogni situazione. Dio, lo Spirito del nostro Padre nei cieli, che conosce ogni cosa, ci vuole aiutare, ci vuole stare vicino. Tuttavia, spesso non come vorremmo noi. Egli, lo Spirito possente, sa che cosa è bene prima di tutto per l'anima e poi tiene conto dell'uomo. Chi desidera imparare per raggiungere valori più elevati, per programmare in modo diverso il proprio potenziale di trasmissione su ciò che è positivo, su ciò che corrisponde alla volontà di Dio, può, tra le altre cose, orientarsi anche sul proprio sistema nervoso centrale. Infatti, chi si agita non appena riceve, per così dire, una ferita nella propria tranquillità, può essere certo che nel suo corpo fisico è arrivato un messaggio. Ciò significa che dovremmo analizzare i nostri sentimenti e i nostri pensieri per scoprire eventualmente quali sono i contenuti del messaggio che è rivolto a noi. Se desideriamo orientare in modo nuovo la nostra vita, dovremmo cominciare a riprogrammare i nostri schemi di pensiero. Ogni volta che vogliamo orientarci in modo nuovo, che comporta inevitabilmente una riprogrammazione, dovremmo tener conto prima di tutto dell'emittente universale, Dio. Chi aspira a valori più elevati con la forza dell'Altissimo si accorgerà ben presto che quando un messaggio che non è buono desidera entrare nel mondo dei nostri sentimenti, comincia a vibrare il seguente messaggio: non desistere, persevera. Io, l'amore universale e la sapienza, ti sono vicino. Riconosci il tuo potenziale di trasmissione e sistema ciò che non è buono. Dal profondo dell'essere, la parola dice: orientati su un volume energetico di trasmissione più elevato per ricevere dalla ricchezza di trasmissione che sono io, l'emittente universale, lo spirito onnipresente, Dio, in te.

Ogni uomo, se lo desidera e se utilizza le proprie giornate per imparare nelle situazioni della

che contengono di conseguenza anche messaggi positivi. Ripetiamo. Ogni persona definisce se il proprio comportamento è positivo o negativo e determina tutto, veramente ogni cosa, con il proprio modo di sentire, pensare, parlare e agire. Per questo l'appello a orientarsi ogni giorno continuamente in modo nuovo, non desistere, persevera, poiché l'intelligenza universale positiva, Dio, dimora in te. Noi uomini pensiamo o diciamo in fretta che la colpa per uno o l'altro problema non risolto o per una o l'altra situazione negativa sarebbe dell'altro. Raramente l'uomo cerca la propria parte nel negativo. Tuttavia, se ci tiriamo indietro e riflettiamo prima di parlare, ci accorgeremo ben presto che anche noi abbiamo una parte che dovremmo superare. Le parole «non desistere, persevera» potrebbero condurci a divenire più sensibili con il tempo per trovare noi stessi nella coscienza attiva che dice «io non desisto», perché l'emittente universale, Dio, l'amore, la bontà e l'aiuto trasmette in me e io ho la possibilità di ricevere la grazia universale. Cosa possiamo fare per collegarci con le forze positive? Sì, per riceverle. L'unica misura effettiva è quella di riprogrammare il nostro volume di trasmissione. La nuova programmazione sarebbe quella di esaminare in modo profondo i contenuti dei 10 comandamenti di Dio e del discorso della montagna nella nostra azione. Per orientarci in modo nuovo nella nostra vita, non dovremmo soltanto leggere i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, così come spesso durante la giornata si legge o si sfoglia semplicemente un libro. Per ottenere un nuovo orientamento è necessario comprendere in profondità i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e allo stesso tempo confrontare il nostro modo di pensare, parlare e agire con il contenuto dei comandamenti, poiché soltanto in questo modo facciamo l'esperienza di ciò che pensiamo ogni momento e di come possiamo migliorare il nostro potenziale di trasmissione. La maggior parte degli uomini non riflette quasi per nulla chiedendosi che cosa trasmette ogni giorno e quindi di conseguenza riceve. Il mondo di oggi è come una polveriera e questa polvere da sparo è costituita dal potenziale di aggressività di tante persone. E se il potenziale di trasmissione è l'aggressività, che cosa può tornare indietro all'umanità se non di nuovo aggressività?
dove ci porta se continuiamo a trasmettere

0: sempre le stesse o simili cose. Nelle situazioni, per esempio, in questo modo si può sviluppare una lite nella quale ci sono persone che arrivano a picchiarsi, oppure che ne derivino furti, guerra, uccisioni, assassini. Quindi è pericoloso trasmettere il potenziale negativo che vive nei nostri pensieri. Nel frattempo è risaputo che anche i pensieri sono energie che noi emettiamo e che in ultima analisi ritornano poi anche a noi. Vi prego di non dire subito: i miei pensieri sono ampiamente in ordine. Non illudiamoci. Ogni tanto l'apparenza ci inganna. E questo lo possiamo comprendere soltanto se guardiamo nei pensieri, se vediamo cosa c'è dietro ai pensieri e al di sotto dei pensieri. Tante volte si prendono queste cose alla leggera, dicendo che è soltanto un sentimento o addirittura un'emotività, che è comunque un'energia e che ha un effetto. Con il tempo l'uomo diviene ciò che trasmette. È il suo carattere che in determinate situazioni non si può nascondere. Per questo ogni giorno ognuno si trova davanti alla domanda: desisto, mi rassegno o non desisto e persevero? L'unica sicurezza è in ogni caso l'emittente universale, l'intelligenza universale che in Occidente chiamiamo Dio. Come abbiamo già detto, ognuno di noi determina da sé la propria vita terrena, poiché ognuno è responsabile per il proprio modo di pensare, parlare e agire. Per questo di nuovo l'appello: orientatevi sull'emittente universale, Dio, e programmate di conseguenza i vostri programmi di vita in base a ciò che Dio ci ha dato per mezzo di Mosè e Gesù ci ha dato nei suoi insegnamenti, soprattutto nel discorso della montagna. Qualcuno ha già constatato che non esiste quasi alcun aiuto che provenga dall'esteriore. Prima o poi, in fondo, ognuno dovrà riconoscere che il vero aiuto che porta sostegno e consolazione proviene soltanto da Dio, l'emittente universale dell'amore per Dio e per il prossimo, che trasmette in noi, nel profondo della nostra anima e quindi di ogni uomo. Riflettete in modo saggio anche sulle religioni che propagano Dio, l'Eterno, come un Dio che punisce e castiga. In verità, tuttavia, esse puniscono se stesse. Voi stessi vi punite con ciò che trasmettete di negativo, con ciò che ricevete di negativo, che può eventualmente indurre a compiere cose sbagliate, contrarie a ciò che vuole Dio. Teniamo sempre presente nella nostra coscienza che la vera emittente eterna è bontà, amore, misericordia, aiuto in ogni situazione. È lo spirito libero, eterno, che trasmette nel profondo di ogni anima. può ricevere dalla fonte dell'Eterno Essere, dallo Spirito libero, soltanto chi si orienta su Dio e orienta in modo corrispondente anche la propria frequenza di trasmissione. Qualcuno si chiede dove si trova la stazione di trasmissione e ricezione nell'uomo. La stazione di trasmissione e ricezione in ogni uomo è il cervello. I contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, li mettiamo nel nostro cervello. Con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, memorizziamo quindi la nostra trasmittente, la nostra emittente, il cervello. Gli aspetti che memorizziamo nel cervello sono come dei programmi televisivi o radiofonici, poiché noi memorizziamo soprattutto in immagini. Tutto ciò costituisce poi la nostra lunghezza d'onda. Il nostro cervello dà la sua programmazione al suo e quindi al nostro corpo fisico e in seguito all'anima. Da tutto ciò si sviluppa poi, come abbiamo detto, il nostro carattere, si sviluppano le nostre caratteristiche che danno poi l'impronta al corpo fisico. Questa è poi l'immagine, l'aspetto con cui si presenta l'uomo. Supponiamo che oggi questa persona decida. In tal caso, l'anima che ha lasciato il corpo sarebbe la stessa anche oggi. Dopo il decesso dell'uomo, l'anima è ciò che era come uomo. Anche se oggi siete eventualmente una persona semplice, oppure una persona adornata di titoli e che possiede dei beni, dopo la vostra morte, voi, l'uomo, sarete semplicemente l'anima, senza titoli, senza mezzi, esclusivamente anima e nient'altro. Per questo, ogni giorno nella nostra esistenza terrena è importante, poiché così come l'albero cade, così rimane al suolo e ogni attimo è decisivo, poiché ogni persona trasmette e riceve ogni attimo. Riflettiamo ancora una volta per ricordarci bene che cosa è importante per ognuno di noi. Più spesso trasmettiamo programmi simili o dello stesso tipo e più energie simili si potenziano nel nostro cervello e nel nostro corpo.
1: In unserem Körper. Gleiches.
0: Le stesse cose vengono accolte anche dalla nostra anima, che è il corpo di sostanza più sottile. Ripetiamo. Così come sono i nostri programmi questa mattina, così rimangono. Se il nostro corpo dovesse morire all'improvviso, per esempio nel pomeriggio, l'anima è la stessa, così come era l'uomo. Anche l'albero che è stato abbattuto oggi rimane della stessa specie. Quindi non pensiamo che prima o poi, quando saremo morti, saremo diversi. Nessun'anima può portare con sé qualcosa di questo mondo. Il suo unico bagaglio da viaggio sono i programmi di cui si è caricata una volta come essere umano. Dovremmo porci sempre più spesso la domanda: chi sono oggi? Chi sarò domani? Molte persone credono che non esista un domani e che continueranno a vivere nei geni dei loro figli e dei loro nipoti. Bisognerebbe chiedersi se i geni, che sono materiali, sono veramente così decisivi. Infatti, sarebbe in fondo ingiusto se i programmi di cui ci siamo caricati oggi come uomini venissero poi trasmessi ai nostri figli e ai nostri nipoti, che devono poi subirli ed eventualmente elaborarli. Dopo il nostro decesso siamo un'anima e, come abbiamo detto, così come l'albero cade, rimane anche al suolo. Per questo dovremmo sfruttare le giornate nella coscienza: chi sono io e chi diventerò domani? Poiché nessuno sa quando l'albero cadrà. Non desistere, persevera, significa orientarsi ogni giorno di più sull'emittente universale, Dio, che ci ha dato i comandamenti tramite Mosè e il discorso della montagna tramite Gesù. Non rassegnatevi mai, nemmeno nelle situazioni più difficili. Entrate in preghiera e chiedete aiuto. Abbiate fede nella forza possente che desidera starvi vicino. Anche se oggi forse non percepite alcun aiuto, ed eventualmente nemmeno domani, prima o poi arriverà una piccola scintilla di speranza, una piccola luce che si avvicinerà a voi e che si accenderà in voi. È lo Spirito che vi chiama, è l'amore di Dio che vi tocca, e in questa piccola luce vibrano speranza e fiducia. Non spegnete questa piccola fiammella. Non desistete. Pregate e chiedete. Non smettete di farlo. In voi c'è la vita eterna. E la vita eterna è amore, bontà, aiuto, vi sta vicino, è sempre presente, è Dio, l'unico universale. Non restate nella zona dei pericoli umani. Decidetevi di persistere, di tenere duro con una coscienza tranquilla che vi dice che da qualche parte arriverà una piccola luce che dona speranza, fiducia, aiuto e che vi sta vicino. Mantenete vivo in voi il motto: non desistere, persevera. Non desistete, per quanto possa essere oscura la giornata e per quanto possano essere tristi le ore che spesso sembrano senza speranza. Risvegliate in preghiera la fiducia. Risvegliate la piccola luce in voi. Abbiate fede nella forza possente. Rivolgetevi ad essa in preghiera. Se lo volete, prendete in mano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e guardate che cosa vi dicono. Lasciate vibrare in voi i comandamenti o il discorso della montagna e all'improvviso coglierete una parola che vi dice qualcosa. Tenetevi forti a questa parola. Non mettete da parte questa affermazione. È la piccola luce, una piccola fiammella che porta aiuto e sostegno. Se voi esaminate i vostri atteggiamenti errati e sistemate la vostra parte di ciò che è oscuro e triste e lo fate con la forza del Cristo Dio, riconoscerete così ben presto che queste parole semplici non desistere, persevera, sono un tesoro che proviene dai cieli.

0: Cari amici all'ascolto, un saluto in Dio ed un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione che oggi porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi vogliamo affrontare un tema che forse vi stupirà un po'. Si tratta infatti della legge della rispondenza e della legge della proiezione. E ci si potrebbe chiedere che cosa ha a che fare tutto questo con Dio, in particolare con un Dio attuale. Bene, vorrei pregarvi di avere un po' di pazienza, perché penso che nel corso della nostra tavola rotonda troverete risposta ad alcune di queste domande. Se siamo veramente sinceri con noi stessi, dobbiamo constatare che quello che ci è più difficile da accettare nel corso della giornata è proprio il fatto che tutto quello che ci viene incontro e ci fa arrabbiare, agitare, o addirittura mandare in collera, che ci rende offesi o perfino ci ferisce, ha sempre a che fare con noi stessi. Ciò significa che non è l'altro il colpevole della mia situazione, ma che tutto quello che mi accade ha a che fare unicamente con me stesso, quindi un certo qualcosa scatena una forte risonanza dentro di me. Questa è una rispondenza. Tuttavia è interessante che tutto ciò non si ferma alla semplice rispondenza. I nostri attacchi di collera, la nostra ira, il nostro odio, la nostra invidia vengono sempre accompagnati da pensieri. E questi pensieri sono forme energetiche che emettiamo, che irradiamo, proiettandole nel mondo, dove queste si incontrano con altri modelli di pensiero simili, comportamenti simili, mettendo in movimento determinati aspetti nel nostro prossimo. In particolare i modelli di pensiero con frequenze simili o si può dire con un suono simile sono soprattutto adatti ad accogliere le nostre proiezioni. La parola proiezione sembra relativamente innocua, sembra di essere al cinema, ma in realtà la parola proiezione contiene anche la parola proiettile, e un proiettile è uno sparo, e forse ogni tanto dovremmo riflettere se ciò che emaniamo, i nostri pensieri, le nostre rispondenze, che proiettiamo sugli altri, se non li colpiscono come uno sparo, e che cosa scatenano nelle altre persone. Naturalmente in quest'ora non ci sarà possibile affrontare questo tema nella sua completezza. Per questo già all'inizio di questa trasmissione desidero far riferimento ad un libro scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. E posso garantirvi che questo libro può cambiare la nostra vita.
1: Ci siamo riproposti in questa tavola rotonda di leggere dei passaggi da questo libro per parlarne poi insieme. Leggiamo ora una prima frase di questo prezioso libro, a pagina 25. La legge della rispondenza dell'uno non è uguale a quella dell'altro. Ognuno percepisce, pensa, parla ed agisce in base alla propria legge specifica delle percezioni e delle rispondenze, secondo il proprio livello di coscienza. Egli lavora con queste e spesso se ne serve anche per influenzare gli altri, per proiettare in loro le proprie rispondenze, la propria opinione. Questa proiezione delle rispondenze di una persona in un'altra avviene spesso in modo sottile ed abile, facendo volutamente pressione per far sì che l'altro accetti la rispondenza dell'uno, ossia la sua opinione. Sentiamo parlare più volte di coloro che creano opinioni, che cercano di imporre qualcosa a qualsiasi costo, come si suol dire.
2: Continuo a leggere sempre dallo stesso libro. Se una persona riesce ad insinuare la propria opinione in un'altra, proiettandola dentro di lei, riesce poi a determinare la persona alla quale ha imposto la propria rispondenza. Infatti, essendo riuscita a programmarla, ha anche aperto un canale che le permette di influenzarla. Chi influenza un altro esercitando abilmente il proprio influsso, ossia programmando per quanto riguarda il suo potenziale di colpa, è divenuto una parte dell'altro.
1: Un'altra frase dice: in questo modo la legge della rispondenza diviene la legge della proiezione. Ciò che faceva parte dell'uno tramite l'influsso esercitato corrisponde ora in parte anche all'altro. Formulato in modo personale significa che ciò che corrispondeva a me corrisponde ora anche a te, grazie all'influsso che sono riuscito ad esercitare. La programmazione, che equivale ad una manipolazione, è riuscita. La mia rispondenza è divenuta una proiezione. Ho immesso nel mio prossimo il mio modo di pensare, le mie opinioni, di conseguenza il mio carattere, quindi anche una parte del mio destino, è intrecciato con il prossimo, perché questo processo è stato immesso anche nei pianeti di memorizzazione, dei cosmi della caduta.
0: Naturalmente ci sarebbero molte domande in merito. Abbiamo sentito parlare ora della legge della rispondenza, della legge della proiezione. Rendiamoci coscienti che ogni percezione, pensiero, parola ed azione che corrispondono al nostro stato di coscienza, ossia i contenuti del nostro percepire, pensare, del nostro agire, sono decisivi. Questo è quello che effettivamente ci caratterizza e che costituisce il nostro carattere, che si è formato nel corso di anni e al quale lavoriamo continuamente con il contenuto del nostro modo di agire, pensare e comportarci. Se ora reagiamo o ci comportiamo in un determinato modo nei confronti degli altri, questo proviene sempre dal nostro stato di coscienza. Quindi pensiamo e percepiamo così come siamo nei nostri contenuti. Pertanto non si tratta dell'esteriore, di ciò che viene sentito all'esterno, ma di quello che veramente immettiamo, e queste rispondenze e proiezioni colpiscono ora il mio prossimo. E ciò corrisponde quindi ad una specie di biglietto da visita.
2: Il risultato è che con i nostri programmi che abbiamo immesso nel conscio e nel nostro subconscio, i quali, come hai detto tu, sono costituiti dal contenuto del nostro modo di percepire, pensare, parlare e agire, in fondo influenziamo continuamente il nostro prossimo, e questo determina anche i nostri colloqui, sia che si tratti del tipo di colloquio, della sua durata, dei suoi contenuti. Si può dire che persino il volume dei nostri colloqui in fondo corrisponde dalle nostre rispondenze, corrisponde a noi, e con esso agiamo e reagiamo anche.
0: A questo punto ci si potrebbe porre la domanda su cosa si orienta il volume dei nostri colloqui di cui si è parlato. Che cosa vuole ottenere? Desidera rimanere impersonale, al servizio del bene comune, degli uomini, degli animali, della natura, o eventualmente è orientato al bene personale, a ciò che voglio ottenere per me, con il quale voglio eventualmente influenzare gli altri.
1: Secondo me la legge della rispondenza corrisponde sempre al negativo, è sempre rivolta al personale. Infatti, reagiamo nei confronti del nostro ambiente, della natura, del mondo animale, della madre terra, in base a ciò che abbiamo immesso nel nostro conscio o subconscio.
2: Ma ora alcuni potrebbero rifarsi alla legge divina e affermare che in essa sono contenuti i 10 comandamenti e il discorso della montagna, e questi appartengono anche al nostro conscio.
0: Sì, è vero, potremmo vederla anche così, tuttavia non è una rispondenza umana che viene suscitata, non è una risonanza negativa che comincia a vibrare. Si potrebbe anche dire che le leggi divine, il discorso della montagna e i 10 comandamenti sono in armonia con la scintilla divina in noi.
2: Ciò significa che dovremmo riconoscere se al momento stiamo agendo in base alla legge della rispondenza, ossia alle negatività che abbiamo immesso in noi, e come possiamo riconoscerlo?
1: Lo riconosciamo quando, ad esempio, in una situazione, in un colloquio, improvvisamente ci accorgiamo di diventare irrequieti, può venire suscitato da un gesto del nostro prossimo, qualcosa che ci viene incontro ci fa agitare, e poi ci accorgiamo che questa è la rispondenza di cui abbiamo parlato. Reagisco poiché qualcosa si mette in movimento in me e corrisponde a me.
0: Tuttavia, se non segue una reazione forte, Ma comunque si tratta di qualcosa di forte, potremmo chiederci se non abbiamo imparato abbastanza ad osservarci, ad analizzarci. Abbiamo una coscienza, che definiamo anche sismografo, una specie di stazione di controllo che si mette in moto quando qualcosa non è a posto. Attraverso il cosiddetto plesso solare, nella regione dello stomaco, potremmo ad esempio percepire che quello che diciamo non è vero, che di fatto non è giusto. Ciò significa che con le parole esprimiamo qualcosa che tuttavia non è il contenuto delle parole, dei nostri pensieri, quindi ci fa vedere che l'interiore ha un'altra vibrazione di pensiero rispetto all'involucro esteriore delle parole. E come si continua? Se la coscienza è ancora intatta, questa agisce poi nelle nostre parole. Improvvisamente abbiamo un pensiero, ci accorgiamo di una strana sensazione nello stomaco, una sensazione strana nel plesso solare del nostro sistema nervoso, che comincia ad agitarci, segnalandoci qualche cosa, cercando di dirci: ciò che ora stai dicendo non corrisponde al contenuto delle tue parole. Solo chi osserva queste leggere reazioni fisiche impara sempre più a conoscere le proprie rispondenze, i propri aspetti del peccato.
2: Credo che sia molto importante, in quanto con la forza della rispondenza influenziamo il nostro prossimo, i nostri simili, ossia tutte le persone dalle quali ci aspettiamo qualcosa, che vorremmo facessero qualcosa per noi, che invece potremmo fare noi stessi. Questa è poi una forma di proiezione. E se poi il nostro prossimo fa quello che ci aspettiamo da lui, diviene già una parte dell'immagine del nostro carattere, quindi si tratta proprio di una cosa seria.
0: Se imponiamo qualcosa ad una persona, al nostro prossimo, anche se si tratta di qualcuno che ci è molto vicino, ossia lo spingiamo a fare qualcosa che questa persona accetta e agisce, poi, di conseguenza, credendo perfino di fare qualcosa di buono per il suo prossimo o di fare bella figura davanti al suo superiore, poi, a causa di questo comportamento, ci leghiamo a questa persona e lei a noi.
2: Sì, però è diverso se ho un contratto di lavoro in cui c'è scritto che devo fare quello che mi dice il mio superiore. E se poi realizzo quell'aspetto contenuto in esso e che va eseguito per contratto, non sono legato per forza al mio capo. A volte può accadere che ho una sensazione diversa o vedo le cose in modo diverso da come le vede il mio capo e che per motivi etici non posso approvare certe cose, ma anche in tal caso sono tenuto ad eseguire ciò che è previsto dal contratto di lavoro, sono obbligato a farlo, oppure mi licenzio e cerco un altro lavoro.
1: Arriviamo ora a un altro tipo di influsso molto più sottile. Facciamo un esempio. Una persona potrebbe dirci: sicuramente sei d'accordo anche tu che questa è la soluzione migliore. Se non facciamo attenzione, se non siamo desti, questa frase ci può prendere così alla sprovvista che rispondiamo: certo, se la vedi così, sarà sicuramente giusto, va bene, facciamolo. Tuttavia, cosa si cela dietro a questo? Due possibili modi di farsi influenzare. Da una parte, si pensa sicuramente che si tratti di un tentativo di subordinazione, perché non ha chiesto prima la mia opinione. Dall'altra, che si tratti sì della soluzione migliore, nonostante non mi sono preso tempo per rifletterci, eventualmente per parlarne in gruppo, per chiedersi se sia veramente la soluzione migliore secondo le leggi di Dio. E se non siamo desti, siamo sempre soggetti a venire influenzati. Potremmo anche dire: lo siamo in continuazione.
0: Questo, come dici tu, corrisponde all'essere desti. Penso che sia una delle affermazioni più importanti che potremmo annotarci oggi per arrivare ai punti di cui stiamo parlando in noi. Facciamo molte cose per piacere ad altre persone, parliamo bene di loro, accogliamo le loro idee e le passiamo ad altri. Questo ci porta a legarci, come si è detto, a non analizzare le cose in base alle leggi di Dio. Sì, perché se uno parla per farmi piacere, non mi chiedo, non rifletto su cosa direbbero in merito Dio o Gesù di Nazareth, invece assumo semplicemente l'opinione dell'altro perché spero di ottenere qualcosa. È chiaro però che in questo modo sono legato all'altro come una mosca impigliata nella ragnatela.
3: Oder ich will nicht denken,
1: oppure non ho voglia di riflettere, dico semplicemente sì sì, va bene. Quante volte si dice così? E l'altro poi crede che sono della sua stessa opinione e mette in atto la soluzione proposta. Tuttavia, se poi però non funziona, in questo modo imbocca una strada sbagliata, mi ritrovo di conseguenza legato a questa persona.
2: A volte non è nemmeno necessario dire qualcosa, dire di sì o dare il proprio consenso, ma basta se tacciamo e non diciamo qualcosa, se non chiariamo una situazione. Anche in questo modo ci si può rendere colpevoli.
0: Importante è impegnarsi a comprendere il nostro prossimo, a conoscerlo. Questo è il compito principale per noi. E come possiamo farlo? Lo possiamo fare solo se impariamo a riconoscere le nostre rispondenze, analizzandoci e scoprendo sempre più chi siamo. Se non sappiamo chi siamo, come possiamo comprendere il nostro prossimo? Di conseguenza diciamo semplicemente, come hai già detto anche tu, ma sì, fallo pure, e già siamo coinvolti nelle cause che l'altro mette in moto.
2: E riguardo alla frase chi tace si rende colpevole, è proprio così, è un principio valido, anche se naturalmente dobbiamo soppesare quello che diciamo, come lo diciamo, quando lo diciamo e se è il caso di dire qualcosa. Per farlo tuttavia dobbiamo prima andare a vedere dentro di noi, dato che chi conosce se stesso impara a conoscere anche il suo prossimo, come hai detto tu. Tuttavia nel mondo vediamo come uno manipola l'altro, spesso si riscontra anche in famiglia, comincia già lì, i genitori cercano di manipolare i loro figli, così come piacerebbe loro che diventassero, e non lasciano che il bambino sviluppi la propria natura, perché i genitori credono di saperla meglio.
1: E proprio i bambini spesso portano con sé programmi di vita completamente diversi da quelli dei genitori. E solo quando cominciano a crescere, forse dopo i primi 3 anni, cominciano ad opporsi. Poi il bambino dice no, non voglio. Il genitore risponde, ma devi farlo perché ti fa bene, è importante per te. Ciò significa che qui comincia già il primo tentativo di influenzare il libero arbitrio. Per questo, specialmente nelle questioni di educazione, bisogna fare attenzione, non dire devi farlo, ma eventualmente spiegare, non imporre, ma guidare. Una frase che sento spesso dire a Gabriele, ad esempio, che ne direste di fare una passeggiata? Cosa ne pensate? Con questa domanda viene lasciata la libertà completa di riflettere se voglio oppure no. E viene chiesto persino il mio parere, quindi non vengo scavalcato ma lasciato libero. Anch'io ho provato spesso a fare così con i miei figli e questo produce l'effetto che valutano maggiormente la richiesta fatta e solo raramente segue un no secco, si cerca invece una soluzione insieme. Spesso i genitori riversano sui figli le loro rispondenze, quindi i loro aspetti del peccato. Chi non conosce l'affermazione, mio figlio dovrà star meglio di me, dovrà esercitare questo o quel mestiere, che però forse non corrisponde a lui, in quanto non ha portato con sé i talenti per farlo. Ciò significa che con i nostri aspetti umani influenziamo eventualmente i nostri figli fino nell'aldilà. Sì, proprio fino nell'aldilà, legandoci così a loro. Ciò significa che le nostre rispondenze che corrispondono ai nostri aspetti peccaminosi avvolgono poi la nostra anima e le portiamo con noi nell'aldilà. Si potrebbe definirli poi gli involucri, i programmi degli involucri.
0: Questo aspetto fa un po' paura se pensiamo cosa avviene in seguito, ad esempio restando sull'esempio dei bambini. Spesso non ci rendiamo conto, e invece dovremmo sempre rendercene coscienti, che proprio nell'approccio alle generazioni più giovani, in particolare con i nostri figli, non facciamo solo un errore momentaneo nel proiettare sui nostri figli le nostre rispondenze, ma che questo ha un effetto ben più duraturo, come già detto, può andare oltre la vita, nell'aldilà, addirittura nelle prossime incarnazioni. Poiché se il bambino, nostro figlio, accoglie in sé il nostro comportamento, i nostri modelli di pensiero, il nostro modo di pensare, può anche accadere che questo bambino venga allontanato dalla direzione di vita prevista per lui. Ciò significa per noi che siamo legati a lui oltre questa vita, forse, come abbiamo detto, veramente per incarnazioni intere, e può essere che la persona che ora, in questa incarnazione, sta maturando, venga allontanata dal tutto, dal compito che ha portato per questa vita a causa del nostro comportamento sbagliato. Forse si tratta anche di un mandato che ha portato in sé e che non può realizzare. Quindi questo legame che abbiamo causato con il nostro modo di imporre, di influire sull'altro, può continuare ad agire anche oltre la vita terrena.
2: Penso anche ai bambini che, per esempio, fin da piccoli dicono di non voler mangiare carne, non voglio mangiare carne, e forse questo aspetto l'hanno già portato con sé da un'incarnazione precedente in cui non hanno mai mangiato carne, hanno protetto gli animali, e ora nascono in un ambiente in cui i genitori mettono il bambino sotto pressione, costringendolo a mangiare carne, dicendo che la carne è importante, devi mangiarla, e così comincia questa nuova programmazione. Eventualmente poi questo bambino continuerà a mangiare carne per tutta la vita, non ci penserà più, non rifletterà se mangiarla oppure no, ma rimarrà completamente legato alla tradizione del consumo di carne, e alla fine il bambino diviene adulto e in seguito muore, si è incolpato per una vita intera nei confronti degli animali e della natura e ha contribuito a questo tormento terribile costituito dai macelli. E chi è in fondo colpevole? Di tutto ciò.
0: Abbiamo nominato più volte la parola reincarnazione, ho parlato di una nuova vita, abbiamo anche letto prima dei cosmi, della caduta, dei pianeti di memorizzazione. Che cosa sono questi pianeti di memorizzazione? Che cosa sono i cosmi della caduta? Come si possono comprendere?
2: Sono diverse domande, quindi comincio con la prima riportando quello che ci ha spiegato Gabriele sui pianeti di memorizzazione e i luoghi in cui si intrattengono le anime. Possiamo immaginarlo in questo modo: quando l'anima lascia il corpo, continua il suo cammino di vita, ossia dapprima nel regno intermedio dei due mondi e poi si dirige verso un determinato pianeta. E questo pianeta ha la caratteristica di aver memorizzato qualità umane, colpe umane simili alle sue. Potremmo dire che è caratterizzato da aspetti simili e questo avviene secondo il principio il simile attira il simile. Quindi ciò che è attivo nell'anima è attivo anche nella memoria del pianeta e per questo un pianeta simile attira poi un'anima corrispondente.
0: Gabriele ci ha insegnato inoltre che nel cosmo materiale ci sono innumerevoli pianeti di memorizzazione e anche nei nostri cosmi di sostanza più sottile sono presenti numerosissimi pianeti di memorizzazione, per esempio nel cosmo dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Questi cosmi di sostanza più sottile vengono chiamati anche cosmi della caduta. Perché? Perché lì vivono e si intrattengono le anime incolpate, quindi le cosiddette anime cadute. Sono le anime, come già spiegato, che in base a quello che hanno immesso corrispondono a determinate sfere di memorizzazione. Esse si trovano in queste sfere dove sono impegnate e attive per sistemare e ritornare di nuovo nel regno di Dio.
1: Facciamo un esempio. Una persona è, come si suol dire, un tipo caotico, cioè vive nel disordine più totale che cerca di riversare sugli altri. I suoi pensieri sono del tutto caotici. Non è in grado di tenere sotto controllo né i suoi pensieri né i suoi sentimenti. Cosa significa questo? Odio, invidia, inimicizia, litigi, sino a un comportamento pericoloso. Tutto ciò segnala un disordine totale nel conscio, nel subconscio, ma anche nell'anima. E dove viene attirata una tale anima quando ha lasciato il corpo? Appunto, da un cosmo della caduta, come hai detto tu, Mattias. Il cosmo della caduta corrisponde all'ordine e in questo luogo l'anima disordinata impara che cosa significa l'ordine fino a sviluppare l'ordine del regno divino.
0: Ora hai parlato dell'anima e della via dell'autoconoscenza dell'anima, ma non esiste anche già sulla Terra la possibilità di uscire da questo caos?
2: Certo che esiste. Colui che è risorto, Gesù, il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il cuore regnante dei cieli, che chiamiamo anche il nostro Redentore, è molto, molto attivo nella dimensione temporale. Si può dire sia qui sulla Terra, sia nei cosmi della caduta, che chiamiamo anche sfere di purificazione delle anime. Gerard, ci puoi dire ancora qualcosa a questo proposito?
1: Sì, Katia, potremmo dire che il Cristo Dio, nostro Redentore, è veramente molto attivo. Infatti, da più di 33 anni ci ha donato attraverso Gabriele migliaia di rivelazioni divine e insegna su tutta la Terra la legge divina della vita. Inoltre, il suo responsabile al servizio nella sua opera in vita universale, conosciuto già da molti come fratello Emanuele, insegna continuamente la via per uscire dalla caduta, dai cosmi della caduta, verso il regno di Dio.
0: Sappiamo che ogni uomo un giorno morirà, e se ora riflettiamo, se riflettiamo sul fatto che l'anima è fortemente incolpata, ossia ammantata di molte colpe, si potrebbe dire così, che poi potrà attraverso le sfere della caduta, attraverso i cosmi della caduta, giungere, come è stato detto, ad uno di questi pianeti in cui si soffermerà, al quale rimarrà attaccata, perché nel momento in cui passa nell'aldilà ha la vibrazione che l'attira su quel pianeta, che ha una vibrazione simile alla sua. Un'anima piena di luce e di forza, un'anima che nel corso della vita terrena si è orientata sul Cristo e ha assunto così la sua forza, salirà anch'essa attraverso i piani della caduta di vibrazione più elevata, ma si libererà sempre più dalle sue colpe per giungere prima o poi nell'eterna patria. E Gabriele ci ha spiegato questo punto che vorrei ora leggervi con le sue parole. Più un'anima si avvicina al regno di Dio nel corso del suo cammino, più diverrà luminosa. I cosiddetti involucri di rispondenza non esistono più. Si sviluppa sempre di più l'essere divino che giace nel profondo dell'anima e ritorna ad essere un essere puro che entra nella casa del Padre. Ritorna lì da dove è partito un tempo.
2: Tutto ciò che abbiamo sentito finora è molto interessante e ora abbiamo anche detto che l'uomo memorizza in diversi modi il contenuto del suo modo di sentire, pensare, parlare e agire. Ormai tutti sappiamo come si memorizzano i dati perché tutti sappiamo come funziona un computer e non potremmo forse dire che anche noi uomini possiamo essere paragonati a un computer, un vero e proprio computer?
3: Also wirklich dann auch mit einem technischen Computer?
4: Ja, das können wir sehr wohl sagen.
1: Sì, si potrebbe dire proprio così. Questo viene anche riportato in modo chiaro nel libro Io, il ragno nella ragnatela. A pagina 31 possiamo leggere infatti: il computer materiale emette i dati che vi sono stati immessi, senza mescolare i programmi in modo arbitrario. Non si mostra nemmeno in modo diverso da come è stato programmato, né finge qualcosa davanti al tecnico o a chi lo usa. In questo caso ci si può chiedere se il computer materiale non sia forse un collega migliore del computer uomo, che mette in moto il proprio mixer e mostra ciò che gli porta vantaggio.
2: Quindi allora si potrebbe dire che ciò che serve come vantaggio personale a una persona è la sua rispondenza, che egli impone a sua volta a un'altra persona, quindi proietta i propri desideri, che spera gli portino un vantaggio, nell'altro. E se i suoi simili gli adempiono questi desideri perché credono di trarne un vantaggio anche loro, entrambi saranno legati l'uno all'altro. E ciò significa, in fondo, se usiamo il linguaggio del computer, che uno come hacker si inserisce nel computer dell'altro e l'altro a sua volta nel computer che lo ha manipolato.
1: In questo modo, colui che accoglie in se stesso il virus dell'HACA viene di conseguenza manipolato dall'altro. Praticamente i programmi di colui che lo sta influenzando si sovrappongono ai suoi stessi programmi. Tutto il sistema del computer uomo viene quindi portato in una direzione ben diversa rispetto a quella che inizialmente era stata predisposta per quella persona.
2: In fondo, quindi, come uomini, se ci paragoniamo a un computer, dovremmo ammettere che spesso mentiamo, per esempio quando pronunciamo delle parole che hanno però un contenuto dei pensieri completamente diversi. Facciamo un esempio a proposito: lodo qualcuno per uno scopo ben preciso, dico questa cosa la sai fare bene, ci riusciresti, cerco di influenzarlo con belle parole, ma sotto sotto in realtà lo svaluto. Eventualmente penso addirittura che idiota, ora lo fa per me e questa cosa mi va bene, così non lo devo fare io. Lo denigro in modo molto forte e comportandomi in questo modo mi leggo a lui. Tuttavia, le parole esteriormente non lo danno a vedere e l'altro, se non è abbastanza desto, forse non se ne accorge nemmeno, poiché con le parole lo lusinghiamo. Il computer che dice il falso viene definito in questo caso un computer con una segnalazione errata. Questo vale per il computer e per noi uomini?
0: In fondo conosciamo bene anche noi questo programma che proviene dai computer. Si tratta dei virus che vengono importati, trasferiti a noi uomini. I virus sono parole dolci. Abbiamo appena sentito un esempio. Facciamo delle lusinghe all'altro, gli diciamo quello che gli fa piacere sentire, forse lo lodiamo per ottenere qualcosa. Se fossimo retti e sinceri, il computer uomo ci toglierebbe la maschera. Cioè io direi: ora ti dico una cosa e tu la fai per me. Ma l'altro direbbe: no, io sono un uomo libero, non lo faccio. Noi invece ci insinuiamo per mezzo di un programma virus, corteggiando l'altro con delle lusinghe, ed ecco che egli ci casca, e così abbiamo creato un legame. Quindi nel momento in cui ci accorgiamo che stanno arrivando questi virus da parte di altri, sta a noi dire: alt, sono un uomo libero, non mi faccio manipolare, e dovremmo forse porci la domanda: cosa direbbe Dio e Gesù?
1: Questo meccanismo che hai appena descritto e che si svolge spesso, in fondo è un modo perfido di influenzare il nostro prossimo. In fondo è una piccola guerra condotta a livello dei pensieri. La prima persona va all'attacco e vuole imporre al suo prossimo il proprio parere, la propria volontà, costringendolo a credere quello che lui crede che sia giusto. Il prossimo desidera forse anche lui imporre la propria volontà e tutti e due vogliono aver ragione. Ciò significa che l'uno tenta di far dominare la propria opinione e l'altro forse cede perché è più debole oppure perché vuole essere lasciato in pace dicendo: va bene, lasciamo stare, e già si è legato all'altro.
0: Con questa tattica perfida e ingannatrice si insinua qualcosa nel nostro prossimo, un virus, vale a dire un comportamento non sincero. All'improvviso il negativo entra in lui perché non riesce ad impedirlo, quindi in questo senso è molto simile al computer.
2: Avrei una domanda a proposito: se a questo punto una persona fa quello che l'altro computer uomo le ha immesso, eventualmente impianterà poi il proprio virus nel computer dell'altro per trarne il proprio vantaggio. È così?
0: Sì, per noi uomini è molto simile. Il virus che nel computer tecnico passa da un server all'altro è un po' come un'opinione che, messa in moto da una persona influente, si diffonde tra la gente, come già detto all'inizio. Faccio mia questa opinione, ne parlo con i miei amici al bar o con i miei colleghi al lavoro oppure in famiglia, quindi diffondo le mie idee. Queste passano al mio prossimo e così la mia rispondenza, dal mio contraente di prima, dalla sua proiezione, per mezzo di me passa a molte altre persone. E allora si deve dire: succede come con il computer, è tutto un susseguirsi da una persona all'altra.
5: So könnten wir bei den Menschen von einer Kollektivschuld sprechen.
1: Così si potrebbe parlare di una colpa collettiva degli uomini. Come hai detto tu, uno si lega all'altro. Ora, se però prendiamo in considerazione il fatto della reincarnazione, che cosa succederà nella prossima vita sulla Terra? Che cosa ci capiterà?
2: Possiamo immaginare che queste anime si reincarneranno insieme nello stesso posto, che torneranno insieme sulla Terra per sistemare e sciogliere quello che hanno

0: invece di scendere ogni volta di nuovo nella materia.
1: Questo spiega, per esempio, come mai in base alle colpe collettive alcune anime si incarnano 10, 15 o più volte nello stesso paese, nello stesso rione di una città, nella stessa nazione.
2: Ma potrebbe succedere allora che una di queste persone che hanno causato il tutto riconosca se stessa, che cresca in lei la disposizione a pentirsi, a sistemare il male che ha fatto e non ripetere più la stessa cosa.
0: Agire nel modo giusto significa poi mettere in pratica i comandamenti della vita e parlarne, pensare ed agire in modo corrispondente. Ma è difficile farlo nelle piccole comunità in cui uno influenza l'altro. E se uno all'improvviso la pensa in modo diverso da tutta la comunità, ne viene escluso. Ma chi viene estromesso in questo modo ha eventualmente anche la possibilità di non dover più incarnarsi in questa comunità, in questo paese.
2: Cari amici all'ascolto, siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi, ma come avrete sicuramente notato anche voi, abbiamo finora toccato soltanto la superficie di questo tema molto interessante. Continueremo senz'altro questi colloqui per approfondire questi temi che sono descritti in modo esauriente in un libro su cui ci siamo anche basati nel colloquio di oggi, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e della proiezione. Questo libro è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Il libro può avere un grande effetto sulla nostra vita se prendiamo coscienza del fatto che quanto emaniamo in ogni minuto può tornare di nuovo a noi. Cari amici in ascolto, noi tutti vogliamo divenire uomini liberi, oppure essere o rimanere tali. Ma non basta semplicemente parlarne, dovremmo invece essere coerenti e smettere di mettere al nostro servizio gli altri oppure di farci imprigionare da loro per mezzo delle nostre rispondenze e proiezioni. Questo significa che in certe situazioni dobbiamo trattenerci e controllare ciò che cerchiamo di imporre agli altri volendoli persuadere. E dobbiamo anche imparare a difenderci quando ci accorgiamo che qualcuno cerca di dominarci. Per concludere vorrei leggervi una breve favola che descrive molto bene quello che abbiamo detto oggi, oppure cominciato a spiegare. È una piccola favola scritta dal poeta francese Jean de La Fontaine, dal titolo La volpe e il corvo. Se ne stava Messer Corvo sopra un albero con un bel pezzo di formaggio in becco, quando la volpe, tratta dal dolce lecco di quel boccon, a dirgli cominciò. «Salve, messer del corvo, io non conosco uccel di voi più vago in tutto il bosco. Se è ver quel che si dice, che il vostro canto è bel, come son belle queste penne, voi siete una fenice. A questo dir non sta più nella pelle il corvo vanitoso, e volendo alla volpe dare un saggio del suo canto famoso, spalanca il becco e uscir lascia il formaggio». La volpe il piglia e dice, ecco mio caro, chi dell'adulator paga le spese? Fanne tuo pro, che forse la mia lezione vale il tuo formaggio. Il corvo sciocco e pentito intese e un po' tardi si giurò d'essere più saggio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con questo pensiero rivolto a restare liberi e divenire liberi, vogliamo congedarci oggi da voi e augurarvi una settimana interessante. In questo senso, arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto che ci seguite alla radio e alla televisione, vi salutiamo cordialmente per questa seconda puntata della serie di trasmissioni dal titolo Orrore astrale. Desideriamo informarvi che, su richiesta di molti ascoltatori, il testo di questa trasmissione sarà disponibile anche in un libro che porta lo stesso titolo, che potete richiedere nelle migliori librerie o anche in internet. Con questa serie di trasmissioni dal titolo Orrore astrale desideriamo chiarire molti aspetti e incoraggiare ognuno a prendere in mano la propria vita, non solo per quanto riguarda la nostra esistenza sulla Terra, ma anche ciò che troviamo al di là della morte del nostro corpo fisico, poiché la nostra anima vive in eterno. Sì, purtroppo l'ignoranza dell'uomo in merito alla vita dell'anima dopo il decesso del corpo è veramente molto grande e la sofferenza di molte anime è inimmaginabile. Purtroppo nel calderone definito come spiritualità, sia nelle chiese